0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Perché, perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Summer Night.
3: Summer Night.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché? Perché?
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché? Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
1: Summer Night.

0: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
1: DJ Summer Night. Summer Night.

0: Summer Night
1: su Radio DJ.
2: When I met you in the summer.
0: DJ Summer Night, i grandi successi dell'estate.

0: Summer Night.
1: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
0: DJ Summer Night. Summer Night.

0: Summer Night.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con uno più uno.
4: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'uno più uno.
3: Scontata.
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'uno più uno.
3: Super scontata.
6: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'uno più uno. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru. In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché?
10: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
0: Summer Night.

0: Per chi come noi, ogni sera l'ansia della sveglia. Per chi come noi, non vede mai la luce del sole quando esce di casa. Per chi come noi, dorme 5 ore a notte. Per chi come noi, ha bisogno di fare 2 o più lavori per sbarcare il lunario. Per chi come noi, ogni volta che si desta e apre gli occhi, esclama: oggi ce la posso fare. A tutti voi diciamo: noi siamo guerrieri e i guerrieri sono fatti per combattere contro tutti e tutto, anche contro se stessi, motivati da un fine. Sentirsi vivi, sempre e comunque. Noi svegli prima di tutti gli altri per combattere la nostra battaglia personale contro gli ostacoli della vita, perché noi siamo i guerrieri. I guerrieri! I guerrieri!
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scopri

0: su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027. Finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi dopo le 6. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran colpendo l'isola di Larak, 2 le vittime. Washington afferma di avere bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. Teheran risponde con missili su obiettivi americani in Giordania, tutti intercettati. È ancora oscuro il movente della sparatoria avvenuta al rave di Aarau in Svizzera, è costata la vita a una 22enne italiana e caccia il killer, non si esclude l'ipotesi del terrorismo. Continuano le ricerche dei dispersi in mare dopo il naufragio di un traghetto al largo della costa nord di Cipro. A bordo c'erano 267 persone, 8 le vittime, almeno 18 le persone che mancano all'appello. Il comandante e altri 8 uomini dell'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Gira le spalle a Bruxelles il 52,8% dei votanti, esultano le destre europee. È salito a più di 800 vittime il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Sono più di 3.000 le persone ancora disperse, ma le operazioni di ricerca continuano a essere ostacolate dal maltempo. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale a L'Avana, restano gravi e al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia. Ce la metterò tutta per tornare presto, fa sapere l'ex parlamentare dei 5 Stelle. Siamo allo sport, il calcio, colpo del Como che spugna il Maradona battendo il Napoli per 2-1, l'Inter passa a Cagliari 1-0, la Lazio batte il Genoa sempre per 1-0. Oggi la seconda giornata di campionato si completerà con i posticipi Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. MotoGP, Marc Marquez vince in Aragona davanti ad Acosta e Bezzecchi, riduce così il distacco dal leader della classifica Martin. Prossimo appuntamento con il Mondiale il 13 settembre a San Marino.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Appuntamento tra un'ora.
1: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: sun. Move it to the sun, Ugel su Radio DJ. Bella.
1: Lazzo!
0: Siamo tornati, amici. Grazie a tutti, perché il benvenuto è caldissimo, devo dire la verità.
1: Bene, è stato tutto bellissimo. Vi salutiamo, una bellissima giornata a voi. Il programma finisce qua.
0: Ma come? Ma dobbiamo iniziare?
1: Vabbè, ma le energie sono quelle che sono, cioè sono passati tre anni. Sono già passati tre anni?
0: Ma sono volati, è tutto come prima. Abbiamo qualcuno da salutare subito.
1: Qualcuno? Perché... siamo già intasati.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, io stamattina dovevo alzarmi alle 7:30, 7:45, ma per ascoltarvi dopo tre anni, niente, sono sceso e sono qua con voi, dai. Buongiornazzo.
0: Grazie,
1: vi amiamo.
0: Guerrieri, sentite che sigla! Tre anni volati via così.
3: DJ sei tu, pronto?

0: Michele, ribattezzati Andy e Mike, siamo sempre noi, ragazzi.
1: Oh, come se non fossimo mai andati via, ragazzi. Cioè, 3 anni e ho rincontrato le stesse persone di sempre. Cioè, la stessa faccia. Cioè, stamattina arrivo in radio che incontro Laura Stellin. Buongiorno,
2: amici, bentornati.
0: Si torna a casa.
2: Sì.
0: Dottoressa Stellin, cosa ha fatto nei 3 anni precedenti?
2: Esattamente quello che facevo con voi, nel senso che ho sempre avuto la sveglia alle 4 del mattino. Quindi tutto molto bene, ma con voi ancora meglio.
1: Bene, la bambina va all'università, no?
2: Tutto sì, a posto. Sì, le ho già dato le chiavi di casa, patente fatta, tutto a posto.
1: Il fondo, quello degli zii Andy e Mike che avevamo fatto, siete giocati al casino?
2: No, è sempre lì.
0: Ok, il marito c'è ancora?
2: Il marito c'è, sempre tutto.
0: Scusi,
2: uguale,
0: è
2: ragazzi.
0: Sempre juventino?
2: Sempre.
0: Beh, lo bene. Salutiamo, ciao Corrado.
1: Corrado numero uno che utilizza la Juve chiaramente per biechi scopi, cioè
2: no,
1: parte
2: ragazzi,
1: dallo stadio 6 giorni
2: no,
1: di fila.
2: No, quest'anno non ha rinnovato l'abbonamento.
1: No, ma come? Il segno di protesta,
2: esatto.
1: Il segno di protesta.
0: Allora l'amante non ce l'ha più a Torino, probabilmente.
2: Adesso vi aggiorno su dove andrà nelle prossime date.
1: Vai, signori e signori, in regia Enzo Fargetta.
0: Enzo, ciao. Beh, ma tu hai lavorato ad agosto con Florenzi, io ti sentivo.
3: Ma non tutto agosto.
0: No. Beh, sei stato in costiera amalfitana.

0: risultato buono.
1: Ma non vedi che sembra un arancino?
0: È bellissimo. Enzo abbronzatissimo, tornato in grande spolvero con le vecchie sigle, i vecchi jingle. E poi ci siete voi, cari guerrieri. Beh, innanzitutto, Mike, dobbiamo fare un saluto doveroso a Umberto e Damiano.
1: Bravi,
0: perché
1: bravi.
0: Umberto e Damiano hanno tenuto compagnia ai Guerrieri della Mattina per 2 anni, trovando anche grande apprezzamento.
1: E non è semplice, ragazzi, perché fare questo orario, lo sappiamo tutti, è veramente tedioso. Noi l'abbiamo fatto per 17 anni di fila, torniamo a rifarlo perché vi amiamo.
2: Avete
1: solo per
2: fatto
1: questo.
2: La crioterapia questi
1: abbiamo
2: 3 anni.
1: Abbiamo fatto la crioterapia, difatti, scusa, come ci trovi?
2: Benissimo.
1: Siamo splendidi, ringiovaniti, anche con qualche cappello bianco in meno. Siamo qua pronti, chiaramente un ringraziamento va ai ragazzi, a Umberto Damiano, che ritroverete nel weekend, che sono stati fantastici e so che, insomma, hanno avuto l'amore dei Guerrieri della Mattina per 2 anni di fila.
0: Sì, allora, oggi è il primo giorno ufficiale di palinsesto che non è ancora al 100%.
1: Sì.
0: Non voglio fare polemica, però Fabio Volo fa una settimana in più di vacanza.
1: Ma Fabio Volo non ha mai fatto un cazzo nella vita, quindi è giusto che faccia una settimana di vacanza in più. Lo saluto perché l'ho sentito proprio l'altro ieri, quindi.
0: E niente, noi siamo dalle 6 alle 7 e mezzo, sarà questo l'orario di questa nuova stagione. Dopo di noi il Trio Medusa e poi via via tutti gli altri programmi di Radio DJ. Tra l'altro più tardi sveglieremo Linus, visto che oggi è il primo giorno.
2: Sarà così felicissimo.
0: Ma lui ha dichiarato che tra 5 minuti iniziano la riunione di redazione,
1: sì,
0: di DJ Chiama Italia.
1: C'è già
0: Italia.
1: Fermento, sì, perché parte anche DJ Chiama Italia stamattina, quindi a breve li vedremo. Anzi, se fosse vero, dovrebbe venire live qua, secondo me, in diretta con noi.
2: Attento a cosa dici, perché è un attimo.
1: No, sì. Io spero che lui stia sentendo in questo momento, che si alzi, prenda la Vespa e arrivi.
0: Dai, dai. Routine, ragazzi, siamo tornati alle vecchie abitudini. Io sveglio a 3.50, tu Michele?
1: 4.07, come al solito, doccia quella fatta con... Però mi sono evoluto. Cioè, ho 2 persone che mi fanno la doccia, un po' come il Ressone.
0: No, non male. Tu, Stella?
2: 4.06.
0: Enzo, che ora ti sei svegliato?
3: Alle 6:05.
0: Buono, aspetta. Quindi, a che ora è suonata la sveglia? La prima domanda, la seconda, a che ora siete andati a letto tu, Mike?
1: Io 8:15, perché ho impostato ho impostato una nuova vita. Cioè una nuova vita acculturata, nel senso che ho deciso che non accendo più la televisione e leggo. Leggo
2: cosa?
1: Dei saggi. Adesso sto leggendo Il potere di adesso di Edgar Tolle.
0: Ma sei un'altra persona.
1: Sì, certo.
0: Scusa,
1: certo.
0: Mike, ti faccio una domanda così un po' da amico. La figa ti piace ancora? Lo chiedo per un amico.
1: Moltissimo, ma l'ho spostata nelle mie priorità al secondo posto.
2: Okay. La spostata di orario.
0: A che ora sei andata a letto, Stella?
2: Ah, intorno 9:30, sai, con la bambina.
0: Ok, tu Enzo?
3: Io non mi ricordo.
0: Sei accasciato alle 18.
1: Ma lui sarà stato abusato dalla Ronchetti fino a un'ora tarda, perché mai lui non sa neanche di essere abusato. Viene farcito di Viagra come un treno e poi va via come un missile.
3: Ma io posso fare 2 saluti?
1: Vai, no, devi.
3: Allora, primo alla mamma Anna.
0: Sì?
1: Sì.
3: Che è la mamma dell'Andy.
0: Grazie.
1: Ok.
3: Grazie. Che sta ascoltando.
0: Sì, è vero. Ciao mamma.
3: E poi anche alla Patti, che sta ascoltando anche la Patti.
1: Cioè pure, mia moglie. Sì.
2: Le donne migliori del
1: mia
2: mondo.
1: Ascoltando. Non ci crede nessuno.
3: Te lo giuro.
1: Vabbè, comunque, detto questo, ragazzi, cosa è cambiato in questi 3 anni nella vostra vita? E poi, se ci sono chiaramente ascoltatori nuovi, ce ne saranno tantissimi, chi siete, cosa state facendo? 347-342-5220.
4: Ragazzi, ascoltatemi. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.
0: Yeah, we are back.
1: Si torna alle vecchie abitudini, ragazzi. Il disco guerriero è vostro. Questo va alzato a volume a palla.
0: Mike, ti ricordi la cover band degli AC/DC che abbiamo visto in Sicilia?
1: Hanno spaccato di brutto. Dove eravamo?
0: A Punta Secca.
1: A Punta Secca. E se le

0: Disco guerriero di oggi, un grande classico, anzi forse il più classico.
1: Il più classico, devo dire. Beh, torniamo alle vecchie abitudini, ragazzi, e le abitudini non mancano neanche dalla vostra parte. Oh, ragazzi, fateci lavorare. Cioè, io sono in una situazione ingestibile, cioè? Sto cercando di ascoltare tutte le note audio che stanno arrivando, ma non ce la faccio. Perché siete veramente un miliardo, io non lo so. Poi tra l'altro, voglio dire, c'ho 3 anni in più anch'io, sono un po' più lento e sono 3 anni che non mi sveglio alle 4 di mattina. Ma quindi
0: hai bisogno di un'assistente brasiliana di 20 anni che ti dia una mano a selezionare le note audio.
1: Bravo,
0: secondo me.
1: Come hai fatto a capirlo?
0: Così.
1: Come hai fatto? Ma hai letto nel pensiero e comunque, insomma, un po' di saluti van fatti ai nostri amici guerrieri.
0: Doverosi, dai, sentiamo un po' le loro voci. Grazie a tutti, ragazzi. Siete veramente meravigliosi, davvero.
2: Buongiorno, amici. Bolzano di nuovo presente, il vostro stalker fedelissimo numero uno, il Simon, di nuovo con voi. In questi 3 anni cosa è cambiato? Ho cambiato azienda e sono finito dove produciamo i veicoli blindati noti in tutto il mondo, l'Iveco. Nel frattempo è passata miglior vita al baffone e ogni volta che ci penso piango. E per il resto, sempre avanti, sempre duri, andiamo a vivere. Ciao dal Simon, vi voglio bene.
1: Ciao Simon forza, è un nostro super ascoltatore fedelissimo. Il baffone era il suo cane.
0: Sì,
1: ci dispiace tantissimo.
0: Poi.
3: Buongiorno Lazio Guerrieri. Minchia, 3 anni. Porca puttana, io non so. Mi domanda il dico Linus che cazzo ho dovuto. Cioè, perché ci ha messo 3 anni per farvi tornare a fare sto orario di merda?
1: No, ecco appunto, ce lo domandiamo anche noi. Vabbè, poi alla fine.
0: Diciamo che noi avevamo bisogno di riposare perché avevamo una certa.
3: Ah, benvenuti, perché ricordatevi, questo è il karma. Questo è il karma. Perché come diceva Confucio, prima o poi te lo fichi nel bucio.
1: Mazzo!
0: Ciao! E questo è il tono dei guerrieri della mattina. Salutiamo tutti quelli che non ci hanno mai ascoltato quest'ora,
1: sì,
0: perché magari sono ascoltatori nuovi.
1: Buongiorno e benvenuti.
0: Buongiorno, il nostro saluto è buongiornazzo, è il nostro marchio di fabbrica. Aggiungiamo il suffisso azzo alla parola buongiorno. Diamo il benvenuto, Mike, alla prima guerriera della mattina. Lei si chiama Michela e il marito si chiama Andrea.
1: Eh beh, come potevamo inaugurare al meglio la nuova stagione. Miki!
4: Ciao!
1: Ciao, ben svegliata.
0: Ma buongiorno a te. Allora, lei è di Castel Arquato, provincia, sì, di Piacenza, località, sì, bellissima. Siamo lì sull'Appennino con questo bel castello, ovviamente. Com'è il castello? È arcuato, mai?
1: Sì,
0: sulla
1: arcuato. Sì.
4: Senti, un po' è disarquato.
1: È un po' disarquato. Sì, sì. Ma però, scusa, c'è ancora turismo lì? Perché era un posto dove si veniva anche a far merenda, dove si mangia molto,
0: sì,
1: bene.
0: Si mangia bene
4: salumi, si mangia bene torta fritta.
1: È il chissolino.
4: Chissolino, bravissimo.
0: Certo. La, sì, torta, sì, fritta. Michela, che lavoro fai?
4: Allora, siamo ambulanti di intimo.
0: Attenzione, venghino donne!
1: Andiamo, signore, che oggi abbiamo la mutanda che vi invia bene!
0: Allora, base sexy, Enzo, subito, perché sai che io, Andy, devo fare delle domande sulle tipologie di mutande.
1: Sì, io tra l'altro, scusa, vende... posso dire? È, sì, una cosa che mi mette un po' in imbarazzo. Non sono mai andato al mercato a comprare le mutande, perché poi io faccio delle domande e abbastanza ficcanti.
0: Tipo?
1: Perché,
0: tipo,
1: no,
0: tipo,
1: voglio sapere, sai, l'elastico se tira. È importante sapere.
0: Se c'è la tasca... per tirarlo fuori,
1: esatto, sai che ci sono quei modelli lì, e poi se ci sono delle sciure lì di fianco,
0: sì,
1: quelle commentano, perché al mercato commentano,
4: sì, beh, ascoltano.
0: Beh, guardate che l'argomento mutanda, ragazzi, se adesso noi chiediamo che mutande avete su oggi al 347 342 5220, arriva di tutto. Michela, parliamo.
1: Ma soprattutto chiediamo, avete messe le mutande? Perché c'è qualcuno che secondo me è uscito rincoglionito prestissimo e si è dimenticato di metterle.
4: Le mutande non devono stressare.
1: Brava!
4: Le mutande non devono stressare.
1: Brava, Miki!
0: Miki, raccontaci, anzi, descrivici minuziosamente i modelli sexy che vanno di
1: adesso,
0: moda.
1: Vai!
4: Adesso va di moda brasiliane.
1: Sì? Com'è la brasiliana? Facci capire.
4: La brasiliana è stretta sotto e un po' più larga sopra.
1: Ok. Quindi va bene anche per gli uomini, giusto?
4: Perché no, l'uomo vuole la mutanda invisibile.
1: Ah sì, cioè?
4: Che non si veda, che c'è, ma non si vede.
1: Ma davvero?
4: Sì.
1: Ma lo slip? Allora noi siamo antichissimi.
0: Michela, scusa, mi va di più lo slip o boxer?
4: Va di più lo boxer.
0: Ok, boxer. Però invisibile, hai capito Mike?
4: Invisibile, sì. Perfetto. Possibilmente anche color nudo.
1: Mm-hmm. Color nudo.
4: Nudo.
1: Quindi voi avete un pantone di carne bestiale, cioè nel senso che avete, non so, tutte le varie tipologie di fototipo a disposizione.
0: E poi stavo pensando che quando la metti su sembri Ken di Barbie, Mike.
1: Esatto.
0: Hai presente?
1: Cioè, tu in un attimo non ce l'hai più, non, ce l'hai non hai più neanche un attributo.
0: Michela, tu che mutande stai indossando in questo momento?
1: Dai!
0: Ma no, perché lei è un'addetta ai lavori, scusa Michela.
4: No, guarda, ti dico una cosa.
0: Sì.
4: Avevamo deciso di andare in pensione anticipata e adesso che siete tornati cambiamo il camion.
1: Brava!
4: E
1: così si fa.
4: Restyling completo.
1: E allora noi vi facciamo la solita pubblicità dei guerrieri. Dove siete oggi? In che mercato vi troviamo?
4: Oggi siamo a Langhirano, in provincia di Parma.
0: Ok.
4: Il banco si chiama Vanity Intimo.
1: Vanity Intimo, ragazzi, oggi a Langhirano vi portate a casa anche un bel prosciuttone oltre che la mutanda.
0: Pensavo ci fosse
4: è proprio il festival del prosciutto.
0: Eh sì, c'è
4: settimana.
0: La mutanda
4: sì.
0: In culaccia a Langhirano. Scusa Michela, c'è una domanda per te.
5: Sei figa o no?
4: Tantissimo.
0: Ok.
1: Ma non avevamo dubbi. Le nostre
0: Michela.
1: Ascoltatrici sono tutte così.
0: Buona giornata.
1: Salutaci Andrea.
0: Buona settimana.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Buon lavoro.
0: Ciao.
4: Grazie. Ciao ragazzi.
0: Grazie.
1: Ciao.

0: Noemi, su Radio DJ, tu cosa fai questa sera? 6.25, Eddie e Mike sono tornati, è tornato DJ Sei Tu dalle 6 alle 7 e mezza. È questa una delle grandi novità del palinsesto, sì, di Radio DJ.
1: Poi oggi scoprirete un po' tutte le altre, eh? Vabbè, qualcosa è stato spoilerato, comunque si comincia un po' tutti oggi, a parte Fabio Volo, che come abbiamo detto in apertura è un po' scansafatiche, penso che sia rientrato da New York.
0: E sta scrivendo il libro.
1: Sì, vabbè, questa è la scusa palese che insomma infinocchia a tutti. Poi il libro l'avrà già finito da 6 mesi, quindi figurati.
0: Mike, arrivano commenti a caldo sulla telefonata di poco fa con la guerriera Michela da Castellarquato.
1: Sì.
0: Lei è un ambulante.
2: Iniziamo bene. Una bella milfona con la R Moscia che parla di mutande e salsiccia. Minchia, due colpi di minchia.
1: No! Ma no, come? Ma
0: ragazzi,
1: no,
0: calma.
1: Siamo partiti col ferormone stamattina.
0: No, perché va bene che siamo tutti carichi, che è la prima puntata della nuova stagione. Senti qua, l'argomento mutanda ha preso piede, Michele, anzi sì, ha preso culata.
1: Allora, ricordiamo questa cosa, cioè io ve lo dico ragazzi, un po' il mood di questa stagione saranno argomenti pesanti. Cioè la sveglia della mattina sappiamo tutti che è già una rottura di coglioni immensa, inimmaginabile, quindi non vogliamo tediarvi con cose troppo complesse, perché abbiamo visto che come al solito, cioè quando tu butti là un argomento di discussione proprio leggero, c'è grande partecipazione, la gente ha voglia di queste cose.
0: Barbara dice: buongiorno ragazzacci, che bello risentirvi, confermo, ho una mutanda che non stressa, rigorosamente bianca, quindi è questo il trend, cioè la mutanda non deve stressare.
1: Sì,
0: giustamente.
3: Cazzo, no, beh, non ci posso credere, cioè un inizio settimana, anzi stagione, meglio di così non poteva essere. Poi è tornato anche il mio gorgonzolo amore Enzo, ciao.
1: Enzo, allora, cosa ci devi raccontare? Spieghiamo. Che non sappiamo di questi ultimi 3 anni dove non ti abbiamo,
0: sì,
1: visto.
0: Allora, innanzitutto il soprannome Gorgonzolo era nato 3 anni fa,
1: sì,
0: vista la tua passione per questo formaggio.
1: A tal proposito stiamo cercando di fare pressioni sulle alte sfere per rimettere in piedi il Follow DJ, quindi produttori di formaggi di tutta Italia, bravo, preparatevi, bravo, perché noi apriremo la radio il venerdì anche contro la voglia di chi può dire no, non si fa il no, lo faremo lo stesso
0: solo per mangiare gratis.
1: Beh, chiaro,
0: ovviamente. Ma veniamo a questa signora che ha questa confidenza con te, chi è?
4: Che ne so io.
1: Sì, beh certo, sì, figurati, c'era la Ronchetti che sta ascoltando da casa,
4: è lì.
0: La signora Fergetta che salutiamo.
1: Certo, è ancora in piscina, l'ho vista ieri, l'hai mollata in piscina, secondo me è ancora lì.
0: Ma allora Mike, non vogliamo invece far sentire il trailer che abbiamo postato sui social, modello
1: no,
0: Odissea?
1: Dobbiamo anche ringraziare tutti gli ascoltatori che hanno commentato, sì, i due video che abbiamo messo, nello specifico l'ultimo, ci siamo divertiti un po' a fare una, come si può dire, una parodia, no, di Odissea, che è stato un po' il successo dell'estate.
0: No, di bene, Nolan ci ha chiamato perché voleva fare il nostro trailer.
1: Allora io non volevo fare lo sborone, e quindi ho cercato di celare questa cosa. Poi Nolan, che tra l'altro è a casa mia, che sta mangiando dello spiedo da circa una settimana, ha insistito.

0: e allora ho detto va bene, facciamo sta roba.
1: Dai, non l'avete sentito? Eccolo qua.
2: Hanno navigato per mari inesplorati, affrontato tempeste, sirene e infinite dirette da luoghi lontani. Dopo 3 anni di viaggio, i nostri eroi sanno che c'è una sola, vera destinazione. La stessa dei loro compagni di viaggio, i Guerrieri della Mattina.
3: Guerrieri!
2: Guerrieri, Andrea e Michele sono tornati. DJ sei tu.
4: L'alba ha di nuovo il sapore di casa.
1: Grazie a Christopher Nolan, eh? Grazie, Christopher, grazie. Non dovevi, che ci ha fatto il promo del programma.
5: Sì. Io so cose di retroscena, cioè? Su Michele nel montaggio di questo video.
0: Ah, sto sì? aspettando ancora il grano, tra l'altro, io da Christopher Nolan. Comunque va bene.
1: Ah, perché lui ti deve pure pagare.
0: Ma che scherziamo, adesso non è che siamo asserviti a tutti, eh? Tra l'altro, scusa, i nostri ascoltatori che sono più sul pezzo di noi, sì, perché probabilmente hanno letto il palinsesto a differenza nostra, ci segnalano che anche Cattelan non parte oggi.
1: Ah, bene.
0: Vedi? Bene. Vanno sempre a braccetto quei due lì, Cattelan e Fabio Vola.
1: Io non volevo polemizzare, però visto che lo dici tu, accogliamo questa
0: bravi.
1: 347 342 5220. Cosa fate già svegli a quest'ora? Che mutande avete su, se volete rispondere anche a questa domanda?
0: Beh, oggi siamo partiti con gli argomentoni, eh.
1: Pausa, amici, a tra poco con DJ sei tu su DJ Andy Mike.
6: DJ One Nation One Station. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
9: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
10: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
8: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
10: Una produzione One Podcast.
11: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
12: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV. Con Andy e Mike.

0: Nuova Yol su Radio DJ, 6.35 di questo lunedì 31 agosto. Ancora buongiorno, anzi, buongiornazzo, come diciamo noi.
1: Nazzo, ragazzi, perché comunque quelli fedeli hanno già abbreviato, perché è già difficoltosa la mattina svegliarsi presto, figurati se dobbiamo dire buongiornazzo anche tutto attaccato. 347-342-5220, io ho dovuto fermare lo scroll, sì, che non è una parolaccia, ragazzi, perché siamo intasati e io faccio fatica ad ascoltarvi tutti e quindi diventa un problema, perché poi cosa facciamo se non li ascoltiamo tutti? Dimmi tu, cosa facciamo?
0: Lo spurgo dei messaggi.
1: Spurgo dei messaggi, perché a tal proposito poi ci metteremo seduti e cercheremo di capire come dare voce un po' a tutti. Una segreteria dei guerrieri andrà fatta prima o poi.
0: Sì, tornano i guerrieri della mattina. Andrea Michele con voi dalle 6 alle 7 e mezza su Radio DJ. Riparte la nuova stagione radiofonica. Buon lunedì, anche se dicevamo fuori onda, Mike, che c'è ancora gente in vacanza, non è detto che tutti siano rientrati.
1: Sì.
0: Noi vogliamo fare due chiacchiere con qualcuno di voi stamattina, più che mai, dalla provincia di Roma, un'altra guerriera, Viola!
1: Viola!
0: Buongiorno, Viola!
2: Ragazzi.
0: Ciao!
1: Nazzo, ben ritrovata, come stai?
2: Bene, benissimo, voi come state?
1: Noi
2: bene.
1: Tutto a posto. Senti, tu ci ascoltavi, immagino, anche prima.
2: Ovviamente. Cosa siete così mancati.
1: Esatto,
2: sì.
1: E quindi la domanda che ti facciamo è: cosa è cambiato nella tua vita in questi 3 anni, cara Viola?
2: Allora, la cosa fondamentale è che ho chiuso l'attività. Ho chiuso un'attività, insomma, che intrattenevo da diversi anni e l'ho chiusa.
0: Ok, ma che tipo di attività?
2: Ma molto semplice, credo che sia anche abbastanza diffusa. Ero l'amante di uomini sposati.
0: No, aspetta. Questo è uno scherzo.
1: Io vado via subito.
0: No, è uno scherzo della Stellina, che è in redazione, dai.
1: Spegnete per favore la radio, tutti.
0: Ma dai,
1: cioè tutti.
0: Ma non è possibile.
1: Siamo in tantissimi, ma spegnetela tutti.
0: Cioè, ma non è possibile che poi... cioè, come professione, dai, lei facesse questo, cioè, non è immaginabile sta cosa, racconta.
2: Ma non era proprio una professione, perché comunque non ero retribuita, però era un'attività molto intensa. In realtà, guarda, posso dire, ne ho avuto uno per 8 anni.
1: Sì.
2: È stata una storia molto bella, interessante. Poi la moglie ha scoperto qualcosa, ha capito qualcosa, si è anche arrabbiata, pensa te.
1: Ma pensa, sei arrabbiata? Ma come mai?
0: Cioè, incredibile. Erano solo 8 anni che lo frequentavi, suo marito, vedi tu.
2: Vabbè, ma dai, che eravamo amici sin da piccoli, per cui ci stava pure. Sempre stati innamorati dall'età di 5 anni. Vuoi che poi, insomma,
1: come no, come no. Questa telefonata ci dai là per pensare di rifare Alta Infedeltà Anonimato Garantito. Che
2: è
1: tutti...
2: proprio questo.
1: No, dico
2: chiedervi.
1: Che tutti i guerrieri, appunto, stanno chiedendo ad alta voce, dovrebbe tornare il giovedì.
2: Ah, il giovedì, va bene, va bene. Vabbè, senti, allora devo pensare di riprendere l'attività, così ci
0: grazie,
2: sentiamo.
0: Abbiamo bisogno di storie.
1: Grazie, Viola. Senti una cosa, ma quindi in questo momento sei single?
2: In questo momento sono single. Del resto ho anche avuto una storia di 2 anni, ma poi lui non si sentiva pronto.
0: Ma scusa, parallela a quella col marito?
2: No, ho chiuso quella del marito di un'altra.
1: Sì,
0: e poi
2: ho intrapreso un'attività.
0: Quest'altro,
1: scusa, voglio capire una cosa. Il marito dell'altra, il marito dell'altra ti ha sempre detto le classiche frasi che fanno parte del cliché dell'amante, cioè del tipo: non ti preoccupare, il nostro matrimonio in crisi a breve.

0: la lascerò, voglio stare con te, cose di questo tipo?
1: Allora, il matrimonio era sicuramente in crisi, però non mi ha mai fatto promesse, ma neanche io gliel'ho chiesto, ma per carità di Dio.
0: Perché stavi bene così?
1: Ma stavo bene così, ma poi se fosse diventato il mio compagno sarei stata cornuta io, allora no, preferisco...
0: Ah certo, perché lei fa questo ragionamento, no? Il lupo non perde nel pelo nel vizio, no Mike?
2: Sì, nemmeno le corna, tra l'altro.
0: Sì, tra l'altro, famosi lupi cornuti.
1: No, esattamente.
0: Ma scusa un attimo, e poi com'è stato beccato lui?
1: Lui è stato beccato perché una volta ho fatto una telefonata, perché noi ci sentivamo serenamente a tutte le ore, erano in macchina.
0: Vabbè, figurati, serenamente a tutte le ore, vuoi non chiamare il tuo amante intanto che è in macchina con sua moglie?
1: Io questo lo pretendevo però, cioè nel senso, se vogliamo stare insieme...
0: Ah, lo pretendevo! Aspetta,
1: ovviamente.
0: stop, 347-342-5220, quando l'amante pretende, commentiamo. Ovviamente. Quindi cosa succede? Racconta della telefonata.
1: Cosa?
0: Racconta di questa telefonata.
1: Diciamo che non posso scendere proprio nei dettagli.
2: Beh
1: però...
2: no, non vogliamo. Ti ricordo sempre che sarebbe anonimato garantito, quindi noi teniamo quello.
1: Ma il fatto è il fatto, penso che sia unico al mondo. Comunque vabbè, ho telefonato, stavano in macchina, cioè, c'è questo... Poi tra l'altro lui mi aveva memorizzato in rubrica con un nome inventato che era Sua Maestà.
2: Sì. Per cui aggiungo io Sua Maestà l'idraulico. No. Che la moglie fa: scusa, ma che cazzo di nome è per un idraulico? No, ma guarda che è una ditta serissima. Sua Maestà l'idraulico è una delle ditte migliori.
0: Michele
2: che
0: è il re delle tubature.
2: Ma
0: lui.
1: Esatto, la regina delle tubature.
2: Sì.
1: Perché,
2: non vogliamo sapere, non scendiamo in dettagli sulle tubature.
0: Io voglio sapere lui come ti ha risposto.
1: E lui mi ha risposto normalmente, mi ha risposto: ciao, ti posso chiamare più tardi?
0: Beh, chiaro, figurati. E tua moglie di fianco.
1: Perché cos'altro hai da fare di più importante?
0: Ah, così gli hai detto tu?
1: Certo, ma serenamente però, serenamente.
0: E certo, anche. Tu non sapevi che lui fosse lì con lei?
1: No, ma non mi pongo il problema, nel senso va bene, è uguale, ti fermi e niente, lei si è un po' scatenata e ha detto che aveva il forte sospetto che noi stessimo insieme, ha voluto parlarmi e io gli ho detto assolutamente no, ma come ti permetti?
0: Certo,
2: a negare l'evidenza,
0: figurati.
1: Per chi l'hai preso? Perfetto.
2: Allora, sappiate cari ascoltatori che noi non avremmo mai voluto fare questa telefonata stamattina, ma come al solito karma...
1: Certo, l'ho pretesa.
0: Ma giustamente siamo vittime.
2: Sì, lei è Viola, ma non si chiama Viola, chiaramente.
0: Ah, ma dai!
1: Grazie ragazzi.
0: Senti, grazie per questo bel momento. Come sempre diamo i cattivi esempi anche in questa nuova stagione. Perfetto. Ciao Viola.
1: Assolutamente. Ciao. Ciao.

0: Abbiamo riaperto DJ Sei Tu, è arrivata la calci in culo, mi sono svegliato anch'io stamattina, ragazzi, fatto di bamba con un treno per essere qua con voi, forza ragazzi, c'ho una certa età, ho 72 anni, vado via con un palo, via giù il gettone, si va.
1: Abbiamo un problema col giostraio, Michele, perché il giostraio lo sento un po' troppo carico.
0: Sì, allora io l'ho chiamato ieri sera, gli ho detto mi raccomando, bello tonico, perché abbiamo la prima puntata, ma non pensavo così, tonico.
1: Non può dire ste robe in onda, però, è il giostraio.
0: Adesso dopo lo sistemiamo un attimo.
1: 6.45 su Radio DJ, c'è questa euforia, diciamo, stamattina, da primo giorno di scuola, siamo molto molto felici, grazie a tutti voi dei messaggi.
0: Sì.
1: Se non vi sentite, tranquilli, perché ne sono arrivati veramente tantissimi. Tra l'altro la telefonata di poco fa
0: ha scatenato, sì, perché la pinta viola ha scatenato le donne, che tra l'altro le nostre guerriere, che salutiamo, che amiamo e che vogliamo che partecipino attivamente al programma. Metto un paio di commenti, eh?
1: Sì, vai vai vai, sentiamo.
2: E fa bene a pretendere, porca miseria, perché questi qua hanno il culo tranquillo e intanto sono i più schifosi dell'universo. Un bacione, bentornati.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Poi
3: beh, io non è che lo trovo sbagliato pretendere, diciamo, qualcosa dall'uomo cosiddetto amante. Comunque un minimo di rapporto c'è, quindi magari più che una pretesa potrebbe esserci un venirsi incontro.
1: Ah, ho capito. Cioè, certo, vabbè, ma giustamente, ma è come tutte le relazioni, no?
0: Il grande ritorno
1: di
0: lui,
1: chi?
0: Remo da Roma.
1: Grande!
4: Buongiornazzo, regà, Remo da Roma. Oddio, non ce posso credere. Sembra di essere tornato indietro da 3 anni. Troppi ricordi. Complimenti a Viola, che pretende. Ma non pretende. Ma amanti pretendono. Io guarda, non capisco.
0: Vabbè ragazzi, sono punti di vista.
1: Mi piace lui che dice sul finale non capisco. Sanremo è lui, ragazzi. Tra l'altro lui ha detto non è cambiato niente in 3 anni. Vi
5: ricordo... 3 anni, non ci posso pensare. 3 anni.
1: Minchia, 3 anni come in Mediterraneo. Vai che arrivano commenti al 347 342 5220. Senti qua, buongiorno ragazzi, sono Paolo da Monopoli. In 3 anni sono cambiate molte cose in me, ma in 3/4 d'ora di vostro programma ho capito che il livello di cazzeggio è sempre quello.
0: Bene.
1: Sì, sì, lo è.
0: Beh, ma ragazzi, bisogna cercare di alleviare quelli che sono già i tedi della sveglia presto di mattina, e quindi noi siamo qua per questo. Siamo la vostra medicina.
1: Che meraviglia, ragazzi, bentornati. La prima volta che vi ho ascoltati ero incinta di mio figlio, che a novembre farà 18 anni. Buongiornazzo, evviva!
0: Urca, 18 anni?
1: Sì. E pensa, Mike, che questa è la nostra 22esima stagione a Radio DJ. Se calcoli che ne abbiamo fatte 16 alla mattina, poi 3 in altri orari, più
0: abbiamo
1: o meno
0: cresciuto dei figli fisicamente e non solo.
1: Beh, ti ricordo che quando ne abbiamo fatto il nostro primo contratto DJ, mio figlio Enrico era appena nato praticamente,
0: sì.
1: Primo settembre 2005,
0: esattamente.
1: Ti ricordi? Il ragazzo
0: esattamente.
1: Domani mi fa 21 anni.
0: Bene. Domani già 21 anni.
6: Il principe
1: Harry, domani 21 anni. Amici, posso fare un saluto invece ai miei concittadini cremonesi?
0: No, dobbiamo, poi magari posso? Ne parliamo anche dopo le 7, perché insomma Cremona è stata martoriata e flagellata come non solo, anche altri paesi limitrofi, anche dalla bassa bresciana, che purtroppo ragazzi in questi giorni hanno preso delle mazzate pesanti in termini di trombe d'aria, grandine e con danni micidiali.
1: Sì, sì, salutiamo anche gli amici del Veneto, dove è stato dichiarato lo stato d'emergenza. Mamma mia, tanta tanta paura, quindi un abbraccio ai miei concittadini. Cremona colpita, non so se avete visto le immagini di questo fenomeno che si chiama supercella, all'interno della quale c'è questo mesociclone, e poi si parla di questo cambiamento climatico, no? Qua entriamo veramente in un mondo.
0: È il Niño.
1: Sì, taci che il Niño pare che arriverà e che il 2027,
0: e che è il super Niño.
1: Sì. Pare che il 2027, ragazzi, sarà l'anno più caldo di sempre. Un casino così. Detto ciò, amici, siete svegli? Che tipo di giornata vi attende oggi? Io sono curioso di sapere se siete rientrati già al 100% alla vostra vita classica, oppure se invece siete ancora un po' in relax, perché c'è un po' di tutto, no?
0: Sì, scalettateci la vostra giornata al 347 342 5220. C'è gente che sta andando al mare.

0: Summer Fog, Francesco Gabbani. Dicevamo c'è gente che sta andando ancora in vacanza. Mike, un saluto a tutti voi che siete in viaggio verso destinazioni di mare, di montagna, di colline, di lago, e un saluto ovviamente a voi che invece non avete magari mai staccato, state andando al lavoro, affrontate la vostra giornata oggi. Diciamo che sì, è un primo giorno di scuola, anche se le scuole inizieranno fra una settimana.
1: Ma
0: più o meno
1: questi non fanno una mazza. Ho scoperto che mio figlio ricomincia a scuola intorno al 13-14 di settembre. Ma l'ho guardato ieri con occhi strabuzzanti, dico, ma ancora in vacanza state?
0: Ancora in vacanza state?
1: Ma non fate una mazza, ho detto voi ragazzi, non fate una mazza.
0: Mi piace questo atteggiamento da genitore boomer, Mike. Ti ricordi quando lo dicevano a noi, no?
1: Certo.
0: I genitori, noi dicevamo,
1: ma lui mi ha risposto così.
0: Parlano così i giovani d'oggi.
1: E io, come, scusa? Bene, dai, ci vediamo dopo, ok.
0: Posso salutare tutte le mamme che non ne possono più di avere i figli a casa.
1: Ma ragazzi, figurati, si sono smaronate per 3 mesi, ma basta queste cose. Dobbiamo fare come i mitteleuropei, vacanze scaglionate di 10, 12, 20 giorni, un paio di settimane,
0: sono
1: non di più.
0: Sono d'accordo.
1: Vogliamo salutare un po' di gente che siamo veramente intasati?
0: Molto volentieri, molto volentieri, vai.
2: Ah già, se non mi firmo giustamente, Simone Tassinaro Milanese,
1: che ci saluta e che ci dice che in questi anni, cioè in questi 3 anni che non ci siamo più sentiti, si è sposato.
0: Evviva, bravo Simone, c'è ancora qualcuno che ci
3: Buongiorno,
0: crede.
3: Buongiorno Sandy e Mike, mi chiamo Tea, ho 13 anni, sono metà cremonese, metà bresciana e sto andando con mio papà e mio fratello a Finale Ligure per le ultime vacanze dell'estate. Ciao!
1: Ciao, ciao Tea, buone vacanze a tutti voi!
0: Andiamo in quel di Firenze, Michele da Milli!
1: Milli!
0: Ciao Milli!
4: Ciao ragazzi, buongiornato!
1: Ma buongiornate, che tu fai?
0: Com'è Firenze, l'è calda?
4: Ma oggi no, dai, 21 gradi.
0: Va bene,
1: meno male.
4: Dice essere stato il giorno peggiore, ma io ero in Valpusteria, quindi.
0: Ah, su, al nord.
1: Dove? Dove? Sono stato anch'io in Valpusteria quest'estate, posti bellissimi.
4: Io ero a. Dormivo a Chienes e poi mio marito mi ha fatto fare tipo. Vabbè, parliamo 13 km al giorno, 1000 di dislivello, primo anno in montagna.
1: Così si fa, anch'io mi sono sparato Dobbiaco, Cortina, Cortina, Dobbiaco, avanti e indietro, Lago di Braies.
0: Sì, ragazzi, ma Mike, anche tu fai come quello del video che ha abbandonato la moglie in montagna, sai che su Instagram.
1: Io ci ho provato, ma purtroppo

0: Non ci sono riuscito perché la mia ha un grandissimo senso d'orientamento.
1: Tu, Milly, sei stata abbandonata?
2: No, abbandonata no, ma se mi lasciava lì rimanevo lì perché io non ho senso dell'orientamento.
1: Figurati. Milly, allora dopo queste belle vacanze in Valpusteria, leggo qua che oggi rientri al lavoro, di che cosa ti occupi?
2: Io faccio la segretaria in uno studio chiropratico.
1: Sì, ah, chiropratico.
0: Che sono quelli che si scroccano tutti, giusto?
2: Sì, bravo.
0: Sì, saluto il nostro amico Joseph Luraschi, il nostro chiropratico di fiducia, che è l'uomo che ogni tanto ci dà delle scroccate. Cioè tu vai lì da lui e senti delle cose che dici, ok, sono morto.
1: E invece?
0: Poi invece, perché tutta una roba di... Poi la cosa che mi fa morire è quando ti dicono, no, guarda, adesso ti faccio scroccare un attimo il collo, rilassati un secondo, sul rilassati un secondo senti... E hai detto che mi ha spaccato le vertebre. E invece no, no. Invece no.
1: Senti, leggo qua che c'è una settimana intensa di festeggiamenti di 18 anni.
2: Sì, perché domani mia figlia compie 18 anni, quindi oggi andiamo alla location dove farà la sua festa e sua genitria con la settimana prossima, un matrimonio praticamente.
0: Sì.
2: Poi ieri aveva un 18esimo, quindi stanotte siamo tornati all'1:30.
0: Bene.
2: Domani, dopo il dolce con i parenti, ha un altro 18esimo. Mercoledì ha un altro 18esimo, venerdì ha un altro 18esimo. Domenica...
0: Guarda che sta cosa dei 18esimi, amici di Ale, per esempio.
2: No,
0: ma no, ma allora mio figlio, che è nell'anno dei 18, cioè 17 anni e mezzo, mi ha già fatto l'elenco dei 18esimi,
1: certo,
0: che arriveranno.
1: Mike, metti da parte 3.000 euro
0: subito.
1: Solo per i regali.
0: È incredibile.
1: Milly.
2: No, ma lei ne ha già fatti 12-13, e che ora da ora in poi mi fa preparati, da qui a dicembre sarà tremendo. No, ma perché fino ad ora
0: anche
2: stato...
0: lui, ma anche lui mi ha detto sta cosa. Milly, ma non si può fare una festa tutti insieme cumulativa?
1: Andate in banca a chiedere un finanziamento stamattina.
2: Questa sarebbe la cosa migliore, ragazzi, perché finalmente ti offriamo un mezzo matrimonio, un 18esimo.
1: Certo. Milly, buona giornata, buon rientro.
2: Grazie a voi,
1: ti salutiamo, ciao.
0: Grazie. Ciao.
1: 347 342 5220 DJ sei tu su DJ.

0: Mamma la Love, un grande classico, Anastasia su Radio DJ, grande guerriera Anastasia.
1: Grande guerriera come la nostra Patrizia, alla quale facciamo un grande in bocca al lupo,
0: vai,
1: perché
0: veloce.
1: Oggi è l'ultimo giorno.
0: Ah sì?
2: È l'ultimo giorno di lavoro, infatti da domani sarò in pensione, oggi è il mio ultimo giorno di lavoro come DSGA al liceo di Vigevano. Sono Patrizia.
0: Ciao, ciao Patrizia!
1: Buona pensione!
3: Ciao!
4: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
5: Radio DJ One Nation, One
6: Station. Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Radio DJ consiglia Katy Perry, The Lifetime's Tour, Live from Paris. Per 4 giorni arriva al cinema uno show monumentale che è l'essenza del pop, con tutti i grandi successi di una delle artiste più amate di sempre. Katy Perry, The Lifetime's Tour, Live from Paris.
2: I'm Katy Perry and welcome to the Lifetime's Tour!
1: Dal 2 al 5 settembre al cinema. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto dopo le 7. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. Non è stato identificato ed è ancora in fuga l'uomo che ha aperto il fuoco sulla folla che partecipava a un rave ad Arau in Svizzera. I proiettili hanno ucciso la 22enne Maria Spinelli e ferito 5 persone, tra cui altri 2 italiani. Non si esclude l'ipotesi del terrorismo, l'uomo potrebbe aver avuto dei complici. Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran colpendo l'isola di Rak. Washington afferma di aver bersagliato 2 lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con missili su obiettivi americani in Giordania, tutti intercettati. E continuano le ricerche dei dispersi nel naufragio di un traghetto al largo della costa nord di Cipro. 8 le vittime, almeno 17 mancano all'appello. Il comandante e 8 uomini dell'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Cremona prova a rialzarsi dopo la violenta ondata di maltempo che venerdì ha colpito la città. Il Duomo con la guglia mozzata resta il simbolo più evidente della devastazione e i vigili del fuoco continuano le verifiche sui danni.
3: Il problema riguarda gli edifici perché al di là dei danni evidenti occorre adesso l'analisi dei singoli contesti. Adesso stiamo cominciando a monitorare le scuole.
2: Restano gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale a L'Avana. 2 specialisti del Gemelli sono in arrivo a Cuba per fornire assistenza all'ex parlamentare dei 5 Stelle. Siamo allo sport, il calcio, colpo del Como che spugna il Maradona battendo il Napoli 2-1, l'Inter passa Cagliari 1-0, la Lazio batte il Genoa sempre per 1-0. Oggi la seconda giornata di campionato si completerà con i posticipi, Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Infine una notizia di tennis, Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli Open degli Stati Uniti, sconfitto dall'argentino Navone in 5 set. L'ex numero 1 del mondo non perdeva al primo turno di uno slam da oltre 20 anni, l'ultima volta agli Australian Open del 2006.
4: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di settimana caratterizzato dal dominio dell'anticiclone, in mattinata cieli sereni al massimo poco nuvolosi su tutta Italia, nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto orientale. È tutto, le previsioni del Meteo.it tornano stasera alle 20.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
2: E noi ci risentiamo tra un'ora.
6: Radio DJ. One nation, one
7: station. Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
8: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a... qualsiasi altra cosa, perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
9: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale

D'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.

0: Wicked, Olivia Rodrigo su Radio DJ, 7-8 minuti di questo lunedì 31 agosto con Andy e Mike fino a 7:30. Siamo tornati.
1: Sì, perché è una novità, alla fine c'è anche per noi, perché nella vecchia edizione di DJ Sei Tu si finiva alle 7, invece in questa nuova edizione andiamo ancora avanti per mezz'ora.
0: Ebbene sì.
1: Io ho fatto una piccola pennica durante le news e sono rinnovato.
0: Grande
1: come
0: Mike.
1: Se fossi nuovo.
0: Beh, guarda, ti sento molto tonico stamattina. Ancora un saluto, un buongiorno, non solo ai guerrieri della mattina che sono i nostri ascoltatori dalle 6, ma anche a tutti voi, quelli svegli dalle 7 in poi. Stavo pensando a questa cosa, Michele, oggi è lunedì 31 agosto.
1: Sì.
0: Io non so quanto sia disturbato il nostro capo da questa cosa, che non ci sia il lunedì 1 settembre, perché a lui piace quando il mese inizia di lunedì con l'1. Linus, buongiorno!
2: Non la sopporto questa cosa.
3: Beh, figurati. C'è

0: è possibile che oggi ricominciamo e sia ancora agosto.
1: Vedi,
2: ti conosciamo bene, quindi lo
0: alla
2: sapevamo.
0: Alla faccia della pennichella che avete fatto durante il notiziario, volevo ricordarvi che avete dormito per 2 anni. Come
1: tre anni.
0: Adesso rompete i coglioni per altri 50.
1: Guarda, siamo molto...
0: E poi, visto che avete salutato i guerrieri della mattina, volevo salutare le guerriere della mattina, perché insomma ci sono anche le nostre ascoltatrici che la mattina magari non combattono con un articolato, ma combattono con una vita articolata, tipo portare i figli a scuola o fare cose.
2: No, ma guarda, stamattina ci hanno già scritto in tantissime e sono già state pluricelebrate.
1: E come no, guarda, abbiamo fatto 3 telefonate, tutte con 3 ragazze.
0: Ma volevo sapere, scrivono più a Michele o più ad Andrea?
2: Ma
0: questa domanda,
1: quest'anno nella nuova stagione potremmo fare Andrea contro Michele, non l'abbiamo mai fatto. Dai.
0: Sì, come me contro te.
1: Anche Linus, senti, buongiorno. Oggi davvero un po' un primo giorno di scuola, anche se il palinsesto della radio non è ancora al 100%, lo dicevamo stamattina. Noi siamo una delle novità di quest'anno, fino alle 7:30 poi c'è il trio. Fabio Volo si prende una settimana
0: I due tardivi sono sempre Fabio e Alessandro, che però ricominceranno lunedì prossimo.
1: Sì, c'è un aspettando,
0: così possiamo,
1: Fabio Volo,
0: possiamo
1: diciamo
0: tranquillizzare tutti quelli. È scoppiato una sorta di panico social in questi ultimi anni, no? Ma deve essere colpa proprio del fatto che non è un cazzo da fare tutto il giorno e le notizie vengono inventate. Quindi è un mese che la gente mi chiede: quando pubblicate i palinsesti? Ma che cazzo di palinsesti vi devo pubblicare?
1: Calma, c'è ansia.
0: Accendete la radio e la sentite.
1: Esatto.
0: Tanto, voglio dire, il 90% non cambia, sono tutti al loro posto. Ne approfitto per ringraziare tantissimo e mandare un abbraccio anche a Umberto e Damiano, che sono stati bravissimi
1: certo
0: questi 2 anni e che avranno sicuramente tutto il futuro dalla loro parte. Però vi ho chiesto stamattina di fare questa velocissima telefonata perché nella mia testa voi, anche se siete metà bresciani e metà cremonesi, siete più cremonesi che bresciani. Forse perché vi ho conosciuto a Cremona, io vi leggo sempre un po' a quella parte d'Italia. Siccome è una delle città a cui sono più affezionato per 100.000 motivi, no? Io, voi lo sapete, per tanti anni ho collaborato con una piccola radio di Cremona, per tanti anni ho corso la mezza maratona di Cremona, che era bellissima, e poi ho avuto molte altre occasioni, ci sono tornato anche a teatro, insomma. Ed è una città che amo particolarmente. Mi dispiace tanto per quello che è successo, ma per fortuna sono tutte cose fisiche che si possono aggiustare.
1: Sì,
0: no?
1: Guarda, è stata una bella botta, te lo dico, perché sono arrivato 5 minuti dopo che era arrivata questa supercella e ci siamo spaventati tanto. Per fortuna la città si è rialzata subito, qualcuno si è fatto male, ma sono tutte cose risolvibili.
0: Sono cose che si aggiustano.
1: Sì, e quindi un abbraccio a Cremona. Grazie Linus per questo pensiero, perché i cremonesi apprezzeranno senz'altro, davvero. Grazie,
0: io apprezzo sempre quella città. Dai,
1: allora,
0: buon lavoro,
1: grazie.
0: Buon anno nuovo e ci vediamo.
1: Ma
0: e non
1: scusa, avete già fatto la riunione di redazione voi?
2: Già finita,
0: Michela,
2: immagino.
0: 2 ore, già finita. Sono tornato a casa, adesso mi faccio una doccia, mi faccio una barba, mi rendo presentabile. Facciamo la foto di gruppo stamattina, prima di cominciare. Devo stare attento a non mettere il fiocco storto come in tutte le mie foto dell'elementare.
1: Dai, buon inizio a tutti.
2: Alle 10 di Chiama Italia. Ciao Linus, grazie. Ciao.
0: Ciao.

0: Anno 1987, un grande classico, i Pet Shop Boys, It's a Sin.
1: Fino alla fine, ragazzi, perché questo disco va ascoltato fino alla fine. È una bomba.
0: Hai detto fino alla fine, Michele. Mi fa venire in mente una squadra di calcio dalla maglia bianconera di cui non abbiamo ancora parlato.
1: Sì, la nostra.
0: La nostra, sì, ebbene sì. Ci sono messaggi al 347-342-5220 che commentano.
2: Buongiorno, anche... Andy e Mike, sì. Due cioccapiatti.
0: Sì.
2: È un piacere sentire la vostra voce. Vanes da Bologna e forza Juve.
0: Grazie.
2: Anche quest'anno vinciamo niente come l'anno scorso. Poi du Giuda.
1: No, dai, no, non partiamo, ragazzi. No. Per adesso siamo
3: basta
1: primi in classifica.
3: Calcio, basta, basta calcio, parliamo.
1: No, ma scusa, scusa, non ne abbiamo ancora parlato di calcio,
0: no,
1: stamattina.
0: Di calcio no.
1: Tra l'altro per noi è stranissimo, è un lunedì, quindi insomma ha giocato la Serie A, è tornato alla grandissima il campionato, c'è questo Como che sorprende con questa vittoria al Maradona, con un Allegri incazzatissimo a fine partita, ovviamente.
0: Sì, che ha detto sbagliato troppo.
1: Sì, ho sbagliato troppo e poi si è arrabbiato chiaramente con la squadra dicendo i gol li dobbiamo prendere perché gli altri sono bravi, non perché sbagliamo noi.
0: L'Inter ha vinto a Cagliari con un gol di Çalhanoğlu.
1: L'Inter è la squadra da battere, io lo dico, poi adesso come al solito scateneremo il disastro. L'Inter è campione d'Italia, cioè parte già campione d'Italia. Questa cosa va detta subito in apertura.
0: Guarda, abbiamo tutta la settimana per parlarne, anche perché il prossimo turno, Mike, è pazzesco. Napoli-Inter, Juve-Milan,
1: Juve-Milan.
0: Di tutto di più. Roma-Como, tra l'altro.
1: Sì.
0: No, Roma-Atalanta. Adesso non...
1: Però la Roma, ragazzi, gioca oggi. La Roma, squadra fortissima.
0: Anche lei.
1: Fortissima.
0: Basta calcio. Facciamo due chiacchiere con una delle nostre guerriere della mattina da Torino, Chiara.
1: Chiara!
0: Benvenuta.
4: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Ciao.

0: Fortissimo.
1: Basta calcio, facciamo due chiacchiere con una delle nostre guerriere della mattina da Torino, Chiara.
2: Chiara,
1: benvenuta.
3: Ciao,
2: buongiorno. Ciao, buongiorno, ciao, buongiorno, ben svegliata.
1: Buon lunedì. Allora, tra l'altro, lei è con Guido di Roma, quindi non so se sia tifoso laziale o romanista. Il Guido,
2: sì, Lazio, che tutti scancherano.
3: Ma della squadra che avete detto prima,
2: della Roma?
3: No.
2: Della Lazio?
3: Juve.
2: Ah, della Juve. Ah, beh, bene allora, bene, benissimo.
1: Lei è di Torino e quindi lui si è adeguato, giustamente, ma non parliamo di calcio con Chiara, no. Ma parliamo di cosa ti attende oggi. Dillo tu, Chiara.
3: E stiamo andando a sposarci, siamo ad Abu Dhabi.
1: Ad Abu Dhabi? Ma dai, sì. Allora, intanto salutiamo tutti gli ascoltatori che sono in giro per il mondo e ci ascoltano con l'app di DJ,
2: sì.
1: Anche quelli del Medio Oriente, dove guarda, sono le 9 di mattina, le 10 di mattina più o meno.
2: Che ore sono,
3: esatto,
2: lì?
3: 9:20.
2: 9:20, esatto, perfetto, 9:20. Perfetto, questo ci dai là per capire che dovremo venire almeno un mese a trasmettere da Abu Dhabi. Adesso stiamo buttando lì questo nuovo progetto DJ Sei Tour, non DJ Sei Tu, in giro per il mondo con il fuso che ti è comunque compiacente.
1: Chiara, raccontaci di questo matrimonio in Abu Dhabi.
3: Diciamo che è un matrimonio, allora io ho 50 anni, Guido ne ha 54 ed è un matrimonio che sogniamo da tanto tempo, uh-huh, e avevamo pianificato da marzo, poi come sapete è successo qualcosina nel mondo, quindi sì, l'abbiamo rimandato.
2: Ma scusate, perché ad Abu Dhabi? Questa è la domanda.
3: Ad Abu Dhabi perché Guido lavora qua da tanti anni e quindi io faccio avanti e indietro con l'Italia e l'ho raggiunto e ci sposiamo.
1: Ok, ma poi ti fermi lì a vivere o torni di qua?
3: Avanti e indietro perché abbiamo figli, genitori, quindi diciamo lui è fisso e io farò avanti
1: e tu fai la pendolare, perfetto.
2: Se avete bisogno di se avete bisogno di un otorino, noi abbiamo un nostro caro amico che si è appena trasferito lì, quindi vi seguiamo anche dal punto di vista della salute, eh?
3: ottimo, allora mettiamoci in contatto,
1: abbiamo tutto. Saluta Guido, felicitazioni, quindi
3: vi saluta,
1: ciao,
3: anche
1: Chiara,
3: lui,
1: buona
3: ciao,
1: giornata,
2: buon matrimonio,
1: ciao. Abbiamo quasi finito, sono le 7:20 di questo lunedì 31 agosto, Mike, sento aria di Roma, senti, no?
2: Sì.
1: Ci colleghiamo con Roma tra poco?
2: Chiamiamo il

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su DJ 724. Dicevamo, c'è aria di Roma.
1: C'è aria di Roma, c'è aria di Roma.
2: Sì.
1: Roma.
2: Beati a voi, beati a voi. Dovreste respirare quest'aria qua.
1: Ciao fratellini, come
2: Nazzo, Nazzo, Nazzo. Ci sembra di capire che ci sia quel bel bordello classico da quelle parti lì. Ah,
1: bravo Gabri! Allora qui vi vedo ringiovaniti anche voi di 3 anni, incredibile, come se non fossimo andati avanti nel tempo.
2: Abbiamo messo il tasto pausa come al solito, lo sai, certo.
0: Come state?
2: Bene, voi bene. Come state? Vabbè, stiamo leggendo qui una valanga d'affetto che vi arriva, un gavettone di affetto.
1: Sì, allora no, guarda, difatti veramente un abbraccio totale a tutti gli ascoltatori che ci hanno ricevuto molto molto bene stamattina e ci hanno già fatto dimenticare la sveglia alle 4.07.
2: Ieri sera ci siamo scritti, abbiamo detto certo, sì. Voi esattamente a che ora? 4.45?
0: No, magari. Allora, io Andrea 3.50 stamattina.
1: Io 50, Andrea. 4.07.
2: Sì, io comunque 5.11 oggi sveglio.
3: No, io addirittura come loro. Adesso è arrivati prestissimo. Con il terrore di non alzarmi. Quale sei?
4: Ma io ho sognato la sveglia di svegliarmi così, ho aperto gli occhi 3.50, ho fatto no,
2: io
4: non posso.
2: Sono arrivato prima che aprisse il garage, ho mandato la foto, ho detto aspetto che apra perché alle 6 apre.
1: Allora ragazzi è una stagione importante la vostra, noi siamo al 22esimo anno ma voi siete al 25esimo, giusto?
2: Dite che è ora che ci togliamo dai... La riflessione è quella. No, 25 anni, che cos'è? Nozze d'argento?
0: Lo è. Un quarto di secolo, bravi. Stamattina che combinate?
2: Ma no, dai, sì, un rientro soft anche noi.
3: Direi fatto questo, andiamo via.
2: Esatto, ma il più è svegliarsi, il più è fatto. Ragazzi, adesso è tutto in discesa.
0: Dai, allora
2: vi salutiamo, andate a riposarvi, ci risentiamo domani mattina, stesso orario, cioè con voi alle 6, con noi alle 7.30, tra pochissimo.
1: Dai, bocca al lupo per la nuova stagione, ciao amici.
0: Ragazzi, tra poco chiamate Roma, noi vi salutiamo, grazie mille Enzino in regia, grazie alla dottoressa Stellini in redazione, da Andrea
1: e Michele
0: è tutto, a domani alle 6.
1: Ciao ragazzi! Radio
5: DJ One Nation One Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero!
6: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
7: Chi è?
8: La duchessa!
7: La duchessa?
9: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
9: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
10: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
11: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno.

0: tasse e supplementi inclusi.
1: Elegance is a journey. Air France.
0: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
15: Radio DJ. DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: pensa quanto siamo informati, lo diciamo a Cristina che ha mandato un messaggio al...
1: No, aspetta, 342 00 00 700,
0: per dire che noi abbiamo fatto i compiti a casa. Sì. Però giustamente Cristina dice: ma volete partire col botto, col gossip dell'estate?
2: Quale?
0: Non ne sapevamo nulla, Cristina, nulla.
1: Poi
0: nulla.
1: Vai su Google, metti Peggy Goo e Matteo Berrettini e scopri un mondo.
0: Scopri un gossip che ce ne può fregare di meno, perché qui parli con tre gossipari mancati proprio.
3: Hanno fatto i birichini a Ibiza,
2: lei DJ, ci lavora,
0: cioè. Ma saranno fatti
1: loro, sì.
0: Però Peggy Goo l'abbiamo appena ascoltata, sono le 7:35, beh, insomma, avete sentito Andy e Michael. Abbiamo ricominciato, diciamo, insomma, l'orario quello canonico,
1: quello
0: allora facciamo l'appello, noi tre ci avete sentiti, ci siamo. Veronica, ci sei? Buongiorno. Eccola qua.
4: Sono,
0: come stai?
4: Ci sono. Bene.
0: Sì, sì. Patrizio, ci sei?
5: Buongiorno, sì.
0: Perché ci sei? No, nel senso, no.
1: che bello. No, ci è arrivato anche prima.
0: Perché
1: hai sentito puzza di bruciato. Perché tu sei arrivato un'ora prima rispetto al solito.
5: Perché volevo vedere un attimo.
1: Se c'era ancora al tuo posto.
0: 342 00 00 700, ho fatto la gag, me lo ricordavo, avrei detto 347, non so perché,
3: perché in realtà poi
0: perché tutta l'estate hanno ribattuto, cioè, no 342 00 00 700, voi alle 7:36 ci siete all'ascolto, fatevi sentire, o meglio lanciate la sigla,
6: lasciate un messaggio dopo il segnale acustico.
7: Allora, ci siete? Non è che si può stare tutto sto tempo senza andare in onda, senza il pancazzeggio, le canzoni travisate, tutto sto tempo senza la cucciolona, ci hanno fatto caso, Patrizio, le previsioni di Enrico il Bagnino, un'Italia praticamente allo sbando. Soprattutto non si può stare tutto sto tempo senza il lancio della sigla.
8: Sigla!

0: all'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio
0: Gabriele. C'era mancata la sigla del Piotta, ma ho notato solo io che c'è una persona che non viene citata dal nostro lanciatore seriale di sigle, Antonio. Non c'è Danilo.
2: C'è Danilo, c'è Danilo.
0: Danilo non gli è mancato. No, ma torna.
1: Perché torna il mercoledì, torna, capito? Torna. Le sane abitudini, oggi sai che è lunedì.
0: Non solo, ma oggi tornano finalmente le canzoni travisate.
1: Finalmente
0: vero, perché ragazzi, vero, siamo stati
1: senza... 3 mesi sono mancati.
0: Mamma mia, minchia, 3 mesi. 3 mesi che è mediamente quello che facevamo di vacanza quando eravamo un po' più giovani.
3: Sì. Erano 4 quando eravamo piccoli.
0: Io lo so che ci avete mandati tutti a fare in culo, perché siamo tra coloro che hanno fatto quasi 2 mesi di vacanze. Sì. Cioè, nel senso, assenti dalla radio.
1: Assenti dalla radio, poi ognuno l'ha gestito come voleva il tempo, però da in

0: onda manchiamo da 9 settimane.
1: Chi? Tranne il mio ottico, che ha chiuso il 22 luglio e riapre l'8 settembre, fa 2 mesi di vacanza.
0: Esclusi quelli che lavorano qua in radio, perché sì. Due masterclass, sì. Lasciali perdere.
1: Allora,
0: i due masterclass non li nominiamo nemmeno.
1: Allora, Fabio Volo e Alessandro Cattelan hanno la wild card per giocare anche agli US Open. Cioè, perché...
2: Sì, li hanno richiamati.
0: Manca, li chiamano loro.
1: Ma io so che Fabio Volo cambia numero di telefono durante le vacanze.
2: Sì, sì,
1: genio, genio. Veronica, no, tu sei stata presente in onda.
3: Io sì, ho fatto 2 settimane di ferie, 2 di lavoro, 2 di ferie, quindi ho alternato.
1: Okay. Patrizio?
4: Bene. Uguale.
1: Uguale. Quindi diciamo all'interno siamo noi,
2: sì,
1: diciamo quelli.
2: Sì, sì.
1: All'ascolto? No, ma cioè non c'è più. Allora, ricordiamoci
0: i professori, puoi pensare che stiano tanto in vacanza.
1: No, noi quando eravamo ragazzetti partivi metà giugno.
2: Sì, appena finita scuola.
1: Cioè a me questo 31 agosto che mi disturba, fosse stato primo settembre.
0: Allora, l'anno scorso eravamo partiti di primo settembre, lo ricordo. No,
2: sì,
0: no, primo settembre, lo ricordo benissimo.
2: Primo settembre, era proprio...
0: Era preciso.
1: A me sto
2: 31
1: agosto,
0: ma cioè, la butto là. Ce lo paga in agosto, no?
1: No, non credo.
2: No,
1: quindi,
2: siamo sicuri. Sicuri di leggere le postille.
1: Noi 5 minuti l'abbiamo fatti. A questo punto direi che... Ma dove sono? Andrei Michele, sono già andati via. No, fermi lì che abbiamo tante cose da raccontarvi.

0: The Beatles, Norvegia Hood, grazie Fra Quarna, l'ha messa in mio onore perché sapete che al ritorno dalle vacanze c'è sempre quello che ti deve massacrare un po' con i racconti delle vacanze. In quel caso quello sono io.
1: Oh, io ti vedevo sudare e dico, ma che schiala maglietta! Bella, sei stato in Norvegia?
0: Sì.
1: Per caso? Come domanda.
0: Però scusate, voglio far sentire, sentite di che qualità è fatta? Marzapane. Non si trova, non si trova quella.
1: Non si trova quella originale.
2: Sono andati benissimo gli anni.
0: Non è proprio originalissima. Anche guarda la scritta dietro, si mi sento un po' come lo straniero che compra la maglietta con scritto Toti. L'avete visto?
2: Sì,
0: cioè.
2: sì.
0: Non è. Il nome neanche mi pare che
1: Braut. Ah no, sì, perché ha il cognome.
0: Però sì, c'è scritto della... solo il cognome, non c'è scritto il nome, no, mi pare.
1: No, no, non è il nome, quello è il, credo che sia il cognome della madre, eh. Ora no, non la butto lì. Sapete che non sono un po' fuori dal giro.
0: Non
1: lo so, però sai che ci hanno messo il codice fiscale di Alan.
0: Sì, stai tranquillo. Però vai in Norvegia e non vuoi comprare la maglietta della Norvegia.
3: Per forza, no, per credo forza, che tutti i norvegesi forza. Quella ce l'abbiano.
0: Quella originale
3: ce l'hanno tutte loro.
0: Vabbè, comunque ho fatto un viaggio molto bello. Poi magari domani che viene.

0: Mario Tozzi, parliamo anche del fatto che al Polo Nord perdiamo 5 metri di ghiacciaio ogni anno, 5 metri,
1: beh,
0: è una roba.
1: Hai postato parecchio materiale in cui molto spesso c'era fango, che uno immaginerebbe fino a poco tempo prima ci fosse la neve.
2: Ma ci sono i prati, sono i prati, capito?
0: Salutiamo il permafrost,
2: salutiamolo.
0: E poi il Previ invece, tu vabbè, hai avuto un'estate,
3: un po' complicata.
0: Però è bello sentirti in onda, è bellissimo.
3: Grazie,
0: sentirti
3: ragazzi.
0: In onda.
3: E poi insomma mi sono rifatto con Rudy Zerbi un mese.
0: Veronica invece dove sei stata?
4: Io sono stata un po' al mare, a Castiglione della Pescaia.
0: Bello,
4: bello.
2: Il paese di mio papà.
4: Dove è andato mio papà? Infatti. E poi montagna in Abruzzo.
0: Bello.
4: A prendere non il fresco. No.
0: Ero sicuro di vederti alla Perdonanza all'Aquila, invece te l'hai mancata.
4: Ma sì, mancata.
0: Ti farei perdonare.
4: Sì.
0: Patrizio.
5: Io sono stato Isola d'Elba, bellissima, secondo anno, e poi ho fatto la Via degli Dei da Bologna a Firenze.
0: Col fresco.
5: Sì, esatto. E non la farò più.
2: Mai più.
0: Basta. Li chiamati tutti in casa.
1: Ma credo che la Via degli Dei quando arrivi.
0: Esatto.
1: Da metà ancora, poi diventa degli Dei.
0: Gianni ha lavorato. Buongiorno Gianni,
6: no, però ho fatto un po' di vacanza anch'io, dai.
0: E dove sei stato?
6: Ho fatto una settimana sulle Dolomiti ad Arabba, in Veneto, e poi Sardegna.
0: Ok.
6: Però ho già iniziato da un mese.
0: E quest'anno mi sembra chiaro che tutti un po' in montagna hanno cercato di andare per respirare, no?
2: Sì. Io pensavo Giorgio, mi sono spostato.
0: Innanzitutto Giorgio, che ha avuto un piccolo incidente, come sta?

0: fosse fresca, perché vado sui canali e quindi con un houseboat. Invece no, 38 gradi, 40 gradi, è caldissimo e spese, tante spese.
1: Vabbè, detto questo, sì, va bene la Norvegia, va bene il Polo Nord, va bene la Bretagna, ma come ha detto Linus nella chat interna, chi è che ha vinto il torneo del Trio Medusa?
2: Dillo, dove vai? Dove a casa? Una casa in Calabria, ospite dai suoceri.
1: Quindi spesa?
2: Zero, condizioni. Vi dico solo che io ho fatto. Il mio problema è stato casa senza aria condizionata. La saprò rimettere la maglietta. E ho visto i tutorial come si teneva la maglietta ma era impossibile stare con la maglietta. Era un posto però, come abbiamo detto, abbiamo riscontrato in giro, dove la sera faceva un po' fresco.
1: Faceva un po' fresco.
2: Quindi proprio bello fresco. Però dai,
1: però per dire, pizza e birra, quanti ne hai pagato?
2: Ah no ragazzi, vi dico, ombrellone e due lettini.
1: Fila?
2: Quarta fila, 10 euro. Vabbè. 10 euro. Poi ne parliamo.
3: Ma esistono ancora le banconote da 10 euro.
2: Compreso di parcheggio e docce.
1: Norvegia 10 euro, la metropolitana 3 fermate. Alla terza di
2: scendere.
1: Dai, facciamo poi un giro anche con voi. Ma attenzione, tra poco ci colleghiamo con colui che non è mai andato in vacanza.
2: Bravo.
1: Enrico Albagnino.

0: Siete all'ascolto di Radio DJ, chiamate Roma 3131, prima puntata della stagione 26-27, incredibilmente di 31. Come Fonzi, non riesco a dirlo. Non possiamo skippare direttamente a domani.
1: Però vi ricordo che iniziamo la nostra avventura a Radio DJ proprio di agosto, 26 sì. agosto.
0: 25 anni fa, 26 agosto, di domenica.
1: Di domenica, no, domenica.
0: La famosa Medusa Sportiva.
1: Sportiva. 2001.
0: L'imperdibile Medusa Sportiva. 342-00-00-700, un po' delle vostre voci, dai.
2: Dai, trio, pubblicizziamo un po' questa Calabria, almeno alziamo un po' il turismo locale, calabro, che ne abbiamo bisogno, dai. Non siamo solo buoni a far pagare poco l'ombrellone, ma anche mangiare bene, il mare è bello. Dai,
1: se mi fai parlare, dico: mare è bello, si mangia bene, si spende poco.
0: Si spende poco, no, ma scherzi,
3: si spende poco fino a che poi non ci porti la gente. Poi i prezzi
1: magari qualche incendio di troppo, però insomma, quello l'ho visto che era un po'.

0: ovunque.
1: È un po' ovunque, purtroppo. Sì. Credo un po' l'incuria, come al solito, come la mancata, sì, diciamo, insomma, cura del territorio.
0: E le temperature così alte favoriscono chiaramente lo sviluppo.
1: Chi altro, Veronica?
2: Io 3 mesi di vacanza li ho fatti forse all'asilo. Sì. Perché, ragazzi, faccio 2 lavori e le vacanze non coincidono, quindi delle 3 settimane che dovrei fare in realtà ne faccio una sola, perché nel primo lavoro la prima settimana che sono in ferie, nel secondo lavoro l'ultima settimana che sono in ferie nel primo lavoro. Un incubo. Ciao.
0: Certo, no, è difficile farli coordinare.
1: Adesso diciamo che anche per gli studenti, secondo me, è difficile fare 3 mesi. Cioè, anche gli studenti delle scuole che so, tipo elementari, perché chi li porta 3 mesi?
0: Non vai a scuola, però certo, non vai nel posto di villeggiatura.
3: Se ne parlava, era uno degli argomenti durante l'estate. È evidente che da qua a qualche anno non si potrà più fare. Uno, per motivi climatici, secondo, perché chi li tiene i ragazzi?
1: Non puoi
3: mica spendere tutto per i campi scuola.
1: Tra l'altro, piccola notizia. In Norvegia ho conosciuto un ragazzo che lavora alle Svalbard, addirittura un nostro ascoltatore che saluto, Davide, che fa il barista. Gli ho detto: quanto ti fermi? Lui fa: beh, almeno un altro anno, perché dopo 5 anni posso percepire la pensione.
0: Mazza.
1: 5 anni lavorativi,
4: In Norvegia?
1: Norvegia.
0: Vabbè, un minimo.
1: Però non un giorno di meno, mi ha tenuto a dire, non un giorno di meno.
3: L'accetto se sono 5 anni consecutivi, cioè che tu per 5 anni lavori senza pensione.
1: No, credo che tu abbia anche qualche poco, magari una settimana, 10 giorni. Però buttali via, insomma,
4: voglio dire, investimento.
1: Dice, certo, fa freddo, ho capito, però 5 anni, dopodiché sei a posto per tutta la vita. Enrico, eccolo qua, colui che è in pensione, ma non si stanca di lavorare mai, anche perché non hai un cazzo da fare.
0: Ma veramente un giorno.
5: No,
0: incredibile.
5: Aiuto, qui è Nicola Tabacchi, quindi insomma ho avuto il mio da fare. Comunque sì, non ho staccato mai, però anche voi vi sottovalutate, perché voi avete saltato solo luglio. Voi avete toccato tutti i mesi.
3: Ha ragione, c'è il 31 agosto.
1: Fatturiamo.
0: Si può.
1: Fatturiamo subito. Enrico, che estate hai passato? Cioè, c'era gente, era come gli altri anni, hai visto, che so, di più, sì, di meno?
5: No, più o meno c'è stata parecchia gente, sì, sicuramente è stata una bella estate, poi climaticamente ha aiutato. Qui, devo dire, abbiamo sofferto meno il caldo, perché comunque vicino al mare c'è sempre un po' di brezza, si alzava sempre un po' di brezza, quindi abbiamo patito sicuramente di meno che nelle zone interne lontane dal mare, così da quel punto di vista è andata abbastanza bene, ecco.
1: Senti, però ci sembra di capire che non si romperà il fronte del caldo.
5: No, perché alla fine è sempre lì, gira e rigira, è sempre lì l'anticiclone, magari può venire sfiorato il nord da qualche perturbazione, non oggi, e oggi sarà una bella giornata dappertutto, sole totale praticamente, solo magari nelle zone interne del sud, soprattutto l'Appennino Calabro-Lucano, lì qualche temporale potrà spuntare, e giusto appena appena sulle Alpi orientali, ecco, per il resto ancora siamo sui livelli, insomma, dei giorni scorsi, come temperature leggermente in calo, ecco,
3: quindi da 39 ci stai dicendo un bel 38 e mezzo, quindi febbre alta,
0: 37, forse 37 scendiamo
1: di quanto, esatto, di quanto, Enrico, scendiamo?
5: No, qualche, quei 2-3 gradi magari, invece di 40 tipo in Sicilia, ecco, nel Catanese ancora saremo intorno ai 40, magari non più 42, ecco.
1: Allora
3: finestrini chiusi in macchina,
1: ricordatevi la felpa, bravo, per la sera, felpa, il collo coperto. Tendenza della settimana, non è niente da dire, cioè, domani è uguale, tutto uguale.
5: Sì, la tendenza, diciamo, si indebolisce un pochino al nord, quindi magari al nord qualche temporaluccio potrà scappare fuori fra domani e dopodomani, e non sul resto dell'Italia, dove continuerà a prevalere, comunque appunto con la tendenza gradualmente a diminuire un po' la temperatura, ecco, anche se comunque è sempre lì, quindi non esultiamo, perché c'è l'anticiclone, certo, che non abbassa la testa più di tanto.
3: E poi abbiamo imparato che temporaluccio non esiste.
0: Non esiste più.
3: Sono schiaffoni di ghiaccio.
5: Sì, veramente. Massate terribili.
1: Grazie, Enrico. A domani. Grazie. Un abbraccio. Ben ritrovato. Grazie.
6: Ciao. Hi, Kisa Merhaba. Bu Trio Medusa. And you're listening to Radio DJ.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
10: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1+1.
9: Scontata!
11: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
9: Super scontata!

0: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: Alla ricerca della qualità.
12: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
11: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
12: Porca vacca, non sul tappeto!
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
15: Ciao Alex.
14: Kimi, ma sono io su questo poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le partite insieme.
15: Magari, però non ho ancora il wifi.
14: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
15: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
14: Sono appena stato sorpassato.
16: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
1: 7:59, 45 secondi. Ci siamo!
4: E di nuovo il momento delle notizie nella notte. Per la prima volta da oltre un mese, Iran e Stati Uniti sono tornati a colpirsi direttamente, ponendo fine a una fragilissima tregua. Le forze statunitensi hanno bombardato due rampe di lancio sull'isola di Larak. I Pasdaran hanno risposto con missili e droni contro obiettivi americani in Giordania e negli Emirati. Sempre nella notte, vicino allo stretto di Hormuz, una superpetroliera ha preso fuoco dopo aver urtato due mine navali. Si aggrava ancora il bilancio delle alluvioni in Nepal, le vittime sono più di 900 e continuano senza sosta nel fango le ricerche dei dispersi, che sono saliti a 4.200. Intanto le autorità di Kathmandu mettono in guardia sul rischio di nuove inondazioni. Non è stato identificato ed è ancora in fuga l'uomo che ha aperto il fuoco sulla folla che partecipava a un raid party ad Arau in Svizzera. I proiettili hanno ucciso la 22enne Maria Spinelli e ferito 5 persone, tra cui altri due italiani. Non si esclude l'ipotesi terrorismo. L'uomo avrebbe avuto dei complici. Continuano le ricerche dei dispersi nel naufragio di un traghetto che si è capovolto in mare al largo della costa nord di Cipro. 8 le vittime, 17 le persone che mancano ancora all'appello. Il comandante e 8 uomini dell'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. È il timore delle rigide norme comunitarie sulla pesca ad avere spinto l'Islanda a bocciare l'ipotesi di riprendere le trattative per l'adesione all'Unione Europea. Nel referendum il no ha vinto con il 52,8%, delusa Bruxelles mentre esultano le destre europee. Siamo allo sport, il calcio, l'Inter spugna Cagliari per 1-0 con un altro gol di Çalhanoğlu e aggancia così in testa a punteggio pieno Milan e Juventus. In vetta c'è anche la Lazio che all'Olimpico batte il Genoa 1-0. Il Como espugna il Maradona superando il Napoli 2-1. Oggi la seconda giornata di campionato si completerà con i posticipi Lecce-Roma alle 18:30 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Infine il tennis, a sorpresa Djokovic è stato eliminato al primo turno degli Open degli Stati Uniti, sconfitto dall'argentino Navone in 5 set. L'ex numero 1 del mondo non perdeva al primo turno di uno slam dagli Australian Open del 2006. Oggi in campo Berrettini, Arnaldi, Darderi ed Elisabetta Cocciaretto.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Appuntamento tra un'ora.
6: Radio DJ. One Nation, One
7: Station. Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine.

0: Fireflies, Martin Garrix, YouTube alle 8.06. Questa è Chiamate Roma 3131. Sì, è lunedì 31 agosto. Non riesco a provare lo sto 31 agosto.
1: Non lo digeriamo.
0: Ha rovinato tutto.
2: Mi dà l'idea di aver lavorato tutta l'estate.
0: Bravo.
2: Tutto rovinato.
1: Io temo, se mai ci fosse, cioè prossimo anno, che è 30 agosto?
0: No. Si parte il 5 settembre. Come tutte le persone per bene, cioè che ti bussano a casa il 31 agosto. Al massimo domani. Però è di Marte, si comincia, vabbè. E dicevamo, vacanze. Ci sembra di capire che in tantissimi quest'anno hanno scelto una destinazione. Sì?
3: È molto lontano l'Islanda, è vicino a Padova l'Islanda.
0: Dio, ma che c'è di interessante in Islanda?
4: Le luci, i sassi.
5: Babbo Natale.
1: Comunque è ancora un po' più lontana, visto il voto di ieri.
0: È
1: proprio lontana l'Islanda.
0: Sì, oggi la trovate.
5: Non ci vogliono.
0: Non ci vogliono.
5: Ragazzi, noi vogliamo l'Islanda, loro non vogliono noi. Hanno riaperto le consultazioni per i negoziati e per l'adesione, quindi manco da dire.
2: Se ne sarebbe servito un altro.
5: Vogliamo entrare in Europa? Vediamo se vogliamo.
2: Parliamo?
5: No, al 52% ci hanno scagati.
0: Però comunque gli europei in Islanda c'entrano e come? Allora, non so se è una nostra sensazione, ma sicuramente all'ascolto c'è qualcuno che ha scelto come meta l'Islanda. Perché? Anche perché, non so voi, ma se aprivi un social, bene o male, incappavi su qualche personaggio che stava passando le vacanze in Islanda. Esempi.
5: Emma e Elisa insieme.
2: Insieme, è vero.
0: Anche Stardust era quello.
5: Stardust. Cremonini, Valentina Vignali e Marrakesh sul finale.
0: Ma pensa a te.
1: Solo per dire, comunque è molto instagrammabile, devo dire.
0: Islanda è instagrammabile.
2: Poi credo vuoi mettere, mentre qui, oddio che caldo, fai vedere... il giubbotto perché qui fa freddo.
0: Io nel 2014 ci andai per un motivo simile, cioè non per una questione social, ma perché ho visto un film bellissimo che vi consiglio, che si chiama I viaggi segreti di Walter Mitty, con Ben Stiller e Sean Penn. Un film che a me è piaciuto tantissimo,
2: molto bello, sì.
0: Però sono rimasto talmente tanto rapito dalle immagini che restituiva che ho detto andiamo in Islanda. 2014, c'è solo un problema, che costa un occhio della testa l'Islanda.
1: Peggio della Norvegia?
0: No. Allora, in ordine Dubai, Norvegia, Islanda, i tre viaggi proprio più cari. Ma l'Islanda è veramente molto molto cara. Perché? Aspetta, che c'è?
4: C'è una piccola correzione che ci correggeranno sicuramente. I sogni segreti di Walter Mitty.
0: Cosa ho detto? I sogni segreti di Walter Mitty, sì, è vero. E, Previ, tanto cara l'Islanda perché? Perché generalmente la popolazione è composta da...
5: Allora, sono 400.000, 397 nel 2025, ma aumenta di 250.000 unità durante i mesi estivi. Islandesi che ritornano dal Canada soprattutto, turisti, tantissimi naturalmente, e hanno un 20% di cittadini stranieri, soprattutto polacchi. Tantissimi polacchi
0: lavorano nel turismo generalmente,
5: ucraini, lituani, rumeni e filippini,
1: certo. Mi fa strano, pensavo più danesi,
2: invece no.
1: Ci sono queste curiosità.
0: Altre curiosità sull'Islanda, che cosa abbiamo? Previ, abbiamo lo sport nazionale islandese. dillo

0: abbiamo... Allora, tu travisi questo sport?
1: No, è così, l'abbiamo letto.
2: È bello.
0: Il glima è una lotta libera, diciamolo, sì, più o meno. Sembra che si smutandi.
2: No, è la smutandata.
1: È una delle mosse, è una mossa principale.
0: Cioè, è una lotta etnica dove gli sfidanti rimangono in posizione verticale e mettono in pratica tattiche sofisticate, sì, ben 8 tattiche, per mettere l'avversario al suolo, eseguendo movimenti simili a una danza.
1: A una smutandata.
0: Sembra un valzer.
1: Un valzer dove ti smutandi?
3: La domanda che mi faccio e che ti pongo, sì, nel 2014 come sei venuta a conoscenza del glima? Perché il problema del clima ce l'abbiamo, del glima.
2: Perché ho comprato una maglietta in cui c'era una foto storica di due che si smutandavano. E ho detto, che bella, e mia moglie ha detto, non la metterai mai. L'ho messa fino a consumarla e poi ho scoperto essere lo sport. Lo sport, detto anche Segakuin.
1: Ah, Segakuin.
2: Segakuin. Però ho imparato tantissimo islandese, l'attack, che vuol dire grazie, sì, ma soprattutto Uzzala. Sapete che cosa vuol dire Uzzala?
3: No, no, cosa vuol dire,
2: se,
3: Aldo?
2: E se non vai, se vai in Islanda e non sai cosa vuol dire Uzzala, sei perso. Saldi.
3: Uzza. Sempre forte.
1: Sempre.
3: Almeno Uzza.
2: Io Uzza. 342-00-00-700. Ma questa Islanda l'avete vista oppure no? Ci volete andare oppure no? Operatori del settore, che cosa avete venduto?
3: Io sapevo anche la Cina era andata tanto.
2: Beh, Danilo,
0: tanti influencer, tanti instagrammer sono andati in Cina.
2: Ah sì? A parte Danilo? Anche altri?
0: Anche altri, sì sì. Ne ho visti moltissimi tra quelli che seguo, adesso non ricordo i nomi, però tanti.
2: Forse è un po' più economico, la Cina forse è leggermente più economica.
0: Decisamente.

0: 8:15, Fabri Fibra ed Emma, 342 00 00 700. Non siamo gli unici stupiti ad essere in diretta il 31 agosto.
1: Beh, ma siete tornati. Sì. Io stamattina ero ancora a prendere un caffè, faccio una fatica a svegliarmi, ho acceso la radio e, ma è agosto, ma siete impazziti. Subito pensavo fosse il best.
0: Ma stiamo scherzando?
2: Ma c'è,
0: ma cosa?
2: C'è,
0: cosa?
2: C'è agosto,
0: che è roba?
2: C'è.
3: Si sa che Roma Nord di Roma Nord.
2: Noi si torna a settembre.
0: Ma posso dire una cosa? Che volgarità.
2: Sì.
0: Che ineleganza.
2: Sì, allora, è vero.
3: Devi sapere dove sono stato io, ma che volgarità era il must.
2: Ma cioè, che volgarità. 31 agosto è volgare.
0: 31 agosto è volgarissimo. Certo.
2: Facciamo come... che oggi è una prova.
0: Esatto. Ma come vi permettete?
2: Domani iniziamo.
0: Mamma mia. Oh. Se vi do 500 euro a testa andate
2: subito. Subito, subito, subito, subito.
0: E invece abbiamo detto Islanda, meta dell'anno, Cina... Boh, non lo sappiamo.
3: Sì, beh, se uno vedeva, seguiva sui social, uno o l'altro.
2: Influencer.
0: Vabbè, c'è chi mette d'accordo tutti. Sara, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno a te. Sara da Paderno Dugnano. Tu hai fatto sia Islanda che Cina. Boh, fatto. Tutte
2: fatto.
0: E due.
4: Bravo, sì.
0: Quindi Islanda in che anno?
4: Era il lontano 2007, quando ancora internet era appena arrivato e Gemini non aiutava, ecco.
3: Cioè, è interessante questo, perché insomma le scritte islandesi non sono chiarissime, no? Come ti sei mossa? Con lo Stradario?
4: Sì, praticamente sì, perché l'Islanda è un paese che si modifica nel corso dell'anno in base allo scioglimento dei ghiacciai, al cambiamento della rotta dei fiumi, e quindi ogni volta quando arrivi potresti dover cambiare strada perché il fiume è cambiato. E quindi ci siamo mossi in macchina, siamo atterrati nella capitale, abbiamo preso una jeep, abbiamo deciso di andare a vedere la costa in alto. E dopodiché ci siamo diretti verso il centro, dove c'è il vulcano più famoso e anche il ghiacciaio.
0: È
4: un paese affascinante.
0: È bellissimo. Tra l'altro, per fare tutta la strada che circunnaviga, diciamo, l'Islanda, se tu non ti fermassi mai, ci metti 21 ore. Per farti capire, cioè non è proprio
3: una gigante, sembra più grande.
0: No, cioè, è che ti fermi,
3: la disegnano grossa.
2: Sono le mappe.
0: E anch'io ne andai nel 2014 e avevo scaricato le mappe anch'io, perché se no è difficilissimo muoverti con le indicazioni. E anche perché tante strade, Sara confermerà, tu dici: ma qui mi sono sbagliato, questa è una sterrata. No, no, è la strada che devi fare.
4: Assolutamente sì. E poi molte volte ti ritrovi a dover cambiare proprio rotta perché è cambiato qualcosa all'interno dell'ambiente stesso.
0: Certo.
4: Però è molto bello. Noi ci siamo trovati a dragare dei fiumi, ad arrivare a delle grotte e poi dover tornare indietro. Quindi il problema è che non faceva mai buio.
0: Sì.
4: Fa buio per poche ore durante la giornata, e questa cosa è un po' complessa se non sei abituato.
2: È da gestire.
3: Però da quello che capisco, Veronica, meta sconsigliata a chi ha bambini piccoli.
0: Sì,
2: mi sembra di capire. Non ci sono stazioni con dentro dei giochi scivoli.
0: Sara,
3: un passeggino sullo sterrato.
0: Sara, vuoi sapere quante ore di buio c'erano alle Svalbard, per esempio?
4: Forse molto
0: zero,
4: meno ancora.
0: Zero. Era il periodo dell'anno in cui praticamente c'è il sole 24 ore su 24.
3: Sì, è estivo adesso.
0: Dal 23 agosto c'era un po' di buio, e soprattutto in un giorno addirittura c'erano due albe. Cioè il sole sorgeva per due volte. È pazzesco, una scena incredibile. Guarda. E invece quest'anno Cina.
4: Favolosa. Credo anche di aver visto Danilo in una località turistica a Zhangzhe, esattamente dove ci sono le montagne di Avatar e dove c'è la Scala del Paradiso. Credo di averlo intravisto una sera, ma non mi sono avvicinata.
0: Danilo, tutto ciò che era su Instagram l'ha fatto. Purtroppo era in Cina, se no era in fila per i bomboloni. Danilo, io lo vedevo lì in fila.
3: Si stava mangiando le mani.
0: Quelle quattro ore per fare un contenutino che si
2: diceva proprio quest'anno i bomboloni. Ma porca miseria.
0: Senti, cibo dove l'hai preferito? In Cina o in Islanda?
4: No, tutta la vita la Cina.
0: Ah sì?
4: Un massacro. Io sono sopravvissuta con mozzarella del supermercato e poco altro, perché ai tempi il cibo era davvero molto particolare. Loro amano questo squalo che fanno fermentare.

0: per diverse ore, che ha un odore abbastanza complesso. Sì. E poi vabbè, loro sono molto, si cibano molto di pesce, io non mangio pesce, quindi era davvero complesso.
1: Certo, sì, devo dire che lo squalo putrefatto l'ho assaggiato anch'io, è quella roba che ti lascia quella fiatella per i 5-6 mesi successivi.
2: Però è la classica ricetta che non mente mai, ma certo. Squalo putrefatto, non te puoi lamentare. Loro quando escono fanno, vado a pesca, e già sai cosa torna.
1: E tu dici, com'è?
2: Squalo putrefatto.
1: Invece la cosa peggiore che hai mangiato in Cina?
0: È il durian.
1: Male, vabbè, allora ti piace proprio la roba,
2: però
1: perché puzza di piedi era finito, purtroppo.
2: Naso d'acciaio proprio.
1: Condividi la stanza con qualcuno, Sara?
0: Sì, ai tempi con quello che adesso è mio marito, invece quest'anno con mio marito, i miei due figli e un'altra famiglia come noi, composta da quattro persone.
2: Tutti nella stessa stanza. Con durian.
1: Con durian. E lo squalo putrefatto che ancora si ripresenta. Grazie,
0: esatto,
1: Sara.
0: Comunque confermo che la Cina è molto meno cara dell'Islanda.
2: Grazie.
1: Premio GAC. Grazie, grazie Sara, un bacio.
0: Ciao.

0: Tra Tupac, tra l'altro, tra le tante notizie, il Previ ci segnalava che ricorrono i 30 anni
1: dal il 7 settembre, sono 30 anni esatti.
0: Non è proprio quelle ricorrenze quadrate.
2: La Repubblica ha anticipato un attimo, ha fatto un articolo commemorativo.
3: È l'anno del 30 anni.
0: E poi al 342-00-00-700 Alessia ci dice che ha chiamato Durian il suo cane. Cioè come...
3: Cos'è? Un frutto che lei dice essere buonissimo.
1: È un frutto spinoso pure.
3: Che però puzza così tanto che sugli autobus c'è divieto di portare il durian.
0: Ma il cane come l'ha presa?
3: Non benissimo.
1: A meno che
3: perché sarebbe puzzone.
1: Esatto, ha quel nome dopo un paio di giorni che l'hanno preso.
3: Sotto la pioggia.
0: L'odore di cane bagnato. L'odore, diciamo, la metafora è sempre: sa di cane bagnato o sa di circo?
3: Quell'atmosfera.
0: Holland, proprio lui, ragazzi.
3: Lui, Holland ci ha scritto.
0: Holland ha fatto l'Islanda con due bimbi. 3 anni l'estate scorsa. Metaverso, ma lo rifare domani. Perché impegnativo.
1: Beh, io ricordo una nostra vacanza in un luogo in cui c'era scritto, ma l'abbiamo letto dopo sulla guida. Mi ricordo benissimo, sconsigliato per le famiglie quando andammo in Costa Rica.
0: Però anche lì
3: ci tornerei su.
4: Ma comunque io sono neomamma, no? 4 prime estate, cioè sconsigliato anche andare in spiaggia per quanto mi riguarda.
0: No, c'è qualcuno che sta partendo, sta andando in Islanda con dei bambini piccoli, ma andrà benissimo.
1: Tanto, quanto è bello tirare il passeggino al contrario.
0: Solo, ma poi economico, quindi lì compri un pupazzetto,
4: prendi sempre l'ombrellone, certo, 500, almeno un paio di lettini,
0: però tanti messaggi, tante considerazioni, sentiamone un paio.
5: Buongiorno trio, ben rientrati. Confermo tutto, vivo a Shanghai da 20 anni. Ogni volta che vado al convenience store all'angolo, in questi ultimi mesi, c'è sempre un gruppo di italiani che si compra patatine, birrette, cioè, ma è pieno, strapieno. Non ho mai visto la Cina così invasa da turisti. Baci, Luigi da Shanghai.
2: Ciao. Colazione.
0: Ma no, Luigi. Secondo me a quest'ora Luigi.
2: Vabbè, no, giusto.
1: No,
2: certo.
1: C'è aperitivo.
0: Cena.
3: Ravioli.
0: Chiatto.
6: In ordine. In Islanda, in Perù e in Scozia quest'estate e ultimo la Cina. Grazie agli insegnamenti meravigliosi di Danilo. Un viaggio meraviglioso che ha portato tutti noi fin lì. Grazie Danilo.
0: Sicura?
1: Io gli ho visto fare tutto quello che avevo già visto fare, oltretutto.
0: Ha mangiato il treno, ha fatto la gola, birre, artigia, tutto. E ha documentato tutto. Ma l'Islanda è meta anche di un altro nostro amico, giusto? È quello che è rimasto lì a lavorare. No, che male, non era lui.
2: Volevo leggerlo per ultimo.
0: Ci arriviamo.
2: Allora, se cercate un posto con poca gente, vi consigliamo la Finlandia, che tra tutti i paesi del nord europeo è quello con i costi più bassi.
3: È vero.
2: Quindi tendenzialmente, insomma, se è un po' l'opposto dell'overtourism.
1: Tra tutti quelli del circolo polare,
3: no, Helsinki io sono riuscito a sopravvivere. Mercatini, cose.
2: C'è prezzi umani, forse.
7: Sì. Mio fratello lavora lì, guadagna, scusa Luca, lo devo dire, 4.000 euro e muore di fame.
0: Ammazza!
7: Sì, è vero.
0: Stipendi alti, ma...
1: Tenore di vita altissimo. Cioè,
0: io ricordo appunto un bicchiere di vino, 18 euro, grazie, glielo ridò indietro. Come porta la bottiglia 18 euro un bicchiere di vino? No, cioè poi vino
1: il vino loro,
0: importato, ma col caso 18 euro, ecco.
2: Paolo da Treviso: io quest'anno tanta Croazia, li mortacci loro a Dubrovnik, una bottiglietta 8 euro.
0: Anche mia figlia.
2: Bellissimo,
0: bellissima. Murata di gente, perché è facile da raggiungere.
1: Poi in realtà c'era la leggenda che era economica. È vero, così è stato fino a 4-5 anni fa, prima del Covid. Dopodiché.
0: Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Mi fate dire solamente un paese.
3: Ma certo.
0: Albania. Secondo me
3: è la nuova meta.
1: Allora voi avete detto, io ho solo amici che sono stati o in Albania o in Montenegro.
0: Montenegro però già mi ha detto Margherita che adesso già hanno imparato la lezione.
1: Albania, fidati.
0: Albania secondo me bello, economico, gente accogliente. Posso dire vi dovevo dire una cosa, basta.
3: Me l'ho detta. È arrivato il nostro amico invece.
2: E pieghiamo a questo punto. Noi siamo andati nel 2000, attenzione.

0: in Islanda, spendendo 3 milioni di lire, una settimana probabilmente, in ostello.
1: In ostello.
0: Ho fatto un calcolo, 2600 euro a capoccia, ok? Il mio fidanzato è andato a fare il commesso per ridarmi i soldi, ha lavorato due anni. Non so se è lì direttamente o è tornato qua.
2: No. Beh, io ricordo che l'Islanda è l'unico paese in cui i prezzi dell'IKEA sono più alti, sapete che sono tutti
1: più
2: alti. Lì costano 3 volte quello che costano qua, l'IKEA è per dire. Fermi lì perché torniamo, brevi, tornano.
0: Ma certo.
2: Tornano.
3: E tra poco le canzoni travisate. Radio DJ One Nation
4: One Station. Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Stop! Finalmente un po' di pace.
8: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
9: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
10: Elegance is a journey. Air France.
9: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
11: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due...

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Vabbè, ma così però è difficile, è difficile. 8:37, Harry Styles, Dance No More. A occhio, lunedì prossimo potrebbe entrare questo pezzo nelle travisate.
1: Ma questo perché?
0: Giorgio,
2: adesso l'ho sentito adesso mentre entrava.
1: Bravo Giorgio, ma questa è l'astinenza da travisate. Sì, ti porta ad affinare, capito? Dai, questa fame, Giorgio ne ha trovata una strepitosa.
0: Previ, io ti ho mandato una mail quest'estate, l'hai letta? Ti ho mandato una segnalazione, la troviamo oggi? No. Sì? Yes. Ah, davvero?
1: Meno male.
0: Attenzione.
3: La troviamo perché faceva veramente
0: molto ridere. Allora, canzoni travisate che mancano da 3 mesi. Sì, sì. Per i nuovi ascoltatori e nuove ascoltatrici, vi sembra di sentire qualche cosa in italiano, una canzone in inglese? È un giochino che facciamo tutti, oppure in spagnolo o anche in italiano, che dite? Ma possibile,
1: ma
0: che
1: abbia detto questo?
2: Ma io ho sentito questo.
0: Basta mandare una mail a
3: a.prevignano@dj.it, mettete il link YouTube, il secondo esatto e la frase incriminata.
0: E se mi mandate una mail a me dicendo perché il Previ non mi risponde, perché non c'è Prevignano, è Prevignano.
3: Prevignano.
0: Ma io ho mandato la mail a Prevignano.
1: Ma veramente Prevignano.
0: Prevignano. Non mi risponde.
2: Con la
3: poi non a appunto Prevignano.
1: Sarebbe appunto. Punto Prevignano.
0: Punto inteso proprio come
2: punteggiatura.
3: Allora partiamo da Giovanni V che ci segnala Alex Warren, Fever Dream.
0: Sentita.
3: Alex Warren una cosa esige: quando va in dal posticino vuole un po'. È ritornato al Coachella.
1: Coachella.
3: Va nei bagni del Coachella, si reca con un tablet su cui ha scaricato 110 puntate di tutte le 15 edizioni di Temptation Island, compresa la prima rarissima edizione del 2005, quando si chiamava Vero Amore e lo conduceva Maria De Filippi.
2: Una chicca, sì, certo.
0: Perché ha alzato il ditino, Vero Amore?
4: Perché io già lo guardavo.
1: Dai che ho assistito a dibattiti lunghissimi.
0: Voglio rimanere vergine.
3: Mentre si sta pregustando il falò di confronto tra Mirko Brunetti e Per Lavatiero, che tanto fece discutere nell'edizione 2023, sente dei passi imperiosi e dei colpi secchi alla porta. E Rod Stewart, esci subito che soffro di IU.
2: Che roba è?
3: Incontinenza urinaria. Esci o butto giù tutto? No, risponde Spavaldo Warren, che sta guardando giusto l'edizione 2023. Stewart allora prende la rincorsa, butta giù la porta e lo spettacolo gli si para davanti, è indecoroso. Ma cazzo ti sei ridotto? E a parziale giustificazione Alex Warren, inerme lì, assiso sul trono, risponde accosciato, stitico, sarò un po' grosso.
0: È grosso perché non ancora va bene.
1: Non è gol.

0: lascia che
1: poi smizzo
2: fallo lavorare,
3: ecco. Il Berte, Berte, Prodigy, Breathe.
0: Ricordiamo la famosa palla storta.
2: Vista già.
3: C'ho una palla storta. Santa Farabutta, Bagni Cianosa e Prodigy prendono sole vantandosi dei loro successi a Beach Soccer. Ti ricordi lo scorso anno che abbiamo fatto un culo così ai tedeschi? Siete sempre lì a far casino, eccetera. Inglesi mandolino.
1: No, inglesi no, mandolino.
3: Cinque pappini e muti, dice Kid Flint. Sti mangia patate, gliele avevamo già date nel 45. Sono arrivati, gliela abbiamo ridate.
1: Sei sicuro?
3: A un certo punto si avvicinano tre giovani e chiedono: Adonite Luan in Lioe. Così, ok. Scusa? E chiedono se volete fare una partita, dice un turista albanese che sta.
0: Sti
3: tre pellegrini, ma certo vi stracciamo. Ma siete solo in tre? No problem. No problem. Accettata la sfida, dopo 5 minuti i Prodigy perdono 4-0 e hanno già il fiato cortissimo. Il caso ha voluto che quei tre fossero tre nazionali kosovari. Zegrova, Ramani e Murici.
1: Vabbè, Murici.
2: Occhio a Zegrova.
3: Che figura de merda, dice il barista Mimmo, asciugando dei bicchieri. Vi siete fatti battere, voi in 5 e loro in 3, tra l'altro. E Maxim, che per ripigliarsi dallo svenimento ha preso un cordiale e dalla stanchezza ancora vede doppio, risponde a parziale giustificazione: tre kosovari erano in 6.
1: Ma che tre?
2: Io ne ho sei.
0: No, e che siete voi delle pippe clamorose. E poi
3: ancora Giovanni V, Laurent Wolf featuring Eric Carter, No Stress.
0: Molto dance.
3: Conferenza stampa Rihanna, presidentessa del Liverpool, presenta il nuovo allenatore Eric Carter. È un giovane allenatore su cui contiamo molte. Domande dei giornalisti. Riccardo Quadrano, Radio Capital. Senta, certo. Carter, ci può parlare delle sue precedenti esperienze? Perché manco Gemini riesce a dire.
1: Non troviamo niente.
3: Esperienze sportive, intende? Sì, portavo mio figlio a nuoto il martedì.
1: Il figlio a nuoto.
3: Alla prima partita di Premier Liverpool contro il Sunderland, dopo 6 minuti, al netto delle esultanze, è già sotto di 3 gol. Al netto delle esultanze. E non è ancora uscito dalla propria area di rigore, manco dalla metà campo. Un po' preoccupato della pressione, Carter telefona a Laurent Wolf e dice: Loren, ma secondo te posso aggiungere 3 giocatori a quelli che ho già? Mortacci, male base. Non è che si gioca a 14 giocatori. Adesso cosa faccio? Che cazzo ne so, sei tu che hai accettato di fare l'allenatore del Liverpool. Uno spazientito Laurent Wolf risponde: minchia, stai là, risolvi il pressing.
0: Beh, suggerimento tutto sommato sensato. Torniamo tra poco con
3: Creedence Clearwater Revival.
0: Hai capito?

0: 8.46, questa è Radio DJ, Imagine Dragons, On Top of the World. Ricordo ancora la loro faccia basita durante quelli che è il calcio, quando noi gli abbiamo detto: ma voi sapete che cantate in italiano? Quale parte? È quella nella quale dite: voglio ritrovare sentimenti e vacche, mi dicono d'essere ciociaro.
1: Loro non l'hanno presa.
2: No, non l'hanno presa.
3: Che poi ricordo uno di loro ha anche origini italiane.
1: Sì,
3: però
1: non
3: gli tornava.
0: No. Era bella la scena, loro che ascoltavano la traduttrice e poi ci vedevano.
1: Che cazzo sta dicendo? Ma che cazzo?
0: Chi sono questi tre coglioni? È sempre quelli, sono sempre il trio Medusa. Allora, Previ, le ultime tre travisate, sì. Prima edizione, prima puntata dell'anno.
4: Ripartiamo da Planplerio, naturalmente, che ci segnala Creedence Clearwater Revival, Run Through the Jungle. 3:33 di notte, l'ora delle streghe. Naturalmente, cioè, John Fogerty si gira e si rigira nel letto. Alle 6 si deve svegliare perché con la sua ditta deve catramare 2 km di circonvallazione nomentana. Sto caldo. Dal piano di sotto, però, arrivano rumori. Da 3 mesi abita Jay-Z. Doveva fermarsi in weekend, si è mollato con Beyoncé. E sta lì da un anno praticamente.
0: Non deve essere silenziosissimo.
4: Non facendo un cazzo tutto il giorno, vede film horror fino alla tarda notte. Sì, la sua grande passione. Qua c'è gente che domani lavora. No, non mi rompere i coglioni, dice. Dice Jay-Z, sì. Che adesso c'è la scena dove Nancy sta scappando da Freddy Krueger e cerca disperatamente
0: spoiler.
4: A quel punto, spazientito, Fogerty si lamenta e dice: wow, è tardi e guardi Nightmare, non ne posso più.
2: E dice esattamente così:
4: la è tardi e guardi Nightmare, non ne posso più.
0: Molto bene, molto.
4: E poi Oscar Baccalini, Opus, Live is Life.
0: No, qua non c'è.
3: Qua no, qua non si può.
0: Non ce la toccare.
4: Il mezzo non l'avevo mai sentito, ma c'è una cosetta. Erwig Rüdiger degli Opus e Ewald Pfleger degli Opus, naturalmente.
0: Tra l'altro, non so se la sapete, ma questa canzone l'hanno scritta in maniera estemporanea. Erano sul palco.
2: E poi hanno inventato.
0: E la gente aveva il testo.
2: Sapeva tutto, pensa un po'.
0: Cioè, il fatto che hanno pubblicato una versione live, tutti. Ma l'hanno inventata lì.
4: C'è un video bellissimo che circola su TikTok e su Reel di un gruppo hyper prog finlandese che lavora una canzone e la asciuga così tanto che diventa live. Che alla fine c'è solo la cassa. Vabbè, bellissimo. Rüdiger e Pfleger degli Opus partecipano su Micromega a un dibattito sul woke. Se ne parla in questo. Ewald dice: Erwig, non trovi anche tu che il problema di come continuiamo ad affrontare il sessismo oggi è che si tende ancora a trattarlo come un residuo culturale di mentalità patriarcale?
0: Già mai perso.
4: Allora, condivido la cornice del tuo ragionamento, ma temo che riducendo sessismo a semplice sintomo del capitalismo finiamo per sottovalutare la natura specifica.
0: Va bene, è chiaro, è chiaro.
4: In quel momento passa Mimmo Boy, trapper della San Frustone, mob, con due avvenenti ragazzi in abiti succinti. E perdendo ogni ritegno lessicale, tutto il luogo che c'è, Erwig esclama: quanta figa ha sto tipo?
3: Questa la cediamo subito a Andy e Mike. Dopo tutti i discorsi.
2: No,
3: mi tu.
2: È così.
0: Michele Serra ha abbandonato il gruppo. Già mi vedo sulla chat. No, per carità, non è bella.
3: No, ma finito. Però vedi l'attenzione come subito.
0: Beh, e c'è di meglio. Secondo
4: c'è
0: me
4: di meglio perché meglio l'hai segnalato tu. Gabriele.
0: No, sì. Però non era mia, mi sembra che ti inoltravo qualcosa.
4: Tu hai solo inoltrato, okay, non ricordo di chi fosse. Sì. Rosalia, Reliquia. Chi te l'aveva segnalato?
0: Non me lo ricordo.

0: Ariana Grande, Sabrina Carpenter e Rosalia sorseggiano un aperitivo, parlando di zone trendy, gentrificazione a Roma. Ah, guarda, Ariana, io ho comprato un loft al Pigneto, 23.000 al metro quadro, 20 anni fa.
1: Ma t'hanno fregato.
0: Adesso sono pentita, troppa movida, troppo rumore, si è persa la magia neorealista, quella cosa pasoliniana, insomma, che aveva sta cosa.
2: Mi hai riperso un'altra volta.
0: Sabrina Carpenter dice, Centocelle is the new Pigneto, basta Pigneto, ma vuoi mettere i negozi storici di quartiere, la street art, le librerie indipendenti. Le due si voltano verso Rosalia, che nel frattempo sta verificando la tenuta della sella destra, e alla domanda, e tu dove hai preso casa? E Rosalia risponde con nonchalance un po' borgatara, sto a Torre Minchia.

0: ancora. Non so se ci ascolta, ma se zero calcare nel prossimo mette Torre Minchia.
1: Torre Minchia,
2: certo. Torre Minchia,
1: stiamo lì.
2: Ma dov'è che stai?
3: Un po' periferico, però.
1: Sì.
3: C'è anche se io sto
2: sul tutto città è tipo cartabella
0: 69 70,
2: molto bello, bravo Brevi e bravi segnalatori. 8:52, ultimo disco di oggi, Gaia.

0: Gaia, bossa nostra.
1: Fiato le trombe.
0: 8:55 ragazzi, volato. Ma vai volato, volato, volato.
2: A me agosto è volato. Mamma mia.

0: no.
1: Quindi domani è settembre. Senti, ora, primo settembre, suona benissimo. Grazie Veronica, grazie Patrizio, grazie Gianni, grazie Previ, grazie a tutti voi. Appuntamento per l'appunto domani alle 7:30. Domani, martedì, primo settembre. Buon lunedì da parte di
2: Giorgio,
1: Gabriele
2: e Furio
1: di Milano. Ciao, domani.

0: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl vale davvero.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
9: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
13: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 9.
3: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Torna a salire la tensione nel Golfo. Nella notte, per la prima volta in più di un mese, Iran e Stati Uniti sono tornati a colpirsi a vicenda. Le forze statunitensi hanno bombardato due rampe di lancio sull'isola di Larak, che per il comando centrale americano minacciavano lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno risposto con missili e droni contro basi americane in Giordania e negli Emirati. Sempre nella notte, vicino allo stretto, una super petroliera ha preso fuoco dopo aver urtato due mine navali. Immediato

0: Nonostante le reazioni sui mercati, i prezzi del petrolio e del gas sono in forte rialzo e le borse asiatiche hanno aperto la settimana in calo. Si aggrava ancora il bilancio delle alluvioni in Nepal, le vittime sono più di 900, continuano senza sosta nel fango le ricerche dei dispersi che sono saliti a oltre 4.200, tra cui più di 900 lavoratori impiegati nelle centrali idroelettriche della regione. Per le autorità circa 10.500 persone sono state tratte in salvo. Nella notte sono ripresi i bombardamenti dell'artiglieria israeliana nel sud del Libano. Ieri il presidente libanese Aoun aveva condannato i raid di Tel Aviv, ribadendo l'impegno di Beirut a estendere la propria sovranità su tutto il territorio. Siamo allo sport, il calcio, l'Inter vince a Cagliari 1-0 con un altro gol di Çalhanoğlu e affianca così in testa a punteggio pieno Milan e Juventus, ma i nerazzurri di Chivu hanno sprecato troppo.
1: Sono le classiche partite dove se non le chiudi puoi andare in difficoltà. Poi un po' negli ultimi minuti ci siamo disuniti, abbiamo perso le distanze, siamo andati un po' in confusione, ci siamo messi da solo nel panico, però abbiamo retto.
0: In vetta c'è anche la Lazio che all'Olimpico batte il Genoa per 1-0 con una rete del solito Frattesi. Oggi cercheranno di agganciare il gruppetto delle battistrada alla Roma, impegnata a Lecce alle 18.30, e l'Atalanta che riceve il Bologna alle 20.45. E l'ambizioso Como nel frattempo espugna il Maradona battendo il Cagliari per 2-1. Abbiamo sbagliato troppo, dice Allegri.
2: Le partite durano 95 minuti e i ragazzi devono capire che c'è una squadra forte, che comunque le occasioni le creiamo. Bisogna migliorare in questo momento quello che è certi momenti della fase della partita.
0: Chiudiamo con il tennis. A sorpresa, Djokovic è stato eliminato all'esordio agli Open degli Stati Uniti, sconfitto dall'argentino Navone in 5-7. L'ex numero uno del mondo non perdeva al primo turno di uno slam dagli Australian Open del 2006. Oggi in campo Berrettini, Arnaldi, Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. E sempre oggi è il giorno del rientro dopo 4 mesi di Alcaraz, che esordirà contro il russo Safiullin.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento alle 10.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode anche sui terreni più scomodi con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: un attimo che devo collegarmi un secondo con Radio DJ, poi torno, va bene? Ok. Buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuti. Sta per cominciare aspettando il volo del mattino. Buongiorno Maurizio,
1: Buongiorno, mi senti
0: buongiorno.
1: bene?
0: Sì, ti sento
1: Ah,
0: bene.
1: oggi dove sei?
0: Oggi sono a Ibiza,
1: Ah.
0: a raccogliere i mozziconi di sigarette di tutti i turisti che ad agosto le hanno
1: Bravo.
0: lasciati in giro. Invece di
1: Bravo.
0: metterli nei pacchetti e buttarli via, sai quanto dura un mozzicone? Cioè, dura degli anni, degli anni, degli anni. Quindi stiamo raccogliendo questi mozziconi. In realtà, anche un po' per la speranza che ci sia ancora un pezzettino da fumare, sai, come quando
1: Sì.
0: è evito, mettere tutti insieme, tutti insieme.
1: Senti, ma hanno mandato una sigla al tuo amico quello lì di Ibiza, come si chiama? Mi è arrivata una mail
0: Da
1: tipo strana.
0: Miguel.
1: Ah, da
0: Da
1: Miguel, ecco,
0: Miguel.
1: infatti era Miguel qualcosa
0: Ah,
1: pure, è
0: sì.
1: gmail.com.
0: Sì, è il mio amico che dice che suoniamo con cui suoniamo. Io i bonghi, lui la
1: Ma
0: chitarra.
1: mi ha mandato una sigla per aspettando il volo del
0: Va
1: mattino,
0: bene,
1: non l'ho
0: vai,
1: sentita.
0: vai.
1: Sentiamola,
0: Fa,
1: io non l'ho
0: sì,
1: sentita.
0: è lui, riconosco la mano.
2: Aspettando.

0: letto proprio io.
1: Un capolavoro letterario ancora sta scrivendo.
2: Adesso finirai.
0: Eh sì.
1: Aspettando il volo del mattino su Radio DJ.
0: Allora Michele, sei stato bravo.
1: Fabio, dove stai?
0: Te chiedo mucho.
2: Sei bravo il Michele.
0: Sì, sono proprio qua a Ibiza. Sì. Olè. Il divano di casa ha la forma del mio sedere ormai. Vabbè, cominciamo, dai. Aspettando il

0: In attesa che torni il volo del mattino, state ascoltando il meglio del volo del mattino,
1: che si chiama
0: Aspettando il volo del mattino. Allora ragazzi, volevo dirvi questa cosa. Mi è venuta in mente una cosa, non ieri, che non c'ero, ma il pomeriggio prima. Volevo dirci questa cosa. Sì. Cioè, cosa succede quando a volte ci si trova davanti a un imprevisto, che dice che due coglioni, che dà la roba, che può essere anche che hai bucato la gomma, per dire, no? Oppure delle altre cose. Bisogna tarare il cervello. Sei tarato?
2: Sei tarato.
3: Stratarato.
0: Bisogna tarare il cervello.

0: cervello ha, come dire, come se fosse un soldato, lo devi preparare per quella sfida che ti capita al momento, che può essere, ripeto, anche una stronzata, tipo qua adesso vi faccio degli esempi, bucare una gomma o rovesciarsi il caffè sulla camicia, per dire, no? Però anche cose più importanti, perché quando tu sei dentro quella roba lì, se ti fai prendere anche il cervello, se ti fa prendere dallo spavento, dalla paura, così non funziona più. Invece quello deve essere, come dire, un'arma affilata che serve a, come dire, a essere pronta per quella battaglia, quella sfida che devi fare al momento. Ed è la famosa le tre regole del meno male che. La conoscete la regola del meno male
1: Io
0: che?
1: Sì.
0: Meno male, la conoscevi?
1: Sì.
0: È meno male che. È meno male che.
2: La famosa?
0: È famosissima.
1: Famosa.
0: Come sarà in inglese meno male che?
2: Luckily. Thank God.
0: Thanks God. Grazie a Dio. Brava. Quando ero giovane.
2: Quindi questo dice Warren Buffett.
0: Warren Buffett, cioè, chi non è Warren Buffett?
2: Multimiliardario, esperto di investimenti, è uno che fa i discorsi, seminari per i businessmen.
0: Cioè, stiamo parlando di uno che non è che, cioè, capito?
2: Uno che, vabbè.
0: E quando lui era giovane ha avuto la fortuna di incontrare un multimilionario.
2: Bravo.
0: Che lui non è ancora multimilionario, ha incontrato un multimilionario che gli ha detto: tu ricordati che devi tarare il cervello.
2: O magari era lui il multimilionario di cui si parla.
0: Non lo so. Vabbè, comunque ce n'è un po', no? Ci sono le guerre apposta.
1: Quindi anche lui è tarato.
0: È tarato. Tutti tarati. Ok, allora,
2: sganciata i soldi.
0: Regola del 3 in più, cioè regola del meno male che, ok? Ogni volta che sorge un problema, ripeti per 3 volte meno male che. Questo può cambiare il modo in cui il tuo cervello reagisce alla vita. Ti faccio 2 esempi.
2: Ok.
0: Gomma bucata della macchina, fantastico. Meno male che ho un'auto. Meno male che ho una ruota di scorta. Meno male che il mio telefono è carico. Oppure ti sei rovesciato il caffè addosso. Meno male che ho un'altra camicia. Meno male che non mi sono bruciato. Meno male che ho il tempo per cambiarmi. Cioè, riuscire a trovare lì dentro, in quel problema lì, 3 cose positive. Vedi cosa sta succedendo. Il problema non è sparito, ma la tua mente ha cambiato prospettiva. Esce dalla disperazione e si muove verso una soluzione. Quando ti lamenti e basta, indebolisci la tua stessa mente. È come allenare il cervello a vedere solo il lato negativo. Ma quando cerchi 3 cose, esatto, che stanno ancora andando per il verso giusto, rafforzi la tua intelligenza emotiva. Non si tratta di negare il problema, si tratta di ricordare che non è tutto perduto. C'è sempre qualcosa che funziona ancora. Per esempio,
2: tipo,
0: ok, faccio la radio con Maurizio. Vabbè, però, meno male che c'è la viola.
1: Faccio la radio con Fabio. Meno male che c'è Linus.
0: Meno male. Ok. La nostra mente ha la pericolosa abitudine di dare più importanza a ciò che manca rispetto a ciò che abbiamo già. Questo semplice esercizio allena il tuo cervello a vedere le risorse, non solo gli ostacoli.
3: C'è Linus. Meno male che c'è Nicola.
0: Esatto. Io di fatto quello volevo dire.

0: State ascoltando Aspettando il volo del mattino. Ma professore, buongiorno!
1: Buongiorno Fabio, buongiorno, buongiorno. Allora, vi racconto la storia di un'elefantina, Tempa. Tempa è un'elefantina un po' sfortunata perché rimane orfana. A un certo punto la mamma in Sudafrica precipita giù per un dirupo e purtroppo muore. Solo che è sfortunata da una parte, ma fortunata dall'altra, perché ci sono delle persone, guardia parco di questo grande parco del Sudafrica, che si prendono cura di lei e cercano di farla adottare a delle mamme della savana. Cioè la prendono, la portano vicino a queste mamme selvatiche, ma queste niente, non se la filano, non la vogliono. Allora i guardaparchi lì la prendono Tempa, la portano all'interno di un grande recinto e le danno da mangiare del latte artificiale. Lei sta bene, si riprende, diventa bella, vigorosa, insomma tutto bene, ma diventa triste. Gli animali sono animali molto sociali e quindi poveretta da sola Tempa si sente triste, va proprio in depressione. I guardaparco però non hanno degli elefanti così a disposizione. L'unico animale così disponibile era Alfred. Alfred era un caprone con due corna gigantesche.
2: Stanno piangendo i bambini, professore, stanno piangendo i bambini, questa bambina. No, perché sta elefantina a me mi sta venendo a piangere. Okay.
1: No, vabbè, ma c'è Alfred, che questo è questo caprone dalle corna gigantesche. Un po' burbero, stava sempre da solo, lo metto nel recinto con l'elefantina e... Alfred smussa così gli angoli del proprio carattere e diventa la mamma perfetta per Tempa. Stanno sempre insieme i due. Addirittura Alfred insegna Tempa a brucare. Sapete che gli elefanti brucano, prendono l'erba con la proboscide
2: e la buttano in bocca.
1: E se la mettono in bocca. Invece lei no. Lei brucava come le pecore, come le capre anzi. Cioè si metteva la testa giù e brucava. Poi, di nuovo, bambini, non piangete. A un certo punto, la povera Tempa viene un'infezione intestinale.
2: Allora.
1: Muori. Ma c'è una buona notizia. Perché Alfred, dopo aver imparato a fare la mamma adottiva a Tempa, si mette a fare la mamma adottiva per altri animali. Alcune giraffe, alcuni kudu. E soprattutto insegna l'empatia a Paul. Paul è un altro caprone, anche lui con grandissime corna gigantesche, che è ancora vivo, Paul è ancora vivo, vive in Sudafrica e adesso si prende cura, pensate, è la mamma perfetta di Nembo. Nembo è un cucciolo molto irruento, un teppistello lo chiamano, di 300 kg, perché è un rinoceronte bianco gigantesco e sta buono solo con Paul. Quindi insomma, se i caproni imparano l'empatia,
2: la possiamo imparare anche noi bambini. Comunque
1: diciamo
2: ci siamo sentiti tutti bambini di 8 anni. Adesso siamo stati qua proprio buoni. Ma scusi, ma perché hanno chiamato un animale membro?
3: Nembo.
2: E dicevo, madonna, con tutti i nomi, davanti ai bambini, tra l'altro, Nembro. Allora, Nembro, ho capito, Nembro.
1: Bene,

0: Nembo.
1: Ah, Nembo. Nembo. Nembo.
2: Come le nuvole. Nembo,
1: Nembo. Maurizio come mi Nembo. Chiedeva senza farsi sì. sentire con le... che un bu...
3: Cos'è il kudu?
1: Che animale è il kudu?
2: Ah, il kudu è un antilope del Sudafrica, molto grande, anche lì c'è una storia interessante.
1: No, ma lascia stare, che basta membro un kudu che siamo a posto così per oggi. Va bene, grazie professore.
2: Grazie Fabio, a prestissimo.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao a tutti. Ciao.

0: ieri io volevo condividere con voi questa cosa. Allora, ieri è stato l'altra sera, è stato un amico di mio figlio a dormire. Quando viene, si svegliano alle 6, mettono la sveglia. Certo. Mi sveglio alle 6:15, uno era sotto la doccia. Così abbiamo dovuto giocare a uno.
1: No, scusa, i bambini sotto la doccia.
0: Mi sono svegliato e io.
1: Preadolescenti sotto la doccia alla mattina.
0: 10 anni, è piccolo. Comunque io ho detto: scusi, dov'è Gabriele? Sta facendo la doccia. Era tutto bello, si faceva la doccia. E detto, ci siamo messi a giocare a uno, figa, alle 7:05 della mattina. Vabbè, sì, però vabbè. Allora, poi ieri sera, adesso voglio condividere questa cosa della famiglia. Ieri sera eravamo io con i miei figli, ho detto: ragazzi, adesso ormai ci avete una certa età, basta, ci mettiamo lì a guardare le serie. Adesso ci facciamo i film dove dicono qualcosa, iniziamo a parlare di libri, iniziamo a parlare di cose importanti. Così, e loro mi guardavano, così, oh, tu devi iniziare, adesso ti faccio io la lista dei libri. Adesso sono riuscito a dire: ti do dei soldi se li leggi. Vi do 20 euro ogni libro che leggete.
1: Sì, ma me lo devi dimostrare.
0: Sì, sì, no.
1: Cioè, scheda detto, di lettura.
0: Sì, ma non lo fanno su ChatGPT, ci metto 5 secondi. Comunque, vabbè, niente. Sì. Vi ho detto, questa sera vi voglio far vedere un film che parla dell'importanza del... Se tu insegui la vita, i soldi, gli oggetti, così a un certo punto ti stai costruendo una gabbia. Quindi questa sera guardiamo Fight Club.
1: Ricordiamoci, 10?
0: Quasi 11 e quasi 13.
1: Ok.
0: No, ma poi i miei sono anche molto dolci come bambini, non sono molto aggressivi. Okay. Vabbè, ci sediamo sul divano. A parte che non mi ricordavo, uscivano foto di piselli, certo. Così. Una che a un certo punto all'incontro di tumori, malati terminali, faceva, però prima di morire di qua. E gli fischia il microfono. Chiedo scusa se c'è qualche bambino in ascolto, abbassate perché è una parolaccia. E nel film a un certo punto lei sale e dice: voglio chiedere, io comunque tutta... prima di morire vorrei essere scopata ancora. Ho a casa anche dei dildo, così. E io sempre con i bambini ho detto: forse ho sbagliato il film. Quando

0: c'è stata la scena dove quello per terra nel basement del bar prende sì. i cazzotti in faccia, si sente proprio il check, check. Mi sono voltato e ho detto: ragazzi,
1: anche il babbo può sbagliare.
0: Avete sentito il dialogo del piumino? L'importante. Però questa roba qui vi dà un po' fastidio. E ho detto: un po' troppo violento. Niente, stasera ricominciamo dal vigile di Alberto Sordi. Non riconoscere i propri difetti. Il vigile, quello dove presenta il telefilm. Non l'avete mai visto quello di Alberto Sordi che c'ha i dentoni e deve fare certo. il notiziario? Io ho detto: iniziamo da quello, cioè non riconoscere i propri difetti. Questo era per dire,
1: lasciali stare,
0: che ho sbagliato.
1: Ah, ecco.
0: E che adesso che non ho il volo del mattino, a qualcuno dovrò rompere i coglioni e mi attacco a loro, poverini. La mamma non lo verrà mai a sapere.
1: L'ho appena detto
0: in radio.
2: Sai cos'è un piumino?
3: Una trapunta.
2: Una coperta. Solo una coperta. Perché due come te e me sanno cos'è un piumino? È essenziale alla nostra sopravvivenza, nel senso cacciatore e raccoglitore? No. Allora cosa siamo?
3: Siamo consumatori.
2: Esatto, siamo consumatori. Siamo i sottoprodotti di uno stile di vita che ci ossessiona. Omicidi, crimini, povertà, queste cose non mi spaventano. Quello che mi spaventa sono le celebrità sulle riviste, la televisione con 500 canali, il nome di un tizio sulle mie mutande. Perciò vaffanculo, tu e il tuo divanetto a strisce verdi Oma Shab della String. Io dico, non essere mai completo. Io dico, smettila di essere perfetto. E io dico, dai, evolviamoci. Le cose vadano come devono andare. Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.

0: State ascoltando, aspettando il volo del maestro. È difficile, via. State ascoltando, aspettando. Potremmo dire, questo è Aspettando il volo del mattino, che inizia la settimana prossima.
1: Sì, sì.
0: Ah, di lunedì. Sei pronto?
1: Io sì, sì.
0: Ah.
1: Un sacco di cose da raccontare,
0: ah,
1: sai.
0: Ah, sì, sì, sì, sì. Chissà cosa metterai nella seconda mezz'ora.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1.

0: per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Stop! Finalmente un po' di pace. A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
5: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
6: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
9: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo? Puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
10: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
9: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
11: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ Ten. Run like a DJ.
12: Cosa metterai nella seconda mezz'ora?
13: Allora, in questa mezz'ora pensavo di riascoltare quel momento bellissimo in cui il professor Acinelli inciampò addosso a Linus.
12: A Linus!
13: Ti ricordi?
12: Sì, no, ma guarda che non lo trovi quel file, eh.
13: Vabbè, fammi cercare.
12: Secondo me quel file lì, siccome ci sono anche le immagini, è sparito.
13: Vediamo.

0: attesa che torni il volo del mattino, state ascoltando il meglio del volo del mattino. Maurizio.
1: Allora, ieri ho visto la puntata di Kong col professor.
0: Ancora, vediamo parlare.
1: È molto bella, vero?
0: Va bene, tu lo fai perché vuoi parlare del tuo King.
1: Sai che ieri avevamo Drupi e subito dopo Drupi abbiamo registrato una puntata nuova che andrà in onda.
0: Ah, perché voi non fate la diretta, siete registrati. No, ma è giusto, ormai tutta la TV è registrata.
1: Subito dopo e abbiamo registrato la puntata con Vasco Rossi.
0: Sì.
1: Abbiamo parlato con Vasco Rossi, una lunga intervista di più di 3 ore.
0: Che si vedrà stasera.
1: Su Ticino
2: TV. Più di tre ore
1: su Ticino TV con Vasco Rossi. Abbiamo preso un piccolo estratto.
0: Va bene.
1: Sigla di King.
2: Più di 3 ore.
1: Bella sigla, Viola.
0: Ma da quando facciamo le rubriche noi?
1: Con Maurizio Sentiamo. Eccoci qua, siamo insieme a Vasco Rossi. Ciao Vasco, oggi belli sani e lucidi.
3: Ecco, su lucidi non sono sicuro, ma però vivi e sani anche. Insomma, c'è chi è più sano che meno.
1: Senti Vasco, hai visto ieri sera Kong con Fabio Volo? C'era anche il professor Accinelli. Che ne pensi?
3: È chiaro che è stato una grande, si può dire, disastro epocale. Sembrava di essere in un film di fantascienza, invece purtroppo è la realtà. Non c'è mica speranza continuando così.
1: Invece King è bello, è bellissimo. Va bene, ciao Vasco, mi hai detto tutto quello che volevo sapere.
0: 3 ore.
1: Grazie tanto che stiamo parlando. Ciao.
3: Ciao a tutti, sono un po' cotto perché sai, dopo 3 ore che parlo.
0: Allora.
2: Ma sto brusio sotto?
0: Niente, questo lo dico agli ascoltatori. Agli ascoltatori, questa è la radio che vorrebbe fare Maurizio. Non gli piace fare queste cose qua, le gag. Sì. Va bene. Io tiro fuori. Cioè, mi fa bene, c'è spazio per tutti. Sì. Ti piace fare tutte le gag, le cose.
2: Sì.
0: Sì, sì, qualcuno di voi ci ha chiesto come si fa a fare spazio e lasciare andare. Allora, dovete sempre capire che c'è questo libero arbitrio, il famoso libero arbitrio. Il libero arbitrio, che non è faccio questo, non faccio quello, perché il libero arbitrio, quello lì non esiste, no? Quante volte avete detto nella vita io non farò mai quella cosa lì, no? Poi dopo arrivi in quella, io ti porto una roba da bere e tu mi dici guarda io quella roba lì non la berrò mai. Poi io ti chiudo in una stanza a 20 ore, non ti do niente da bere, tu quella roba lì te la bevi. Quindi non è il libero arbitrio, perché il libero arbitrio è in base alle condizioni in cui stai, la famiglia da dove vieni. Il libero arbitrio è seguire ciò che senti, cioè quello che hai nel cuore, no? Il sacro cuore di Gesù, o seguire quello che pensi. Queste due cose sono due cose sempre, come dire, in lotta tra loro. Una divide, che è la mente, l'altra unisce, che è il cuore. Noi nasciamo dentro questa persona e la nostra lotta è quella di ampliare sempre di più la capacità di amare e di seguire quel che si sente. Come si fa? Con la meditazione.
4: Un eminente professore universitario si recò da un maestro Zen per chiedere consigli sulla mutevolezza della vita, sul continuo cambiamento. Ma il maestro rimase un po' in silenzio, poi prese una brocca di tè e incominciò a versare nella tazza dell'ospite

il tè. Versa, versa, il tè fuoriesce dalla tazza, va per terra, non vedi che è tutto pieno? Seccato il professore. Eh sì, caro mio, disse il maestro. Come questa tazza è colma e non posso mettere nuovo tè, la tua mente è troppo ricolma delle tue idee. La mente creativa è libera, totalmente libera, quasi vuota. Invece la mente non creativa è ingolfata dei pensieri, è ingolfata da tutto quello che è il suo passato e non riesce a liberarsene. Se vogliamo veramente stare nel qui e ora, far fronte soprattutto oggi a questa mutevolezza, a questa incandescenza della vita,

0: Ma Maurizio lo trovo particolarmente bello in questo periodo.
1: Grazie, ci amore. Devi
2: dire qualcosa.
0: Hai cambiato, amore, hai cambiato la crema. Hai...
1: No, la crema, sì, no.
0: O stai facendo il sucio, stai facendo lo sporcaccione ultimamente.
2: No, no, no. Stai facendo?
0: Gli spagnoli dicono il sucio.
2: Ah, è sudicio, vedi?
0: Sudicio. Tu hai, cara donna in ascolto, sì, la tua no, no, dico, ormai, la tua crema, quella nel vasetto piccolino di vetro, ciccione, ma poi dentro ne hanno fatto uno di plastica più piccolo.
2: Certo.
0: No? Sai che funziona così?
2: Sì, sì.
0: E tu vai lì con la puntina del dito, fai, so, tipo naso, fronte, le due guance, così. Poi tuo marito, qualcuno, una mattina, non capisce la preziosità di quella crema, va dentro con le sue ditone, ma wow, 60 euro di crema.
2: Esatto.
0: Devi stare
2: di caviale del Volga, del coso.
0: Quello è come il caviale del Volga, esatto.
2: È capace anche di dirti puzza.
0: Ma cos'è sta puzza di... Cos'è grasso di maiale?
2: Che tira sulla pelle, grazie.
0: Oh, le creme. Io dico una cosa, sul corpo, dopo la doccia, prima di asciugarvi, senza andare a spendere i milioni.
2: Cosa metti?
0: Olio di cocco.
2: Ah, cioè,
1: olio di cocco.
2: Ci sta.
0: Ormai c'è anche in tutti i supermercati.
2: Quello di uso alimentare.
0: Olio di cocco, quello che la mattina si beve. Non so se quello beve.
1: Che proprietà!
0: No, allora, l'olio di cocco e poi ti asciughi. Va benissimo, l'olio di cocco è
2: idratante, dici?
0: È idratante, fa bene a tutto. Sì, sì, sì. Dico una cosa, tra l'altro, io ce l'ho lì nel bagno. Se voi la mat-

0: Very, very good, very, very good.
1: Yeah.
0: Sì, mi ha detto. Tutto lo tiri in bocca, sciacqui, fai quello così, e poi dopo lo sputi. Dopo un po', si toglie tutti i batteri, così fa bene alle gengive.
1: Poi ti lavi i denti, però. Dopo. Ti lasci la patina di grasso.
0: Buonissimo, tra l'altro. No, comunque, poi dopo ti lavi i denti, perché poi quello lì uccide i batteri. Parliamo di bellezza, ragazzi. Sì. E io ovviamente mi tolgo da questa puntata, perché certo, i belli del programma siete voi due.
2: Un po' di suoni belli.
0: Quando c'era ancora una vita.
2: Sì.
0: Ah, quando guardavi Peppone Don Camillo.
2: Che bello.
0: A proposito, andiamo da Adriano Celentano, che è un uomo, diciamo, milanese, però è uno che ha una cultura di provincia, diciamo, no? Che sapete che questo famoso grattacielo che abbiamo qui a Milano, questo palazzo, non so come chiamarlo, il del Bosco Verticale, chi lo ha fatto, che si chiama Boeri, si è ispirato a una canzone di Celentano. Ma non la sapevi? Perché c'è una canzone di Celentano che credo che si chiama I 100 piani, 10 piani, non mi ricordo. Adesso guardo. Comunque si è ispirato a Adriano Celentano, che ha sempre fatto dalla Via Glu in avanti la sua battaglia contro il cemento, no?
2: Sì.
0: No, cemento. Adriano.
2: Ottima imitazione di
0: sei forte no. Maurizio.
3: All'inizio della carriera forse avrei avuto il timore di far vedere che sono un po' ignorante, che non sono tanto colto, mentre invece adesso questo timore non ce l'ho, anche perché ho capito che se sono ignorante si capisce.
4: Ma com'è che essendo ignorante sei sovente surreale? Hai delle invenzioni in cui i critici, quelli colti, leggono 2000 messaggi?
3: Io credo che dipenda dal fatto che io sono un entusiasta delle cose belle, i fiori, le piante, la natura, queste cose qui. E quindi, di conseguenza, essendo così entusiasta, ho anche un odio scatenato per le cose non giuste, come per esempio i palazzi, i grattacieli, l'inquinamento, le centrali nucleari e tutte le altre cose, insomma, che si sanno.
4: Si direbbe che tu fuggi per la tangente, ma la realtà, una verità l'hai detta. Tu hai l'amore per le cose belle, quindi vedi le cose belle prima degli altri per istinto.

0: sta arrivando un po' quel bianchetto lì che ti fa saggio. Poi adesso ormai l'occhiale non è che lo inforchi quando leggi, lo inforchi la mattina.
1: Allora potrei anche non inforcarlo.
0: No, inforcalo.
1: Per essere preciso.
0: Inforcalo.
1: Ti metto al posto di Bob Dylan, Bob Marley.
0: Bob Marley. Allora, metti
2: basi nuove.
0: Hai basi nuove.
1: Senti che bella.
3: Aspetta.
0: È nuova? Sì. E chi è, scusa?
1: Jan Post. Vado a cercare su Spotify.
0: Sai come si chiama la sua sorella più piccola? Story.
1: Story.
3: Che boomerone.
0: Ma che sarà la più dead joke. Sentite qua, ragazzi. Avvicinate.
2: Perché è bello ascoltare.
0: Avete qua, vi tocca le cosce. Perché poi dopo andiamo a chiavare. Allora, avvicinatevi qua. State qua belli al caldo sotto la coperta e sentite cosa vi dico. In psicologia esiste un concetto potente chiamato effetto cavallo selvaggio.
3: Ma
0: proprio di chiavare, no, effetto cavallo selvaggio.
2: Poi esisterà anche.
0: Ci saranno degli psicologi in ascolto che dicono: mai sentito. Spiega come i cavalli selvaggi nelle distese africane, se morsi da un pipistrello, perdono totalmente la testa. Il cavallo ferito inizia a correre a perdi fiato, letteralmente. Cioè lui corre fino a terminare le forze, pensando di essere ancora sotto attacco. La verità è che il pipistrello gli ha succhiato pochissimo sangue, certamente non una dose capace di ferire o tantomeno di uccidere un cavallo. Ciò che lo uccide veramente è la sua reazione a quel morso. Perché, cari ascoltatori, la vita è 10% ciò che ti accade e 90% come reagisci a quello che ti accade. Quando si presentano delle sfide, non sono sempre i fattori esterni a minacciarti, ma la tua risposta emotiva. Non permettere al caos intorno a te di insinuarsi nella tua mente e di trascinarci giù in fondo. Non permettere al caso intorno a te di insinuarsi nella tua mente e trascinarti giù in fondo. Mantieni la concentrazione, mantieni il controllo, elevati al di sopra di tutto.

0: state ascoltando Aspettando il volo del mattino.
1: Va bene, a proposito di destabilizzare, ok, mi metti... Come sei messo a base, a basette?
2: Ne ho di nuovissimi.
1: A basette, mi piaci con la barba. Intanto mi piaci con la barba così. Mi piaci, perché poi ti sta arrivando, comunque 46 sì. Ne hai fatti, eh?

0: Oh, alla fine siamo arrivati alla fine, ma quel file col professor Accinelli che inciampa su Linus, che gli è proprio con la fronte sui denti. No, ma te l'ho detto che è stato cancellato. Va bene, comunque ragazzi, abbiamo finito la prima puntata di Aspettando il volo del mattino. Ci risentiamo domani mattina, che è martedì, e poi lunedì prossimo invece in diretta. Grazie a tutti, ciao!
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
4: Elegance is a journey. Air France.
3: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. Apriamo con una notizia di cronaca dell'ultima ora. Un 16enne ha chiamato il 112 per confessare di avere aggredito e picchiato violentemente la madre 50enne nella loro casa di Centocelle alla periferia est di Roma. La donna è stata portata in fin di vita al policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore. Il ragazzino, che in passato aveva già avuto problemi psichici, è ricoverato al policlinico Umberto I. Si riaccende la guerra nel Golfo. Nella notte Iran e Stati Uniti sono tornati a colpirsi a vicenda dopo più di un mese. Il comando centrale americano ha bombardato due lanciarazzi sull'isola di Larak per impedire ai Pasdaran di posizionare altre mine navali nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con missili e droni contro basi americane in Giordania e negli Emirati. Immediate le reazioni sui mercati. I prezzi del petrolio e del gas stamattina sono in forte rialzo, deboli invece le borse europee. Restano gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale a La Habana dopo un malore. Nella capitale cubana è arrivata un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma per fornire assistenza medica all'ex parlamentare dei 5 Stelle. Apriamo la pagina sportiva con il calcio.

0: gol di Çalhanoğlu basta all'Inter per vincere a Cagliari e affiancare in testa, punteggio pieno Milan e Juventus. In vetta c'è anche la Lazio che all'Olimpico supera il Genoa con una rete dell'ex nerazzurro Frattesi.
1: Un rivalso assolutamente no, poi ecco, sono contento di essere venuto qui, di aver iniziato così e spero sia solo l'inizio.
0: Oggi cercheranno di agganciare il gruppetto delle battistrada alla Roma, impegnata a Lecce alle 18.30, e l'Atalanta che riceve il Bologna alle 20.45. Intanto il Como di Fabregas ribadisce le sue ambizioni battendo il Napoli al Maradona.
2: Penso che abbiamo fatto 65 minuti di un livello molto alto. Sì, ci hanno avuto quelli 15 minuti finali dove sì, abbiamo dovuto soffrire in un'altra maniera.
0: Passiamo al tennis, agli US Open il giorno del rientro dopo 4 mesi dello spagnolo Alcaraz che esordirà contro il russo Safiullin. Tra gli italiani in campo Berrettini, Arnaldi, Dardi ed Elisabetta Cocciaretto. Intanto a sorpresa Djokovic è stato eliminato all'esordio dall'argentino Navone in 5-7. Infine la pallavolo agli europei femminili alle 16. Oggi l'Italia affronta la Bulgaria per un posto nei quarti di finale.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Andrea Sessa, le notizie tornano a mezzogiorno.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: Chi è?
7: La duchessa.
0: La duchessa?
7: Sì.
8: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
8: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: DJ Chiama Italia.
10: Siete in onda fra 3 minuti.

0: che è incredibile, perché l'abbiamo lasciato a luglio che era bravo Bruno Mars, no?
1: E lo ritroviamo adesso come un
0: cavoli,
1: vino,
0: canta ancora bene,
1: bene,
0: oh,
1: bene,
0: canta
1: bene,
0: ancora bene. Cioè, guarda, io pensavo che durante questo mese magari avesse perso un po' di efficienza.
1: No,
0: bravo, sempre
1: confido una
0: però
1: cosa,
0: sempre piccolo,
1: quello sì, la botte piccola,
0: cioè, soddisfazione,
1: bravo, insomma, bravo. Io ti confido una cosa, io faccio così anche con le bottiglie di vino, cioè dicono, lo so che dicono, no,
0: certo,
1: se
0: certo,
1: lo apri dopo 3 o 4 giorni così. Io anche roba di prima delle vacanze, ovviamente prima assaggio, poi non capendone niente dico, oh, è buono.
0: Tutto questo convoglierà in qualcosa. Per
1: in
0: cui
1: che
0: la
1: cosa?
0: Gente, per cui ti ricovereranno
1: esatto.
0: E i medici faranno un simposio,
1: sì,
0: insomma,
1: conciliabolo.
0: Quanti, conciliabolo,
1: sì.
0: Che cosa? Ma non riesco a capire.
1: Cibo scaduto.
0: Non riesco a capire.
1: Cibo scaduto.
0: Magari mettiti una piastrina, tipo i militari.
1: Io ingerisco cibo scaduto. Io adesso
0: mangio
1: me la
0: un
1: metto.
0: Sacco di cibo scaduto.
1: Sì, ma è per cercare di fermare il vento con le mani. Cioè il resto della mia famiglia che butta cose che scadono domani mattina.
0: Dove sarà Bruno Mars in questo momento? Sarà in giro a suonare o sarà tornato negli anni 60? Da dove è arrivato?
1: Bravo,
0: in qualche
1: esatto.
0: Formula magica.
1: Secondo
0: insomma.
1: Me è a Las Vegas, perché è un professionista.
0: O perché c'è ancora i debiti.
1: Esattamente.
0: Forse, forse, esatto. Forse, forse. Dobbiamo ancora cominciare. 10:07 in Radio DJ.

0: cominciamo con i saluti interni, salutiamo prima le esterne, cioè le tre ragazze, la torcia, cioè Sara Foresti.
1: Sara Foresti
0: che è entrata in quell'età,
1: sì,
0: lì,
1: insomma, in modalità autocombustione. Ecco, vi invito, se la incontrate per strada, ad appoggiare un cerino sul suo avambraccio, niente di scandaloso, e vedrete che il cerino prenderà fuoco.
0: Saluto la messicana,
1: sì,
0: Alejandra Patitucci.
1: Alejandra Patitucci,
0: che è tornata con questo look che si dovrebbe chiamare Carmen della Rossa.
1: Sì, o messicana o Alicia Keys, scegliete voi.
0: Ma Alicia Keys è più soul, più black, okay, okay, sembra, okay, più una latina americana.
2: Okay. E poi c'è anche la Chiara.
1: La grande Chiara, we love Chiara.
0: Informissima per aver passato un'estate meravigliosa.
1: Bene.
0: Buongiorno Alex.
3: Buongiorno.
0: Hai finito di mettere tramonti di Pantelleria, che rotti coglioni?
3: Il sole ti chiama.
0: Adesso ti ho classificato come passito.
3: Passito,
0: sì, adelante. Quanto hai fatto lì? 20 giorni?
3: Sì, tre settimane
0: da raccontare, agli amici tornando dal mare.
3: Anche con i figli,
0: ho visto. Cioè, quindi le giornate tue a Pantelleria erano un grande aspettando il tramonto.
3: Il tramonto, sì, okay, sì, proprio, perché ogni sera è
0: quando diverso. Spuntava questa palla rossa, olè! Sì, tutta Pantelleria.
1: Facciamo anche l'applauso anche?
3: Si fa.
0: Matteo, eccoci. Io so già tutto, ma voglio che tu lo racconti agli altri. Vacanza divisa in due parti.
4: Sono stato prima in Sicilia e poi sul litorale romano. Grande tranquillità in Sicilia, posto meraviglioso.
0: Cioè, grande tranquillità in Sicilia non si può sentire. Tranquillità in Sicilia sono due termini che non vanno d'accordo.
4: Nel posto dove ero era tutto molto piacevole.
0: Perché sei andato in un posto bello, elegante. E tu e Fabrizio eravate.
4: Sì, eravamo,
0: non mi hanno cacciato al secondo giorno.
4: Ci hanno sopportati, però noi ci siamo subito adeguati, perché al bello ci si abitua velocemente.
0: Siete diventati eleganti anche
4: sì,
0: voi?
4: Sì. Ci abbiamo provato. E poi grandi fritti e grandi e grandi litorali romani
0: nella seconda parte
4: di Sabaudi e Saporezzo.
0: Bene. Da Grecia abbiamo visto un abbondante reportage.
1: Linus Calimera Calà.
0: Hai incontrato qualcuno per caso?
1: Perimene, no, niente. Ticanes? Calà.
0: Cos'è Ticanes?
1: Come va?
0: Bene. Io conosco Duvakis, che è quello del Como.
1: Ce n'è uno molto forte che
0: Duvakis.
1: Sta andando
0: fuori. Duvakis, che ha segnato ieri.
1: Sì. Tutto bene, anche Scandinavia. E invece di te, abbiamo.
0: Magari poi approfondiamo, certo. Perché sai, non è che si può buttare via tutti gli argomenti così.
1: Carità.
0: Dobbiamo riempire due ore.
1: Bravo, quindi, perfetto.
0: Qualcuno scrive: la famiglia si è riunita, la formazione è al completo. In realtà mancano sempre i tardivi. Appena sentito una parte insomma già registrata di Fabio Volo. Ritroverete Alessandro Cattelan anche lunedì prossimo, solo se la prendono un po' più comoda.
1: Sì.
0: Perché?
1: Non lo so, perché questo bisognerà vederlo, e sicuramente io li prenderò a testate se ci arrivo.
4: Ad esempio,
0: guarda che noi abbiamo fatto già troppo, secondo me. Io 5 settimane non ci stavo dentro, non vedevo l'ora di
1: scalpitavi, scalpitavi.
0: Che poi già il fatto che oggi è lunedì, il primo lunedì dell'anno, ed è ancora agosto, un'estate interminabile. Volevo mettere Long Hot Summer degli Style Council stamattina, ma l'abbiamo appena messa prima di andare in vacanza.
1: Anche perché il caldo tornerà, te lo voglio dire, a parte che dal sud non sembra. Tipo giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì qua.
0: Perché?
1: Dove sei? Questo lo ignoro. So sicuramente che ci girano le palle.
0: Ma sai che sono 3 mesi che sta rompendo.
1: Sì, no, è una roba insopportabile.
0: Che poi, Matteo, non è tanto il caldo.
4: È l'umidità. Comunque volevo mandare un saluto. È la prima volta che succede. Sfondiamo una soglia psicologica.
1: Sì.
4: Il grande ritorno di DJ Chiam Italia e degli ascoltatori che lo aspettavano. Per la prima volta sopra i 30 milioni.
0: Un applauso
4: ai nuovi arrivati.
0: È l'astinenza.
1: Come al tramonto, un applauso.
0: C'è un grande altro ritorno, tra l'altro. Il ritorno di scarpe e pantaloni lunghi.
1: Vero, giusto. Sì.
0: Dimenticati.
1: Giusto. I piedi non erano più abituati a sentire la calza.
0: Essere costretti.
1: Però
0: insomma, un minimo di decenza ci impone di. Adesso è come essere tornati su una macchina che tu hai prestato a un tuo amico.
1: Sì.
0: E questo ci ha fatto tutte le vacanze con la tua macchina. E ti ha spostato il sedile. E ti ha spostato lo specchietto. E ti ha spostato gli specchietti. E ti ha messo dentro il telefono suo, di sua moglie, di suo figlio e di suo cugino.
1: Giusto, che non ritrovi più il tuo,
0: questa metà.

0: mi sembra un titolo perfetto. I want to get away, dice. Voglio andarmene via. È proprio il titolo dal primo giorno
1: però
0: di lavoro.
1: Però le cose che tu hai detto poco fa invece sono in controtendenza, perché tu hai detto che sta per tornare una grossa ondata di caldo.
0: Sì, certo.
1: E quindi
0: certo.
1: No, alla fine è meglio l'aria condizionata dell'ufficio.
0: Per carità.
1: Stai almeno al freschino quel punto di vista. Lenny Kravitz, Radio DJ, le 10:16. L'ho già fatto, diciamo, ufficialmente sul mio Instagram, lo rifaccio volentieri in diretta radiofonica. Volevo ringraziare tutti i ragazzi che ci hanno permesso di andare in vacanza quest'estate. E quindi, insomma, tutti quelli che sono stati in onda durante le 5 settimane di agosto e che, a detta degli ascoltatori, non a detta mia, perché a me non va mai bene niente, ma a detta degli ascoltatori, è stato il migliore agosto di Radio DJ
0: da
1: molti e molti anni a questa parte.
0: Benissimo.
1: Si sono sentiti, diciamo così, abbandonati, perché i supplenti non sono soltanto dei supplenti, ma sono dei ragazzi su cui noi
0: contiamo
1: tanto, insomma,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: L'anno prossimo, quando noi saremo passati a miglior vita, insomma, Pecchi e Damiani,
0: bravo.
1: Umberto e Damiano,
2: il futuro della radio Florencia. era già qui quest'estate.
0: Era già qui, anche perché è il trentesimo anno, quindi sai come dicevano nel Medioevo.
1: Il trentesimo anno di DJ Chiama Italia.
0: Di DJ Chiama Italia, qua, sai come dicevano nel Medioevo, 30 e non più 30, come con l'anno 1000.
1: No, sono stati veramente molto bravi nella mia follia. Ieri pomeriggio ho fatto una cosa, siccome c'erano veramente tanti messaggi di complimenti, insomma, entusiastici da parte degli ascoltatori, ho fatto una mia piccola statistica, tipo 750 commenti alla foto di gruppo, tipo copertina di TV Sorrisi e Canzoni, e ho spuntato tutti quelli che facevano i complimenti a uno piuttosto che all'altro. E ne è venuta fuori una classifica che non vi dico, perché non sarebbe rispettosa,
0: certo,
1: nei confronti,
0: certo,
1: di quelli che non la vincono.
2: Beh, se siete curiosi, potete fare lo stesso lavoro.
0: Lo fate voi. Lo fa anche l'intelligenza artificiale per voi con un copia e incolla. Diciamo, vincono o quelli più bravi o quelli che hanno più amici. Oh, scrivi a Linus che... propendo per la seconda ipotesi.
1: Sembravano abbastanza sinceri.
0: Sì, sì.
1: Bene, bravi, bene. Fossimo stati in onda quest'estate, no? Ogni tanto, preso dall'astinenza, facevo degli interventi in diretta con Florencia, con Rudy, insomma, per commentare cose che erano successe,
0: tipo il cappello di Rudy, per esempio. Commentavi il cappello di Rudy, il Panama di Rudy, molto bello.
1: No, cose che magari, appunto, sì, riguardavano, certo, l'attualità. Devo dire che fra tutto quello che è successo di leggero, no? Perché poi sono successe cose anche molto tragiche, ci sono state tante scomparse di personaggi, voglio dire, a cui eravamo tutti quanti molto legati, ci sono state anche molte tragedie, no? L'ultima, certo, insomma, l'alluvione
0: in Nepal.
1: E tutto il resto. No, ci sono degli eroi che ricorderemo per quest'estate, e secondo me i numeri uno sono quelli che hanno fatto la fila sulle Dolomiti, in Val di Fassa.
2: Ah, il bombolone.
1: Per i bombolone. Cioè, mi sembra veramente un'indicazione di dove sta andando la razza umana.
0: Raccontate.
1: In quel periodo non te ne sei accorto.
0: Io lo leggevo tutti i giorni il Corriere, però raccontate bene.
1: No, potere dei social.
0: Sì.
1: Cioè, una cosa vale la pena di essere visitata,
0: sì,
1: un'esperienza di essere vissuta, se è fotografabile, giusto, Matte?
2: È così, se no non è esistita
1: e tu non esisti di conseguenza, certo, se non hai niente da poter condividere sul tuo social.
0: Sì.
1: E quindi c'è qualcuno che furbamente si inventa delle esche.
0: Sì.
1: No? Un gruppo di ragazzi che gestisce un rifugio in Val di Fassa, in Trentino, si è pubblicizzato
2: in una maniera molto,
1: molto
2: accorta,
1: efficace,
2: sì,
1: quelli che loro chiamano Krapfen, giusto?
0: Sì.
1: No?
0: Sì.
1: Noi italiani chiamiamo i bomboloni,
0: insomma, certo. Quindi,
2: noi italiani, voi del nord, perché da noi sono le bombe.
0: Quindi venendo alla meccanica della cosa, cioè come si fa, è un pezzo di pasta fritta
2: tondo
0: con dentro la crema.
2: O il cioccolato,
0: benissimo. Zucchero a velo sopra.
1: No, cioccolato non si può sentire.
0: C'è anche il bombolone,
1: ma il bombolone con la crema. Dai.
2: Tra l'altro è un cioccolato con un nome specifico.
1: Buonissimo, quello classico, insomma, con la crema. Siccome c'era già stato un episodio simile, sempre sulle Dolomiti, che sono diventati la nuova Riccione.
0: Sì.
1: Non so se sai. Mentre a Riccione c'è il lupo.
0: Sì,
2: ho letto che è buono.
1: Ragazzi, il mondo si sta ribaltando completamente.
0: Sì, cioè, a
1: Riccione, durante l'estate, dopo una certa ora c'era una specie di coprifuoco.
0: Certo.
1: Perché questo lupo che scendeva giù da Coriano
0: Adesso vado giù, così faccio spaventare tutti i Marasa e non rompono i coglioni.
1: Ma Oscar, l'hai incontrato tu?
0: Adesso il lupo, io ci ho parlato.
1: Come San Francesco.
0: Ma sì, eh?
1: Come San Francesco.

0: Sì, io parlo con gli animali. Infatti anche parlo con voi due, i dorniti che non siete altro.
1: Insomma, c'era sto lupo che sta girava per il centro.
2: Te lo ricordi il varano a Brescia quest'estate?
1: Sì.
2: È un lucertolone che
1: sì,
2: sta.
1: Sì, dove era? Brescia,
2: a Brescia,
1: detto?
2: Nel Bresciano. No, ma è, visto, è un animale che se tu lo vedi è il più pericoloso del mondo. Gigante.
0: Io ho visto un servizio del TG, non era a Riccione, era da qualche altra parte il lupo. Comunque, insomma, è vero che i lupi...
1: È sceso anche a Riccione. Io lo seguo con grande attenzione,
0: bravo.
1: Come sai, perché parte della famiglia, della mia famiglia ci passa molto tempo. Beh, insomma, il lupo dalle montagne è sceso sulla Riviera Adriatica. Sulla Riviera Adriatica ormai c'è una quantità di gente, sulle montagne ormai c'è una quantità di gente improponibile, impossibile.
0: Complici le temperature,
1: no? Complici anche il fatto che ci siano tanti posti meravigliosi dove scattare una fotografia.
0: Chiaro.
1: Per esempio, qual è una delle località preferite di chi va per la prima volta sulle Dolomiti? Le Tre Cime di Lavaredo. Per avvicinarsi alle Tre Cime di Lavaredo non ci puoi andare in macchina, devi prendere una navetta. La navetta parte da un punto dove c'è un parcheggio e tu lasci la macchina. Le file per prendere la navetta erano di circa 2 o 3 ore.
0: Figurati.
1: E uno va in montagna per dimenticarsi
0: per un po' di quiete,
1: la
0: un po'
1: civiltà
0: di pace.
1: E la rottura di coglioni.
0: Scusate,
1: delle grandi città.
0: Però tu non mi hai finito la faccenda. E quindi Bomboloni...
1: Allora, è sulla scia del successo delle Tre Cime di Lavaredo è arrivato il rifugio in Val di Fassa che proponeva i bomboloni e la coda era infinita.
2: Ore, migliaia di persone per i bomboloni.
1: Ma io perché? Perché metti insieme, ci ho pensato dopo, 2 o 3 caratteristiche. Uno, vabbè, instagrammabile.
0: No, secondo me è TikTok. Quando vedi code è TikTokabile.
1: Può darsi.
0: Può essere.
1: Due, è buono.
2: Però insomma, non sarà l'unico.
1: Non è che fai
2: tutto
1: la coda
2: rispetto.
1: Per una cosa che poi non ti piace. Fai la coda a chi non piace un bomboloni. Dice una volta tanto.
2: Vuoi che non ci sia un bar che fa bomboloni altrettanto buoni senza 2 ore di fila?
1: È instagrammabile il bar.
0: Chiaro.
1: Devi mettere insieme 3 cose. Instagrammabile, buono, costa poco. Cioè, non
2: già
1: è che la coda era per la Kelly di Hermes.
0: Bravo,
2: cosa in termini
0: peraltro,
2: di tempo.
0: Peraltro che anche la Kelly di Hermes
1: la
0: fa delle code. Che io dico, ma oggi magari le regalano perché non vi spiego che ci sia coda.
1: Sì, è una codina più corta.
0: Più corta, ma
1: è sempre
0: ma è d'oro, diciamo, la coda.
1: Allora, dopo i 2 pali di luglio e di agosto, è arrivato anche il disco nuovo di Gianna Nannini, Radio DJ. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Immagine bella, pittorica quasi, no? Sembra un quadro di Chagall, le balene che volano.
2: Ti ringrazio molto per queste tue belle parole, sono Dario Brunori.
1: E che ci azzecchi?
2: Che ci azzecco, come sempre, dove c'è bellezza naturalmente, non solo c'è il mio corpo, ma c'è anche la mia mente, la mia anima, e io ho composto questo brano per Gianna.
1: Davvero?
2: Sì, che Gianna ha reso, se è possibile, non credo, ma ancora... meglio di come l'avrei fatto io.
1: A proposito
2: di Gianna, con la voce di Dario Brunori, ti chiedo conto di questa Gianna tutta panna che a Cambiglia Marittima ha ripreso le gesta di un automobilista.
1: Lei mi ha gentilmente assistito.
2: Diciamo con un po' di arroganza ha cercato di forare una zona a traffico limitato, diciamo così.
1: Alex, l'hai un bel Casalinetti e questo merita sicuramente la base.
2: Va ora in onda Casalinetti, entro col Cayenne in centro. Casalinetti, entro col Cayenne in centro. In studio la macchina non di Linus, che ne ha una migliore, se posso dire. Tra l'altro,
1: perché che cosa succede? Vado in vacanza in Toscana, ok? In Maremma, come per l'esattezza. Prima di partire, riunione familiare. Il figlio più grande dice: papà, io però avrei bisogno della tua macchina quest'estate, perché devo andare prima in montagna, poi dalla montagna veniamo in Toscana da voi, poi da lì vado a Riccione, poi torno a Milano. Mi posso prendere la tua macchina?
2: Ma certo, gioia di papà, amore di papà,
1: puoi fare quello che vuoi anche
2: fai
1: del mio
2: quello
1: corpo.
2: Che vuoi, amore di papà, che tanto papà è alla fine dei suoi giorni, almeno ti presto la macchina.
1: E mia moglie alza un sopracciglio perplessa, ma dice: va bene, se sta bene a lui gli do la macchina. A quel punto il piccolo interviene: ma io devo andare in Toscana una settimana a casa di Oliver, che è un suo amico.
2: Certo.
1: Da lì devo andare a San Benedetto a fare una serata e poi volevo venire in Maremma da voi.
2: Amore di papà,
1: posso prendere la macchina della mamma?
2: Amore della mamma.
1: Ma
2: che
1: certo,
2: facciamo?
1: Amore, prendi la macchina.
2: Ma che facciamo, figli e figliastri? Noi facciamo figli e figliastri? No, non si fanno figli e figliastri. E quindi
1: rimaniamo senza macchina per andare in vacanza.
2: Ma il minimo sindacale questo che possa accadere, perché c'è una fase in cui il genitore comanda, facciamo un riepilogo che ben sapete, poi una fase di piccola lotta e poi c'è la fase zerbino,
1: la resa completa. Sì, sì. Se sono contenti loro, io sono
2: certo,
1: contento.
2: Alla P di papà, dimmi amore, è quella roba lì.
1: C'è una terza macchina nel mio garage che però è un po' piccola.
2: È la 500,
1: è un'altra macchina. Contando che le mogli portano sempre delle valigie giganti per usarne soltanto un pezzettino, quella piccola secondo me non andava bene, o meglio, io ero pronto a portare quella, ma mia moglie era un po' perplessa. Racconto questa cosa velocissimamente a un mio amico che mi dice: che problema c'è? Ti presto la mia macchina, io sono via tutto il mese di agosto e la macchina è il famigerato Cayenne.
2: Vedi,
1: con il quale mi sono incastrato.
2: Vedi, ad avere amici alto spendenti, non solo alti ma alto spendenti.
1: Però volevo salutare a tutti quelli che, come dire, frequentando il sito digitale del giornale Il Tirreno,
3: il canale
1: Instagram del Tirreno, si sono divertiti grazie alla mia disavventura e ha fatto molto ridere anche me. Vi saluto tutti i fenomeni, che sono quelli che aspettano soltanto l'occasione per poter insultare qualcuno che ha la loro testa bacata.
3: Comunista!
2: Quindi saluti tutti, perché funziona.
1: La maggior parte dei commenti erano molto divertenti anche perché io ho alzato le mani e ho detto: ho fatto una cagata.
2: Certo
1: che anche che entrare in una zona
2: a traffico limitato. ZTL,
1: a voi non è mai successo?
2: Di prendere
1: il problema è che quando tu, perché io avevo la posizione dove andare a parcheggiare la macchina per andare a trovare un altro mio amico, ma Google Maps non sa che strada ti ha consigliato il tuo amico, ti consiglia la strada che gli sembra più giusta.
2: Certo.
1: E mi ha fatto passare per il centro storico. Se tu sei in una strada lunga un chilometro, larga

0: tre metri, non puoi fare retromarcia, devi andare fino in fondo e sperare che chiaro, ci passi. Chiaro. Poi che in fondo c'era il portale e per fortuna che c'era la signora Gianna tutta panna, titolare dell'omonima gelateria che mi ha fatto da
1: poi c'è un altro gruppo di detrattori. Non sa guidare, c'era un metro per parte.
0: Ma non è vero, no. Io per sicurezza
2: che
0: mi sono fermato.
2: Quelli l'hanno fatto incazzare più.
1: Come Berlusconi con
0: Nando. No, che la macchina non era mia e avevo un po' paura di rovinarla.
2: Chiaro.
0: Sono sceso e c'era uno che mi ha detto: ci passa anche l'ambulanza, non ti preoccupare, ci passi. Comunque ci sono passato con un centimetro e un centimetro.
2: Porca.
0: Da un lato e dall'altro, chiudendo le orecchie.
1: Il proprietario della macchina, che adesso è una macchina famosa,
0: c'ha altri pensieri. Tipo la multa che sicuramente gli arriverà.
2: Ah, quello sicuro.
0: Perché sono passato per una zona dove non potevo passare.
2: Ma è un lotto per mille di quello che dovrà affrontare.
3: DJ, DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One Nation, One Station. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: In tre anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In tre anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre tre occhiali in tre anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via!
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
10: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
11: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
12: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
10: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
12: Una produzione One Podcast.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
16: No, a giocare a calcio.
17: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
19: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.

0: Tempo si facevano chiamare loro, la canzone è dedicata a tutte le belle ragazze dell'estate che sta finendo, ma anche a tutti i bei ragazzi dell'estate che sta finendo.
1: Certo.
0: Diciamolo che nel disastro dell'umanità di questo periodo, no, in cui stiamo per impazzire completamente, come sapete, manipolati da qualcosa che teniamo in tasca tutto il giorno, c'è qualcosa che però di buono è successo.
1: Sì.
0: Che la gioventù di oggi è bellissima.
1: Certo. No.
0: Ma, tra l'altro, Nico, noi ci siamo salvati per un pelo.
1: Perché?
0: Perché noi con le nostre gambette corte, cioè, saremmo stati gli zimbelli.
1: Beh,
0: cioè, è impossibile trovare un ragazzo o una ragazza, cioè, ce ne saranno e mi scuso con loro.
1: Scusati
0: che non
1: subito
0: abbia,
1: con
0: che
1: mia
0: non...
1: figlia. Scusati. Matilda, scusa.
0: Sorry, Matti.
1: Ma non sei figlia di due giganti.
0: È colpa di tuo padre.
1: No, anche di tua madre, tutti e due. E anche dei tuoi nonni.
0: Non ci sono ragazze e ragazzi che non abbiano due metri di gambe.
1: Sì.
0: Vabbè, qualche piccolo vantaggio.
1: Può succedere, diciamo. Ecco.
0: 10:41, state riascoltando DJ Chiam Italia.
2: 3-4-2 5-2-2-10-12, forza, scrivici!
3: Ragazzi, bentornati. Alessandro dalla Versilia. Ma avete lasciato che portavo il pane e mi ritrovate che porti il pane.
4: Ma finalmente questa sigla, finalmente siete tornati.
0: Grazie.

0: È stata lunghissima, ragazzi.
1: Ah, minchia, adesso sto meglio decisamente. Tornato DJ Chiama Italia, boom. Ripristiniamo le cose come sono, si può lavorare meglio.
2: Ma finalmente siete tornati!
3: Questo è Cagliaritano.
4: Vabbè, un po' di autopromozione,
1: Sì.
4: grazie. Giovanni, sono almeno 6 anni che non pubblico più nulla sui social e in ferie vado a luglio o a settembre proprio per evitare il popolo bue. Mi merito il premio Brutto Carattere? No, semmai
1: Saggio, un premio saggio, premio saggio 2026.
4: Rimarrà soltanto, quando ne rimarrà soltanto uno,
1: Sì.
4: rimarrà soltanto Giovanni.
1: Assolutamente, bravo, bravo.
4: Federica, da Alto Atesina Doc, frequentatrice da anni delle nostre montagne, vi assicuro che ci sono ancora molti posti non instagrammati o tiktokkati che noi abbiamo ancora la fortuna di frequentare senza le file. Una cosa, i krapfen originali sono con la marmellata di albicocche e, sinceramente, quelli della Lidl sono meno cari e più buoni di quelli del Friedrich August delle code di TikTok.
1: Questo lo dice
4: Federica.
1: Federica e si assume la responsabilità di quello
5: Certo.
1: che dice.
5: Avvocati, prendetevela con
1: Con
5: lei.
1: Federica.
4: Valerio dalla provincia di Treviso, piccolo paesino, bentornati insomma, vivo in un piccolo paesino che si trova esattamente a 1 chilometro dall'azienda che fornisce quei dolci che sono alla fine semplicemente classici bomboloni congelati che trovereste chiunque. Non è che li fanno loro a mano.
1: No, no,
4: Ma come
1: certo.
4: diceva prima Matteo, la bravura di questi ragazzi del Friedrich August
5: È il
4: è stata quella
5: marketing.
4: di comunicarlo in una maniera intelligente.
1: Stati bravi, stati bravi.
4: La differenza fondamentale fra krapfen e bombolone, oltre al ripieno, per i crucchi è soltanto marmellata,
1: Certo.
4: per noi altri è invece
1: Crema,
4: soltanto crema
1: crema.
4: tendenzialmente. Il krapfen è cotto nello strutto, mentre il bombolone è fritto.
5: Sì.
4: Ok.
1: Ah, vedi, vedi, vedi.
4: Uff,
1: Ah, vedi.
4: fica.
1: Sì. Io ti ricordo sempre, per quanto te ne possa fregare, quando ero ragazzo, a parte che pesavo 40 kg, fino a 17 anni pesavo
4: E poi
1: 40 kg.
4: cosa è successo?
1: No, no, alle ore 17 il bar Cristallo di Lido di Camaiore sfornava i bomboloni. Io
4: Alle
1: ne
4: 5 del
1: mangiavo,
4: pomeriggio?
1: sì, io ne
4: Beh,
1: mangiavo
4: scorretto.
1: regolarmente, regolarmente 3, 2 alla crema e 1 al cioccolato. Talvolta 4,
5: Quanti
1: 2 e
5: anni
1: avevi?
5: avevi?
1: 16, 15, 14,
5: Beh,
1: 2 e
5: vabbè,
1: 2,
5: ma
1: 2 e 2.
5: a quell'età.
1: E poi cenavo, cioè
5: Ma a quell'età non
1: tranquillo.
5: succede nulla, puoi
1: Niente,
5: fare
1: non
5: tutto.
1: passa nada,
4: Ma
1: non succede niente. Poi si è
4: è tutta roba
1: vendicato.
4: che si mette da parte,
1: Sì,
4: sai, e poi esplode con
1: infatti
4: gli anni a venire.
1: Abbiamo fatto la foto. Secondo te perché avevo il giubbotto? Perché sotto c'era qualsiasi cosa.
4: A marzo mi sono trovato in macchina in piazza Santa Maria Novella a Firenze, dice Daniele. È successo a tutti,
1: succede,
4: prima o poi, di
1: succede.
4: rimanere incastrati.
5: Beh, pensa a
4: dai.
5: quelli che scendono la scalinata di Trinità dei Monti con la macchina.
4: Ma di solito sono un po'
5: No,
4: ubriachi,
5: beh, a volte sì, o semplicemente la mattina presto.
4: Cioè, te ne accorgi all'istante che non puoi andare giù da quella parte.
5: Ma no,
4: insomma.
5: Perché se sei un turista, se sono le 5 di mattina e pensi che quella sia una strada,
1: poi ti dice turn right e tutto. Turn right, tu giri a destra e ti vedi.
4: Allora, tecnicamente
1: scale.
4: È il 31 d'agosto, in realtà è il primo giorno di autunno radiofonico,
1: Sì.
4: quindi insieme a tutte le canzoni che ci hanno accompagnate nelle tante estate che abbiamo vissuto, ce n'è una di cui mi sono

0: gusta.
1: Me gusta, me gusta. Tiene el ritmo disparé. Yo soy muy cuadrado como DJ, entonces a mí me gusta.
0: Non è sta musica per DJ, questa però, è musica. Però almeno è musica diversa. Guarda, sì. Lui è di origine peruviana, come dicevo, in realtà vive in America. La canzone è un successo, però, in tutti i paesi di lingua ispanica. E anche il titolo è un neologismo, nel senso che non esiste come parola. Sì. Mette insieme la parola ciolo, che è un po' anche, non dico un insulto, ma insomma.
2: Vabbè, è il soprannome del.
0: E di Simeone
2: e del Ciolito figlio.
0: È il figlio, esatto. Il Ciolito, bravo,
1: bravo, molto bravo. Bravo.
0: Sono orgoglioso di te.
1: Vedo che veramente Matteo ormai sei cambiato.
0: No, gli indios vengono chiamati Ciolo.
1: Ciolo, no? Ah, ok.
0: Con un atteggiamento, ecco, provo a fare l'abbinamento, è un po' come dare del terrone a un, okay, a un ragazzo, okay, del, okay, sud.
1: Quindi il figlio è Terroncello.
0: È Terroncello.
1: Ok. No, volevo
0: sapere. Ciolo elegante, che è il titolo, sì, della canzone, vuol dire un terrone elegante.
1: Ah, bello.
0: Un ciolo,
1: bello,
0: elegante.
1: Bello. Senti, questo Achal, no?
0: Alejandro
1: Achal, che detto Achal così. Secondo te ha già i soldi per comprare una Ferrari luce? Cioè, è uno che potrebbe avere disponibilità.
0: Ti ricordi quando l'hanno presentata? Quanto tempo è passato, Matteo?
2: Forse
0: era
2: stato
0: mesi.
2: Maggio.
1: Sì, ma, anche sì, secondo
0: sì,
1: me maggio.
0: Primavera molto inoltrata, tutti a ridere, tutti a fare battute.
1: Sì, sì,
0: anch'io,
1: sì,
0: ho partecipato un pochino a questa gara di scherno, però se vi ricordate, riconoscetemi almeno un po' di prudenza. Ho detto, ragazzi, secondo me ci stiamo facendo prendere un po' dalla superficialità.
1: E poi era
0: il tempo dirà, sì, se quella macchina è così brutta o sfigata.
1: Era il colore, ragazzi.
0: Il
1: posso
0: colore,
1: dire.
0: Sì,
1: era,
0: sì,
1: quel bianco e blu che non c'entrava una macchina.
2: Nero.
1: Azzurro e nero, ma
0: sì,
1: cioè,
0: era un po' multipla.
1: Ma sì, ma non c'entrava niente. Te la prendi rossa e uguale.
2: Bianca, la più bella
1: bianca,
2: è bianca.
1: Quello che
0: però
1: è
0: passato, sono passati tre mesi e a metà agosto, durante un'asta di auto storiche, una di quelle che fanno in questa cittadina della California che si chiama Monterey, famosa, sì, proprio per le aste di macchine storiche, un americano di origine tedesca, uno dei tanti fatti da sé, nel senso che lui era un figlio di immigrati tedeschi, ha fatto l'operaio, poi si è inventato un sistema per filtrare i raggi solari dalle lenti degli occhiali ed è diventato miliardario, nonché un, come dire, un fornitore della NASA, ti dico soltanto questo. Già collezionista Ferrari, lui ha comprato la prima Ferrari luce, quella che a te faceva cagare per,
1: certo,
0: il colore.
1: Quella blu.
2: Lo chassis zero, proprio, sì, il primo telaio, sì, uscito dalla fabbrica.
0: Cioè, questo cosa vuol dire? Però se guardiamo il rovescio della medaglia, che chi l'ha comprata l'ha già venduta. Cioè l'ha tenuta, no,
2: secondo
0: mesi.
2: Me non è stata venduta quella lì.
0: No, quella, no, è che
2: era, e non quella, era della Ferrari.
1: Cosa fa la Ferrari? Si mette a fare le aste da barbone.
0: Lui l'ha comprata da quello che l'aveva comprata e l'ha messa subito a disposizione. È chiaro, questo qua l'avrà pagata 400.000 euro.
2: 500.000 euro,
0: sì. 40 milioni.
2: Beh,
1: è un bel markup. È il 1000
0: alla faccia dei Bitcoin.
1: 1150%.
0: Una cosa di questo genere. Adesso la Ferrari è tornata in Ferrari.
1: Sì, ok.
0: Perché in quei due mesi questo qua l'avrà un po' rovinata, sporcata, non si sa, e poi dopo tornerà a far parte di una collezione. Prima tu giustamente hai nominato il Ciolo e il Ciolito,
2: certo,
0: perché sai che oggi tu hai un compito molto importante.
2: Io
0: lo collocherei verso le 11:30.
2: Il calciomercato,
0: verso,
2: sì,
0: le 11:30.
2: Tiriamo le somme.
0: Sui quotidiani, Nicola, la pagina sportiva è in fondo di solito.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, è vero. Quindi anche noi dobbiamo tenerla in là. Sì, stavo riflettendo sul.
2: Beh, estate frizzantissima.
1: Estate molto frizzante.
2: Sì,
1: molto,
2: sì,
1: frizzante.
2: E questo Milan che ci ha sorpresi.
1: Incredibile.
2: Non,
1: ragazzi, veramente incredibile. Questo cardinale vituperato dai tifosi. Vendi, come, vai via. Vai via, vai via, vai via.
0: Alla fine vi ha battezzato il cardinale.
1: Speso, ma veramente.
0: Porca miseria, ha fatto il miracolo il cardinale.
1: Veramente.
0: Lo faranno papa adesso.
1: Bravissimo, è entrato cardinale, è uscito papa.
2: Dispiace solo per Gattuso.
0: Beh, ma sta andando bene, due
2: ha detto,
0: partite,
2: ma che
0: due
2: devo
0: vittorie.
1: Perché?
2: Ha detto che mi devo mettere la maschera per fare le rapine. Ma perché non gli danno i soldi per comprare
1: perché
2: i giocatori.
1: Dito, certo.
0: Qui sono gli amici laziali. Che...
1: Esatto.
0: Allora, ti impegni alle 11:30, sì, a fare il calcio mercato. Sì, sì. Torniamo tra poco.

0: questo predica bene, razzola male, ci ubriachiamo, ci facciamo le canne.
1: E una volta.
0: Giovani, selvaggi e liberi, living young.
1: Allora, la canzone è cantata da Snoop Dogg e Wiz Khalifa. Wiz Khalifa è letteralmente impazzito per la corsa. Tant'è che parla e fa soltanto quello, sì. Ha il fisico che gli permette di farlo, perché è molto longilineo, molto magro.
0: Quella gente lì va comunque, va.
1: Però mi ci rivedo un pochino, parla solo di corsa.
0: Sì, no.
1: Velocissimamente un messaggio di un ascoltatore, poi andiamo in pubblicità. Vai.
2: Ma no, ragazzi, quale compratore che l'ha messa in vendita? La Ferrari Luce è stata messa in vendita direttamente da Ferrari. E tutti i proventi dell'asta erano destinati alla loro fondazione. Ah. Per cui era un'asta di charity. Ed è anche per quello chiaramente che ha fatto questo risultato fuori dal mondo.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Ciao, a tra poco.
3: DJ, DJ, Yama Italia.
4: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in Fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
4: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
13: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
16: Perché?
17: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
18: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
16: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
10: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1+1!
9: Scontata!
11: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
9: Super scontata!
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Adesso le 11.

0: Un po' di musica nuova, dai, insomma, è finita l'estate, che non lascerà dei grandissimi ricordi dal punto di vista musicale. Cioè, non c'è un capello, come è Edoardo Vianello?
1: Non è un capello, ma un crine di cavallo.
0: Non c'è stata quest'anno, non c'è stato un sapore di sale.
1: Guarda, ce ne sarebbero, non posso nominarle perché sennò le infami e poi dopo... No, io ti dico solo, lasciami stare perché sto chillando. Io sto chillando. Non mi guardare, sto chillando. Molto bello.
0: Le 11:04 minuti, state ascoltando Radio DJ. Grazie per i bei messaggi di bentornati. Saluto Francesca che dice vi ascolto da quando andavo alle medie e ora ne ho 47. Ormai siete una famiglia. Il 14 di agosto, la vigilia di Ferragosto, ho perso mio padre. Avrei voluto foste in onda per dirvelo e per avere una parola di conforto da voi, se non altro per ricevere appunto un po' di leggerezza. Quest'anno, quindi, più dei precedenti, mi siete mancati.
1: Allora ti abbracciamo forte, Franci, forte, mamma mia. Francesca.
0: E ti leggo un altro messaggio simile al tuo, però un po' più leggero, che è quello di Lorenzo, dal Friuli, 26 anni.
1: Ok.
0: Dopo anni di pressioni sono riuscito a far diventare la mia ragazza, Valentina, una fedelissima ascoltatrice.
1: Oh.
0: Ora lei è in Sicilia a studiare i suoni delle balene.
1: Caspita!
0: E si sente un po' sola, ovviamente.
2: Perché in Sicilia le balene non ci sono, quindi ecco perché.
1: Perché ne sai?
0: Ma no, qualche balenottero ci sarà,
2: capito,
0: nel Mediterraneo.
2: Ma se tu le devi studiare,
1: come
2: vai dove ci sono parecchi.
0: Perché mi devi smontare
1: come
0: questa immagine
1: questa
0: romantica?
1: Ragazza? Come si
0: Valentina,
1: chiama? Valentina.
0: La ragazza Valentina. Di Lorenzo. È in ufficio da sola con voi nelle cuffie. Mi aiutate un po' a tirarle sul morale. Ditele che l'amo come il primo giorno che ci siamo baciati.
1: Wow,
0: se non di più. Che sarà successo a marzo.
1: Boh, che ne sai? Che ne sai? Che ne sai? Tu dici cosa?
2: Comunque io adesso vi devo salutare perché devo andare a studiare come si fa la pizza e vado in Russia.
1: Perché?
2: Perché se questa va a studiare le balene in Sicilia, cioè non vai in Islanda, non vai a Cape Cod, non vai da dove sono le balene tutte, vai in Sicilia dove non ci sono.
0: Allora Giorgio ci dà il bentornati, dice ho fatto i compiti, ho letto i libri che avete consigliato, ho ascoltato i vari podcast che avevo lasciato indietro, ho ascoltato interviste che non avevo fatto in tempo a sentire, ho rivisto tutta Breaking Bad, sono riuscito a fare 10 giorni di mare e ora come voi sono qui a buttare il sangue.
1: Bravo!
0: A proposito di libri consigliati, poi magari ne parliamo un po' di quelli più amati durante l'estate.
1: Mentre parlavi dei libri consigliati ho realizzato e ho detto caspita, ho letto anch'io 2 o 3 libri e non mi ricordo niente, ma neanche il titolo.
2: Forse non
1: proprio.
2: Erano dei buoni libri.
1: No, erano dei buoni libri, ma non mi ricordo niente. Vabbè. Prego, vai avanti.
0: Durante la prossima canzone ti impegni.
1: Mi impegno
0: ti fai
1: e faccio mente locale. Sì, sì.
0: Va
1: sì.
0: Bene. No, cos'è sta cosa dell'intelligenza artificiale? C'è una grossa polemica, una delle tante, intorno a questo. A questa tecnologia, per la quale vengono presi dei libri fisici vecchi che vengono dati in pasto all'intelligenza artificiale. Ovvio. Che li mangia fisicamente.
1: Sì.
0: In realtà non è che li mangia fisicamente, però per farglieli leggere, perché credo che vengano scannerizzati.
2: Tu
0: no?
2: Hai visto come funziona? L'hai visto proprio il macchinario?
0: No, credo, se ho capito bene, poi me lo spieghi meglio tu. Nella mia testa io penso che loro prendano dei libri, come se fosse quel quaderno che c'ha Nicola, gli strappano la copertina in modo che sia apribile facilmente e lo fotocopiano. Una volta che viene fotocopiato, quel libro, anche antico, viene buttato via.
2: È così perché allora il macchinario

0: È un macchinario che legge le pagine in verticale. Praticamente in un colpo solo tu fai fronte e retro, no? Così almeno non hai è tutto automatico, non c'è nessuno che deve andare lì a girare il foglio. Per riuscire a mettere il foglio da scannerizzare nella posizione giusta, bisogna togliere la rilegatura. E questo rende il libro un insieme di fogli che poi si sparpagliano e conviene buttarli. Cioè, non è che nessuno si mette lì a rimetterlo insieme. La polemica sta nel fatto che molto spesso vengono comprati dei libri rari che appunto diventano materiale per allenare l'intelligenza artificiale.
1: È come accenderci il fuoco.
0: E si perde il valore dell'oggetto perché poi non ce ne saranno altri.
2: Dramma, perché diventa carne da macello praticamente.
1: Sì, cioè, sì.
0: Beh, alcuni l'hanno paragonato a quello che è successo durante il nazismo, sì, certo, quando davano fuoco ai libri. È una cosa ovviamente diversa, perché diciamo lo scopo è quello di informare, aggiornare un'intelligenza artificiale che diventa
1: non sparisce quella cultura, ma viene inglobata in un cervello artificiale, però sparisce il supporto fisico.
2: Esatto. Scusami Linus, tu come me, come molti, collezioni vinili, cioè se gli devi dare Rimmel di De Gregori originale del 75 per grabbarlo sul tuo telefono, per averlo sul tuo telefono devi tritare il vinile, ma ti attacchi a questo marrugio, scusami cioè me lo tengo io.
1: Va detto che credo ne basti una copia, quindi di Rimmel prendiamo la copia di Nicola.
2: No, prendiamo la
1: mia, la tengo buona. Non è che tutte le copie di Rimmel vengono macerate.
2: No, è quello il punto. Ma cosa c'entra macerata adesso?
1: È di macerata. Vabbè, volevo salutare anche Alessandra e Lorenzo, che in questo momento sono in viaggio in bicicletta da Milano destinazione Parigi con le loro biciclette vintage.
2: Wow!
1: Ci tenete compagnia, guarda che stronzi, lungo i canali della Borgogna. Mancano soltanto 200 km e siamo arrivati.
2: Bellissima!
1: Quanta invidia!
2: Eh?

0: Data della stagione 26-27, perché ridi?
1: Perché
0: a parte che siamo noi che ridiamo di te, ma uno può leggere tre libri e non ricordarsi niente?
1: No, allora di uno l'ultimo me lo ricordo proprio bene, bene, perché poi io li leggo e poi alla fine quando
0: ma tu li leggi come l'intelligenza artificiale in verticale?
1: No, li leggo, però poi li abbandono.
0: Guarda che faccia che fa.
1: Li abbandono lì. Allora no, l'ultimo invece mi è piaciuto tantissimo. Si chiama Piccoli suicidi tra amici di Arto Pasalinna.
0: Sì, ne avevamo parlato con Viola Marconi, secondo me. Un paio d'anni fa.
1: Sì, e quello mi è piaciuto. No, intanto, perché mi ero incagliato all'inizio.
0: Ma l'hai letto tutto?
1: L'ho letto tutto, sì. No, fighissimo, proprio figo. Un gruppo di persone, ovviamente, che scelgono di suicidarsi, però è meno tragico di quello che
0: sembra.
1: Sì, perché poi organizzandosi addirittura in un pullman per andare a farla finita,
0: mi piace.
1: Capiscono che la
0: anche noi a giugno quando finisce tutto.
1: No, capiscono che la vita è bella, capiscono che la vita è meravigliosa. In particolare a me piace molto, c'è un passaggio, piccolo spoiler, a un certo punto un gruppo di hooligan, ma tipo brutti, dei teppisti brutti,
0: sì.
1: vogliono dargli un sacco di botte e loro, che giustamente sono suicidi,
2: non vedono l'ora.
1: Non solo non vedono l'ora, ma gli fanno un culo così, proprio perché
0: non hanno niente da perdere.
1: Grande insegnamento.
0: Mamma mia.
1: Molto bello.
0: Molto bene. No, io sono contento perché ho letto due libri quest'estate durante il mese di agosto ed è una cosa che non mi riusciva da parecchio. No, avevo letto prima di partire il famoso Convitato di pietra, che detto sinceramente tutto sto impazzimento non me l'ha provocato, però è una questione sempre molto soggettiva.
1: Sì.
0: Ho letto il libro più venduto in Italia in questo momento, che è Tutti i colori del buio, mi pare si chiami.
1: Ho fatto queste cose che dici tu a me.
0: Perché anche quello non è che mi abbia fatto impazzire, ma perché non era il mio genere. E poi sono contento perché ho fatto convergere due suggerimenti.
1: Ok.
0: Siccome a me piacciono libri di un certo tipo proprio, faccio fatica a immergermi altrimenti. Allora ho chiesto prima a ChatGPT,
1: okay.
0: No? In realtà gli ho detto, guarda, allora i libri che mi sono piaciuti di più negli ultimi anni sono questi, c'è qualcosa che gli assomiglia che posso leggere, e me ne ha consigliati tre. Dei tre, uno me l'aveva consigliato Niccolò Ammaniti era venuto qui qualche mese fa, e in effetti mi è piaciuto tantissimo, e si chiama Tormenta. Adesso i buoni propositi mi hanno spinto a comprare il libro di cui tutti parlano. Ok.
1: Che sarebbe
0: Max, Miscia e l'offensiva del TET. Potessi mettere la parola, sai che non c'è la ricerca su Instagram, no? Perché le cose è sempre in funzione dell'algoritmo cosa decide di proporti. Ma se tu potessi scegliere i video che ti vengono proposti e mettessi la parola libro del momento, ti uscirebbe soltanto questo, con metà della gente che dice che è un capolavoro e metà della gente che dice che fa schifo. Un po' perché, come dicevo prima, ovviamente è una questione soggettiva che una canzone, un libro ti possa piacere o meno. Tutti abbiamo il diritto di dire mi piace, non mi piace.
1: Chiaro.
0: Però lì siamo nel mondo dei libri.
1: Quindi
0: c'è gente che te lo dice, però, capito, facendotela un po' cadere dall'alto.
1: Sì, motivandotela,
0: sai,
1: chiaro.
0: Quelli che siccome tutti dicono che è bello, devo essere originale, devo dire che è brutto.
1: Sì.
0: Però non so se riuscirò a leggerlo per un semplice motivo.
1: Non sai più leggere? No,
0: ho ripreso e non voglio perdere l'abitudine. Sono 1250 pagine.
1: Tanto, ma non devi guardare mai la salita quando intraprendi una salita. Devi guardare.
0: No, sono detto, guarda, lo compro e lo comincio il primo di settembre, devo finirlo per il primo di gennaio.
1: Beh, ci sta.
0: 1250 pagine,
1: ci 400 sta, pagine, ottobre.
0: 450 pagine al mese.
1: Cosa vuoi che sia? Mai.
0: Ce la farò mai.
1: Max Miscia e l'offensiva del TET,
0: che credo abbia a che fare con la guerra del Vietnam.
1: Johan Harstad.
0: Sì, sono tutti norvegesi ormai, i giocatori, i calciatori.
3: Sentita comunque tremare.
0: I cantanti.
3: Provavi a non farlo vedere. E di colpo

0: te.
1: Dal 4 settembre, che è venerdì, credo, sì, perché domenica ne abbiamo 6, sarà disponibile su Sky Arte il documentario sul concerto del Liga a Verona. Liga che torna a Verona a suonare, tra l'altro, il 22 di settembre, in giro in questo momento nel nord Italia, mettiamola così.
2: Carolinos, mi aspetto una mazzata da un momento all'altro, perché di tanta gentilezza proprio non ero abituato, perché come sai non sei privo di malizia.
1: Beh, giusto per... Bene. Per scherzare su tutto.
2: Spero che ti piaccia.
1: Hai passato una buona estate.
2: Bellissima,
1: Luciano?
2: Come al solito, a Correggio. Io
1: non sei andato al mare?
2: No,
1: non sei uno di mare?
2: Sono abbastanza, sono un po', diciamo, di bosco e di Riviera Blues. Ecco questo.
1: Sai che credo che non esistano fotografie tue in costume da bagno.
2: E questo non può che fare onore al mondo della fotografia, diciamo. Ecco. Ieri sera, comunque, ho visto una bella partita dell'Inter. Mi sono anche strizzato i maroni gli ultimi quarto d'ora.
1: Avete avuto paura?
2: Non entrava mai. Il primo tempo abbiamo fatto 19.000 tiri. Non è entrato
1: nel
2: niente.
1: Secondo tempo li hanno fatti loro.
2: Esatto.
1: Le 11.20 Radio DJ. Matteo mi fa notare, ci fa notare, vi fa notare che quella cosa che ho detto prima, cioè che sui social non esiste la possibilità di cercare proprio un contributo ad hoc, esiste invece su TikTok.
3: Cioè,
1: non esiste su Instagram, c'è cioè
3: esatto.
1: Su TikTok.
3: Su TikTok
1: sì.
3: Puoi
1: non capisco
3: scrivere...
1: Zuckerberg che cosa stia aspettando, insomma. Mark, vuoi un'altra multa?
2: già.
3: Dai. E comunque se scrivi il titolo del libro di prima,
1: sì, che è Max Misha e l'offensiva del TET,
3: escono okay. Le recensioni di questi.
1: Prova. Dal vivo.
4: Com'è il libro che stanno leggendo tutti? Parliamone. Pro e contro di leggere Max Misha e l'offensiva del TET. Vale la pena leggerlo?
5: Vai avanti. È Shelley Duvall, che forse vi sarà più familiare in questa scena. Cosa ci fa sulla copertina di un romanzo norvegese? Partiamo dall'inizio. Max Misha e l'offensiva del TET è un romanzo.
1: Cambia.
6: È il romanzo più chiacchierato del momento, il mattone estivo di quest'anno. E ho aspettato di ultimare le sue 1245 pagine prima di parlarvene.
1: Perfetto, non voglio sapere cosa ne pensi, andiamo avanti.
7: Perché... ultimamente sui social si parla tantissimo di Max Misha, l'offensiva del TET.
1: Perché non avete un cazzo da fare, vai avanti.

0: problema.
1: Io, Max Misha e l'offensiva del TET, non volevo leggerlo. Subito.
2: Ma?
1: Ho detto, me lo porto in vacanza, è un bel tomo, me lo leggo lì rilassata.
0: Sì.
1: Poi
0: sì.
1: Mi sono anche detta, è un bel tomo. E se non mi piace?
0: Sì.
1: Proviamo a leggere qualche pagina.
0: Sì.
1: Benissimo, l'esperimento è andato molto male.
0: Oye.
1: Perché ho letto quasi mezzo libro.
0: Mezzo.
1: Quando mi hanno chiesto Torino. A che libro potessi paragonarlo?
0: Sì.
1: Come trama direi a nessuno.
0: Bene, beh, ma mi fermo qua.
3: Un messaggio di Viola Marconi, sì, proprio quella Viola lì, che il 6 agosto mi dice: ho finito questo mattonazzo da 1200 pagine. Molto molto bello, ma impegnativo. Indovina il titolo.
0: Max Misha e l'offensiva del TET. È bello che però nello stesso mondo, cioè tipo TikTok o Instagram, convivano tante forme di, come dire, informazione,
4: di intrattenimento.
0: Sì, sì, sì, per esempio.
4: So dove vuoi arrivare.
0: Dove no, vuoi l'altro arrivare? Giorno Matteo, che è il mio esperto di cose che io non seguo, perché ovviamente noi ci passiamo argomenti che l'altro non frequenta,
3: certo,
0: capito?
3: Certo.
0: Così ci completiamo a vicenda.
3: Chiaro,
0: no?
3: Chiaro, io vi parlo solo dello stretto di Hormuz, voi mi parlate
0: della scimmietta di...
4: Di Rita di Crescenzo,
0: che è tornata dal Marocco, dove
4: no,
0: era stata?
4: No, lei era stata a Sharm, Sharm el Sheikh,
0: che è Egitto.
4: Che è Egitto.
3: E lei è quella del documentario di Netflix, che però Netflix ha
4: detto che non è vero e che forse ci sono dei fondi
3: pubblici. Sì, esatto. Lei
0: è quella che aveva portato la gente in montagna.
3: A Roccaraso.
4: Roccaraso
3: dice lei. Sì. No, non vogliamo sembrarvi snob, cioè,
0: Lei è tornata dalle vacanze con sul sedile posteriore della macchina
3: una scimmietta
0: che dice di aver comprato appunto in Egitto, e chiaramente c'è stata una sollevazione popolare, perché un animale come quello non si può semplicemente comprare, ci vogliono tutta una serie di permessi.
4: Ma poi non si può allontanare dalla madre così piccolo, non si può portare in
0: campagna
4: col biberon.
0: Però a me quello che ha colpito è il pensiero che se io esco di qua e mi metto in mezzo alla strada e fermo la gente, è più facile che la gente sappia della scimmietta di
3: Rita
0: De Crescenzo che di di Max Shine,
3: ma dello stretto di Hormuz sicuramente no, ma di Rita De Crescenzo sicuramente sì.
4: Certo.
0: Secondo me dai 15 ai 60 anni tutti sanno di quella scimmietta.
3: Ma certo.
4: Considera che tutti quelli che non hanno letto il libro, e sono la maggior parte, tutti
3: la stragrande maggior
4: sotto l'ombrellone, è stata a scrollare TikTok, quindi di sicuro sa delle vicende di questa scimmia,
0: la scimmietta
4: e non sa niente.
0: Hanno fatto in tempo a battezzarla la scimmietta.
4: Credo si chiami Giorgio.
0: Stai scherzando?
4: No,
3: è molto bello.
0: Comunque bello, volevo ricordarti, Giorgio. Aspetta che mi serve qualcosa da tirarti.
3: Vai.
0: Che in Sicilia le balene ci sono.
4: È pieno di balene.
0: Fai il cretino.
4: Ma io che ne so, ma che ne devo sapere io delle balene in Sicilia?
3: Scusami, ma tu sei pieno di pregiudizi, te lo dico sempre.
4: Ma no, ma non è un mare che le balene frequentano.
3: E invece
4: è pieno di balene.
0: Guarda, ha scritto adesso, sono Valentina, la ragazza che studia le balene in Sicilia. Intanto ringrazio tantissimo Lorenzo, che riesce sempre ad emozionarmi come il primo giorno, anche dopo 3 anni insieme.
3: Quindi non 3 mesi, 4 mesi, come dicevo.
0: In realtà in Sicilia le balene ci sono, in pochi lo sanno, ma nel nostro bel paese ci sono tante specie diverse di balene. Io però sto studiando le balene del Polo Nord, quella delle
3: Svalbard. Ok.
4: E le trova in Sicilia.
3: Non si capisce bene. Adesso
0: si capisce più.
3: C'è grande confusione.
5: DJ, Roma Italia.
6: DJ
7: One Nation One Station.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e da giovedì soffiatore elettrico a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
10: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
11: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
12: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen è

0: Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
7: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: pensano, Matte. Esiste gente in età adulta, ma non troppo giovane, non troppo adulta, che non sa niente della scimmietta, e quindi si va riconosciuto.
1: Pensavo, scusa l'illustri radio DJ, che è la radio che state ascoltando, pensavo che non aveva mai sentito questa canzone.
0: Questo è più difficile.
1: Molto difficile.
0: Max
1: difficile.
0: Che scrive dalle Canarie, 54 anni, io non so una cippa della scimmietta.
2: Ciao ragazzi, tuoi.
0: Che bello non sapere nulla di ciò di cui state parlando. Tamara da Bologna.
2: Infatti, adesso non potete più recuperare perché
0: Simona
2: lei ha levato
0: Aprilia,
2: tutti i video.
0: Ho 57 anni e non sapevo niente della scimmietta. Paolo, 50 anni e non sapevo un cazzo della scimmietta.
2: Ma in che mondo vivete?
0: Ma in che mondo vivete? Diglielo, bravo.
1: Ci sta, noi dobbiamo essere traghettatori di tutti i mondi. Ci sta che uno non sappia. Poi c'è anche una terza
2: sono
1: via.
2: Sono degli alieni.
1: Cioè, chissà chi è Rita De Crescenzo, ma non sapeva magari della roba della scimmietta. Okay.
0: Alex, giusto. Hai la sigla del calciomercato e hai quella musichina che ti ho chiesto? Stai pronto a suonarla, quella di prima. Okay.
1: Bene, dagli altri campi il messaggio va a Fabrizio Romano, 21 milioni di follower solo su Instagram. Insomma, facciamola corta, 50 milioni di follower in tutti i social. Beh, Fabrizio trema, da oggi c'è Matteo Curti.
2: Beh, ho cominciato anche con le sue stesse abitudini. Sapete che lui non prende l'aereo per non rimanere disconnesso neanche un minuto.
0: Pazzesco.
2: Perché l'aereo
0: anche tu lo stai facendo,
2: certo,
0: quindi.
2: Io sono andato in Sicilia in macchina.
1: Volevo sapere se anche
2: a studiare balene, tra l'altro.
1: Volevo sapere, Matteo, se anche tu quando fai gli strilli di mercato sotto scrivi grande "Here we go".
2: Certo.
1: Come fa Fabrizio? Lo sapevi?
0: No, devi scrivere Cesemo.
2: Cesemo, Roma Cesemo.
0: Per avere uno stile un po' più tuo. No, è importante questa edizione del calciomercato perché lo sai quando finisce, no?
2: Domani.
0: Domani sera alle
2: domani
0: 8.
2: Domani sera, infatti appena finisce il programma parto, vado a Roma dove chiudono il calciomercato.
0: Vai,
2: c'è
0: vai,
2: quella
0: vai.
2: Roba lì che bisogna tirare i contratti al di là della
0: porta.
2: Sotto la porta. Bravo.
1: Se sta scadendo il tempo.
0: Da chi partiamo? Partiamo
2: dal Milan. Noi ci siamo chiesti, sorpresa, sono stati bravi. Sì. Noi per tutta l'estate ci siamo chiesti chi potrà raccogliere l'eredità di Rafa Leao.
0: E chi la raccoglie?
2: Per fortuna è arrivato Omari Hutchinson.
0: Da dove è arrivato? Da quale squadra?
2: Dal Galatasaray.
0: Ma che Galatasaray?
2: No.
0: Non giocava del Nottingham Forest.
2: Ah, sì. Vero, del 23enne del Nottingham Forest.
0: Nottingham Forest.
2: Ah, giusto, Nottingham è la foresta di Robin Hood.
0: La foresta di Nottingham, l'ambientazione di Robin Hood. Una cosa doveva leggere, c'è anche scritto
2: dopo aver chiuso l'addio del portoghese in direzione
0: è come dire
1: allora un attimo per raccogliere le idee, farò il fischietta questa canzone.
0: Sei peggiorato.

0: è brutto.
1: E si sì, trova una
2: bocca asciutta. No, devi fare.
0: Fai schifo.
1: No, invece no, guarda.
0: Hai capito la storia?
1: No.
0: Che il Milan ha venduto Leao, che sì. È andato dove?
1: Al Galatasaray. Ecco chi era che c'è andato. Finalmente. Perché io non sapevo che Leao.
0: Due nomi c'erano.
1: No, perché c'è scritto portoghese. Io non so che Leao è portoghese. Pensavo sì, che fosse brasiliano.
2: No, è portoghese.
1: Vabbè, parliamo della Juve, che magari è più semplice.
2: Che è meglio, dai.
1: Chiude Sar a centrocampo. L'arrivo di Pape Sar.
0: Io non sapevo neanche che fosse nato Pape Sar.
1: Pape Sar, no, è molto
0: mi
1: forte.
0: Mi ricorda Pape Satan.
2: Non lo so.
1: Pape Satana Leppe. Pape Satana, che cos'è? Dante?
2: Non lo so.
0: Poi, tipo un esorcismo.
1: No.
2: Tu di due cose della Juve, poi devo chiedere a Linus alcune altre
0: comunque,
2: cose.
0: Pape Sar è fatta?
1: Sì, è fatta. E cercheranno però un altro rinforzo in mediana, perché adesso hanno sistemato la difesa, ma la mediana è ancora debole.
0: È un centrocampista Pape Sar.
1: No, va, lo mettono in difesa stavolta.
2: No, non è vero.
0: Da dove arriva? Da dove arriva? Dal
1: Højbjerg.
0: Dal Tottenham arriva.
1: Oh, ti giuro, non c'è scritto da nessuna parte che
2: però,
1: arriva al Tottenham.
2: Un secondo anche qui per raccogliere. Prego. Le idee.
1: Ah, no, c'era, ma me l'hai cancellato. Me l'hai cancellato apposta.
2: Ah, siamo ai dispetti, Linus.
1: Me l'hai tolto.
2: Senti, Linus, mi vuoi dire come gioca questa Juventus?
0: Sta cercando di trovare la sua dimensione. Però, mancano ancora un paio di giocatori. Secondo me ci sono le basi per fare
2: cioè
0: bene.
2: Cioè, lui alla fine te la porta a casa, Spalletti. Te la porta sempre a casa.
0: Te la vorrebbe anche vincere, non soltanto portare
2: certo,
0: a casa.
2: Certo.
0: Però io non sono negativo, anzi dai.
2: Bene, i gol chi li fa, scusami,
0: questo è il problema.
2: No, perché c'è un po' questo.
3: Dai, però con Carnevali cioè.
0: No, stanno facendo delle belle cose. È che hanno un vincolo per cui non possono spendere i soldi.
2: L'ho già sentita.
0: Va bene.
1: C'è un'altra notizia che riguarda la Juve. C'è un'accelerata per Zirkzee, che non è ancora arrivato. Come al solito chiedono tanti soldi. Sono quelli dello United che vogliono.
0: Che lo voleva anche la Roma, però.
2: Anche la Fiorentina.
1: Ma se lo prende chi c'ha 33 milioni?
0: Ma nessuno ce
1: nessuno
0: l'ha.
1: Nessuno ce l'ha, soprattutto
0: milioni.
1: Alla
0: tutti
1: fine.
0: Tutti hanno soltanto la promessa, le cambiali.
1: Certo. Le promesse.
0: Cioè, lo prendiamo e me lo paghiamo forse fra un anno. Poi
1: ci cascano più. 4. La punta classe 98 Fiorentina ha preso Beto per 17 milioni. Finalmente Kin è libero. Lui voleva tanto andare al Como e non riusciva perché era lì bloccato. Adesso finalmente si è liberato.
0: Perché al Como chi c'è in panchina che lo aspetta?
1: Fabregas è l'allenatore del Como e sta lì e dice: Madonna, quando arriva
0: questo
1: amico mio?
0: Ken.
1: E arriva, adesso arriva finalmente, 30 milioni.
0: E poi
1: c'è Atalanta, sono attese novità per Jonathan Rowe del Bologna.
2: Shakerando, proprio lui.
1: Lui aveva già dei contatti. L'Atalanta aveva già dei contatti con Bangula.
0: Però tu ti vai a cercare i casini, perché tu ti avventuri
1: no,
0: su percorsi
1: perché,
0: che non
1: perché questa frase di tre righe ha solo scritto Werder Bremen, Samuel Bangula, Alexis Salemaker, tutto in fila e io che cercavo di capire
0: sono altri giocatori che interessano all'Atalanta.
1: Ma se tu cerchi il colpo
0: d'occhio,
1: Bangula ex Juventus è
0: sì,
1: molto
0: bravo,
1: forte
0: che gioca nel Werder
1: sì. E c'è questa apertura da parte del Milan che gli dà
0: no che non gli dà che loro vorrebbero stare Mekker no. Se gli hanno detto ti attacchi al
1: cavo nessuna
0: senti,
1: apertura
0: tu prima hai fatto una battuta su Gattuso e sul fatto
1: è l'unica
0: che lui...
1: cosa che so che poveretto Gattuso lamenta... non ha soldi da spendere.
0: Abbiamo la dichiarazione vera di Gattuso.
2: Sembra che so io il presidente faccio il condai, io faccio l'allenatore, se non ci sono soldi che facciamo? Posso andare a rapire il giocatore con la maschera e le rapisco? No, non posso, quindi che cazzo volete a De Mea?

0: su TikTok lei ed Emanuele.
1: Allora, quando torni a casa stasera, le devi
2: dai
1: dire:
2: una carezza,
1: guarda,
2: dai una carezza.
1: Sì, ti dà una carezza allo zio Linus. Pensa che lo zio Linus questa mattina ha scelto di mettere questa canzone, così lei ti dirà: vedi, papi, se te che non capisci.
0: Perché ridi sempre?
1: Perché
0: quando
1: ridi
0: canti,
1: sempre?
0: Quando canto le canzoni?
2: La mia band.
0: E perché la mia band in tasca, la Lambo,
1: ma sì.
0: Mi fa ridere.
1: Perché per essere aggiornati sulla scena musicale bisogna guardare un po' da tutte le parti.
0: Certo.
1: No? Abbiamo messo un po' di cose nuove che arrivavano da paesi e da contesti molto differenti.
0: Chiaro.
1: Questa canzone io non l'avevo mai sentita nominare, ma neanche il nostro ufficio musicale. L'ho scoperta 2 settimane fa, per chi ha fatto le vacanze in Italia e che quindi aveva magari un televisore da consultare in orario di cena, per esempio, la salvezza sono stati gli europei di nuoto e gli europei di atletica leggera, che andavano in onda uno dopo l'altro, quindi dalle 18.30 alle 22 c'era una bella programmazione, se ti poteva piacere.
0: Beh, ma
1: cosa.
0: Comunque sono cose che televisivamente
1: funzionano.
0: Piacciono anche sempre,
1: ma
0: tantissimo.
1: Sì, ma è tanta bella gioventù.
0: Bellissimo.
1: No?
0: Tu non devi essere esperto, è una cosa strabiliante questo.
1: No. E poi ci sono dei nomi che magari cominci un po' a sentire, per esempio una delle mie preferite in assoluto, Sara Curtis, no? Che è record del mondo, medaglie di diversi colori. E nelle interviste successive c'era lei che faceva un balletto. E faceva un balletto sulla sua canzone preferita, che era questa. Io dico, mai sentita. Sentiamo
0: la mia
1: com'è
0: bandy, la mia
1: ed è
0: bandy.
1: Quella che avete appena
0: sentito.
1: Beh,
0: diciamo che è un uomo della tua, della nostra.
1: Meno male,
0: guarda,
1: che non l'ho sentita.
0: Meno male, guarda, questo non può che deporre.
1: Però conoscevo la scimmietta.
0: No, vabbè, ma la scimmietta, dai, ormai.
3: Questa canzone è colonna sonora dell'80% dei
1: video di TikTok
3: delle
1: ragazzine.
3: Delle ragazzine, commentano l'estate.
1: Vabbè. No, è stata un'estate ricca anche di momenti drammatici. Evidentemente il caldo un pochino infierisce su chi ha una salute magari un po' precaria, no? E c'è stato un momento in cui mi ha chiamato per l'ennesima volta Rudy Zerbi per chiedermi di fare il classico coccodrillo sul personaggio che se n'era andato. Gli ho detto: oh, hai rotto il caldo, mi puoi chiamare sempre
0: solo per i defunti,
1: per parlare di morti, chiamami per una cosa di vivi.
0: Peraltro,
1: insomma,
0: devo,
1: no?
0: dire, Rudy ha gli strumenti per poter parlare.
1: Sì, però magari, non so, quando se n'è andato Franco Baresi, lì non è un grande appassionato di calcio.
0: Meno.
1: Io non sono milanista, però comunque generazionalmente, insomma, la storia di Franco
0: è
1: la
0: di
1: conoscevo
0: tutti,
1: bene
0: Franco.
1: E tutti noi la conosciamo,
0: certo.
1: E la conosciamo. Quando se n'è andato Francesco Guccini, insomma, è stato comunque bello poterlo ricordare attraverso alcune cose che lo ricordavano. Non mi ricordavo più che il suo soprannome fra gli amici era il maestrone.
0: Di Guccini. Pensavo di Rudy Zerbi.
1: Il maestrone. Poi se n'è andato Tim Curry, che è un nome magari meno conosciuto, ma è un attore famosissimo per molte persone, perché lui ha avuto la fortuna, sfortuna, di fare i suoi film più famosi con un travestimento che lo rendeva però irriconoscibile nella vita di tutti i giorni, no? Lui è stato il Frankenfurter, lì, come si chiamava, quella specie di Freddie Mercury di Rocky Horror Picture Show.
0: Esattamente. Calze a rete.
1: Sì, fantastico.
0: Sì,
1: cantava e ballava, recitava in maniera pazzesca, ed è stato il pagliaccio It nella versione cinematografica del film. Ma anche qui lui era travestito, non sapevi che faccia avesse, no?
0: Certo.
1: Tant'è che poi ogni tanto capitava di vederlo in qualche altro film.

0: certo, sempre certo. Per ricordare
1: queste sono le classiche battute per le quali poi Bagatta mi telefona e mi cazzia per mezz'ora. Ma voi avete parlato di questa cosa, voi non sapete che la scomparsa di Dolly Parton,
0: ti cazzia perché non l'abbiamo chiamato
1: anche
0: ho letto che il governatore del Tennessee vuole intitolare a Dolly Parton l'aeroporto di Nashville, che è la, come dire, capitale del country. Questa era la versione originale di questa canzone, Jolene.

0: Jolene, ti sto implorando per favore non prendere
1: non
0: il mio uomo,
1: non portarmi via il mio uomo. Una canzone drammatica che peraltro raccontava una storia vera, non era una frase inventata, no? Non è Celentano che dice lei mi chiama nella sua stanza, io le tiro uno schiaffo, storie d'amore, come no?
0: Lei mi amava, mi odiava, mi odiava, ero pazza di me, certo.
1: Quelle sono storie magari con una partenza poi un po' ricamate. Mm-hmm. Nel caso di questa canzone realmente Dolly Parton appunto chiedeva, supplicava quasi,
0: che è veramente straziante,
1: una terza donna di non portarle via suo
0: perché
1: uomo.
0: Le donne invece menano direttamente in genere, spaccano delle bottiglie di Ceres e le puntano alla gola della rivale d'amore.
1: Direi di sì.
0: Tra le cose successe per le quali devo dire ti ho pensato molto, ma non ho ancora ben capito che atteggiamento hai nei confronti di questo Taddeo Pogačar,
1: Taddeo è lui,
0: è un perfettino Taddeo.
1: No, Taddeo Pogačar, secondo i veri esperti di ciclismo, è probabilmente il più grande ciclista di tutti i tempi.
0: Sì,
1: cioè, ecco, non c'è Merckx che rende. No. Lo stesso Merckx dice no, questo qua è più forte di me.
0: Benissimo, perché ti ho pensato? Perché si è spatasciato,
1: sì,
0: poverino.
1: Povero.
0: Si è fatto molto male.
1: Yes,
0: e che cosa diavolo è successo?
1: No, è successo che erano in gruppo e i suoi compagni di squadra, uno in particolare che era dietro di lui, ha raccontato dopo che lui aveva appena bevuto e stava mettendo via la borraccia nel portaborracce della bicicletta, che è una cosa peraltro che i ciclisti, io stesso che non valgo un cavolo, fanno in automatico senza
0: abbastanza
1: bisogno anche di guardare.
0: A quel livello è come
1: non guardi,
0: è come lo spazio che intercorre tra l'inspirazione e l'espirazione. Non lo fai.
2: Non c'è bisogno di pensarci.
1: Esattamente, però lui forse ha abbassato leggermente la testa, non lo so, e fondamentalmente aveva una mano sola sul manubrio.
0: Certo.
1: Quindi quando ha urtato questa pietra, se era una pietra che era piuttosto grossa, non ha avuto, diciamo, la capacità, la forza di tenere la bicicletta.

0: bicicletta insieme, è caduto e si è fratturato la clavicola, commozione cerebrale.
1: Anche adesso qualche dito, visto. Sì, ho visto che teneva le corna.
0: No, lì faceva le corna come per dire io.
1: Sì,
0: però era tutto pieno di ammaccature.
1: Sì,
0: adesso
1: sì.
0: Non si sa se riprenderà direttamente con la prossima stagione o se addirittura potrebbe fare il miracolo e correre il
1: Cosa
0: giro
1: c'è?
0: Di Lombardia. Che è a metà ottobre, ma insomma, io mi auguro per lui insomma che se la possa prendere un po'
1: sì,
0: più comoda. C'è
1: sì,
0: tempo
1: sì.
0: Per rivincere un'altra volta tutto quanto. Tra l'altro pensavo che noi abbiamo finito l'ultima puntata praticamente il venerdì 26 di luglio.
1: Sì,
0: okay?
1: 24.
0: Esatto, il 15
1: no,
0: abbiamo
1: sabato
0: finito
1: 25,
0: adesso.
1: Sì, sì, sì, giusto.
0: E
1: giusto.
0: Quel pomeriggio stesso io sono andato in Francia a vedere una tappa del Tour
1: Come
0: de France.
1: Come no, certo.
0: La famosa
1: certo.
0: Alpe d'Huez, un viaggio...
1: La speranza.
0: Da Tregenda,
1: sì.
0: non vi ammorbo con le mille ore che ci sono volute per arrivare lì, perché
1: sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: È nella zona di Les Deux Alpes, sai, quella
1: sì,
0: stazione
1: certo,
0: sciistica invernale,
1: certo.
0: Fa il Fréjus, insomma, un casino pazzesco, però bellissimo. Bellissimo perché sono stato su una delle macchine che si fermano lungo il ciglio della strada, della gara, e passano le borracce ai corridori.
1: Sì, sì. Hai vomitato? No, non per...
0: No, no, noi eravamo davanti, noi
1: okay.
0: Precedevamo la gara,
1: okay.
0: E quindi andavamo tranquilli.
1: Non
0: poi
1: stavi, non eri girato indietro, sai quelle cose, con la testa?
0: No, ma eravamo in macchina.
1: In macchina? No, certo, ma è in macchina che si vomita.
0: Sì,
1: cioè.
0: sì, ma le borracce si passano, diciamo, okay. Da fermo.
1: Okay.
0: E ho visto una cosa divertente, siccome faceva molto, molto, molto freddo, se vi capita per sbaglio di vedere un pezzo di una gara, quasi sempre il ciclista prende la borraccia al volo e poi stacca una cosa che c'è attaccata, mm-hmm. Che è quasi sempre un gel di
1: okay.
0: Quelli che gli vengono sì. Dati per sicurezza.
1: Sì.
0: Se non lo vuole, lo butta via.
1: Ok.
0: Altrimenti lo mette da parte e poi lo
1: certo.
0: Consuma.
1: Quindi
0: quando,
1: già che ci sono, gli danno la borraccia e
0: il
1: gel.
0: Siccome faceva molto caldo, non so se avete saputo
1: caldo
0: che quest'estate fa caldissimo.
1: Ok.
0: Faceva caldissimissimissimissimo. Danno ai ciclisti un gambaletto da donna di nylon, hai presente
1: sì.
0: il collant,
1: sì.
0: Però soltanto il gambaletto, che è come un calzettone, però fatto
1: sì.
0: Di quel materiale impalpabile, pieno di cubetti di ghiaccio.
1: Urca.
0: Gli fanno un nodo sopra, tipo calza della Befana, e gliela attaccano
1: alla borraccia.
2: E loro che fanno? Se
0: lo
2: mettono sul collo?
0: Sul collo sotto la maglietta per avere un po' di refrigerio.
1: So. Aiuto,
2: ammazza.
1: Aiuto. Mamma mia.
0: Tante cose che si imbarano. Direi che abbiamo finito. No?
1: Sì,
0: sì,
1: sì,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Abbiamo
0: sì.
1: Finito e niente, ci vediamo, ci sentiamo domani.
0: Ci vediamo domani?
1: No, ma ci vediamo.
0: Ancora?
1: Guarda,
0: io 30 anni,
1: sono un po' stanco e sarebbe da andare via adesso. Però se insisti...
0: Ma come direbbe un ascoltatore...
3: Ormai è finita.
1: È finita.
0: Ormai è finita.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Leo, traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
8: Buono.
7: Melone retato.
8: Buono.
7: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
8: Buono.
9: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese

0: Accese. Di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero!

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mezzogiorno ora. DJ.
3: E di nuovo il momento delle notizie. L'Italia ha prorogato di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura era stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Intanto il premier spagnolo Sanchez accusa ci sono state reti russe e israeliane che hanno diffuso una menzogna dando a intendere che se si entrava a nuoto a Ceuta era impossibile il respingimento alla frontiera. Per il capo del governo di Madrid, un internazionale dell'ultradestra usa sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna ma anche l'Europa e dividerla. Prezzo del petrolio in forte rialzo sulle nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran su Hormuz. Washington ha bombardato due lanciarazzi sull'isola di Larak per impedire ai Pasdaran di posizionare altre mine navali nello stretto. Teheran ha risposto con missili e droni contro basi americane in Giordania e negli Emirati. Non stiamo cercando la guerra, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. La cronaca, un 16enne ha chiamato il 112 per confessare di aver aggredito e picchiato violentemente la madre 50enne nella loro casa di Centocelle, alla periferia est di Roma. La donna è stata portata in fin di vita al policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore. Il ragazzino, ricoverato in psichiatria al policlinico Umberto I, aveva avuto problemi già in precedenza. Si aggrava il bilancio delle inondazioni. In Nepal le vittime sono più di 900, i dispersi 4.200. Intanto le autorità cinesi hanno sanzionato 10 persone accusate di aver diffuso online informazioni false sul bilancio delle vittime della frana in Tibet. Siamo allo sport, il calcio. La seconda giornata di campionato si chiuderà stasera con i posticipi Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Intanto con i successi a Cagliari con il Genoa, Inter e Lazio hanno agganciato in testa punteggio pieno Milan e Juventus. Pallavolo alle 16 a Brno, le azzurre di Velasco affrontano la Bulgaria per un posto nei quarti di finale degli europei. Infine il tennis, agli US Open a sorpresa Djokovic è stato eliminato all'esordio dall'argentino Navone. Il campione serbo non perdeva al primo turno di uno slam dagli Australian Open del 2006. Il suo fisico non ha retto alla durissima partita decisa al quinto set, nonostante l'intervento dello staff medico e l'assunzione di farmaci, ha vomitato più volte ed è scoppiato a piangere.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
5: Radio DJ, One Nation, One
6: Station. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche

0: i terreni più scomodi con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Dagli studi radiofonici di Via Massena 2 va ora in onda Vicky Mari. Conduce Vittorio Maria Leli e Marisa Pastera. Buon ascolto.

0: ma che bella la sei...
1: Eh sì, sì, no, lo so, stavo già parlando.
0: So uno che non si fidava dei miei tempi di reazione.
2: Dai, però non iniziamo così. Perché non potevamo fare un inizio bello pulito e non sbavato?
0: Infatti stavo per dire, l'emozione di ripigiare questo tasto qua che si accende rosso con scritto mic 1 e mic 2. Cos'è che si...
2: No, niente, mi abbasso perché avevo la radio a palla, ti sentivo come se stessi proclamando chissà che verità.
0: Dentro, sono dentro nel tuo cervello che rimbombo.
2: In certi momenti di quest'estate ti avrei voluto, anzi ti sentivo parlare anche se non c'eri.
0: Oddio ragazzi, che bello, sono già finite queste settimane,
2: queste brevi settimane di vacanza.
0: Madonna, siamo andati via che mi ha detto ora che ci risentiamo, il tempo ti giri di qui, ti giri di là, è già finita.
2: Cosa ho fatto nel cervello tra l'altro in questo periodo? Ho unito anche Cervinia nella quale ovviamente stavamo lavorando, però sì, l'ho voluto unire a queste vacanze, per cui adesso non sono più in grado di formulare un concetto, non ti dico intelligente, ma passabile.
0: Abbiamo tanti mesi davanti per riprendere quella forma strepitosa che avevamo,
2: con la quale ci siamo salutati.
0: A luglio eravamo in formissima, ragazzi. Non so se vi ricordate l'ultima settimana di diretta, come eravamo
2: pazzesco, lì è la professionalità. E bentornati, ma voi come state?
0: Bene, io credo bene.
2: No, ma
0: perché...
2: dicevo agli ascoltatori, rispondi tu per gli ascoltatori.
0: No, anch'io dicevo agli ascoltatori, perché leggo che la Jennifer, che è parecchio più sveglia di noi, e che salutiamo, Daniele, che è parecchio più in forma di noi, che salutiamo.
2: Ma ci credo, perché Daniele non ha fatto una mazza, cosa hai fatto? Ma non lo so.
3: Sono tornato oggi.
2: Sono tre mesi che non ti vedo.
0: Sei sempre uguale però, fammi dire.
3: Ma ti sono mancato, Mari?
2: Un pochino sì, devo dirlo. A malincuore.
0: Spiace dirlo a volte.
2: Spiace, sì.
0: No, che qua c'è un bentornati a monitor di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 già subito vocali,
2: grazie,
0: che riascolteremo con calma.
2: Che piacere. Bello. Vabbè, oggi chiacchieriamo un po', dai.
0: Ma certo, e com'è andata oggi?
2: Tutta la settimana dalle 12 alle 14, tutto l'anno.
0: Prima settimana.
2: Il signorino.
0: Dov'è?
2: Non l'ho neanche monitorato quest'estate, torna Ale la settimana prossima.
0: E quindi nel frattempo noi proprio ci sediamo comodi perché abbiamo due ore.
2: Chiacchieriamo. Ma chi è?
0: Già subito al primo giorno vado ad aprire. Chi sei?
4: Ma sono tornato il Mick e la Mari. Mamma, che emozione.
0: Non dirlo a noi. Io sono un po' emozionato, devo dire.
2: Veramente, sai? Anch'io.
0: Sì,
2: forse è per questo che siamo stati solo a chiacchierare e non abbiamo limato, diciamo, abilmente la scaletta di queste due ore. Però, ragazzi, è un abbraccio.
0: Voglio soltanto dire, prima di mettere la sigla, che ce l'abbiamo ancora una sigla, forse anche un po' diversa da sua. Comunque che siamo stati...
2: Ma non
0: stati...
2: hai i giorni contati?
0: No, aspetta, non lo so. Non è chiaro, Mari. Forse già abbiamo noi i giorni contati. No, voglio dire questa cosa. Siamo andati di là in ufficio programmazione, perché poi avremo un primo disco, insomma un po' così, che si ricollega alla puntata di oggi. E siamo stati ripresi dalla Sabrina, la persona più buona del mondo.
2: E cosa ha detto?
0: Ha detto, raga, comunque manca 10 minuti se volete darvi una svegliata.
2: Dovevamo arrivare in radio alle 8 perché c'erano troppe cose da raccontare.
0: Dai che iniziamo, sì!

0: DJ.
1: Quella
0: è bellissima, è proprio, si vede che anche la nostra sigla è tornata dalle vacanze.
1: Abbronzata.
0: Quindi abbronzata. Un po' più sfinata.
1: Sta molto meglio, è arrivata con dei, fammi dire, dei sandali alla schiava.
0: Le
1: che
0: viste?
1: Ho visto, porca miseria ragazzi.
0: Anche Quarna mi ha fatto i complimenti.
1: Lo so che alla radio parlare della gente come vestita è la roba più sbagliata del mondo, ma certi sandali alla schiava, la Mari, che frustate sulla schiena.
0: Le ho pagati 48 franchi perché... diciamo per via del troppo caldo, dello sfinimento, io non ho usufruito dei saldi prima di andare in vacanza e quindi non avevo niente di nuovo, come Babbo Natale o Gina Lollobrigida, ero sempre vestito uguale e quindi ho usufruito dell'ultimo giorno dei saldi svizzeri.
1: Brava, hai fatto bene. Quindi quando
0: e
1: hai detto che hai speso
0: 48 franchi,
1: quindi una cinquantina, poco più di euro,
0: guarda, li avrei presi anche a te, Vic.
1: Ma sai che li sarei messi se non fosse per quel tacco importante. Tutto,
0: ma
1: insomma,
0: che tacco, ma va,
1: no, non c'è, non
0: ma
1: c'è,
0: sarà
1: sembra
0: 4 centimetri
1: beh, che comunque mi aiutano. Mi slanciano.
0: E poi è piatto, per cui è non piatto. Ti fa quell'effetto,
1: certo.
0: Capisci, re sole con i tacchi con rocchetto,
1: che ti rendi conto quelli che io mi accorgo di quelli che li mettono dentro, tipo
0: sì certo,
1: perché hanno una strana sproporzione della gamba, nel senso che la coscia è giusta e invece tutta la parte dal ginocchio in giù ti sembra un po' troppo lunga,
0: e poi a pendere verso
1: in avanti,
0: no, ovviamente. Vabbè, ma questi trucchi di bellezza li specificheremo meglio dopo, perché io direi mettiamo un disco adesso e poi dopo ci sarà
1: parliamo di noi
0: e parliamo,
1: certo,
0: togliamoci questa pratica Maldive, Vic, perché
1: no,
0: forse non
1: no,
0: tutti sanno che
1: sono stato alle Maldive. Pubblicato due posticini,
0: 2000 reel.
1: Non avevo pace, ragazzi. E a proposito di gente che è ritornata a casa, senti qua, il disco è di Drake.

0: Il disco di Drake su Radio DJ dal 2013. Ho da fare comunque con questi occhiali. Non ho ancora fatto pace con me stesso. Non capisco cosa devo fare.
1: Le tutti 12 dicono: ma che voce allegra, che Calvic, che voce fresca.
0: Sono contentissimo,
1: ma ne può dire. Esserci uno che lo dica anche a me, scusa.
0: Ma sì, adesso lo dico, gelosona.
1: Tutti, adesso... ah bravo Vic, come si vede che ti sei. Infatti io non mi sono riposata per niente. Sono tornata dalle vacanze più stanca di prima.
0: Allora, detto fra di noi, ascoltatori, cosa ci avreste scommesso voi?
1: Io no.
0: Che sarebbe ritornata più stanca di prima.
1: Non mi era mai successo proprio così tanto. Però vedo in molti, tra l'altro un saluto e un abbraccio a distanza a tutti quelli che ancora sono nella morsa del caldo.
0: Madonna.
1: Cioè il centro e il sud, io non so come facciate. Io ho boccheggiato tutta l'estate. Sai che ho bevuto due volte in tutta... tre.
0: Dai. Cosa vuol dire bevuto?
1: Sai che io bevo
0: sempre. Ah, bevuto nel senso l'alcol. Pensavo ho bevuto l'acqua del mare.
1: No, bevuto...
0: stavo nuotando
1: dei,
0: e ho bevuto
1: dei bianchi ghiacciati tre volte in tutta l'estate perché non ce la facevo.
0: Questo è un termometro comunque.
1: È un termometro, che tra l'altro è impazzito.
0: Certo.
1: Ma torniamo a te, al tuo riposo. In molti non sanno che sei stato alle Maldive.
0: Scelto anche per quest'anno di tornare alle Maldive, ragazzi. E se l'anno scorso me ne ero innamorato, quest'anno pazzo proprio.
1: Ah. Ma cosa? Comunque, cioè, le Maldive sono stupende.
0: Sono stupende.
1: Ti ricordo che io mi sono anche sposata la prima volta alle Maldive.
0: Ti ricordo
1: amo.
0: Che forse non puoi ritornare per questo motivo.
1: No,
0: poi
1: posso ritornare, però ti potevo mandare all'anagrafe a male a controllare in effetti.
0: Certo, a vedere se tu puoi rientrare o no col tuo marito attuale.
1: Col mio marito attuale,
0: certo,
1: però io non andrò più in vacanza col mio marito attuale dopo quest'estate. Quindi il problema è già risolto.
0: È per quello che non sei rientrato.

0: Sposata, io ci avevo un da fare,
1: però
0: ragazzi.
1: Dico, cosa ti sei innamorato di più? Comunque le Maldive meravigliose, sì, ma sono sempre
0: delle isolette, detta
1: isole
0: male
1: in un mare meraviglioso,
0: esatto, perché a differenza di quanto possano credere i nostri ascoltatori, che hanno anche ragione, io sono un grandissimo amante della montagna, tu lo sai meglio di me, perché
1: certo,
0: figurati, Cervinia del mio cuore, fammi dire come diresti, sì, tu. Però ti dirò, nella stessa vita, perché bisogna per forza essere o team di una cosa o team dell'altra? Come se non possano coesistere, no, due realtà
1: per
0: vacanziere
1: esempio,
0: diverse.
1: Io amo la pizza sottile, quella romana, però non disdegno
0: anch'io quella più alta da forno.
1: Certo.
0: Ma perché uno deve per forza scegliere? Per cui, se hai una vacanza, magari come nel nostro caso, anche abbastanza lunga, di un po' di settimane, perché devi per forza stare solo in montagna o solo al mare? Io amo tantissimo anche il mare e fammi dire, quest'anno,
1: sì,
0: con l'ok del mio dottore, il mio culista,
1: finalmente ho potuto fare le immersioni.
0: Mamma, ragazzi, perché è come, non so come dire, è come mangiare quella pizza romana lì, però sì, che tu la vuoi proprio bella condita, vuoi una quattro stagioni e te la portano bianca, buonissima lo stesso,
1: però
0: è un,
1: certo,
0: peccato. E
1: allora,
0: andare
1: cosa
0: alle Maldive,
1: hai visto? Cosa hai visto?
0: Allora, ho visto, credo, l'animale, parlando dell'acqua, il secondo animale più bello che c'è nei mari, perché il primo purtroppo non l'ho visto e secondo me è lo squalo balena,
1: sì,
0: non l'ho
1: lo
0: incontrato.
1: So. È per fortuna.
0: È per fortuna. No, ma quello è buono, quello mangia il plankton, non gliene frega
1: Va
0: niente.
1: Va bene, ma io non lo voglio incontrare comunque, sai.
0: Il secondo più bello, e ti dirò, li chiamano anche i giganti buoni, quindi questo dovrebbe tranquillizzare tutti, sono le mante.
1: Bellissimo.
0: Le mante
1: La manta
0: vola.
1: Non ti fa niente.
0: Non ti fa nulla, non ha neanche...
1: Però non la puoi cavalcare, purtroppo.
0: No. Però la può... lei pensa che c'è una regola del mare che è molto bella: se tu stai fermo, la manta è curiosa, può avvicinarsi, perché comunque non le interessa che
1: ma
0: tu sia.
1: Non è che ti avvolge tipo un mantello. No,
0: no? Però sai che è come se volasse nell'acqua,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: ha quelle ali.
1: È un tappeto volante.
0: Stupenda. E può essere che, siccome è anche il gigante buono, ma anche un po' tontolone, a volte ti prende dentro. Quindi la regola è: tu non devi toccarla, ma se ti tocca lei, vale.
1: Okay.
0: Per cui a volte arriva e ti dà uno schiaffetto con quell'ala lì volando.
1: Cara.
0: Molto, molto bello. Quindi, visto quello, ho visto i suoi cugini alla lontana, cioè degli squali importanti, ma quello so che può far paura, anche se non è così, però molto belli. Ho visto un sacco di...
1: Non le
0: di
1: vuoi
0: due...
1: dire? Non le
0: sì,
1: vuoi classificare?
0: Sì, sì, no, certo, ho visto squalo grigio,
1: oh,
0: che è un bellissimo squalo, è proprio lo squalo. Sai quando da bambino disegni lo squalo
1: okay.
0: grigio. Poi ho visto uno squalo tigre.
1: Sì.
0: Quello un po' da lontano, e ti dirò:
1: Meglio così
0: perché insomma mi inquieta un po'.
1: Ciao.
0: Vai. E poi ho visto tantissime tartarughe, perché lì alle Maldive ce ne sono di due tipi principalmente. C'è l'imbricata, che è la tartaruga quella che ha quel becco un po' a punta, un po' sembra che abbia un nasone, non so come dire. E poi quella verde, che è un po' più rara, ne ho vista una soltanto, che è invece quella gigantesca, stupenda.
1: Che però nuota come la sirenetta.
0: Brava, esatto.
1: Comunque sono molto più leggiadre in acqua che fuori dall'acqua.
0: E tu dici, anche lì non puoi toccare, come in acqua non si deve toccare mai niente, questa è la regola principale, dice quasi quasi una carezzina gliela do. E prova a prenderla tu una tartaruga, perché lei dà una pinnatina che dice, in un secondo è 100 metri più avanti.
1: Sì.
0: Molto molto bello.
1: Allora, io ho visto le triglie. No, allora io sono stata in Sardegna, in Grecia.
0: Beh, però, anche lì ci sono le tartarughe.
1: Sì, però non le ho viste. Ho visto soltanto le triglie e sono rimasta veramente affascinata dal pasto delle triglie. Cioè sono dovuta andare a controllare su Google, perché hanno dei
0: baffetti,
1: dei baffi lunghi,
0: certo,
1: che si chiamano i barbigli.
0: Sì.
1: Con quei barbigli loro
0: certo,
1: così cercano nella sabbia e poi trovano quello che devono mangiare. La cosa mi ha estasiata.
0: Certo,
1: tipo.
0: Certo.
1: Basta.
0: No, basta. Io ti posso aggiungere solo che tu potresti impazzire se sai bene la storia, te la faccio veloce. Il più bello tra i pesci, secondo me, dei mari tropicali, adesso però purtroppo, perché si è scaldato anche quello il nostro, il Mediterraneo, c'è anche da noi, è il pesce pappagallo.
1: Sì,
0: che,
1: certo.
0: Che è famoso perché è molto colorato, eccetera. Una volta lo pescavano, adesso è vietato pescare il pesce pappagallo, perché hanno capito che lui mangia tutti i coralli, soprattutto quelli morti, e poi fa la cacca.
1: Sì.
0: E quella cacca lì è sabbia bianca delle Maldive o dei Caraibi o del...
1: Quindi tu quando sei sdraiato in queste spiagge paradisiache di borotalco bianco e tutta
0: cacca del pesce,
1: pesce pappagallo, che a dispetto del suo colore fa la cacca bianca
0: bianchissima e rimpolpa queste spiagge meravigliose.

0: Fabri Fibra con i Pinguini Tattici su Radio DJ, le 12:25 minuti. Siamo ritornati Vic e Mari per due ore tutta la settimana, da mezzogiorno fino alle due.
1: Sì.
0: Allora, tra poco ci occuperemo anche dei messaggi.
1: Sì. Mi piace, sai perché? Perché ti dire come siete pimpanti, come siete felici, siete tornati e adesso c'è già un calo fisiologico.
0: Oggi giochiamo sì, tutte giusto. Le cartucce nei primi due interventi. Adesso torniamo a parlare piano.
1: No.
0: Allora, se da una parte, diciamo, c'è gente che è ritornata, eccoci qua, dopo le vacanze, per fortuna per molti italiani, invece le vacanze stanno per iniziare.
1: Beh, sai che molti dicono le vacanze cambieranno, perché ovviamente sì. Questa estate torrida, tu però non sai quando sia il momento giusto di andare, perché giugno si boccheggiava, luglio si boccheggiava, agosto si
0: uguale.
1: Metti che settembre, però ho letto che fino al 20 di settembre
0: ancora sto caldo?
1: Ancora ci sarà sto caldo.
0: Giuda,
1: cioè ogni giorno sembra tipo il bollettino, ti ricordi, della pandemia, che ogni giorno ti dicono insomma che cosa succederà e pare che faccia sempre più caldo. Ma 10 milioni di persone, così ci comunica l'ANSA, sono in partenza per le vacanze di settembre.
0: Esattamente.
1: Domani è settembre, oggi è ancora il 31 d'agosto, per questo oggi fa così caldo, ma domani...
0: domani tutto cambierà. Spesa media 760 euro con vacanze abbastanza brevi.
1: Abbastanza brevi perché è comunque poco. In effetti a settembre forse costa meno.
0: No, costa, sì, decisamente costa molto meno. È chiaro che qui Confcommercio e Confturismo ci dicono...
1: questo l'hai dovuto dire per Conf...
0: è difficile. Era una prova con me stesso.
1: Esatto.
0: Comunque per vedere se ero ancora capace.
1: Se la tua voce è ancora Conf.
0: Comunque diciamo che il soggiorno sarà abbastanza breve. La stragrande maggioranza avrà dei pernottamenti di uno, addirittura due, cioè una notte, due notti, per cui tipo un weekend alla fine, viene da dire, è poco. Poi dopo però c'è chi farà 3-5, chi anche oltre la settimana, insomma, poi ognuno chiaramente in base alle proprie necessità e possibilità anche.
1: Magari appunto hai prenotato prima, prenotando prima i voli costano meno, cioè magari vai in Grecia a 50 euro
0: a differenza
1: mia che dovevo tornare tipo a 850 euro, che era un po' estrema, e quindi ho fatto un pratico volo per tornare dalla Grecia, sono andata a Colonia,
0: fatto bene, ma ti sei fermata a fare un giro?
1: No, sono passata sopra casa mia in pratica, poi sono...

0: da Colonia e poi da Colonia 4 ore in aeroporto, molto piacevoli devo dire. Ho perfino cercato su Google ristoranti aeroporto di Colonia nella speranza
1: che ci fa invece cosa
0: e
1: c'era.
0: La cosa
1: niente.
0: Bella è stata vedere le recensioni con la gente che dice: ah, bellissimo, io ci vado tutti i giorni.
1: La mi sembra dove? In aeroporto.
0: Scusa, si vede che lavora in aeroporto, altrimenti non si spiega. E poi dopo sono stata tornata a casa in un pratico viaggio Rodi Milano a Malpensa, tra l'altro non siamo arrivati nemmeno a Linate, della durata di 14 ore ore, Vic.
1: Allora fatemi dire, tutto questo ovviamente è Filippo Organization,
0: certo,
1: che saluto perché il suo progetto per far impazzire sua moglie continua a gonfie vele, proprio va.
0: Ma anche per terminarmi a livello di salute.
1: Sì. Sapete che c'è una regola, una sola regola: durante le vacanze io e la Mari non ci dobbiamo e non ci possiamo sentire, a meno che non succeda qualcosa di grave.
0: E allora ho dovuto scrivere, lui era lì con la manta
1: Sulle spiagge tutte
0: cacate dal pesce pappagallo. Ho dovuto dire: Vic, dimmi qualcosa che sono disperata.
1: Perché è caduta da un muretto. Poi avremo, credo, modo di raccontarlo nello specifico.
0: Non lo so se voglio.
1: Comunque no, tutto bene, tutto a posto. Io sono stato inseguito e morsicato, perché ci spiegavamo le nostre reciproche beghe, dal triggerfish, da questo pesce, il Titan, che è molto grande, molto aggressivo.
0: Ma che proprio ti potevano dare dei punti, Vic.
1: Ma perché morde? Cos'è che mi hai scritto? Perché se lo Google c'è scritto denti a sciabola, non
0: sciabola,
1: so cosa che mai scritto, una roba
0: come scalpelli,
1: brava,
0: e gli ha scalpellato il calcagno.
1: Porca miseria, c'avevo due buchi nel calcagno. Vi racconteremo le nostre disavventure dopo la pubblicità, state lì.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Ti sei mai chiesto se hai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
7: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
8: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
7: Scontata.
9: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
7: Super scontata.
10: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
11: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
12: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli €399,50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Il disco nuovo di James Blunt su Radio DJ, le 12:36 minuti, eccoci qua, Vic e Mari.
1: Mi fa molto ridere perché la Paola dice, avevo capito Vic con l'amante, pensavo che alle Maldive avesse fatto bisboccia, no?
0: Invece cosa, perché cosa abbiamo detto?
1: Invece io ho detto Vic con la manta, cioè il Vic era con la Marta e con la manta.
0: Esatto.
1: Però con la manta avevo un rapporto così solo di amicizia, platonico.
0: Pensavo un rapporto un po' particolare,
1: no,
0: la manta,
1: no,
0: ti abbracciare, solo platonico. Allora senti, abbiamo detto prima che per fortuna molti dei nostri ascoltatori, molte persone in generale, molti italiani partono adesso per le vacanze e subito ne abbiamo una al telefono, e cioè Chiara dalla provincia di Como. Buongiorno Chiara.
2: Ciao,
1: ciao, Chiara.
0: Ciao.
1: Ma che bello.
2: Buongiorno, bentornati.
0: Ma grazie
1: mille,
0: Chiara.
2: E buon... Siete mancati, tanto. Che...
1: Adesso però ti rimancheremo perché mercoledì partite per lo Sri Lanka, non penso
0: bello.
1: Che riusciate ad ascoltarci.
0: Ma no, ma fai una cosa,
1: ma
0: Chiara, lo diciamo
1: di avere di meglio.
0: Lo diciamo contro il nostro stesso interesse. Fa niente, non ti preoccupare, recuperi quando tornate.
2: Va bene.
0: Senti, allora, siccome qua vedo dalla tua scheda che vendi viaggi, hai fatto tutto tu, hai organizzato tu questo viaggio?
2: No, questa
0: benissimo.
2: Volta no, perché con mio marito scegliamo un anno per uno. Quest'anno toccava a lui, sì. E quando tocca a lui organizza lui. Io ho prenotato solo i voli per essere sicura di arrivare a destinazione.
1: Ma poi tu, nel senso, te la prendi con lui, no? Perché mi sto, come
2: sì,
1: dire,
2: sì.
1: vedendo in lei, no?
2: Sì. Sì,
1: essendo
2: sì,
1: il suo
2: sì.
1: lavoro, lei sarà molto brava a fare queste cose, no? Lui
2: sì,
1: magari un
2: questa,
1: po' meno.
2: No, e questa cosa di non aver organizzato io mi ha aiutato

0: parecchio, certo. E sicuramente me la prenderò con lui, ovvio. Sicuro, perché sicuro non andrà bene tutto.
1: Che bella routine che avete scelto.
2: Ma lui che lavoro fa, scusa Chiara?
0: No, lui rifornisce ristoranti, alberghi. Infatti quello che ci ha organizzato il viaggio in Sri Lanka è un ragazzo che fa il lavapiatti in uno dei ristoranti che fornisce mio marito.
2: Beh, però
1: perfetto, è un local.
2: Però esatto. sapeva bene, conosceva.
0: Sì, peccato che quando gli ho chiesto il primo albergo dove soggiorniamo per fare il visto, mi fa: e quando sei giù vediamo.
1: Ma come vediamo? Ah,
3: non c'è il primo albergo. Non esiste
0: non
3: per
0: sappiamo.
3: Il momento.
0: No, vabbè. Per adesso no. Perché poi lui ha deciso che in base al tempo, visto che non è proprio il periodo di andare in Sri Lanka adesso,
2: certo.
0: In base al tempo ci sposteremo. Quindi io non ho neanche un albergo prenotato, neanche il mare.
2: Questo
0: niente.
2: Ti rende serena, no, Chiara?
1: Anche chi fa, chi fa le vacanze un po' selvagge, sì, no? Anche sì. Di norma sono così, sì. Vabbè, però adesso invecchiando riesco a
2: vedere. Esatto.
1: Però almeno così. Il primo albergo ce l'hai, di solito
0: no.
1: Il primo e l'ultimo.
0: In modo tale. Non so neanche se dormo a Colombo la prima notte, non so niente.
2: Bene.
0: Io vado, parto.
2: Vabbè.
0: Vediamo.
2: Però bene, la cosa bella è che ci sono anche dei figli con voi?
0: C'è Andrea che ha 14 anni e Matilde che ne ha 17.
2: E a loro piace questa cosa che non c'è l'albergo, secondo me.
0: Ma secondo me sì, a loro si divertiranno molto. Perché poi vedere litigare i genitori è tanta roba.
1: Poi in vacanza è meglio.
0: Sì, infatti, certo. Infatti.
1: Senti, questa cosa di partire per le vacanze a settembre, la fate sempre?
0: Sì, perché io lavorando in un'agenzia di viaggi, l'estate per me è off limits.
2: Sì.
0: Quindi quest'anno sono riuscita almeno a non fargli perdere troppi giorni di scuola.
2: Certo, giusto.
0: E quindi partiamo mercoledì, comunque uno perde tutta la prima settimana, invece la Matilde perde solo un paio di giorni. Però d'altronde...
2: Ci sta.
1: Certo, e ci confermi che ovviamente c'è anche un risparmio a partire a settembre.
0: Io essendo nel mestiere ho prenotato a febbraio i voli.
2: Che quelli incidono molto.
0: E poi like local, quindi chissà, non ti so dire cosa spenderò, perché
2: chissà.
0: Non so niente.
2: Voglio farti un'altra domanda. L'anno scorso che hai scelto tu, dove siete stati?
0: Siamo stati a Kithnos, un'isoletta in Grecia sperduta.
2: Ah, ok. E lì era andato tutto benissimo, chiaramente.
1: Ma è tutto organizzato.
0: Era una vacanza più come la voglio io, molto relax, ritmi lenti, tranquilla. Non facilissima da raggiungere, però più è difficile da raggiungere, più è più bella.
2: Certo. Più siete solo voi.
1: Ma vedrai che anche lo Sri Lanka è meraviglioso. Io ti dico solo che sono tornata dallo Sri Lanka con una confezione di un servizio da tè e uno da caffè per 12 e 12. Non so come ho fatto a metterlo in valigia, perché c'è una fabbrica giapponese che a Colombo ha una specie di outlet.
2: È irresistibile.
1: Chiedi al tuo amico. Sì,
2: no, ma forse dormite dentro l'outlet la prima notte.
0: Può essere.
2: Ciao,
0: ma noi quest'anno abbiamo preso solo bagaglio a mano, quindi mi sa che non riporteremo niente.
1: Fateli spedire allora.
2: È irresistibile.
0: Va bene.

0: fino alla fine la faccio sentire questa... È finito proprio il disco, sono andati via i Cranberries, sono usciti a bere un caffè e noi ancora qui, le 12:44
1: oggi non siamo
0: minuti.
1: Organizzatissimi ragazzi, perché abbiamo 200 notizie ma per chiacchierare non le abbiamo lette e quindi
0: vabbè,
1: cosa facciamo adesso?
0: Boh.
1: E davanti abbiamo, non so, guerra e pace come diciamo mole letteraria di notizie, ma non le abbiamo lette,
0: non le abbiamo lette,
1: quindi
0: per cui
1: adesso noi proviamo a dire una così,
0: ve la raccontiamo come noi l'avremmo scritta se fossimo i giornalisti di questo articolo, che è un nuovo modo di fare la radio secondo me. Allora c'è, sai che c'è quel
1: titolo, stress da rientro, come gestire il ritorno dalle vacanze, ovviamente un argomento facilissimo. Nel quale siamo invischiati tutti, perché
0: vale per
1: di Raffa, a parte tutti quelli che partono a settembre, le persone sono rientrate dalle vacanze, chi la settimana scorsa, chi questa,
0: certo,
1: chi ritornerà la prossima, chi ancora un po' più avanti,
0: ma chiaro ragazzi, il principino,
1: no, perché stavo pensando ai principini,
0: no certo, i principini arrivano più tardi, no volevo dire questo, comunque vale anche per quelli che stanno partendo adesso, prima o tardi torneranno, per cui se la state sentendo prima di partire vi torna utile fra, che ne so, 15 giorni. Allora sai che tu torni e hai proprio quella sensazione di leggerezza, stai bene. Oddio, io non sono tanto d'accordo, nel senso che già proprio sul volo del rientro quella sensazione di leggerezza mi sta venendo meno.
1: Sta scemando.
0: Perché sai,
1: però
0: che stai tornando.
1: Però normalmente accade così.
0: Sì.
1: Quest'anno è stata un'estate, secondo me, particolare, no? Veramente difficoltosa. Per cui
0: sì,
1: le persone dicono, ma sai, ti dirò, io quando sono tornata a casa ho detto, casina mia.
0: Niente male.
1: E normalmente io voglio sempre fuggire da casa mia.
0: Sì.
1: E invece ho detto, ma ti dirò.
0: Non si sta
1: Netflix,
0: male a casa.
1: Ho Prime, mi riguardo tutte le mie serie teen, ero abbastanza contenta. Comunque normalmente si dice che questo benessere che
0: sì,
1: si prova dopo un periodo di pausa, di sospensione dal lavoro, i benefici durino dalle 2 alle 4 settimane, che mi sembra tantissimo. Forse le persone dal carattere migliore
0: già, no, diciamo che di solito la sensazione di quella leggerezza, quel benessere davvero scappa, se ne va in un secondo. Il meccanismo adesso però è cambiato. Una volta si diceva, che ne so, cerca in qualche modo di mantenere questo stato mentale, anche fisico, leggero, così il più a lungo possibile, e quindi ti davano dei suggerimenti per cercare di mantenerlo. Adesso la letteratura scientifica dice che è cambiato, cioè delle ricerche più recenti dicono che questa prospettiva cambia, non è più, non si dissolve così rapidamente, rimane molto più a lungo. Basta saperlo, basta, come dire, coltivarlo nel modo giusto.
1: E come si fa, Vittorio?
0: È molto semplice, tu devi pensare, molto semplice, non so se è semplice, comunque dicono che si faccia in questo modo. Non ti devi più domandare o sforzarti di far finta di essere ancora in qualche modo in vacanza, ma domandarti che cosa mi è piaciuto tanto della vacanza, magari delle routine, delle cose, dei momenti che sì, puoi anche riprodurre in città, certo, magari non con quel panorama meraviglioso
1: esatto,
0: della vacanza.
1: Mi è piaciuto molto stare a mollo tutto il giorno nel naviglio, è un po' difficile.

Però ti faccio un esempio che qui non è scritto, ma che io avrei scritto se fossi il giornalista di questa notizia. Che ne so, magari la mattina ti prendevi con tutta calma un cappuccino leggendo il giornale o facendo la settimana enigmistica, al netto del fatto di avere il tempo per farlo, perché poi uno torna al lavoro, quel

0: Ma sai che c'è?
1: Oggi
0: non faccio niente.
1: Perché
0: vabbè, adesso lavorando si può fare solo la domenica.
1: Sì, è brava, esatto. Magari anche un po' il sabato. Posso dire la frase preferita di mia nonna quando ero in vacanza?
0: Sì.
1: Non ti corre dietro nessuno.
0: Che
1: bella espressione è, non ti corre. Come se poi normalmente, non so, un mercoledì di febbraio ti giri e c'è un sacco di gente che ti corre dietro.
0: Cioè sei tu stesso che ti corri dietro per dire, ma questa cosa che dovevi far da 3 settimane.
1: Esatto. Va bene amici, cosa facciamo? Ci sta un disco o c'è la pubblicità? Oh, beh,
0: no, andiamo
1: a disco. No, ma certo, ci sta ancora un disco. Un disco nuovo, tra l'altro, il disco di Napoleone alle 12:49 su Radio DJ.
2: Era l'estate.

0: Kumari su Radio DJ, le 12:52 minuti, Vic e Mari fino alle 14. Allora, abbiamo appena dato il suggerimento, non noi, è la scienza che lo dice, la letteratura scientifica dice che quell'effetto lì di leggerezza, di serenità, benessere. Anche di benessere, brava, che ti regala la vacanza, può mantenersi magari adottando uno stile di vita compatibilmente ovviamente con gli impegni lavorativi anche quando sei ritornato, lo stesso stile che avevi in vacanza. E a tal proposito,
1: allora, proviamo sta cosa qua, vediamo. Non sono in cantiere, non sto tirando su un muro con calce e cemento, no. Sto facendo un castello di sabbia.
0: Se quella è l'idea,
2: castello di sabbia abitabile, che è il sogno di tutti.
0: Beh, molto più bello, che poi la mattina dopo qualche bambino cattivo è passato sopra col piede a schiacciarlo. Esatto. Invece no, nel tuo caso rimane lì.
2: Io le reputo sempre delle persone che dico: ma voi che cattiveria avete?
0: Davvero?
2: Che asprezze del cuore possedete per rompere il castello fatto da un bambino?
0: Perché poi il castello, perdonami, ma sulla sabbia lo vedi, perché ecco, le buche un po' sono d'accordo che vanno riempite,
2: ma per forza,
0: lì è anche un po' pericoloso.
2: È un attimo, cioè sei proprio a un passo dalla distorsione.
0: Dall'altra parte, se il castello mi si erge da una parte, dall'altra parte un buco sarà stato fatto. Vabbè, poi sentiamo quest'altro messaggio.
3: Che bello, anch'io quando sono andata in Turchia sono tornata con un servizio di da te

0: di quelle bellissime tazzine trasparenti fatte un po' a pera,
1: bellissime,
0: che però sono tenute tutte nel tempo.
2: Peccato.
0: Ah, nel pagate, tempo. Mi ricordo benissimo, 1,50 euro, tutte e sei.
2: Ammortizzato allora, direi, certo. Quell'euro e 50. Mettiamo una canzone.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io assicuro.

0: Ho dato la mia auto con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: like that.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Fica e Mari, sono le 13.
4: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
5: C'è confusione.
4: C'è molta confusione.
5: Sì.
6: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.

0: Radio DJ, sono le 13:03 e inizia la seconda ora di Vic e Mari, quella nostra, quella ufficiale. Fino alle 14 siamo qui in diretta per tutta la settimana così. Però c'è sempre quella cosa del, sai, della pubblicità veloce, Mari?
1: Sì, sì, che, me la ricordo bene, figurati.
0: Che Vic, c'è sempre a quest'ora che ci interrompe un po', ma che chi siamo noi per dire no alla pubblicità? Anzi, ben venga la pubblicità.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Stop! Ah, finalmente un po' di pace.
4: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Temporary Store, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
5: Chi è?
6: La duchessa!
5: La duchessa?
6: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
0: Gara gara, le 13:05, eccoci qua, la seconda ora inizia adesso ufficialmente.
1: Noi siamo ritornati, ma sono ritornati in tanti,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì,
1: per esempio ci scrive Roberta: ciao cari Vic e Mari, il rilassamento, la leggerezza, il benessere che siamo riusciti a raggiungere durante i 10 giorni in Grecia si è tragicamente vanificato la sera stessa del rientro, quando abbiamo scoperto che a causa di un fulmine entrato dal tetto non avevamo la luce, non avevamo l'acqua calda, non riuscivamo ad aprire le velux sul tetto, la TV e tutto l'impianto come lo stereo erano fulminati, e il contenuto di tre freezer era completamente da buttare.
0: Non solo da buttare, immagino, anche profumato.
1: Un benvenuto
0: e bentornati a casa, quella leggerezza tipica delle vacanze. Allora, c'è da dire però che, ecco, una cosa che sicuramente ti rimane delle vacanze, se sono state delle belle vacanze, sono dei flash, dei momenti, delle esperienze, delle sensazioni, delle immagini, insomma.
1: Per dirti, io che non uso moltissimo i social, devo dire che metto sempre delle foto su Instagram,
0: di carosello
1: per poi riguardarmele in un altro momento e dire: ma pensa che bello, vedi che era stato molto più bello.
0: È vero, no? Perché poi con il ricordo è ancora più bello.
1: Certo, è per questo che il Vic faceva 37 reel al giorno.
0: Sì, sì. E ho anche preso l'hard disk, ho catalogato tutte le foto delle vacanze.
1: Ma che noioso. No. Ti dico solo che Gazzoli quest'estate persino lui è andato in vacanza.
0: Ma sei pazzo. Pazzo. No, non è mica tanto vero, ce l'ha detto che era rilassato.
1: No, però un po', cioè, io ho partecipato alla gioia immaginandoselo lì
0: a rilassarsi,
1: ecco. Allora, stavo dicendo un'altra, a grattarsi, però per una volta, capito?
0: Ma certo, ma grattati
1: non sempre super attivi come te. Fatto sta che ovviamente il cervello sceglie quali ricordi tenere e quali invece buttare via.
0: Ora, la cosa curiosa però è che non sceglie, cioè tu puoi star lì a fare le foto, i caroselli, e poi andare a riguardare e dire che bello, perché magari non te lo ricordavi, perché è il cervello stesso che sceglie che cosa ricordare. E mi viene da dire: cervello, a volte sbagli.
1: Perché io mi ricordo delle cose che sono totalmente inutili per la mia vita e altre invece più importanti. Il mio cervello decide di non mettere lì quel segnalibro.
0: Brava.
1: Perché di fatto hanno scoperto che il cervello proprio così fa: mette un segnalibro, e questa cosa avviene durante il sonno, e nel quale appunto dice: ecco,
0: questo va ricordato. Cioè, tu non lo sai, ma durante la giornata, adesso non parliamo soltanto di vacanze, anche se il gancio è molto utile, perché no, non approfittarne, ma diciamo che anche durante una giornata normale ti succedono delle cose, tu magari pensi proprio di tuo istinto, dici: questa cosa speriamo di dimenticarmela, quest'altra invece mi piacerebbe ricordarla, ma non scegli tu, scegli il cervello, mette questo marcatore.
1: Ma in base a che criterio?
0: E non lo sanno. Il problema è che hanno capito che lo fa, ma non hanno capito perché lo fa il nostro cervello.
1: Come hanno capito che lo fa? Hanno fatto un esperimento all'università di York
0: su 30 persone, non tantissime.
1: Però
0: evidentemente
1: ne volevi
0: basta
1: di più?
0: Ma a me piace quando fanno quei 1238, sai, quei numeri un po' strani.
1: Hanno detto: facciamo 30 ragazzi e o la va o la spacca. E di fatto è andata. Cioè,
0: sì.
1: Hanno fatto memorizzare delle parole a questo gruppo di 30 persone,
0: esatto,
1: che poi dopo 2 ore dovevano ricordarsi, no?
0: Sì.
1: Le parole, dei concetti, dovevano ricordarsi. Nel secondo degli esperimenti è stato permesso di fare un pisolino.

0: che è stupendo. Io sogno, ma questi esperimenti vengono pagati, mi piacerebbe molto, perché ti dicono, non so, tre parole, sole, cuore, amore, o queste robe del genere.
1: Esatto. No, forse adesso vai a dormire.
0: Un po' più complicato, adesso ti fai un bel pisolino,
1: sì,
0: e ci risentiamo dopo,
1: esatto,
0: per la seconda parte dell'esperimento. E hanno scoperto che di fatto dopo un pisolino, un sonnellino, sì, il cervello ricordava meglio. Perché? Perché proprio durante la notte, nei
1: cioè
0: sogni,
1: durante la fase di sonno, sì,
0: la fase di sì, non la notte che sì, vai no, a fare un rave, e il cervello decide di appuntare questi
1: già,
0: suoi segnalibro.
1: Già, esatto. Poi perché l'abbia fatto il cervello di questi 30 sperimentati?
0: Lo valuta lui.
1: Lo valuta il cervello stesso. A York non lo sanno, però bello sapere che purtroppo, se vi capita di ricordare delle robe, dici, ma perché mi ricordo sta roba? Per esempio, vi faccio un esempio. Come si chiamano i vulcani delle Hawaii, Mari?
0: Mauna Kea, Mauna Loa, Leakawa, ce ne sono vari.
1: Certo, quelli diciamo più iconici. Perché se ne è ricordato il cervello? Boh, ci avrà fatto un pisolino lì su una spiaggia hawaiana e lì è rimasto impresso per sempre. Va bene, dai, poi magari parliamo anche di cose che avete memorizzato e che vi sono rimaste proprio lì incise, come nella pietra, ma nel vostro cervello. Ricordiamo anche il numero 347-342-5220 se ci volete mandare dei messaggi. Però parlando di persone che si ricordano, che ne so, di un tempo che fu, ragazzi, che tra l'altro mi è ritornato di un hype Michael Jackson.
0: Ho visto.
1: Questa è Remember the Time.

0: Wow, Michael Jackson, Remember the Time 1992 su Radio DJ, canzone che non abbiamo scelto a caso perché appunto stavamo parlando dei ricordi che, ripetiamo, il cervello memorizza come meglio pensa lui.
1: Sì, ponendo dei segnalibro in modo tale che tu puoi, ripercorrendo il libro della tua mente, andare di volta in volta in quella pagina.
0: In quella pagina e trovare che ti ricordi, che ne so, un pomeriggio dove hai buttato una pesca marcia, ma magari nella stessa giornata avevi incontrato l'amore della tua vita, ma il cervello non l'ha memorizzato.
1: Non credo che sia proprio così.
0: Va bene, però diciamo
1: momenti
0: che...
1: da ricordare, momenti che sicuramente saranno impressi non solo nel cervello di chi li ha vissuti, ma anche di tutti quelli che l'hanno visto attraverso la TV, attraverso i social. È stata per esempio la cerimonia con la quale Roger Federer è entrato nella Hall of Fame del tennis mondiale.
0: Strano che non ci fosse già, mi viene da
1: infatti,
0: dire. Beh, però forse ci sono dei tempi tecnici, diciamo, per entrare nella Hall of Fame.
1: Ti do dei dati. Prego. Di Federer, che vabbè conosciamo tutti, però 103 titoli, 20 dei quali nello Slam, 237 settimane consecutive trascorse in cima al ranking, per un record che nessuno ha ancora battuto, neanche il nostro Gianni.
0: Neanche Gianni, dai. Ma ci sta lavorando, non ti preoccupare.
1: È ancora giovane.
0: Sì. Allora, tra l'altro, Federer, dunque, vi do un consiglio: se siete degli amanti del tennis, sicuramente l'avrete già visto. È uscito su Amazon, se non sbaglio, un documentario, film documentario su Djokovic. Esatto.
1: Ma perché lo dici a proposito di Federer?
0: Perché ovviamente viene più volte citato, nel senso che Djokovic arriva nel mondo del tennis e si impone quando c'erano Federer e Nadal, che erano, diciamo, i due super capi mondiali del tennis, e lui era un po' il terzo incomodo. Questa cosa lo ha anche molto spronato poi a diventare il più vincente di tutti. Comunque, se non l'avete visto, vedetelo, che è molto bello. Però noi torniamo a Federer, perché appunto in un'occasione così importante come la celebrazione per entrare nella Hall of Fame, ovviamente c'è tutta la cerimonia e poi c'è un momento in cui qualcuno, nello specifico per lui sua moglie, decide di giustamente ritagliarsi un attimo e fare un discorso.
1: Un discorso, parlare di lui, ovviamente. Sì. Discorso che gli ha segato le gambe a Federer, perché piangeva tipo me con le serie teen.
0: È vero, perché ti emoziona molto. C'è da dire che allora sua moglie è sua moglie da sempre praticamente,
1: sì,
0: perché
1: lei aveva 21 anni e lui 18 quando si sono conosciuti, quindi tutta la vita insieme.
0: Tutta la vita insieme. Lei è stata, l'ha aiutato molto anche da un punto di vista professionale, quindi non era soltanto sua moglie, compagna di vita, ma anche allenatrice, probabilmente psicologa.
1: Anche la sua stylist.
0: A un certo punto, tra l'altro, ecco, Federer è uno di quelli, a proposito del documentario, dove si dice ha imposto anche un certo rigore nel tennis, che c'è sempre stato, ma lui lo ha sottolineato ancora di più. Quindi è uno che è sempre stato molto attento alle regole, diciamo, tennistiche. E questo sua moglie, in un discorso lungo, molto bello, ovviamente lo ha sottolineato. Per cui quando ha preso la parola lui, era talmente commosso che non riusciva più a parlare.
1: Non so se avete visto, è molto bello. Però è riuscito a dire frasi la frase più bella che ha detto è stato: lei e io ci prendiamo per mano e corriamo attraverso i muri.
0: Sì, che è bellissimo.
1: È proprio stupenda. Io e mio marito ci prendiamo per mano e lui
0: ci sbattiamo contro i muri.
1: Contro un muro. Sì. E dice: perché non siamo passati? Perché non siamo Federer e sua moglie.
0: È quello che vi frega. Però c'è da dire che se lui si è commosso per le parole che lei ha detto, anche lui comunque, poi asciugate le lacrime, ha detto delle cose bellissime. Ha parlato molto della loro relazione e poi, lei è il contrario, perché lui ha detto noi passiamo attraverso i muri, ma lei a un certo punto, perché nel discorso è stata molto commovente, perché alla fine di tante parole dice: secondo me tu devi essere ricordato non per quello che hai ottenuto e che il mondo ha visto, insomma, mentre tutto il mondo ti guardava, ma per quello che hai fatto mentre nessuno ti guardava.
1: Mentre il mondo non ti vedeva, ma ti vedevano solo la tua famiglia e i tuoi amici.
0: Esatto.
1: E racconta di lui ovviamente che la famiglia, ma necessariamente ovviamente è così importante per lui, però lui era anche il primo ad esserci per tutti gli amici, trovava tempo per tutti. Ma come
0: se il numero uno del mondo per 237
1: non riesco io Federer
0: che noi facciamo un'ora di diretta
1: da fare.
0: Esatto, e poi non c'è il tempo per gli amici, ma lui è Federer, è nella Hall of

0: Il disco di Anna su Radio DJ, le 13:21 minuti in
1: Guarda,
0: questo istante.
1: Guarda, mi dispiace un po' per Federer, perché abbiamo detto Federer, la moglie, tutta l'eleganza, la sobrietà, la commozione, e poi è partita Anna, va bene.
0: Senti, allora, siccome stavamo parlando, abbiamo aperto quest'ora raccontando, no, del nostro cervello che si ricorda delle cose. Ovviamente il gancio era su i momenti belli delle vacanze che per molti sono finiti. Da lì siamo passati dei ricordi che saranno indelebili nella memoria di Federer e di sua moglie, e cioè questa,
1: e degli appassionati,
0: e degli
1: di
0: appassionati
1: tennis.
0: Certo, questo momento, questa celebrazione dove sono state spese da entrambe le parti bellissime parole. E poi ci sono dei ricordi indelebili che potrebbero diventare tali
1: se non stiamo attenti.
0: Cose da ricordarci.
1: Sono rimasta veramente colpita da questa notizia.
0: Hai presente che, dunque, la prima cosa che fai quando vai all'estero è, per la possibilità, che ne so, di mandare un WhatsApp, siamo arrivati, oppure per controllare su internet qualcosa, hai bisogno della connessione. O ti compri quella eSIM, che non ho ancora ben capito come funzioni, ma un giorno mi ci metterò, e quindi sei come...
1: Io aspetto te, Vic, sì, come in tutte le cose, poi quando l'hai capito me lo spieghi.
0: E lì sei tu come se fossi col tuo abbonamento, diciamo, di casa, senza problemi. Altrimenti tu non puoi col roaming, a meno che non abbia tu delle convenzioni particolari, però insomma costa un sacco, per cui
1: poi
0: ti attacchi.
1: Ci sono dei posti, appunto,
0: dove non puoi,
1: dove non hai convenzione, quindi ovviamente non puoi utilizzarlo, e cerchi disperatamente una rete wifi. Le reti wifi sono quelle libere, no?
0: Sì.
1: E quindi succede, non so, negli alberghi,
0: certo,
1: nei ristoranti anche può succedere, e soprattutto negli aeroporti.
0: Negli aeroporti, se poi hai quello scalo, dici, solo metà strada, aspetta che ho un paio d'ore di attesa, a maggior ragione mi connetto. E di solito c'è la rete, non di solito, tutti gli aeroporti hanno una rete wifi
1: che dura di norma 2 ore,
0: sì,
1: poi dopo la richiedi.
0: Poi eventualmente devi pagare, però insomma è free, è gratis per un certo periodo di tempo. E che cosa succede? Siamo a Londra, siamo nello specifico pochi giorni fa, il 22 e il 23 di agosto,
1: sì,
0: e c'è stato un attacco hacker, però ovviamente nessuno lì per lì se n'è accorto, cioè degli hacker sono riusciti ad hackerare, a bucare la rete wifi gratis dell'aeroporto durante queste 48 ore, diciamo.
1: Sì, e le informazioni sono riconducibili a 8,7 milioni di persone in transito in 3 aeroporti inglesi di varie nazionalità, tra cui anche la nazionalità italiana, e quindi sono state diramate delle allerte, perché hanno preso le mail,
0: hanno
1: accesso la mail, quindi ti possono mandare tutti i tipi di mail, quelle con il nome della tua banca, punto Swish.
0: Brava,
1: ma che sembra identica, ma c'è un qualcosa che...
0: Guardate sempre, quando c'è quel punto sminchia finale, evidentemente non torna.
1: Però in tutto e per tutto è uguale alla tua.
0: Ti fregano, perché poi la grafica, quando tu la apri, mica guardi da chi arriva, guardi che graficamente sia molto credibile.
1: Gli italiani,
0: insomma,
1: coinvolti sembrano 220.000.
0: Su 8 milioni e mezzo di persone.
1: Hanno transitato appunto in questo aeroporto.
0: Nel momento stesso in cui tu accetti tutto quell'accettabile che devi accettare quando vuoi la rete wifi gratis, automaticamente, se è hackerata, dai l'accesso ai tuoi dati. E quindi adesso c'è chi...
1: Anch'io ieri al centro commerciale.
0: Perché eri
1: Svizzera.
0: Certo.
1: Ma per la Svizzera non si può adeguare, no?
0: Ma siete qui attaccati. Vabbè, che cosa facciamo? Mettiamo ancora una canzone, ricordiamo il numero se ci volete mandare
1: cose
0: dei
1: da
0: messaggi.
1: Ricordare.
0: Esatto, ricordiamo anche il numero 347 342 5220.

0: Dal 2009 Florence and the Machine alle 13:27 minuti. Allora, parlando di ricordi, ci sono intanto moltissimi messaggi, ricordi legati per esempio a quest'estate. Partirei con questo.
1: Ciao Nick e Mari, noi siamo stati 3 settimane in Alto Adige, la prima settimana su un maso a 1300 metri e tutte le mattine alle 11 passava una coppia di nibbi bruni.
0: Ecco.
1: Bellissimi. Bene. Ciao, la Dani.
2: Ciao, il nibbio.
0: Sì. E poi senti, a proposito di cose che invece vengono ricordate ma non belle, sai che abbiamo detto che a volte il cervello mette quei marcatori un po' come gli pare a lui, e quindi ti rimangono in mente delle cose che dici boh, non so se sono utili.
3: Io posso ricordarmi tutte le cose più stupide del mondo, come news, informazioni,
0: sì,
3: su perché si chiama così una cosa, cosa ha fatto quell'imperatore della Neozelanda o altro, ma non mi ricordo i nomi delle persone che incontro.
0: Ma quello è abbastanza classico.
2: Qual è quell'imperatore della Neozelanda? Mi sembra un po' strano. La Silvia, come noi che abbiamo fatto il classico, chi vuole chiederci qualcosa dell'Odissea?

0: Comunque dice, io ricordo la declinazione del verbo latino fero fer stuli latum ferre, però dice assolutamente inutile mai utilizzato. Vabbè, ma ai tempi sì.
1: Certo, ai tempi sì. E poi senti questo che è meraviglioso.
2: Ciao Vic e Mari, non lo so perché, non chiedetemelo, ma io so perfettamente da sempre Anco Marzio, Tarquinio il Superbo, Tarquinio Prisco, Servo Tullio, Tullio Stiglio, Numa Pompilio, Romolo.
1: Bravo.
2: I sette re di Roma.
1: Sì.
2: Un veneziano poi.
1: Un po' veneziano.
0: Beh, vabbè, ma comunque non è che l'impero romano.
1: Solo a Roma se li possono.
0: Solo a Roma. Entro il raccordo, altrimenti non è valido.
1: Già nel resto del Lazio se ne ricordano tre, quattro al massimo. C'è la pubblicità tra poco.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella.
6: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
5: Ti aspettiamo.
4: MD, buona spesa Italia.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
13: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
14: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
15: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Baby Steps, il disco di Olivia Dean su Radio DJ. Eccoci qua, ritornati l'ultima mezz'ora fino alle 14. Vicky e Mari, oggi, adesso lo diciamo proprio fuori onda, siamo al primo giorno di scuola o di lavoro. Ci dobbiamo raccontare le nostre cose. Alcune ve le
1: riraccontiamo.
0: Ci perdiamo via. Alcune ve le possiamo anche riraccontare.
1: Altre assolutamente no, Vic. Scusa, mi riferisco a quanto gli ho appena detto.
0: Ma certo che
1: veramente
0: no.
1: Lì è da denuncia.
0: No, altre cose purtroppo. Siete nostri cari amici e ve lo diciamo una cena, una sera cena,
1: oppure quando io ricomincerò a bere, non adesso.
0: Oppure facciamo così, sentiamo Nicolò dalla provincia di Como che è al telefono, che ci sta aspettando. Buongiorno Nicolò.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, Nicolò fa grafiche 3D per simulatori di volo, Vic. Hai 8000 domande da fargli.
0: Sì, scusa, grafiche 3D, ma cosa, i paesaggi o proprio gli aerei?
2: Tutte e due,
0: che meraviglia. Come si fa, scusa, velocemente rubo un minuto poi a questa chiacchierata, come si fa nella vita a diventare grafico 3D per simulatori di volo? Cioè, qual è la strada?
2: Io ho fatto una scuola, a parte le superiori che non c'entrava niente, ho fatto elettronica, ma poi ho fatto lo IED e ho fatto grafica 3D per fare videogiochi o animazioni. Poi in realtà volevo fare videogiochi, ma sono finito nel campo della simulazione.
0: Beh, che comunque è un enorme videogiocone, anche se poi alcuni sono talmente ben fatti che mi pare ci si allenino anche i piloti veri.
2: Li facciamo per i piloti veri, quindi
0: Roba seria, diciamo, non proprio PlayStation, ecco.
2: No,
1: puoi andare una volta a giocare a casa di Nicolò.
0: Mamma, chissà quante avrà tutte le console del mondo, pieno di computer.
2: Sì, certo.
0: Bravo, potremmo diventare amici. Allora,
1: però dal virtuale, diciamo, passiamo al reale, perché tu hai fatto uno dei viaggi miei preferiti della vita.
0: Dove sei stato, Nicolò?
2: In realtà ho fatto un viaggio un po' più ampio, perché ho fatto Toronto, poi Messico e poi Brasile, e sono andato a Elenco e Maranhão.
0: Scusa, tra l'altro un po' più ampio.
2: Maranhão.
1: Devi dire Maranhão.
2: Ho difficoltà a pronunciare le cose in portoghese.
0: Ma certo, come tutti. Tra l'altro partendo da Toronto, quindi diciamo hai fatto un giro largo. Ecco,
2: per sì, l'ho presa larga, diciamo.
1: Volevi depistare.
2: Esatto.
0: Vabbè, raccontaci, quindi sei partito, facciamo proprio tutto il viaggio ma in due minuti. Sei partito da Toronto, che era la prima scelta, cioè come mai questa strana combinazione di posti?
2: Perché il volo andata e ritorno per il Brasile era troppo caro e allora l'ho presa più larga e ho fatto Milano-Toronto, così ne ho approfittato per andare a vedere le cascate del Niagara, poi sono andato in Messico per vedere Chichen Itza e poi sono andato in Amazzonia, poi a Elenkoi, poi a Rio e poi sono tornato Rio-Londra, ho fatto una tappa a Londra a trovarmi

0: sorella e poi
1: bravo.
2: Già piaceri, comunque certo. Bravissimo. Sì. Io l'anno prossimo ti voglio come tour operator. Perché sarà uno
1: volentieri.
2: Sbattimento, però ti vedi delle cose meravigliose.
1: Sì, sì. Certo.
0: È stato abbastanza faticoso, tant'è che un giorno mi è venuta la febbre, ma è andato tutto liscio.
1: Ah, ok. E quanto è durato, scusa, il viaggio?
2: Io pensavo, quanto hai pagato?
1: No, beh, adesso mi sembra. Ma se vuoi
2: beh,
1: dircelo.
2: Del volo, magari.
1: Esatto. Quanto ti è costato così il volo, se possiamo chiedertelo, Niccolò?
0: Mi è costato?
1: Mm-hmm.
2: Il volo.
0: Non lo so, i voli abbiamo pagato sui 1800 euro tutti i voli.
2: Ti rendi conto?
0: Testa.
1: Certo. E in totale quanto siete stati via per fare questo gigantesco?
0: 3 settimane.
1: Dai, insomma. Bello.
2: Bravissimo. E adesso parliamo per mezz'ora di Lençóis do Maranhão, no? Perché è bellissimo, sì. Perché Niccolò si ricordava che una volta io ne avevo parlato, perché è un viaggio che ho fatto con mio padre ed è il posto più, uno dei posti più belli che ho visto al mondo, ma sta nei primi tre proprio.
1: Addirittura.
2: Sono 155.000, perché sono andata a ricontrollare, non me lo ricordavo, di distesa di dune e laghi di pioggia a migliaia.
1: Esatto. Sì, mi ricordo quando l'avevamo raccontato.
2: Un sogno.
1: Tu eri all'ascolto, cosa hai fatto? Hai preso nota intanto che disegnavi un Boeing 747?
0: Allora, in realtà non lo so, credo che di averlo ascoltato, poi probabilmente me lo sono segnato su Maps, dove c'ho tutte le mie bandierine dei posti che voglio visitare.
1: Bravo.
0: Però mi è proprio rimasto in mente quello che ha detto Mary alla radio.
1: Sì.
2: Ma che bravo, come sono contenta di averti mandato lì, guarda.
1: E ti è piaciuto tanto, immagino, Niccolò.
0: Sì, è stato anche secondo me uno dei posti più belli al mondo che abbia mai visto.
1: Vedi, tutto confermato. Qual è la
2: ti viene proprio da gridargli ai laghi di pioggia. Perché l'acqua ha un colore meraviglioso, le dune, sì. Anche sei solo in questo mondo, che però lì è bellissimo, forse perché non ci sono tanti uomini.
0: Poi siamo andati anche proprio nelle lagune un po' più isolate, dove non c'era, eravamo solo noi praticamente, quindi è stato veramente incredibile.
1: Bello, qual è la prossima bandierina che va tolta da quell'elenco?
0: Non lo so, stiamo guardando l'Uzbekistan veramente, ma adesso ci diamo un ci pensiamo.
1: C'è tempo, appena tornati.
2: Ammortizzano un po' il viaggio appena fatto.
1: Però è anche bello appena tornati pensare al prossimo viaggio.
0: Allora, no, in realtà è perché stiamo comprando casa nuova, quindi dobbiamo stare un po' schisci.
2: Certo.
0: Però c'ho questa mia pratica che dal 2019 io devo avere sempre un viaggio prenotato, per cui ultimamente sono un po' in crisi perché devo pensare alla casa, ma anche a dove andare prossimamente.
1: Certo, potresti anche pensare di mettere una bandierina a casa, non so se vale come viaggio, però almeno
0: no, non lo so, no, secondo me qualcosina di piccolo ce lo mettiamo,
1: va bene.

0: Fate, New Order su Radio DJ dal 1987 alle 13:45 minuti.
1: Voglio dare un bacio alla Cree che dice: lasciamo col fosco Valbadia e quando salutiamo i titolari del Residence scopriamo che avevamo pagato fino a domani.
0: No! Oramai. Ma come?
1: Dice: che sconforto, e scopro che la A22 del Brennero è un serpentone di macchine, arriverò a Genova a Natale.
0: No, che è poteva essere ancora lì. Ma poi perché dici? È perché era già partita quando sei ancora. Se no uno dice: ah no, allora ritorno in camera.
1: Non lo so. Forse si era già. Mando un bacio gigante.
0: Stupenda
1: Genova fresca
0: mai...
1: in questi giorni.
0: Ma poi non mi era mai successo di sentire, dice: vabbè, allora noi andiamo come da accordi. Ma se volete,
1: guardi,
0: però.
1: Avete un giorno
0: fino
1: in
0: a
1: più.
0: Domani. Stupendo. Premio fedeltà.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Comunque andare via un giorno prima dall'albergo che era già pagato è niente rispetto a quello che ci sta per raccontare Monia, che ha vinto giustamente il premio fedeltà di consolazione, mi viene
1: di
0: da dire.
1: Consolazione per vacanze, insomma, da ricordare, ma così
0: non
1: così.
0: Tanto. Ecco. Buongiorno Monia.
3: Ciao, sono emozionatissima.
0: No, ma vai tranquilla perché qui ci sono tante cose da raccontare, quindi metti da parte l'emozione e ritira fuori pure anche il nervoso di tutto quello che è successo.
3: È superato.
0: Meno male.
1: Brava, allora inizialmente dovevi fare il viaggio della vita quest'estate, andare in Giappone.
0: Sì.
1: Mi ricordi qualcun altro? Perché ho anche un amico che si chiama Vittorio Maria, al quale è capitata la stessa cosa.
0: Dovevo partire in Giappone, c'è stato un inghippetto, diciamo, e non sono mai più partito.
3: Ecco.
0: Sì, va bene, ma nel tuo caso cos'è successo? Non dovevate andare, dovevate andare prima dell'estate, giusto?
3: Sì, noi dovevamo partire per il mese di marzo.
0: Okay.
3: Sia io che la mia amica siamo nati a marzo, per cui volevamo festeggiare i 50 anni in Giappone.
0: Perfetto.
3: Però purtroppo, insomma, come sappiamo, qualche settimana prima è scoppiata la guerra in Medio Oriente e quindi il nostro volo, che doveva proprio fare scalo ad Abu Dhabi, è stato annullato. Allora, in realtà ci hanno proposto di passare per l'America, però ecco, 35 ore di volo.
0: Dall'altra parte.
1: Già è veloce arrivare in Giappone, in più fare il giro inverso.
3: In più io non ho mai fatto un viaggio in aereo così lungo, e quindi già 12-13 ore mi sembravano infinite.
0: 35,
3: quindi,
0: certo.
3: Sì, e quindi abbiamo rinunciato, però... volevamo partire per i nostri 50 anni, per cui abbiamo messo su nel giro di un paio di giorni un viaggetto in Francia con prima tappa Aosta, perché noi ovviamente partendo dalle Marche
1: è lunga

0: Abbiamo dovuto fare, esatto, la sosta intermedia, sì. Tra l'altro bellissima Osta, non ci eravamo mai state, ci è piaciuta tantissimo. E poi abbiamo fatto un diretto Lione, i Castelli della Loira, Bordeaux, dove abbiamo bevuto un sacco di vino.
1: Sì, forza.
0: Forse anche per questo.

0: giorno dopo i nostri mariti sono scesi sotto e quando siamo arrivati anche noi avevano delle facce diciamo distrutte, e noi pensavamo fosse uno scherzo, invece purtroppo avevano rotto sì il vetro laterale, tutto, anche i regalini diciamo nuovi, che tutte le cosine che avevamo comprato in viaggio.
1: Comunque il ladro ha quell'indole lì,
0: ci hanno lasciato solo le bottiglie di vino.
1: Erano a stemi.
2: Si vede dei ladri.
0: Esatto, sì, sì, esatto. Okay. Quindi direi che
2: non è andata bene
0: quest'anno, per quanto riguarda i viaggi.
1: Ma adesso ti regaliamo il premio fedeltà.
2: Tutto
1: e il Cosmo si ribilancia. No?
2: Guarda che lo fa il premio fedeltà, c'ha questo tipo. E che cos'è? La DJ Box?
1: La DJ Box.
2: Il più classico del. Purtroppo il postino a metà strada. No, il viaggio in Giappone, pensateci voi per l'anno prossimo, perché so che vi state riorganizzando.
0: Andremo.
2: Dai, che ce la farete.
0: Andremo.
2: Un bacio, Monia.

0: Scusa Caterina, il disco di Primogenito su Radio DJ, le 12:53 minuti, vuol dire che siamo arrivati in fondo
1: in
0: a questa
1: fondo,
0: puntata.
1: Sì, non prima di leggervi il messaggio di Fabri che dice: sì, lunedì scorso sono andato al lavoro, ero in ferie fino a martedì.
0: No! Brutto
1: tu cosa ci fai qua? Sondi il terreno.

0: Avremmo dovuto farlo anche noi di tornare ieri, così sì, oggi saremmo stati leggermente più,
1: più freschi.
2: Va bene, però c'è per fortuna chi si ricorda delle cose importanti, tipo
3: Vic 29 dicembre, la Mari 30 gennaio.
0: Bravo.
3: Albertino il 7 luglio.
2: Aspetta, sarebbe 7 agosto, poi si è corretto dopo in un messaggio successivo.
3: Savino il 14 novembre.
2: Sì.
3: Curti il 14 settembre. Potrei andare avanti.
0: Ma sai che non li so io.
3: Tutti i compleanni di tutte le persone che conosco.
2: Bravo.
3: E non me ne faccio niente. Sì,
0: no,
3: auguri.
0: Cioè,
2: vabbè, però gli auguri è bello. Cioè, lo potresti anche segnare sull'agenda senza ricordare.
0: Ma che bravo. Ma me li dovresti ricordare a me, capito? Mandarci un messaggio il giorno del compleanno di Curti.
2: Già. Il giorno prima, però, sì, perché poi noi a luna è troppo tardi quando siamo in onda.
0: Perché?
2: Capito?
0: Ah, perché gliel'han già fatto.
2: Sì.
0: E vabbè,
2: poi,
0: allora non è che vale solo il primo. Certo che tu, come le, non so, le persone un po' anziane, mandi il messaggio per essere il primo.
2: No, perché la mattina escono, che ne so, sui social, così uno dice se l'è ricordato da quello. Invece no, te lo devi ricordare di tuo, capito?
0: So. Per, è più bello. Perché il Vic è fautore del messaggio a mezzanotte. Io a mezzanotte per me sono come le 9 di sera, ma per molti altri.
2: Per me mezzanotte invece sono le 4 della mattina e ormai non lo faccio più.
0: Okay.
2: No,
0: sono passati quei tempi.
2: Passati, mi piaceva, non c'è più. Torniamo domani, amici, puntuali.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao.
4: Finito Vic e Mari. Ciao a tutti.
5: No, dai, Vic e Mari, per favore.
6: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
7: Radio, DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
15: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
16: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
17: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
18: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
16: Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89€. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19€. Lidl, vale davvero!

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due!

0: non una delle più facili di questa incredibile band chiamata Tears for Fears.
1: È vero.
0: Tra i loro grandi classici ricordiamo Sow in the Seeds of Love, ma anche Però, scusate, cioè, non so se.
1: Perché sì, siamo stati in vacanza, ma la brillantezza della nostra programmazione,
2: ragazzi,
1: mai è andata
2: io
1: in vacanza.
2: Sono tornato il 17 di agosto apposta in radio per scegliere questa canzone.
1: Con un messaggio che gli ho detto: sei già tornato? E lui: sì, non ne potevo più. Il 17 agosto.
0: Queste vacanze.
1: Che
2: palle. No, ma quest'estate più che altro. Non tanto le vacanze.
1: Sì, sì,
2: vabbè, caldissimo.
0: Si chiama come change. Se bastasse tornare a Milano per far venire il fresco. Finalmente Milano, qui sì che si sta bene.
2: Ma almeno con l'aria condizionata, lavorando, così fai di necessità virtù.
1: Beh, e soprattutto hai partorito
0: un
1: inizio.
0: È un passo dall'andare al centro commerciale nella sezione vini.
2: Infatti,
0: a prendere un po' fresco e chiacchierare con gli amici pensionati.
2: Anche la radio è considerata un rifugio climatico.
1: Sì. Anch'io sono andato a delle mostre per sconfiggere il caldo.
0: Boom di musei,
1: sì. Vabbè, comunque questa canzone si chiama Change, non so se avete capito. Cioè, change perché l'orario è inedito per noi.
0: Adesso ci arrivate, secondo me.

0: Mi ricordate
1: arriva un po' dopo.
0: Mi ricordate che iniziava negli ultimi 4 anni alle 3? Ve lo ricordate?
2: Vabbè, però scusate, c'è stato un momento, anzi ti dirò, che Summer Camp è partito proprio così, alle 2.
0: Certo, sì.
2: Tant'è vero che lo sa chi ascolta proprio dal dopo la pubblicità, avete sentito il celeberrimo... Sì,
1: sono le due!
2: Sentite come le voci come erano
0: le voci giovani. Prima
2: giovani.
0: Dello sviluppo erano
1: sono
0: le nostre
1: le
0: voci. Avevamo ancora i baffetti deboli dalle parti.
2: Ebbene sì ragazzi, ritorna Summer Camp in un nuovo orario, in una fascia storica, diciamo, per quello che riguarda Radio DJ, perché non so se rende l'idea, ma dalle 2 alle 4, diciamo, c'è stato il DJ time, no? Per tanti anni.
0: Sì,
2: E quindi, boh, dai, vediamo un po' come
0: vediamo
2: va.
0: Come
2: noi
0: va.
2: Ci siamo.
0: Vediamo cosa succede.
2: Come rifugio di buone vibrazioni, mi sembra funzioni ancora, perché il clima è bello.
3: Sì,
2: no?
3: Ma non per tutti, però.
4: Ciao, ragazzi, finalmente siete tornati, eh? Era tanta la voglia che avete anticipato pure il rientro.
0: Mi
4: siete fatti mettere alle 2, così io non riesco a fare la controra, eh?
2: Tutto per rovinare il riposino.
0: È l'ora legale di Summer Camp, prendetela così.
3: Anticipate. Mi chiedono se è orario provvisorio o definitivo.
0: No,
3: come
0: no,
3: scuola,
0: definitivo,
3: capito?
0: Per definitivo, sempre. Okay. Definitivo.
2: Allora, di definitivo
1: non
2: sappiamo
1: niente, no?
0: No, a parte quella cosa lì.
2: Hanno le gambe.
0: Di definitivo.
2: Non è, quello è un altro.
0: No, si dice che
3: hanno le gambe corte.
0: No, si dice di definitivo c'è solo la.
2: La morte.
0: Esattamente. Si dice solo.
2: Ragazzi, ancora con questi tabù, insomma. Ti piace? Io ci dedicherei. La puntata,
0: ti piace che la censuro? C'è solo la insomma.
2: Che dove siamo?
0: Cioè. Come quando dici una figura di insomma di M. Ecco, c'è solo la M di definitivo.
5: Bentornati ragazzi, non so se è una cosa normale a 41 anni.

0: Di pieno di problemi, alzarsi di buon umore perché oggi ricomincia il summer camp. In
1: è normalissimo.
2: Io non lo do mai per scontato. Vabbè, manteniamo comunque lo schema di sempre: quella cosa che si dicono due cazzatine e poi dopo va la pubblicità e poi la sigla.
1: E poi diciamo le cazzatone
2: subito
1: dopo la sigla.
3: DJ One Nation One Station. Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
4: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: mamma me la son goduta, sai.
1: È bella, è sempre bella.
0: È un po' che non la sentivo, anche se c'ho il master originale, no?
1: Beh, sì, avendo la composta tu.
0: Negli uffici della Drone Kong avrei potuto riaprire il progetto, sentirlo, ma
1: sono quei classiconi sempre belli.
0: Non c'è, come fai a sentirlo? Se no, devi andare su YouTube a sentire.
2: O anche su quei siti là.
1: Oppure devi riascoltare le puntate di Summer Camp.
2: Quel sito là, diciamo, col colore, cos'è, nero e arancione,
0: sì,
2: no?
0: Dove c'era la nostra sigla, anche un po' bianco, sì,
1: c'è un pezzettino della nostra sigla,
0: ho capito, poi, però sopra c'è cioè è anche devi...
2: oh yeah
0: no, sì. No, italiano
1: ok,
0: allora sì
3: no, vabbè, alle due top grandi, bentornati,
0: bene sì, dai, ancora un po' con la digestione,
1: sì, mangiamo presto, facciamo pranzo alle 12. No, fatelo anche voi per arrivare freschi.
0: Io dicevo, chi ci ascolta, secondo me a quest'ora è ancora un po'.
1: Al caffè.
0: Beh, ha preso il caffè.
2: A proposito, non ho ancora preso il mio primo caffè trasparente.
1: Ma no, aspetta, un attimo, sono le 2:08, stai calmo, è ancora mattina quasi. Cioè, un attimo.
0: No, pensavo ti riferissi a quell'altro caffè, quello che noi chiamiamo cazzo di.
1: Sì. Quello ce lo siamo fatti, che è il caffè normale.
0: Facciamo che in questo nuovo orario, diciamo, in cui purtroppo non ci ascolteranno i bimbi, no? Che sono ancora a scuola, che prima ci ascoltavano magari solo nella parte dopo le 4, magari ci lasciamo un pochino più.
2: Però va bene, dai, in poi... questi giorni fino, diciamo, al 10 settembre più o meno ci sono i bambini, sì, perché devono ancora iniziare le scuole.
1: Ci sono anche i bimbi che non fanno il tempo pieno, sì, che escono comunque all'ora di pranzo. E noi da voi verremo,
0: voi che non avete voglia di fare un casino,
1: formeremo voi. Voi, la futura classe dirigente.
2: Ragazzi, abbiamo una sigla alternativa qua al centro messaggi. Sentite qua.
0: Sentiamo.
4: L'estate sta finendo, ma Summer Camp è qua. Inizia alle 2, alle 4 finirà. In spiaggia di Foglioni non ce ne sono più. Sono ritornati in radio e poi anche in TV. Oh ragazzi, bentornati, ma quanto siete mancati!
0: Ma sì, grande.
1: In TV torniamo lunedì, sì, siamo ancora solo.
0: Non siamo in TV,
1: no, solo radio, la classica.
2: No, per fortuna una settimana per smaltire, almeno per quanto mi riguarda.
0: Sì, per quello che riguarda forma anche fisica pessima, ma non credo basti una settimana. Però uno dei nuovi propositi, un nuovo progetto da insomma da cercare di
1: smaltiamo
0: su, forza,
1: lunedì sarà meglio.
0: Vabbè, nonostante la stagione estiva, diciamo, sia ricca di tormentoni che hanno sempre quel non so che di chiamiamolo caraibico, diciamo, quelle ritmiche, insomma, noce, più consone, ecco. Però sono usciti diversi dischi rock.
1: Questo non è caraibico, ecco. Non è caraibico,
0: direi proprio per chi si ostenta. Cioè, comunque si ostina a non mettere ritmi caraibici nella propria musica.
1: E meno male,
0: e per
1: insomma,
0: loro un piatto di pasta e lenticchie c'è sempre.
1: Ma anche di più, guarda.
0: Anche di più.
1: Vi offriamo anche caffè e limoncello, cari Fontaine's DC.
0: Fontaine's DC, Marianne.

0: Ma la bellezza di questo momento, scendo dalla Val Tartano, mio figlio dorme, andiamo ad Ervio, facciamo l'ultimo bagno al lago, oggi sono in ferie, siete tornati voi. Ci sono attimi da fermare nella vita, metri. Questo è uno di quelli.
1: Sinistra, prendi strada. Sì, sì, sinistra, però,
2: tra 100 metri, però, non adesso.

0: fatto essere, che a volte si scatta per condividere, no? Mm-hmm. Questa la metto su Insta, però tante volte, non so se lo fate anche voi, io scatto proprio perché poi certo. mi riguardo certo, delle cose e sì, dico sì, sì. ah, qui era quella sì. volta. Allora sabato sono andato a questo evento in un parco di New York, un evento gratuito che organizza tutti gli anni Spike Lee, il noto direttore certo. di pellicole,
1: director, giusto, sì sì,
0: però
1: sì.
0: sai, anche grande appassionato di musica e poi anche grande appassionato di cause sociali, quindi secondo sì. me ci mette del suo a dire: senti, quanto c'è da spendere per affittare un parco? Pago io, prendo il DJ Spinna in questo caso, storico. Celebriamo, è storico, no? Sì. C'è sempre lui e mettiamo solo musica di Michael Jackson, ma messa bene, messa proprio tutto al punto giusto, e lasciamo che la gente si diverta, si porti le sue sedie, no? E i suoi teli, boh, insomma.
2: Si grigliava?
0: Sai che non si grigliava?
1: No, robe già pronte, cibi cotti da casa.
0: Ma, no, ma secondo me la gente è venuta già mangiata.
3: Sì, insalate nella plastica, come ma Walter.
0: No. Sì, secondo me era una roba dalle 2:30 alle 7:30 del pomeriggio.
1: Sì, non per
0: già
1: mangiare,
0: mangiati
1: sì,
0: prima
1: sì.
0: di cena, si sta lì, sì. si beve una birretta e si ascolta Michael Jackson. E c'è stato un momento in cui poi alla fine sono stato un paio d'ore, poi dovevo tornare appunto a fare Summer Camp.
1: Infatti,
0: quindi ho detto: aspetta,
1: ho visto la tua story tipo ieri sera, ho detto:
0: sì, vabbè, no, vabbè, mi piace.

0: Accetta dirla fino all'ultimo. Però poi andando via, DJ Spin ha messo certo. Perché ovviamente poi le hit se le gioca. Cioè di hit ne ha fatte tante, ma è così. Però insomma, 6 ore di DJ set devi un po' giocarti.
1: Non puoi sputtanartele tutte subito.
0: E mi è venuta una presa bene, un brividello, no? Perché poi Don't Stop Till You Get Enough è anche un bel messaggio, non ti fermare finché non ne hai abbastanza. Mi è venuto un brividello da fine estate. Ho detto, ma che bello, guarda, estate pazza e domani torna. Sai perché? Devo fare, devo immortalare questo momento. Ma il video è una merda, cioè fa schifo. Perché ero per strada che schivavo le macchine e i chioschi delle... quindi non si vede niente, si sente forse anche un colpo di clacson male. E sullo sfondo però c'è ancora questa Don't Stop.
2: Ma ce li hai nella tua testa, nella tua anima?
0: No, ma infatti, però me lo sono fatto questo video perché poi un domani me lo sono aggiunto ai preferiti anche.
3: Wow. Che ci fate a quest'ora? Mi ero perso questo particolare. Ciao ragazzi, bentornati.
1: Ciao, sì. Siamo dalle 2 alle 4, nuovo orario, nuova stagione. Dalle 2 alle 4.
4: Bentornati Summer Camp, però adesso dovreste cambiare la sigla perché ormai c'è alle 2 pausa pranzo, vuole pausa caffè.
0: Che pausa pranzo alle 2?
1: Ma pausa pranzo no, che lo dici al piemontese che mangia alle 11:58, cioè no.
0: Sì, ma aspetta. Beh, vabbè, pausa caffè e la fai un po' dopo, no?
1: La puoi fare anche alle 3,
2: però in tanti pranzano proprio alle 14, magari non è che usi proprio il caffè per pranzare, lo tieni verso la fine,
1: alle 3, diciamo. Alle 3 e mezzo, però allora, la puoi fare allora la pausa caffè, siamo ancora in onda, vale nella sigla.
0: Comunque questa cosa del caffè che chiude è una cosa solo nostra, cioè, no?
1: Sì.
0: Io ci tengo particolarmente, cioè non riesco a iniziare un pranzo con un bel tazzone di caffè.
2: O peggio ancora col cappuccino.
1: O magari ad accompagnarlo con un bel caffè.
0: Secondo me proprio si sposa proprio male
1: molto
0: con i sapori.
1: Male, vero.
0: Cioè tanto è una figata come chiusura, no? di un pranzo, di una cena, tanto fa schifo per accompagnare una penna all'arrabbiata.
1: Ma perché per
0: però
1: noi,
0: nel mondo non è così.
1: Ma perché per noi fan del caffè è bello chiudere e rimanere con quel saporino del caffè per la mezz'oretta dopo.
0: Quello
1: no?
0: che la Gen Z chiama coffee breath, che tendenzialmente associa ai vecchi.
1: Sì, è l'alito che puzza di caffè, proprio tradotto.
0: Io ho sempre pensato che un po' di caffè fosse anche carino,
1: sì,
0: no?
1: Comunque, meglio il caffè.
0: Partendo da una bocca pulita, però poi ho beccato tanti post, oh mamma mia, deve essere un altro 50. Col coffee breath.
1: Meglio coffee breath di garlic breath.
0: No, va bene.
2: O scoreggina breath.
0: Foglia breath. Ce n'è di breath che fanno
2: le
0: schifo.
2: Le sigarettine lì strane.
0: Onion breath.
2: Parlarne?
5: Ciao, sì. Summer Camp.
1: Ciao.
5: Siamo Gregorio, Vittorio e Ludovico e stiamo tornando dal viaggio del mare.
0: Ciao.
1: Gregorio, Vittorio e Ludovico. Ciao.
0: Senti la presa, mi sembra di tornare dal mare anch'io.
1: È vero.
0: Sarà che questa è stata un po' una delle hit sulle spiagge italiane
2: Sì, non proprio regina.
0: Forse più una principessa dell'estate. Sì. Diciamo.
2: Non duchessa.
1: Cioè, declassamento di Peggy Goo.
2: Però per quanto riguarda la musica, nel mondo dei gossip invece abbastanza regina.
1: Fatto parlare di sé.
0: Perché
1: la sua storia con Berrettini sì, l'ho persa un po' di vista.
2: Hanno
1: però
2: fatto
1: me la ricordo
2: DJ set insieme qua.
1: Ok, bene.
0: Scusa, però qui non è con Berrettini.
1: No, cioè, con Berrettini ci esce con Aira Star ci fa le canzoni.
0: Ci fa le canzoni. E questa canzone si chiama Woman o Woman?
1: La seconda
0: perché è staccato,
1: che hai detto.
0: Cioè,
1: sì,
0: Vai,

0: perché?
1: Ciao.
0: Siamo Ludo, la Giugi e la Babi. Stiamo tornando nel capannone su da Radio Globo.
2: Ciao. Ma che belle vocine, belle rocco raspino che mi sono venute.
1: Nomi, eh. C'è anche la Titti. Salutamela. Saluta la Titti.
3: Ciao Fifi.
4: Bentornati nel capannone anche a tutti i bimbi, insomma, che finiscono le vacanze
1: e tornano in capannone.
4: E tornano al tornio, alla saldatrice. La vita va così.
5: Ragazzi, qua è già scattato uno speciale Fiatella,
1: davvero
5: gli argomenti del Summer Camp.
1: Ci avrei scommesso.
6: Ciao ragazzi, bentornati. Ma vogliamo parlare della Fiatella post caffè corretto grappa? Quella è molto peggio.
1: È un po' più intensa, cioè senti meno caffè e più qualcosa che viene da dentro.
5: Meglio quella del caffè trasparente.
1: A sto punto sì, non c'è
4: dove di caffè non c'è neanche la traccia. C'è solo l'involucro.
7: Adesso come ha detto il Coloriva che raccogli col coppino, ti salta il ponte. E ti hai detto non ce l'ho il ponte. Mi è venuto in mente un signore che gli puzzava l'alito. Gli ha detto: ma ti puzza l'alito? E te sarà il ponte. E ho detto: mi sa che ci hanno cagato sotto a suo ponte.
5: Buon appetito.
1: Siamo tornati, comunque. Eccoci qua. Nuovo orario, ma siamo sempre
4: comunque
1: noi.
4: Una cosa che non è mai stata detto di questo vocale storico del Summer Camp, che comunque grande coraggio, no? Della persona che dice, cioè grande confidenza. Adesso non so
1: sì,
4: se anche
1: sì.
4: Bisogna essere forse un po' spudorati, però guarda che raramente la gente ti dice, ma anche
8: è
4: i migliori amici,
8: come quando hai il prezzemolo tra i denti.
1: È vero, però bisognerebbe,
4: te lo dice, no?
1: Però andrebbe detto,
5: o la forfora, cioè, ragazzi,
1: se vuoi
5: sulla maglietta nera.
1: Sì, ma se vuoi veramente bene alla persona che hai davanti glielo devi dire, perché sennò lo mandi proprio lo mandi
5: ad esempio i ragazzi di DJTV quando siamo in onda in televisione, loro sono molto solerti così a riprendermi mentre io magari sono
4: maglietta. Loro cercano proprio quei particolari.
5: Lo fanno per me, capito?
1: Magari prendetelo quando l'ha già fatto, ecco, non mentre lo fa.
4: Senti, io ti ricordo che quando venne John Taylor dei Duran, comunque anche lì successe.
5: E io ho
4: questa...
5: la foto con lui e lui era tutto pieno di forfa.
4: Tutti e due proprio che dicono: what's forfora?
1: Però posso dire:
4: c'è proprio un meme.
5: La città della Claire, però, anni 80.
1: La forfora di John Taylor è forfora santa, come la cacca dei bambini.
5: È vero.
1: Va bene, a lui sta bene.
4: Va bene, torneremo con lo speciale Fiatella
1: molto presto.
4: È ora di suonare un bel classicone, ma prima ancora linea al centro messaggi.
9: Io intanto mi mangio una mentina. Bentornati.
4: Non si sa mai. Guarda che tante volte giocare d'anticipo.

0: Summer Camp è come il Natale, quando arriva, arriva, arriva. Che siano le due, che siano le tre, viva il Summer Camp! On the road, ma sempre su DJ. E come dico sempre, come fai a non amarla una radio così?
1: Vai!
2: Come hai trovato, Ale?
3: Ciao ragazzi, bentornati. Fra 23 giorni comincia l'autunno.
1: Vero. E tra due mesi esatti Halloween, Nicky,
4: Sei contento? Mamma mia, questa bella.
2: Ma l'autunno non comincia il 21, no, 23.
1: 23
2: quindi.
1: Quest'anno.
2: Ok, va
1: sì.
2: bene, quest'anno 23. Quest'anno cade di 23 l'autunno, come la Pasqua. Cambia, bene.
4: Stavo cercando lei o forse me.
2: Se state cercando il numero per scrivere al Summer Camp, è sempre lo stesso, 347 è il prefisso e poi continua

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Stop! Finalmente un po' di pace.
5: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima

0: alle nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
4: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
5: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
6: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: E di solito con questa canzone di Impuglia nei matrimoni arriva sempre il pesce.
1: È vero.
2: No, di solito arriva,
1: è andata così.
2: Arriva Guido Bagatta.
3: Non poteva mancare all'appello il vostro Guidonio. Eccolo, nuovo orario. Siete sempre i soliti, nel senso buono del termine. Oh. Viva San Marchè!
1: Ciao! Sai che inizia?
4: Come fai a non amarla?
1: Pensavo fosse un imitatore, un ottimo imitatore di Guido Bagatta. Gli è cambiata la voce, grande Guido.
5: Allora, perché Guido, che tutti dicono, non associano tendenzialmente al mondo di Manu Chao, no?
1: No.
5: Sai, Manu Chao, clandestino, colombiano, marijuana illegale,
1: no, proprio,
5: Palestina libera.
1: Ti viene proprio in mente
5: non
1: lui.
5: Non ti viene proprio da pensare...
6: Quando viene la prossima volta, chiedigli... Ma quella volta che hai mangiato la torta, perché era qua settimana scorsa e parlava di una torta strana che hai mangiato.
2: Magica, una torta magica.
1: Ma veramente.
6: Guido, guarda che lo dico.
5: Non vedo l'ora di sentire.
6: Questa è bella.
1: Ma l'ha mangiata in Erasmus, la mia domanda.
6: Dove
1: l'ha? Quanto l'ha mangiata?
5: No, comunque Guido secondo me ci ha scritto più per la biciota che duetta con Manu Chao. Tra l'altro egregiamente, secondo me. Beh. Sembra una melodia scontata, invece a riascoltarla. Adesso io la sto ascoltando dopo settimane. Senti come si incastra bene in questi accordi su cui Manu Chao ha costruito, diciamo, una carriera, no?
1: Perché certo,
5: su, su questi accordi puoi cantare tutte le canzoni
1: fatti
5: di Manu Chao.
1: Fatti bene, ragazzi.
5: Ma Manu Chao, ragazzi, io ho avuto il piacere e l'onore di vederlo in una delle sue date italiane, al bellissimo Parabiago Rugby Sound. Era originariamente, adesso si fa al Castello di Legnano, ma l'organizzazione è sempre dei ragazzi del rugby, dove, sapete, c'è tanta purezza, no? Mm-hmm. E la purezza la respiri anche nell'organizzazione di un concerto dove tutti questi volontari, ragazzi, devo dire anche molto fisicati, no?
1: Rugbyisti, quando vai
5: a prendere anche una birra, dici no, te la do un attimo dopo, ma guarda, quando vuoi, cioè,
1: quando vuoi,
5: con calma.
2: I rugbyisti bevono la birra,
1: terzo tempo si accompagna con la birra, può accompagnare solo.
5: Sì. No, e Manu Chao, devo dire, ha incantato, sempre con la sua formula, sempre facendo tante volte la cover di Nicola Savino, sai che lui la fa sempre, la fa più di una volta, cioè magari fa 5 o 6 canzoni e poi attacca con te la fa per 2 minuti e poi la rifà magari mezz'ora dopo e l'ultima volta la fa, insomma, la fa.
2: E come si intitola questa canzone, ragazzi?
5: Viaggiando per il mondo.
1: Pensavo la cover di Nicola Savino, Pinocchio.
2: Questa appena ascoltata. Sì. Viaggiando per il mondo, sentite qua, va.
7: Bentornati, ragazzi. Comunque, ciao. Quando voi siete stati in giro a cazzeggiare, io ho continuato a lavorare per mantenere l'economia italiana.
1: Capito. Questo è un messaggio Nord-ovest. Che interpreta il pensiero di tanti altri che magari non sono ancora andati in vacanza.
5: E che magari lo dicono anche in maniera più colorita.
1: Certo, lui è stato educato, devo dire.
5: Mannannoce.
1: Sì. In vacanza, mannannoce.
2: Comunque notavo che il vero pro delle vacanze non torna oggi, non è tornato oggi, no, ma torna domani, primo settembre, non il 31 agosto.
5: Perché quel lunedì ancora
2: agosto,
5: no.
2: Lavoro, no?
5: Lo so, è strano, fa strano.
1: Oppure lunedì prossimo direttamente, il vero pro fa così, fa il ponte, fa.
8: Ben ritrovati, ragazzi, siete ufficialmente tornati in diretta a quest'ora o è un po' come la prima convocazione dell'assemblea condominiale? Fa vuoto e da domani ci si sente di nuovo alle 3.
2: No,
1: ci siamo, ragazzi.
5: No, ci siamo. Questo è il nostro nuovo orario, insomma. Dai, insomma, almeno per un po', dai, non credo che, cioè, che cambi.
1: Abbiamo detto prima definitivo,
5: definitivo. Non era arrivata ancora la notifica del preside. No, però
1: quello definitivo.
5: Oh, va bene, allora, quando ci venne a trovare, ai tempi era nuovissimo il suo disco, ci confessò che ci sarebbe stata, come si usa adesso, no? Esce l'album, poi magari dopo un mese e mezzo ne esce un'altra che non era sull'album e che poi va a completare l'album e teneva particolarmente a questa canzone e poi abbiamo capito perché, insomma, sta girando tantissimo.
1: È vero. A noi ci fa piacere. Grande Alice, brava Alice.
5: Stiamo parlando di Burt, sì, Alice, in arte Burt, la canzone è più in alto.

0: piace il groove, ragazzi, che fa piacere. Sì. Fa piacere d'inverno, d'autunno, in primavera, però anche d'estate.
1: Il groove fa sempre piacere, è una bella massima da tatuarvi.
0: No, ma poi devi anche averlo, perché tanti cantanti, sì, in Italia magari c'è più questa cosa del bel canto, no, della melodia.
1: Sì. Birth ce l'ha tutte messe insieme.
0: Lei sa cantare, ma insomma, quando c'è da.
1: Il groove ce l'ha.
0: Ce l'ha.
2: Ragazzi, troppa freschezza, eh. Torniamo a parlare di Fiatello.
1: No.
2: Sì.
3: Ciao ragazzi, io giro sempre con un pacchetto di mentine in tasca. Non perché mi puzza il fiato a me, ma perché se incontro qualcuno che ha la Fiatella, gli dico prendi la mentina. E quello magari mi dice no, grazie, prendila.
1: No, se tu fai prendila, è un po' offensivo. Se invece dici guarda, dai retta a me, ti do un consiglio d'amico, prendi una mentina.
0: Ma non si fa. Allora, sai come si fa? Si fa che tu ne prendi una mostrando visibilmente il pacchetto. La prendi comunque tu, anche se non hai.
1: A proposito, vuoi? E se ti dice no,
0: guarda, fai un passo indietro. Te le consiglio perché sono piccole ma esplosive.
1: No, ma le conosco, sono famose, non mi vanno.
0: Ma prendi. Allora c'è anche quello o quella che una volta che gli viene offerta la mentira fa: ma perché ne ho bisogno? Quella è la domanda che non vorresti mai sentire.
2: E poi puoi accettarla solo se uno non è sconosciuto, altrimenti scusa, non prendi
0: non accettare
2: una
0: mentire.
2: Cioè, sconosciuto, ma così, scusa.
1: È vero,
0: no, che poi va a finire come la torta di Guido.
1: Sì, esatto.
0: Magari una mentina di quelle un po' che.
2: Giovedì speciale torta con Guido.
4: Ovviamente bentornati. Mi sembra che in inglese esista un'espressione per indicare la Fiatella, tipo hai appena mangiato uno shit sandwich.
5: Che buono.
0: Cioè, non la conoscevo.
1: Al gusto di
0: how you doing? You're looking good. Did you just eat a shit sandwich?
1: Sì, che è un po' come che hai cucinato polpette e merda, è quello, il concetto è lo stesso.
6: Bentornati ragazzi. Ma cambiando un po' discorso, a parte la Fiatella, volevo parlare di profumi, di odori. Fede, com'è stato abbracciare il Bati in quei 10 secondi?
1: È molto profumato, ragazzi.
6: Un abbraccio, Oliviero.
1: È molto
6: porta.
1: Profumato. Allora, ho condotto la cerimonia dei 100 anni della Fiorentina, il compleanno del 29 agosto.
0: Beh, che è caduta bene la
1: caduta
0: cerimonia.
1: Proprio bene, perché avveniva allo stadio esattamente 10 minuti dopo la partita finita, disgraziatamente 3-0 per il Frosinone. Quindi uno dei momenti più difficili della mia vita, entrare in mezzo al Franchi, che non sai come può reagire, no? È stato clemente, io voglio bene al pubblico di Firenze che mi ha voluto bene, mi ha aiutato. Comunque Batistuta, tra le varie leggende, è stato uno di quelli che ha sfilato e l'ho abbracciato veramente con commozione. E poi c'è stato questo abbraccio tra Batistuta e Rui Costa, commossi loro volta, molto
0: che bello,
1: bello,
0: non si vedevano da tanto
1: e hanno condiviso tante battaglie, tanti anni insieme. Sono proprio stato dalla lacrima facile un po' tutto il giorno, devo dire.
0: È stato molto bello, grazie davvero. Ha un po' stemperato, diciamo, dai un po'.
1: Sì, te lo
0: scordi.
1: 5 minuti dopo ti scordi tutto. Sì,
2: ma torniamo a parlare di Fiatello.
1: Eccoci.
7: A un mio ex collega. Ora ex collega, e aveva detto: wow, che te sei bevuto l'acqua del cimitero?
0: Questo è bello.
1: Non l'avevo mai sentita.

0: Halloween, sì, va bene.
1: Creepy,
0: quella.
1: Creepy.
2: Pochino creepy, sì.
1: Mi piace.
3: Io ce l'ho profumato.
2: Ma cosa?
3: L'alito.
4: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: ascoltato questo pezzettino dove ci sono le tipiche voci robotiche dei Daft Punk che fanno...
1: Sì?
0: È stato il primo pezzo anticipato quando Get Lucky doveva ancora uscire, no? Io ricordo che i Daft Punk pubblicarono questo mini trailer della canzone e scelsero proprio questo pezzettino che faceva tanto Daft Punk, faceva anche tanto groovy, e ricordiamo un'altra volta, il groove fa sempre piacere.
2: Fa sempre piacere,
0: se fatto bene così.
3: Tra l'altro i Daft Punk avevano pubblicato non solo un mini trailer ma anche un mini ebook.
2: Sì, è

0: Questa è la storia di persone che vanno nei club e stanno tutta la notte, sì, fin quando non si riesce a guagliare,
1: a trovare un minibook, tra l'altro, un minibook da leggere, no?
2: Figa, summer camp, mi sono dimenticato, mi sono sintonizzato adesso, dai, mi perdonate, dai, no, vabbè, piacere, dai, summer, sì, camp, figa, dai.
0: Vabbè, ma tu, dai, volevi, Renato, tu hai acceso anche che volevi arrivare 10 minuti in anticipo, e sei arrivato 50 minuti dopo.
1: Sono i primi giorni, perdonati tutti, vabbè.
3: Ciao summer camp, che bello sentirvi a quest'ora, così prima delle 15 che attacco in hotel riesco a sentirvi, e è una bellissima mezz'ora. E poi niente, vi volevo dire che a Roma fa ancora troppo caldo e sono tornati tutti gli scemi in macchina. Ma come mai?
1: Succede. Vedi che però per te, per esempio, un nuovo orario cade bene, perché se attacchi a lavorare alle 3 prendi la prima ora.
0: Sentire da Francesco, che ha il polso, no, del centro messaggi, perché è lui che guarda per primo tutti i messaggi, se diciamo da questi primi 50 minuti della nuova stagione di Summer Camp il nuovo orario 2:04 sta piacendo.
4: Sembra bene, diciamo.
0: Sembra bene.
1: Ma hai quella macchinetta che usa Matteo Curti la mattina, ragazzi, per contare gli ascoltatori?
4: Non posso usarla perché con il riconoscimento dell'iride, mi sa.
0: Certo.
1: Dell'iride, così. Addirittura.
0: Dice non l'occhio, proprio soltanto
1: la faccia dell'iride.
4: La roba che va adesso. Okay. Stamattina sentivo che erano a 30 milioni di ascoltatori.
0: Ho sentito anch'io. Io con 15 milioni sarei già metà, contentissimo.
1: Sì. Ma neanche uno va benissimo. Adesso, io, prima puntata.
0: Vai, vediamo di fare dei filotti belli, che magari insomma ci avviciniamo di più a questi.
1: Va bene.
0: The Lemon Twigs, 2 or 3.

0: genitori in blue jeans.
1: Comunque grandissima dolcezza, come un po' in tutte le canzoni dei Lemon Twigs. E non capisco perché i miei colleghi per tutta la canzone hanno parlato di piedi.
0: Te lo spiego io perché. Perché stanno arrivando in concerto in Italia. Allora Francesco Quarna deve cercare degli stivaletti un mese prima che si smollino per riuscire
2: a usarli
0: a non
2: in
0: sfigurare
2: casa, come si fa con le scarpe da trekking.
0: Ma anche da calcio.
1: Ma quando compri uno stivaletto ti chiedono se hai il piede romano, egizio,
0: secondo
1: greco.
0: Me quella è una domanda che dovrebbero fare solo a quelli che ancora si ostinano a comprare quelle scarpe tecniche con le dita, che non so come si chiami.
1: Ne ho visti un po' in America.
0: Perché comunque le dita dei piedi non è che sono tutte uguali, cioè che ce l'ha più lunga e più corta. Se poi ti avanza un pezzettino lì, come fai?
1: Vabbè, ma ormai adesso che c'è la taglia anche di ampiezza del piede, alcuni brand, tu prendi il 44, ma che pianta vuoi?
0: Sì.
1: Normale, largo o extra large?
0: Esatto. Sì,
1: evidentemente avranno anche.
0: Lì dici che quelle scarpe lì hanno piede romano, piede greco, piede egizio? Sai com'è, no?
1: Ma che ne so, sì.
2: Perché il piede egizio qual è?
0: Quello piede egizio è quello che scalare,
1: beh, quello più antico di tutti, che ha inventato un po' tutti gli altri piedi. Secondo me.
2: È quella birra uguale.
0: Esattamente. Che sta sempre in quella posizione lì dei faraoni. No, perché è quella che il pollice è il più lungo, e poi vai a scalare.
2: Alluce.
0: L'alluce, sì. Scusami. Mentre il piede greco è quello che hai l'alluce, ma il secondo dito del piede è più alto. Dell'alluce.
1: Un po' il nostro preferito, se vogliamo.
2: Sì, greco. Beh, ovviamente.
1: C'è greco. Sto piede,
0: sono greci.
2: Sono tutte uguali le dita invece.
0: Il piede romano è che sono tutte pam, così, tutte uguali.
1: Come un equalizzatore senza alti e bassi pompati, diciamo, flat.
0: Le scarpe che solitamente hanno un pochino di punta non ti vanno mai benissimo, devi trovare proprio quelle che davanti hanno la punta squadrata.
1: Lo stivaletto per andare a vedere i Lemon Twigs, ma da piede romano. Un po' così mozzato.
3: Bello, c'è la versione estiva, quello tagliato che vengono fuori le dita.
0: Vabbè, ma infatti, sì, poi a ottobre ormai fa ancora caldo.
1: Andiamo, andiamo.

0: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
0: Radio DJ consiglia Katy Perry, The Lifetime Tour, Live from Paris. Per 4 giorni arriva al cinema uno show monumentale che è l'essenza del pop, con tutti i grandi successi di una delle artiste più amate di sempre. Katy Perry, The Lifetime Tour, Live from Paris. Dal 2 al 5 settembre al cinema. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ comincia tutto qui.
3: Sono 3!

0: c'è quella tipica cosa che riconosciamo nelle canzoni di adesso.
1: Fatta bene, un fatto molto bene.
0: Fatta molto bene, fatta molto bene. È una caratteristica delle canzoni contemporanee, ne sa la Audrey Hobart che abbiamo appena ascoltato, perché è stata prima ancora autrice, prima di mettersi in proprio. Giovanissima, 27 anni, cioè giovanissima ma non così giovane, no?
1: Ha scritto per Gracie Abrams, tra le tante.
2: Esatto,
1: l'ho saputo adesso.
2: E io l'ho scoperto dai ragazzi che erano in onda quest'ora durante l'estate. Cioè, perché Damiani,
0: grandi ragazzi, perché Damiani di voi sento solo dire bene.
1: Ma lo sai perché?
0: Perché
1: noi toscani siamo simpatici. Cicalba fa le battute, gli scherzi.
3: Stai lì.
1: Sentire questa tua ministra.
0: Mamma mia, che già Fede gli ha dato un abbraccio al Fra, che alla prima puntata
2: basta, siamo a posto,
0: anche un po' in difficoltà,
1: mi ha abbracciato col mignolo.
2: Siamo a posto anche per Natale con quell'abbraccio lì.
0: Infatti,
2: non che arrivi poi,
1: mi ha abbracciato proprio con schifo.
0: Domani va subito ad Alba in Piemonte per ritrovare un po' di distanziamento.
2: No, non vado ad Alba domani.
0: Non vai ad Alba domani.
2: No, vado a Mantova
0: a vedere
2: Wilco.
0: A vedere Wilco,
2: la gente che gli frega.
0: No, vabbè,

0: No, mi ricordavo che andavi ad Alba. No, non vai ad Alba.
1: Settimana prossima.
2: Settimana prossima.
1: Senti, e dopo domani invece dove vai?
2: Adesso, scusa.
3: Bentornati ragazzi, ci siete mancati un casino. Summer Camp. Top.
1: Ma non vuoi sapere i programmi della settimana?
2: Se vuoi ti parlo. Dove vado anche a mangiare da, domani?
0: Perché ascoltare un programma quando puoi sapere dei programmi?
1: Quello è il bello.
4: È programma che ti fa programmi. Parliamoci chiaro. Non potete incominciare la nuova stagione con un cambio orario, perché mi vado a riorganizzarmi tutti i giri col furgone. Mi sono già perso un'ora di programma.
2: Sì.
4: No. Bentornati!
1: Grazie con la R, con la R veneta che hai usato tu. Grazie.
2: Sì, sì, sì. Poi grazie. C'erano altre esclamazioni, ma le ho tagliate.
1: Ah, le hai tolte?
0: Sì, c'è stato però. Già sì, del radio editing.
1: Però era
0: cosa,
1: di gioia.
0: Cosa diceva?
2: Sì, di gioia, le mannaggette di gioia.
1: Le mannaggette di gioia sono belle.
5: Ciao chissà ragazzi, bentornati da Mi.
0: Oh, anche lui,
1: ora ci siamo tutti.
0: Che bello ritrovarvi pian piano un po' tutti. Sì. Ritroviamo una delle rubriche fisse, forse l'unica, diciamo, di Summer Camp tra pochissimo. Sì. Anzi, due in una, no? Perché c'è Bastoni tra le ruote, la prima volta dell'anno e poi la nostra canzone.
1: E non le avete mai sentite a quest'ora?
0: Non le abbiamo, no, secondo me sì, perché
1: sì, alle
0: beh, all'inizio,
1: vabbè, sei anni fa, vabbè,
0: sì,
1: dai, vabbè, recentemente,
0: vabbè, ma no, infatti dai,
1: è una un po' novità. Che...
6: Oh, finalmente è tornato Summer Camp e si può ritornare a parlare di birrette mannaggette. Grandi ragazzi.
0: E un giorno le potremo anche ascoltare. Dai, arriverà quel giorno.
2: Sì, dai, sarà l'ultimo.
0: Almeno
2: giorno.
0: Quelle di gioia.
1: Ascoltare o dire? Ascoltare.
0: Beh, a quel
1: comunque...
0: punto, dopo che le abbiamo ascoltate.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat!
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero Gustivari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.

0: te, pensate adesso che ci siamo goduti questa albacchiara di Vasco nella rubrica Bastoni tra le ruote, che tutti quelli, compreso Vasco, che suonano su questa versione di Albacchiara del 1979, nessuno di loro poteva immaginare il successo che avrebbe avuto questa canzone, perché questo è il primo album di Vasco, stanno registrando, è un artista emergente, c'ho sto pezzo che mi sembra forte, facciamolo, registrato, insomma, anche senza avere chissà quali fondi alle spalle, quindi questa è la versione più pura, anche se forse la preferita di noi che amiamo questo mondo musicale è quella sull'album live Va bene così, che esce qualche anno dopo con Vasco più famoso, e senti che anche loro quando la suonano, secondo me, sono un po' più
1: un po' più
0: cazzivo, come dire, adesso lo sappiamo che la state
2: c'hanno,
0: aspettando,
2: hanno
0: no?
2: più aura, come dicono i Gen Z, sai questa roba dell'aura adesso
0: l'aura avete scoperto Gen Z
1: è esattamente l'aura che metteremo noi nella nostra performance, la prima della stagione.
0: Allora,
1: ragazzi,
0: Gen Z, vi consiglio un libro, La profezia di Celestino.
3: I libri no, non leggo, figo.
1: Ok, dicevamo le rubriche che noi amiamo e che forse anche voi. Noi torniamo con un'aura e con una spacchiosità di quelle importanti.
0: Tutto
1: per
0: da vedere.
1: La prima volta.
0: Ancora tutto da vedere.
1: In stagione, però con un pezzo, insomma, di una band che amiamo molto. Nel 97 era uscito Be Here Now in agosto, perché gli Oasis uscivano ad agosto con gli album.
0: Ma guarda che tante band rock escono ad agosto.
1: Vero, vero, sì,
0: questa
1: sì.
0: cosa che ad agosto deve uscire solo il balletto del chiosco sul mare.
2: Sì. Non mi innamorerò a quella lì.
1: L'album esce ad agosto e una settimana dopo era ovviamente primo in classifica da tutte le parti.
0: E
1: anche
0: poi
1: in
0: fu superato dai CSI.
1: In Italia sì.
0: Oggi, sì, no, esatto, nel mondo no.
1: Oggi in UK era primo in classifica.
4: Ragazzi, a proposito di concerti e di gruppi che sono in tour, vogliamo ricordare il grande ritorno dei CSI? Questa sera a Villafranca di Verona non mancherò. Grandi CSI e grandi voi, bentornati.
0: Ma stasera ricomincia il tour o hanno già suonato? Perché ho visto
2: qualche data l'hanno già fatta.
0: Ho visto Andrea degli Zen che pubblicava delle foto dal backstage di
2: Pino?
0: Di forma e sostanza, che giustamente Andrea Pino definiva la Smells Like Teen Spirit italiana.
1: Sì. Andrea Pino e gli Zen Circus saranno live al Castello Sforzesco di Milano il 7 settembre.
0: Promotion. Ma torniamo a noi. Da Be Here Now degli Oasis abbiamo scelto questa.

0: viaggio di ritorno in solitaria dalla Puglia, direzione Parma, l'Adriatico sulla destra, la macchina carica di prodotti tipici pugliesi, summer camp nella radio, condizione a bomba, ma chi m'ammazza?
1: Ma veramente!
2: Poi adesso arrivi a Parma e trovi i prodotti tipici, quelli emiliani, quindi stai da Dio, sai, una favola.
1: Ma prodotti tipici pugliesi, per caso c'è anche della bufala? Hai preso qualcosa di...
3: appunto.
4: Raga, l'ho presa quando...
1: L'ho presa un mese fa.
2: Ma non si può surgelare come ti abbiamo chiesto?
4: Io ho mandato la foto.
1: Mozzarella surgelata, dai, veramente non si può. Si
3: scherza. Però carino che ci ha comunque mandato la foto, dai. Sì, questo è un bel pensiero.
1: C'era anche un po' di stecca battuta,
2: sì.
4: La stecca da capaccio.
1: Esatto. Beh, tanti auguri Birna, via, dai.
2: Beh, sì, ragazzi.
3: Ragazzi, questa canzone è tornata nuovamente al numero uno in Inghilterra.
1: Davvero,
3: ha battuto ogni record, 19 settimane in testa alla classifica.
1: Ma perché era andata via? Per
3: una settimana.
1: Per una settimana.
3: Solo
1: per una settimana.
3: Scalzata da Ugel con Moving to the Sun, adesso è tornata numero uno.
1: Vabbè, ragazzi, ma Ugel! Stecca battuta anche a lui!
2: Vabbè, perché c'è Sam Fender, diciamo, astro nascente, insomma, del rock inglese, adesso, dai, ormai anche sì, proprio una certezza piuttosto solida, e poi c'è
3: Olivia Dean, astro nascente del pop inglese, quindi sì, messi insieme.
2: Ma sai, poi Olivia Dean, quando è bello ascoltare, quando sei in un negozio, io ho capito questa cosa.
3: Sì.
2: Nei negozi,
3: perché ti fa comprare.
2: No, ma ti tranquillizza anche, sì, no? Sì, perché sì, comunque il negozio mette sempre
3: sì,
2: un po'
3: quando
2: un po'
3: sei grizzo,
2: sì, sì,
1: compro tutto.
2: Io voglio quanto sentire viene solo Olivia Dean nei negozi. Vabbè, qui la sentiamo insieme a Sam Fender. Raymond.

0: Perché poi, ascoltando la canzone, secondo me fai fatica a pensare che a eseguirla siano due artisti così giovani,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Perché c'è qualcosa di classico. Adesso non voglio dire Paul Weller, però pensi a personaggi della musica inglese più grandicelli, dai, via,
1: sì,
0: per usare,
1: sì,
0: un po' una...
1: non sotto i 30 come loro.
0: Beh, invece sono proprio due nuove leve, però insomma, per la cronaca, questa è la canzone più ascoltata, più che piace di più in Inghilterra,
2: sì,
0: la numero,
2: sì, numero uno della UK, sì, Top
0: 40.
2: Sì.
0: Cioè, diciamo, per esempio, in Italia adesso qual è la canzone più...
2: Fammi controllare, La testa gira di Fred De Palma.
0: Ok. Com'è che fa La testa gira di... Io so La capa gira.
2: L'ho messa ieri sera alla rampolina.
0: E si ammazza. E si ammazza.
2: Beh,
0: è la numero uno. Però diciamo, gusti musicali diversi, dai.
1: Sì. Comunque questa canzone che avete appena ascoltato si chiama Rain Me In, che vuol dire tipo una roba tipo controllami, che è esattamente quello che pensi.
0: Non mi controllare, no?
1: Rain Me In.
0: Sì. Controllami.
1: Cioè tipo mettimi le bri... È quello che pensi quando fai shopping e senti Olivia Dean.
0: Fermatemi che voglio comprare tutto. Fermatemi.
3: Ciao Summer Camp, noi siamo la famiglia Vinci e stiamo per iniziare le nostre vacanze, direzione Gallipoli da Roma. Quando tutti rientrano noi iniziamo finalmente. Un ciao da Roberta,
4: Pietro e Tommaso.
3: Ciao a
0: ma
3: tutti!
0: Grandi ragazzi, geniali, mi verrebbe da dire, sì, un po' anche come riferimento al vostro cognome.
2: Ma poi
0: insomma,
2: altro che California, dai, la Puglia ragazzi, no? Altro che
1: il Big Sur.
0: Però ti dirò...
1: Il Salento, il Salento!
0: Andare in Puglia con una canzone che parla di California secondo me ci può stare.
1: Ma io preferivo Salento dei Dreams. Salento.

0: che dedicò anche un libro, è uno degli ultimi libri che ho letto, erano gli anni 90.
1: Un po' di tempo fa,
2: controtendenza.
0: Tra l'altro, non mi piacque così tanto come altri, devo essere sincero. Lo sai, sull'onda di e quindi ho smesso.
2: Parliamo di Puglia e di California, ragazzi, sentite qua.
3: Parlate di California, parlando del Salento, ricordiamoci anche che il primitivo, ovvero il grande vino tipico del Salento, è il vino gemello dello Zinfandel, che è un vino californiano.
0: Ma vedi, è un vino che si usa tanto anche su, non solo in Salento, secondo me, no?
1: Luke, Nicky, I am from California. If you want to find the best Zinfandel,
0: Zinfandel,
1: the wine, you can ask me and I can tell you where.
0: No, ma allora ci sono anche.
1: How can you choose where to find the good
2: Zinfandel? Where you fall, you fall good.
1: How you fall good. Scusa, ma volevo finire il concetto.
0: No, ma giusto. Ma ci sono molte più cose in comune tra la California e la Puglia di quanto si possa pensare.
1: Sì.
0: I tipici faraglioni, per esempio.
1: Che sono di Capri. Però sì.
0: Beh,
1: sì,
0: che non vanno anche, ovviamente certo, rotti, soprattutto.
1: No, non rompete i faraglioni, no, ragazzi. Esatto. Non siate neanche faraglioni.
0: I fichi d'India, per esempio.
1: Certo,
0: no,
1: sì.
0: Un'altra grande.
1: Che non vengono dall'India. Però
0: no,
1: si chiamano
0: niente.
1: Così. Ma
0: sai, non ho mai capito perché si chiamano. Ma secondo me, dai, qualcosa di indiano ci sarà, no?
1: Avevo fatto una piccola ricerca una volta, ma mi sa che si chiamano proprio forse addirittura d'India senza neanche l'apostrofo. Non vorrei dire una sciocchezza.
2: Deriva dal latino ficus indica. Adesso però capiamo perché.
0: Indica o sativa, perché poi dipende se ci sono cioè se ti vuoi rilassare o se vuoi invece insomma pensare a diventare tutto creativo.
1: Sì, di solito non si riferisce ai fichi questa cosa, però
2: è un errore storico, diciamo, associato a Cristoforo Colombo per la roba delle Indie, che lui pensava di andare nelle Indie, ma in realtà stava.
1: Che casino che ha fatto Cristoforo Colombo, questo errore. Uno sbaglia una strada una volta.
2: E tra l'altro, per sta cazzatella cercata sull'intelligenza artificiale, abbiamo consumato 10 litri d'acqua.
1: Ma chi
2: così
1: ti ha chiesto di cercarlo?
0: No, 10 no, ma qualcosina.
1: Cioè, devi cercarlo su Google, normale.
2: Ma oramai è tutto collegato. Vabbè. Si vince qualcosa oggi?
1: Come no? Certo,
0: bravo,
1: come
0: è
1: sempre.
0: Vero.
1: Sempre.
0: Dici bene.
1: Sì. Torniamo con una morbidissima DJ Box.
2: Partire.
1: Senza dar fastidio a nessuno.
0: Il 442 dei premi fedeltà, diciamo.
1: Il classico, cioè. Non so cosa regalare perché c'ha tutto. DJ Box.
0: Prenotatevi. 347 342
1: la prima settimana è così, poi
0: è
1: vediamo
0: così.
1: Dalla prossima,
0: ma
1: vediamo,
0: no, sicuramente
1: prossima,
0: dai,
1: biglietti,
0: ma quanti
1: dischi,
0: ne avrei,
1: cinema,
0: quanti ne
1: mostre,
0: avremo questa stagione,
1: sì,
0: dai,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: bravo, partire
1: proprio
0: con le vecchie con la certezze.
1: È la bottiglia di vino che porti a cena, hai capito? Cioè, non sbagli mai.
0: Però come il vino mai. È sempre diverso, perché
1: è
0: chissà vero, che cosa c'è dentro la DJ Box.
1: Hai ragione, hai
0: magari
1: ragione.
0: Del vino,
1: ma
0: non
1: magari
0: lo so.
4: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
10: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
11: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
12: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
13: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
14: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: contemporanea, quando ha la freschezza della musica contemporanea, ma ci rivedi anche delle influenze di qualche tempo fa, dei grandi classici, insomma, della musica soul, R&B, ma c'è un po' di tutto nel sound di Bruno Mars. Lo sa bene chi l'ha visto in concerto, perché c'è un momento in cui senti lo spirito di Michael Jackson nello stadio, poi quello di James Brown, poi quello di Prince. Poi, insomma, da non sottovalutare l'aspetto rock and roll di Bruno Mars, che per una sezione del suo concerto sale proprio
1: con chitarra,
0: un po' col bandanino alla Jimi Hendrix, primi tempi. Sì. Chitarra, wah wah, e slega Bruno, guarda, cioè, fa godere, con tutto il rispetto per chi riempie gli stadi, insomma, è sempre una grande conquista, sai, gli stadi sono sempre pieni. Una volta faceva un po' notizia, no? Il concerto di Vasco a San Siro era un evento unico, adesso ci sono quasi più concerti, quasi più concerti che partite, no?
1: Sì.
0: Negli stadi. Come livello, diciamo, quello di Bruno mi sembra un po'
1: bello alto,
0: più Champions, ecco.
2: Ma parlando di concerti, torniamo a quello dei CSI.
3: Ragazzi, non potete non essere aggiornati sul tour dei CSI. Hanno appena fatto due date meravigliose, il 28 e il 29 a Montesole, che è il luogo dove avevano terminato la loro avventura 25 anni fa, da lì hanno ripreso. Io sono andata il 29 e ho incontrato anche Apino con grande gioia.
0: Ah, era lì,
3: un'esperienza mistica, direi. Mistica, taumaturgica.
1: Ma incontrare Apino?
3: Non riesco a rientrare nella quotidianità.
0: Tutte e due.
1: Anche incontrare Apino a volte è un'esperienza mistica.
0: Sì,
1: grande Andre.
0: Ma se poi lo incontri ti guardi anche CSI.
1: Beh, perfetto.
2: E a proposito di CSI, Gabri dice...
0: Allora, CSI, attenzione, non stiamo parlando del quasi omonimo campionato.
2: Infatti dice, oggi sono usciti i gironi della prossima stagione del
1: calcio
2: 7 Bresciano.
1: Erano 25 anni anche loro che le aspettavamo, quindi i gironi sono usciti.
2: Forza Locomotive Castelnedolo, io riporto.
1: Locomotive Castelnedolo è bello, molto bello.
0: Tante unghie della luce nera nel mondo del CSI.
1: Ma ragazzi, anche in Serie A c'è l'unghia della luce nera.
4: Sai quante collanine con quelle unghie del CSI?
0: Diciamo che ci si picchia un po' di più forse nelle categorie.
1: Cioè,
0: no?
1: Diciamo un arbitraggio un po' più all'inglese, secondo me.
0: E poi vuoi dire, tutto il VAR, le telecamere, quelle cose non ci sono.
1: Quindi
0: insomma,
1: tante cose tipo...
0: visto se visto, no?
1: Se l'arbitro, che è la vera telecamera, guarda da un'altra parte, no, il pestone c'è.
2: A proposito di unghie nere dei piedi, non si usano le scarpe, quelle lì con le dita, per giocare a calcio? No,
1: non ancora, fortunatamente.
2: Però
1: no.
2: Sentite qua,
5: ragazzi, io quelle scarpe, quelle che tutte dita, le scarpe tutte dita, non le posso mettere, perché il secondo e il terzo dito ce l'ho attaccato. Fantastico.
1: Attaccato.
5: Poi, se volete una prova visiva,
1: no. Secondo e terzo attaccato, quindi l'infradito puoi. Perché anzi, ti stanno proprio belle.
0: Fai la riga di là.
4: Puoi usare la boffola della mano di piedi.
1: Secondo e terzo va bene.
2: Prima puntata stiamo già parlando di piedi.
1: Stamattina si parlava del libro, insomma, quello che tutti stanno leggendo, di cui tutti parlano, di Johan Harstad, che si chiama Max Mischa, l'offensiva del Tet. Noi parliamo dell'offensiva del Piet. Che è comunque quando si infila nell'infradito.
2: E non è lungo 1200 pagine.
1: No.
2: 1200.
0: Che ha letto la viola. A me basta sapere che è un bel libro.
1: Però è bello lungo.
2: Però è vero che si è tornato fortunatamente un po' a leggere. Però io quest'estate nei tre giorni che ho
1: letto, però scusate,
2: c'è un po' di trend adesso su questa roba qua. Un sacco di anche influencer che ne parlano. Però io sulle spiagge che ho frequentato quest'estate, cioè due giorni, ho visto del grandissimo TikTok. Anche diciamo tra le fasce un po' più adulte.
0: No, dillo come l'hai detto a noi mentre andava la canzone.
2: La signora che una volta si leggeva la rivista di Spettacolarest, capito? O magari leggeva quei libri con le copertine un
1: adesso
2: po' brutte,
1: hai
2: presente quei titoli, quelli scritti tipo dorati, no?
1: I libri un po' rosa,
2: super
1: d'amore,
2: pocket, quelle robe lì. Insomma, adesso invece un grandissimo scroll.
4: Come fatto a vedere che era TikTok?
2: Vedi quel dito che va avanti e indietro, così è quello.
0: Sono tutti così, però YouTube Shorts funziona così, Instagram Reel funziona così,
2: esatto.
0: TikTok funziona così.
2: Però secondo me è tanto TikTok, devo dire. Face, perché funziona così la routine della giornata. Allora, prima è buongiornissimi con le chat delle amiche su WhatsApp.
0: Il gruppo.
2: Poi
1: questo
2: vai
1: è
2: a vedere,
1: tuo gruppo vacanze.
2: Vai a vedere gli status delle amiche, eccetera. Buongiorno.
0: Status su WhatsApp,
2: certo,
0: addirittura.
2: Certo,
0: poi non sono più i bambini che fanno quella cosa lì.
2: No, è più da poi dopo passa sia Facebook, compleanni, queste cose qua, no?
0: Certo,
2: e poi
0: ricorrenze, eventi.
2: La tua giornata su TikTok e il cervello lo buttiamo.
0: Senza passare da Instagram,
2: no,
0: scusami.
2: Instagram no.
0: Basta.
1: Ma tu lo sai perché comunque io hai osservato.
2: Osservo. E siccome si fanno sempre i cazziatoni, diciamo, agli adolescenti, ai bambini, per l'utilizzo.
1: No, sono.
2: Ma attenzione
1: anche
2: che anche gli adulti e gli anziani, soprattutto, ecco, hanno un po' così questo abuso che forse non va benissimo, ecco.
4: È vero.
0: Giusto, e in fondo che cos'è se non il gioco?
6: Amore,
0: mi ero preparato questo gancio, ma non funziona.
6: Non funziona.
0: Secondo me è anche dell'amore. Bello fare dei ganci che non ci sono. Perché, poi
1: no, perché almeno ci pensate tutta la durata del.
0: Ma
1: del
0: scusa, disco. Come quelle cose del populismo che tu continui a ripetere una cosa e poi la gente ci crede.
1: Certo,
0: no? Quindi andare belli come di d'altronde è il gioco dell'amore. No?
6: C'entra.
0: Dice, ma non c'entra niente, però, boh, dai, perché no? Insomma.

0: Ma si sente il tocco dei New Radicals perché ricorda un po' la loro hit You Get What You Give. Ma mi spiegate che cosa è successo, Michelle Branch? Perché molti dicono:
1: com'è che questa canzone
0: mi sembra di averla già sentita, ma è una novità.
2: Allora, è una canzone di Michelle Branch di una ventina di anni fa,
3: scritta da Greg Alexander dei New Radicals.
2: E quindi ripubblicata, rifatta insieme, perché ci sono anche i New Radicals in questa versione.
3: In origine la canzone doveva andare a Tina Turner, sì, ma lei ha detto: no, non mi piace, non la voglio.
0: Ma va?
3: Sì. Poi c'è stato un altro cantante che adesso ho rimosso, non mi ricordo, che anche lui l'ha rifiutata.
0: Lui è stata proposta e lui ha detto no.
3: No, e alla fine l'ha presa
2: Michelle Branch
3: insieme a Santana all'epoca, perché la facevano insieme,
2: Infatti qui non c'è la cosa di Santana, diciamo, la firma sua.
0: Che lui fa fatica a stare fermo,
2: non sta mazzito,
0: no? Niente, non...
2: Sì, gli dicono: oh, ora meno però, calmo.
3: E comunque è una canzone che già 25 anni fa parlava appunto dello smartphone.
0: Certo, di questo passare dal buongiorno con gli amici sul gruppo WhatsApp e finire con
2: TikTok. L'altro, a proposito di buongiorno,
3: che si dice?
2: Buongiorno, che si dice? No, perché sai che troviamo un link con tutte le canzoni.
0: Io conosco anche persone che ti dicono buongiorno e ti dicono have a ugly day, cioè però che te la gufano. Però tendenzialmente nel mondo
2: di solito si dice have a nice day.
3: O buongiornissimo caffè anche, no, in questo caso.
0: Have a nice day, ancora scritto con la K.
3: Certo. Sentite qua però.
4: Ciao ragazzi, a proposito di quello che appena detto Francesco, ieri sera era una sagra di paese con orchestra al ballo liscio. Due signori anziani seduti vicino a me per mangiare. Allora il marito ha mangiato normalmente, come se niente fosse. La moglie ha guardato tutto il tempo il telefono, non ha mai staccato gli occhi dal telefonino. Poi ho visto che era sul social, ma avrà avuto 75 anni. Peggio dei bambini. Almeno fai un giro di mazzurra.
3: Lo so. Fai un giro di mazzurra.
2: Oh, è vero, ma uno, poi torni sul telefono, ma uno fallo.

0: Questa settimana in regalo la DJ Box.
1: L'abbiamo definita il 442 del premio fedeltà, perché il 442 è lo schema più semplice, sì. È talmente semplice che non si usa più.
2: No, perché ormai è complicato il calcio, non si usa.
1: Ma c'è ancora chi ama la semplicità, è la prima, è Roberta, benvenuta.
2: Ciao Roberta.
3: Ciao, ciao Roberta. Ciao Summer Camp, ciao, ciao a tutti, ciao. Che piacere.
1: Senti che bella voce da post vacanze.
3: Sì, oggi infatti sono rientrata in ufficio dopo 3 settimane.
1: Com'è andata?
3: Bene, dai, un bel po' di lavoro, però ce la facciamo.
2: Okay. Dove sei stata in vacanza?
3: Sì. Allora, io sono originaria di un paesino dell'Alto Trapò Pavese, però siamo anche mio marito originario della Valtrebbia e abbiamo passato in Valtrebbia.
2: Ok.
3: Non so se conoscete.
1: Ma la conosco molto bene, è una valle... Allora, magica perché è bella, sì, però esatto. Qualcuno sostiene che ci sia della magia anche un po', ci sia anche un po' di esoterismo.
3: Bellissima, Trebbia è super. Poi tra sagre, eccetera, amici, ancora meglio.
1: Sì. Bagno nel fiume ghiacciato?
3: Sì, no, ma guarda, ti dirò, quest'anno era tutto tranne che ghiacciato, anche su c'era parecchio.

0: nostro esperto di montagna della Val Trebbia, Francesco.
1: Io sono un grande fan dell'Appennino in generale, mi piace tantissimo. È una grande risorsa così da scoprire in Italia.
2: Beh. Sì, dovrebbe essere un po' più valorizzata.
3: O anche come... no, perché poi se no non è più un rifugio.
1: Cioè, non fate come con le Krapfen là in Trentino.
0: Se no facciamo come le isole greche che poi arrivano tutti e me la rovinano. Poi, quindi piano.
2: Vengono tutti lì.
3: Senti, scusa, ti faccio una domanda un po' tecnica. Allora, in Trebbia, per chi non lo sa, insomma, c'è questo fiume, no? Appunto il Trebbia in cui ci si immerge. Beh, quando fa molto caldo in città, tanti milanesi decidono di andare lì perché, insomma, in 50 minuti di macchina, un'oretta, a seconda del punto della Val Trebbia. Ci vai. Fare il bagno nel fiume, no? Sì. Adesso ho visto anche quello che è successo, che so, in Francia, ti ricordi, no? Quando c'è stata questa grande ondata, l'essere umano dice: cacchio, fa un caldo della Madonna, mi butto nel fiume se c'è un fiume. Però purtroppo ci sono stati tanti incidenti. Che cosa dici tu ai due ragazzi di 15-12 anni? Cioè, che accorgimenti bisogna prendere quando si fa
2: ma
3: il bagno?
2: Allora, loro, vabbè, ormai essendo cresciuti
3: in zona,
2: sono super abituati. Devono stare attenti soprattutto più che altro anche all'altezza dell'acqua eccetera, così, perché comunque il fiume è pieno di sorprese
3: sì,
2: e quindi bisogna stare super attenti poi e di essere super accorti, perché è un attimo che la corrente ti porta via e bisogna stare molto attenti però per fortuna noi siamo sempre lì a tenere tutto controllo.
0: Tornando al Trebbia e ai luoghi segreti che non dovete rovinarmi non dovete venire tutti eccetera eccetera, c'è un punto del Trebbia che chiamano un po' le Maldive, i Caraibi.
2: Sì, le Maldive del Trebbia,
0: Per chi non va al mare, che è introvabile. Io una volta sono andato a cercarlo e sono finito a fare il bagno in una pozzanghera che non credo fosse quella. Vero, è un luogo segreto. Dov'è la mappa?
2: Praticamente sono un po' impervi, bisogna fare dei sentierini e... cioè non è per tutti, noi ad esempio io quest'estate ho fatto venire per la prima volta dei miei amici qua, la mia compagnia qua in provincia di Milano, dove sono, di Cesano Boscone, però li ho fatti venire a Bobbio, che è piatto, è tranquillo eccetera, così, non gli ho fatto fare i sentierini dove andiamo di solito io
3: siamo sempre qui all'interno del 442,
0: è il 442 del bagno al fiume, quello
2: a proposito, io sono tifosissima, seguo tantissimo il calcio, vado a San Siro, sono super interista, tenevo a dirlo perché sono proprio una super tifosa.
0: Buon per te che segui una squadra che va bene. Non come me, per esempio, in questo momento
2: anche
0: come
2: me, esatto, per la Fiorentina.
3: Dai, bentornata Roberta, per te la prima DJ Box della stagione.
2: Grazie mille ragazzi.
3: Buon inizio, dai.
2: Buona stagione anche a voi.

0: Che poi tra l'altro veramente riassume molto un po' il mood di Summer Camp, è un po' anche una di quelle cose che dai che ti dicono un po' in giro,
1: bella vita.
2: Ciao, c'è Summer Camp.
1: Ciao.
2: Casualità, mi si era rotta la macchina, non funzionava più lo stereo, l'ho appena recuperata e casualmente è il primo giorno. Fantastico, bentornati, grazie. Ma ciao Luca.
0: Secondo me di casualmente non ce n'è.
1: No, niente.
0: È tutto studiato affinché lo stereo si riprendesse alla prima puntata di Summer Camp. Comunque, scusate, molto bella, bella vita. È un duetto tra Ariete e Angelina Mango. Sono entrambe due cantanti con grande personalità e con una voce molto riconoscibile. Quindi, chissà, magari molti hanno detto: senti questa, è proprio Ariete. Però, insomma, per la.
1: Uscita da poco.
0: Per la cronaca, quasi senza ritmica, solo voci e strumenti acustici, bello, una ventata di freschezza per me.
3: Comunque ragazzi, è troppo bello sentirvi, mi siete tantissimo mancati, perché voi portate l'allegria anche parlando di piedi, fiatella o babbione con lo smartphone.
0: Aspetta, qual è
4: babbione con lo smartphone?
1: Perché abbiamo parlato dello smartphone che magari anche per che più la
0: senza,
1: è pericoloso.
0: Senza mai usare la parola babbione, no, però no, devo dire, era lei, la parola che mancava.
1: Ma anche fiatella noi non l'abbiamo mai detto, però possiamo dirlo prossimamente.
0: Che bello, è stato bello stare con voi ed essere tornati. Torniamo da domani con il nostro nuovo orario che mi sembra bene, insomma,
4: sì,
0: come
4: sembra bene, apprezzato qua il centro messaggio.
1: Oh, sì, bene, sì, ricordiamo, sì, dalle 14 alle 16 nuovo orario di Summer Camp.
0: Buona serata, ciao.
5: Summer Camp Radio DJ One Nation One Station.
6: Allora, ci siete? Siete caldi?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Radio DJ consiglia Katy Perry, The Lifetime Tour, Live from Paris. Per 4 giorni arriva al cinema uno show monumentale che è l'essenza del pop, con tutti i grandi successi di una delle artiste più amate di sempre. Katy Perry, The Lifetime Tour, Live from Paris. Dal 2 al 5 settembre al cinema. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
10: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
11: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
9: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
11: Una produzione One Podcast.
12: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
13: Buono.
12: Melone retato.
13: Buono.
12: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
13: Buono.
14: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 16 in punto.

0: Ok, quindi funziona così, no? Cioè io schiaccio questo tasto e la voce entra in questo microfono e arriva dappertutto. Cioè è rimasta così.
1: Sempre il solito, ma è la radio.
0: Ma era meglio, cioè, ho parlato sulla canzone, era meglio aspettare che finisse.
1: Ma no, disannuncio.
0: No, va bene così. E tipo adesso io dico, va bene, ci siamo, tra pochissimo inizia Gazzology, giusto? Allora dai, dai.
2: Radio, DJ. One Nation, One
3: Station. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

ecco, anzi, eccoci il suono di Gazzologi su Radio DJ. Sì, a quest'ora è tutto sotto controllo, cioè allora 16.04 precisi, in punto, si parte con questa nuova stagione. In realtà nuova stagione che su Radio DJ è già iniziata da diverso tempo, da diverse ore. Ragazzi, non sai che sono emozionato. Posso dire, cioè, ormai è la millesima, milionesima ora di diretta, però comunque c'è quel pizzico di emozione, almeno per quanto...

0: Da ciao a tutti, sì, chi è?
1: Vediamo se mi ricordo ancora.
0: Esatto, vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Allora, le basi me le ricordo, cioè il microfono parte e ci ascolta tutta Italia, non solo tutto il mondo, perché Radio DJ è in globo mondo visione, mondo ascolto, no? E siamo qui pronti nel tentativo. Di solito facevo così, dicevo: ciao, io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico nel tentativo di farvi compagnia. E questo è quello che cercheremo di fare, diciamo, anche quest'anno, anche in questo nuovo orario, 16-17, al quale ci abitueremo molto velocemente. Perché nella vita ci si abita a tutto subito, anche alla fine delle vacanze. Non so se ci avete fatto caso, se qualcuno ha fatto le vacanze avrà constatato in prima persona che mentre sei via dici: mamma mia, ma da quanto tempo, ma che bello, ma io non vedo l'ora di tornare. Poi appena ritorni bastano 38 secondi e sei già di nuovo nel mood prima di partire. Ma intanto vedo entusiasmo, quindi questa cosa leggo entusiasmo, perché stanno arrivando tanti bei messaggi, questo mi fa molto piacere. Ma soprattutto un saluto alla squadra di Gazzologi, che mi sembra confermata, mi sembra che l'amministrazione, non so come dire, i piani alti abbiano confermato dalla direzione. Vedo il giovane Padawan in regia.
2: Ma buon pomeriggio.
0: El Paca, El Paca, come stai? Come
2: bene,
0: stai?
2: Bene.
0: Sei pronto a questa avventura pomeridiana?
2: Strano, eh? Strano,
0: sì,
2: con la luce.
0: Allora, vabbè, adesso ci abitueremo.
2: Adesso
0: allora, facciamo anche, perché magari qualcuno ci sta ascoltando e dice: vabbè, ma ci sono, perché intanto salutiamo gli amici di Summer Camp, che solitamente erano proprietari di questa fascia oraria, però ci hanno lasciato un pezzettino, secondo me, a monitorarci questa
2: settimana.
0: Sì, perché nella squadra di Gazzologi c'è il giovane Padawan, fra Paga e El Paca in quella della regia. Di solito c'è Elisa Cyber, che in questo momento è ancora in giro a fare dump per Instagram.
2: Mare,
0: quanti dump ancora prima di tornare? Ne è ancora un po' prima di tornare, ma secondo me è all'ascolto, perché ci ha mandato un bel in bocca al lupo e insomma sarà con noi. Però secondo me con la scusa: no vabbè, ma all'inizio non c'è Elisa, viene la Fosca. Ciao Fosca!
3: Ciao!
0: Ma in realtà è qua per sorvegliarci, secondo me, per vedere se va tutto, cioè se quest'ora qua ci comportiamo come si dovrebbe.
3: Sono venuta a dare un'occhiatina.
0: Sì, cioè sei la donna all'Havana in questo caso qua, anche perché è una fascia oraria, 16-17 è tutta da scoprire. Cosa fanno le persone di solito a quest'ora?
3: Beh, alcuni stanno per avvicinarsi alla fine del lavoro.
0: Addirittura?
3: Altri,
0: cioè,
3: fanno
0: gente
3: la merenda.
0: Che finisce giustamente alle 17?
3: Sì.
0: Ah no, no, sembra che ognuno fa dei lavori diversi. Poi merenda time.
3: Poi?
0: Non lo so, vabbè, ce lo fate sapere voi, ce lo fate sapere. Anche perché siamo in questa, diciamo, settimana ancora un pochino, diciamo, una via di mezzo. Tra l'altro saremo in diretta anche noi dalla settimana prossima su DJTV, quindi fortuna o sfortuna ci potrete anche guardare, questo se vi va, e farvi compagnia. E ci potete anche scrivere, questo è sempre valido. Sentivo prima che gli amici di Summer Camp citavano il centro, ha detto messaggio o massaggi, guarda, perché
2: massaggi.
0: Io preferirei il centro massaggi, se possibile, al 347-342-5220. Però se volete potete anche messaggiarci e non solo massaggiarci. Vabbè, questo è solo l'inizio, un po' per riscaldarci anche questa settimana, dai, come a scuola. Io però, fra, oggi punto anche alla benedizione.
2: Ah, sì.

0: veramente perfetto partire. Un po' perché il pezzo di Usher 2004 come si dice in questi casi, iconico, raga, iconico. E poi perché yeah è quella frase. Allora partiamo, si inizia, nuova stagione, nuovo anno. Yeah, quella cosa lì funziona, diciamo. Sì, Fosca.
1: Posso chiedervi una cosa?
0: Dimmi.
1: Proprio da boomerona?
0: Sì.
1: Prima avete parlato di dump.
0: Dump.
1: Mi fai un così?
0: Allora, dump, tra l'altro, a tal proposito, se dopo avremo la fortuna di avere la benedizione, perché insomma la benedizione dal piano alto.
2: Ah, da sopra.
0: Ho scritto un commento a un post del capo di Linus di quest'estate, che aveva fatto mettendo alcune foto dell'estate, dicendogli: guarda, senza accorgertene, questo è un dump. Cioè il dump è il carosello Instagram.
2: Ah, ce lo spieghi?
0: Sì, dai, momento.
1: Grazie.
0: Come gli avevamo dato anche
2: momento
0: un nome.
2: Boom.
0: No, sì, ma gli avevamo dato un nome tempo fa questo momento. Cioè...
1: mi sono già adattata.
0: No, allora. No, il dump, che adesso stanno dumpando tutti, è il carosello su Instagram in cui tu butti dentro un insieme di foto che sembrano buttate lì a caso, ma sono più studiate delle foto studiate. Cioè, non so, la foto di te che stai mangiando il panino, poi la foto un po' figo, sì. Però poi anche quella in cui ti stai tuffando in mare.
2: È importante ce ne siano distorte.
0: Un po' sfocate.
2: Sfocate, storte.
0: È quella in cui alcune persone sfruttano il dump per metterci dentro la foto un po' vanitosa, ma se la butti in mezzo a quel discorso lì...
2: Va bene.
0: Ed è complicato da fare. In più però, non so, di solito il dump si fa alla fine del mese, alla fine delle vacanze, dove diciamo svuoti il rullino... immaginario dei tuoi... l'ho spiegata bene?
1: Sì.
0: Si è capita?
1: Sì,
0: ecco, quello è il dump. Poi qualcuno lo scrive, però non so chi è stato il primo a dire che quello era il dump.
2: Chi lo sa? Fosca, lo so. Hai capito?
0: Ma i dump non sono i ravioli che si mangiano.
2: I dumpling.
1: Per questo chiedevo.
0: No, vabbè, non credo che siano dei ravioli, è solo un insieme di foto, di foto social. Mamma mia, io non vedevo l'ora di tornare, devo dire la verità. Cioè, in parte non vedevo l'ora di fare le vacanze, come magari le hanno fatte in tante persone. Un saluto anche a tutti quelli che non sono ancora partiti e anche a quelli che poi magari per quest'anno non partiranno, anche perché sono successe quando tu sei abituato tutti i giorni ad andare in diretta e anche a condividere con gli ascoltatori delle cose che ci succedono, sono successe un sacco di cose quest'estate di cui avrei voluto parlare. Cioè, non c'è qualcosa che
2: non
0: dici,
2: c'eri?
0: No, volevo dire, non so, l'Odissea. Però se ne parlo oggi ormai, a parte che l'Odissea è ancora, se tu vuoi andare a vederla da qualche parte, no, c'è, ma fai fatica, non trovi posto.
1: Devi andare sabato a luna,
0: ma io ho visto per domenica mattina alle 9 fra due giorni è piena, cioè è incredibile. Spider-Man è uscito, Spider-Man. No, non abbiamo potuto parlare. Atletica, lo sport,
2: lo sport,
0: niente, non abbiamo... se ne parliamo oggi non funziona. Parlate voi, 347-342-5220, tantissimi messaggi. Io anticipo con un grazie a tutto quello che sta arrivando. Cosa faccio? Leggo, mandi, come ci coordiniamo, Foschi? Fai partire degli audio? Sentiamo un po' di voci di ascoltatori.
1: Allora, aspetta che ne acchiappo uno.
0: Acchiappo, ma che qua è un attimo. Come i pesciolini, vai, chiappa.
3: Ciao, io sono Emma e sto tornando dalle vacanze e sono contenta che tra un po' rinizia la scuola, che rivede tutti i miei amici. Ciao.
0: Emma, che bei tempi quelli in cui eri ancora felice di tornare a scuola. Emma, goditi questi momenti, goditi questi momenti. Apro e chiusa parentesi, pubblicità degli zaini e degli astucci.
2: Partite?
0: Partita a metà luglio. È da metà luglio.

0: che hanno fatto venire l'ansia a tutti. Poi sentiamo,
1: trend
0: sentiamo.
1: Che ci sono
0: se volete li dico, perché purtroppo ci sono dentro. Vai, vai, vai.
2: Beh, raga, io esco adesso dal lavoro.
0: Sì, sì.
2: Orario solito, 7:04.
0: Ok.
2: Fantastico.
0: Beh, questo era prima, no? Per cercare di capire che cosa succede.
1: Sì.
0: Però bisogna vedere a che era iniziato. Perché
1: alle
0: c'è 7, chi esce.
1: Ah,
0: alle 7, scusami, non so.
1: Quindi sveglia alle 6.
0: Presto, presto, presto. Poi, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, ciao Gazzo con la G.
0: Ciao.
3: Oggi primo giorno di lavoro,
0: dai.
3: Siamo ritornati all'asilo.
0: Sì.
3: Si ricomincia, un grosso in bocca al lupo.
0: Vai.
3: A questo nuovo anno a tutte le educatrici, gli educatori, agli insegnanti.
0: Bah,
3: e
0: bravo.
3: Un super abbraccio alle mie super colleghe, Vale,
0: sì,
3: Ele,
0: tutti,
3: e la Fede,
0: tutti.
3: E Mari.
0: Proprio
3: ciao.
0: Loro, sì, ciao. Ma non era, cioè l'asilo, lui è tra gli educatori,
4: sì,
0: tra gli educatori.
4: Sì, okay.
0: Non è che era, iniziava il nuovo anno da studente, ok? No, non si sa mai, non si sa mai. Poi no, basta, gli altri li recuperiamo dopo. Tanti iscritti, tanti belli in bocca al lupo. Grazie, mi fa molto piacere. Detto questo, ci ascoltiamo un'altra canzone. Anche questa può essere un'esclamazione?
4: Ah,
0: no, questa è più difficile. Insieme ai pinguini, Goya! Cosa so?

0: titolo di Goya, in realtà solo Goya è il titolo della canzone di Fabri, Fibra, insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, tra le canzoni di quest'estate. Questa forse è tra quelle uscita più recentemente. Ma posso dire una cosa forte? Oh raga, tenetevi, una cosa forte. Quest'estate, però non lo so, cioè poi ditemelo voi. Non è che ci sia stato proprio il tormento, mi sa che sono due stati che non c'è proprio il tormentone.
1: Sai che...
0: come una volta che proprio sbaraglia tutti. Cioè ognuno si è ascoltato la sua, o
1: è
0: sbaglio?
1: Vero.
0: Hai avuto un po' questa sensazione anche tu? Adesso anche la musica, come tutto il resto, è incredibilmente frammentato. Cioè ognuno ha la sua serie, ognuno, e qualcuno si è appropriato di diversi tormentoni. Però infatti secondo me Fra prima mi diceva, tu ne avevi un paio in mente. Per te è questo? Potremmo eleggere il nostro tormentone, anche se ci sono altre radio mi sembra che facciano questa cosa qui con degli eventi apposta, però insomma ognuno poi ha il suo probabilmente.

0: di tormentone o anche estate tormentate. Qua mi aggancio, dato che siamo ancora in questa prima settimana e vogliamo fare anche un po' da trade union con alcune delle cose. Senti, trade union, hai visto come siamo diventati?
1: No, ma che hai fatto stasera?
0: Forse trade union avrei voluto dire.
1: Cioè,
0: per tirare anche dei collegamenti con alcune cose che facevamo prima, nell'ultimo intervento di tutta questa settimana facciamo le sfighe in viaggio.
1: Ah, vuoi fare le sfighe?
0: Ok,
1: le
0: te lo ricordi, Foschi?
1: Certo.
0: Non so se l'avevamo mai fatto insieme, però facciamo solo l'ultimo intervento, quindi non iniziate a scriverle adesso perché è la volta di solito che si ricevono più messaggi in assoluto, perché abbiamo visto la vostra estate su Instagram, nei dump, in quello che avete raccontato ai vostri amici quando vi siete ribeccati, eccetera, ma la vera essenza della vacanza è la sfiga.
2: Lo sappiamo che avete bucato.
0: Lo sappiamo che avete bucato. Lo sappiamo che siete... Io ho una sfiga in viaggio quest'anno. Che d'altronde non avevo mai fatto vacanze. Se fai le vacanze ce l'hai. E quindi quest'anno ce l'ho. Sono rimasto a dormire in aeroporto tutta la notte, volo cancellato. Ce l'ho. Non voglio anticipare, la dirò nel momento delle sfighe in viaggio. Le vostre, non per forza di quest'estate, dopo fatecele sapere, perché poi alla fine di questa settimana leggeremo la nostra sfiga dell'estate, diciamo così. Non è bello da dire la sfiga dell'estate. Vabbè, però è carino, umanizza, no? Ci rende tutti sullo stesso livello. I vostri messaggi, ancora un pochino di voci. Sentiamo.
3: Oddio, che emozione!
0: Oddio!
3: Il cazzo alle 4 la su Radio DJ quando uno inizia a lavorare.
0: Ma
3: meraviglioso.
0: Vedi, lei inizia.
3: In bocca al lupo, sei un mito. Baci, Patti da Varese.
0: Ciao Patti, lei inizia, vedi, c'è chi inizia, c'è chi finisce, poi
1: a che ora finirà?
0: Se si inizia quest'ora, mezzanotte, non lo so, bisogna fare i conti.
4: Poi... Grande cazzo!
0: Vai!
4: Finalmente un orario in cui ti posso sentire dall'inizio.
0: Bravo.
4: Dall'inizio.
0: Vai.
4: Alla fine.
0: Stai però,
4: Oh, bentornato.
0: Ciao
4: Maurizio Dalissone.
0: Maurizio, manda un messaggio alla fine per farci sapere che sei ancora lì. Ok, nel frattempo arrivano anche i vostri di tormentoni. Questo vale sempre. Cioè, ok che quest'estate secondo me, dicevo, non ci sono stati, però se tu fai un tormentone veramente forte nella tua vita, vale sempre. Dal 1998 ad oggi, adesso mi prendo il tempo di questa canzone per fare il conto e

0: top.
1: No, ma non basta dirlo. Cioè, proprio. Spero avrebbero potuto organizzarla.
2: Prova, prova.
1: Cioè, aspetta. Stop! Ah, vedi, funziona. Che è anche il titolo della canzone delle Spice Girls che state ascoltando su.

0: 1998, no, alla fine non l'ho fatto il conto, mi sono perso leggendo i messaggi vari. Un po' di tempo che è passato da questa canzone, ma che fa ancora il suo lavoro. Sai perché non sono riuscito a cocciare? Non mi sono messo lì, sentivo la pressione, ragazzi.
1: Ah,
0: sta arrivando il momento, quello della benedizione. Tra poco Linus in diretta per la benedizione.
1: Il benestare.
0: Così sembra che mi deve fare l'ultimo, cos'è? L'estrema unzione. No, speriamo di no. Restate su DJ.
2: Resta 2x6 su Radio DJ. Se vuoi ridere ma anche rifletterei, un programma che sfoggia il pedigree. Signore e signori gazzologi.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
6: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
5: Scontata.
7: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
5: Super scontata.
8: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
10: No, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 €. In store, app e su decathlon.it.
5: Allora, ci siete? Siete caldi?
12: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
16: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
17: Porca vacca, non sul tappeto!
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da 1 chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: to the Sun su Radio DJ, Moving to the New Orario, in questo caso quello di Gazzology. Sono le 16.31, ci state ascoltando, è tutto sotto controllo perché sembrerebbe che da quest'anno ci sentiremo tutti i giorni a quest'ora. Dico sembrerebbe perché chiedo a
1: non c'è mai niente di definitivo, esatto. Dovresti saperlo, nella vita
0: era
1: è il bello della vita che non ci sia niente che deve essere dato per scontato.
0: Hai visto?
1: Sai che oggi sono in giro tutto il giorno per i vari piani del palazzo con la roba dell'incenso, sai?
0: Come
1: il parroco
0: sì,
1: prima
0: sì,
1: di Natale.
0: Ma avevamo messo una base apposta per la benedizione che è questa. Tanto Linus spudoratamente senza cuffia, ti ricordo che sei anche l'unico ospite del basement a non aver indossato, forse in due.
1: Perché mi inibisce, non sono abituato.
0: Pensavo per fin troppo feeling.
1: Ma tu non
0: cuffia.
1: Hai mai messo le mie cuffie mentre io trasmetto la mattina.
0: Volume alto.
1: No, ti prendi da ridere. No, volume alto mio fratello, che infatti è un po' rimbambito, ovviamente, 50 anni di lavoro con quel suono nelle orecchie. No, il mio è un sussurro.
0: Sì.
1: Cioè, se uno parla sottovoce, ma io ho le cuffie in testa, comunque lo sento.
0: Ok.
1: Perché mi dà fastidio la mia voce che torna indietro. È
0: davvero?
1: Talmente bella che mi emoziona. Come... tipo Ulisse. Scusami. Con le sirene, capito?
0: Ma non devi rassicurare sempre gli ospiti che invece rimangono straniati di solito da questa cosa? Gli dovresti dire no, ma guarda,
1: no, adotto una tecnica, non gliela faccio mettere neanche a loro.
0: Fare fatto.
1: Così diventa tutto più informale. Come ti trovi in questa fascia oraria?
0: Ma devo dire sembrerebbe bene, però scopro un mondo, perché comunque
1: tu in questo momento sei con le braccia
0: che
1: tirano due
0: sì.
1: carri da una parte e dall'altra, e da una parte c'è Nicchi e dall'altra parte la Pina.
0: Io avevo immaginato il condominio e i piani, però devo dire che
1: e devi unire i due pubblici, capito? Okay. Tu sei Nina in questo momento.
0: Però va bene.
1: Nicchi e Pina. Oppure sei Picchi, scegli tu.
0: Allora,
1: però Nina è più bella.
0: All'ascolto ci sono molti smanettoni di Photoshop, secondo me potrebbe venire fuori un bel fotomontaggio.
1: Un bel contributo.
0: Senza AI. Prima abbiamo parlato di dump.
1: E tu fai il figo.
0: E
1: io
0: citavo il fatto che ti avevo commentato.
1: Ho messo quattro fotografie, ero tutto contento che avevo fatto il quadrettino.
0: Era perfetto. Era un dump inconsapevolmente.
1: Trascurato in realtà.
0: Di solito ci devi aggiungere anche una foto da piacione, perché è la scusa.
1: Infatti l'ho messa subito.
0: Comunque ne approfitto, dato che avete iniziato anche voi questa mattina. Cioè, qual era la cosa che più non vedevi l'ora di raccontare? Cioè, ti capita giustamente, credo anche a te. Prima io dicevo, cavolo, quest'estate un sacco di cose che sono successe e magari di cui avresti voluto parlare.
1: Beh, allora, non per abbassare, diciamo, l'umore della trasmissione, ci sono state tre o quattro dipartite che mi hanno molto colpito, non so, da Guccini a Dolly Parton, ecco, per dirne due, ma anche Tim Curry, quello di Rocky Horror, ma anche Franco Baresi, però lì ho rimediato perché c'era Rudy che mi chiamava, al terzo morto per cui mi ha chiamato, gli ho detto fammi fare anche uno che è nato, insomma.
0: Giustamente.
1: No, e poi mi piaceva molto quest'estate, l'ho raccontato, la storia di quelli che facevano tre ore di coda per mangiare un bombolone sulle Dolomiti.
0: Quindi era vera quella cosa, perché io se non capivo mai, se non ho capito fosse clickbait, invece era...
1: No, era assolutamente vera. Peraltro io sono un frequentatore delle Dolomiti almeno da 20 anni a questa parte e mi

0: fa impressione vedere l'overturismo, come si dice in questi tempi. Però per fortuna adesso siamo tornati, sì, possiamo raccontarcela su.
1: Hai cambiato anche tu, hai preso l'astuccio nuovo, il diario.
0: Certo.
1: Perché tu con le matite sappiamo avere un rapporto.
0: Con le matite non ho problemi. Ma mi piacciono le gomme, mi piace il profumo delle gomme.
1: Sì, dai.
0: È una cosa che i ragazzi di oggi non conoscono.
1: Da, questo è un grande momento per le cartolerie. Approfitterei per salutare
0: quelle che resistono
1: certo, e che riescono.
0: Un posto, guarda, sono ancora due posti meravigliosi al mondo. Tecnoman.
1: Sì, ok. Ci siamo già spostati anche su un altro livello.
0: Che tu conosci, sì, perché sì, sei un esperto di brico, così.
1: Sì, più o meno.
0: Cazzo, da Tecnoman hanno 20 metri di cacciaviti.
1: Sì, beh.
0: E poi uno che cazzo se ne fa di 20 metri.
2: Tanti sono.
0: Però di tutti i tipi. E l'altro sono le cartolerie.
1: Sì, che
0: lunga vita alle cartolerie.
1: Assolutamente. Grande posto, soprattutto quelle che hanno anche i giochi, che attirano, attirano.
0: Qui
1: sono delle trappole.
0: Dai, non ti rubo il programma.
1: Andata. No, entro io perché non vorrei mai che dover far entrare fra dire ragazzi dobbiamo
0: era un po' lunga
1: Linus, scusa, troppo lunga.
0: No, già che mi ha rimbalzato, che volevo parlare prima della pubblicità mi ha mandato via, me lo ricordo.
1: Learn to fly.

0: Learn to Fly Foo Fighters su Radio DJ, la canzone che se non sbaglio ha fatto anche nascere i Rocky Mill, che hanno inventato una cosa incredibile. Ne approfitto per salutare Fabio, perché ormai sono passati un po' di anni da tutta quell'avventura di Rocky Mill, dove hanno messo in piazza, diciamo, questa mega band da ovviamente 1000 persone per cantare Learn to Fly dal vivo, suonarla dal vivo e convincere i Foo Fighters ad andare a Cesena. Il resto è storia, come si dice in questi casi. Anche Foo Fighters passati da queste parti quest'estate non li abbiamo potuti commentare, diciamo, in diretta.
1: Se vuoi ti dico qualcosa, sono stati molto bravi. Sì.
0: Sei andata? Ah, com'è?
1: È stato bellissimo, l'unica cosa che mi ha un po' impressionato è che lui mastica la cicca per tutto
0: mentre
1: il tempo.
0: Mentre canta?
1: Mentre canta.
0: Davvero?
1: Probabilmente per salivare meglio.
0: Ah, tu dici che è una tecnica, non è...
2: Però funziona, è vero.
0: Non è presunzione, tra virgolette.
1: Solo che a me ha messo un'ansia.
0: Davvero?

0: vero.
1: Ero preoccupata.
0: Ma tu riuscivi a notare questo dettaglio?
1: Sì,
0: ma tu eri sul palco.
1: No,
0: no. Tu eri una dei Foo Fighters.
1: No, aveva una cicca molto grande. Si vedeva.
0: Perché faceva le bolle ogni tanto. No, beh, quest'estate una valanga di concerti. Bisognerebbe ovviamente parlare poi anche di quello, di quelli che vi hanno impressionato di più. Però magari lo facciamo anche nei prossimi giorni. Buonasera, bentornato al Gazzo, ma non devi essere anche in TV. Grandi tutti. Allora, no, quello è da settimana prossima. Oggi però io annuncio ultima volta che metto i pantaloncini per quest'estate.
2: Ah, basta, è finita.
0: Oggi li saluto ufficialmente. Cioè, fino a quanto si va avanti con i pantaloncini?
2: Finché addio, fa Bermuda. Caldo.
0: Basta, salutiamo i Bermuda. Salutiamo i Pinocchietto che sono tornati anche di moda, non so se
2: tutti quanti, basta
0: salutiamo almeno io, poi ognuno può andare avanti
1: fino a
0: maggio, giugno,
2: marzo,
0: non lo
2: se
0: so
2: proprio qua.
0: Dipende dai contesti, dipende dai contesti. In città diciamo possiamo abbandonare il pantaloncino, ma attenzione, vi avevo detto di aspettare a mandarci tutti quei messaggi lì sulle sfighe in viaggio, ma voi li avete già mandati, quindi allora facciamo una cosa. Apriamo ufficialmente non il televoto, ma l'invio. Che cosa sono le sfighe in viaggio? Beh, ragazzi, è un momento, chiamiamole rubriche, che è una roba vecchia. Un momento che abbiamo fatto per diverso tempo anche nelle estati da Riccione, perché è bella la vacanza che viene raccontata sui social, nei dump di cui parlavamo prima con Linus. Bella la vacanza che racconti ai tuoi amici a cena, ma la vera essenza sta lì, nella sfiga in viaggio. E quindi questa settimana approfittiamo di questa settimana di passaggio, appunto, in cui ci potete anche non guardare, quindi possiamo venire spettinati, messi giù male, perché dalla prossima vestiti bene, per raccontare anche le disavventure, quindi premiare magari anche, perché avremo forse, chissà, dei premi fedeltà prossimamente, quelle che sono state le vostre disavventure in viaggio. Ecco, quindi se vi va, 347 342 5220. Nel frattempo, buon

0: Estate ed è ancora anche l'estate di Giovanotti ed Alfa con Buon Vento, sempre Radio DJ, 16:45, tanti messaggi a 347-342-5220, di tutto arrivata, devo dire, in quest'ora, tutte cose belle, per fortuna, tranne questo momento dove abbiamo iniziato a parlare di sfiga in viaggio, o meglio, lo vogliamo fare da qui alla fine di questa settimana, ritagliarci l'ultima parte, perché, ripeto, sempre bello quello che viene raccontato delle vacanze, tutto ciò che viene patinato sull'Instagram, però l'essenza lì, anche nelle disavventure, ne sono arrivate tante. Io non capisco mai se è voglia di condividere o veramente tanta gente che in realtà la sfiga è, come si dice, la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede bene. Insomma, quel modo di dire lì. E quindi ne recuperiamo un pochino. Foschi, cosa facciamo? Leggiamo i messaggi o audio? Intanto non abbiamo fatto il più grande disclaimer che dovevamo fare.
1: Sì,
0: che di solito fa. I due sono i disclaimer delle sfighe in viaggio, e chi ci ascolta da tempo lo sa. Il primo è no tragedie, nel senso, parliamo di cose che comunque sono poi finite bene, su cui ci si può ridere sopra, e soprattutto, raga, non audio superiore ai 20 secondi, se no diventa un podcast, dobbiamo chiamare Antonio Visca, One Podcast, farvi aprire un podcast a posto per voi, diventerebbe poi complicato. Anzi, ne approfitto anche per salutare Antonio. E allora, leggo prima questo.
1: Vai.
0: Sei pronta? Allora, 9 agosto, gomma scoppiata all'altezza di Rimini Sud in autostrada, dovevamo arrivare al mare alle 3, siamo arrivati alle 22 col treno. Il giorno dopo ci avvisano che questa è un po' tragedina, la bisnonna non c'è più. Quindi la moglie è dovuta tornare a Lecco col treno, comunque bisnonna, insomma, la sua vita intensa, spero che l'abbia fatta. Mi sono ritrovata con moglie a Lecco e auto a Rimini, e io ero a Tortoreto Lido. Fortunatamente poi ho recuperato tutto tra il giovedì e il venerdì successivo. Hai anche dell'audio, Foschi? Non mi ricordo, sono tutti lunghissimi. Allora, ne leggiamo al volo, poi quelli li recuperiamo se ce li mandate più brevi. La mia sfiga, ho fatto incidente a 4 giorni di ferie per fare il trasloco e non mi parlo più con la persona che mi faceva stare bene. Può bastare, qua c'è anche l'affare amoroso.
1: Quante relazioni chiuse ci hanno inviato?
0: Davvero? Tante relazioni chiuse?
1: Sono state chiuse durante quest'estate. Relazioni lunghe.
0: Cioè, chiuse così, nell'estate del 2000. Alla fine, tra l'altro. Di solito uno la chiude prima dell'estate.
1: Ma la vacanza.
0: Sfiga in viaggio, primo giorno di vacanza, appena arrivato, dopo mezz'ora mio figlio Tommaso di 2 anni si rompe una gamba.
1: Ah, piccolo anche.
0: Poverino. Mamma mia, sfiga in viaggio, un anno ad attendere di andare alle Hawaii con grande emozione, poi arriva l'uragano Lala, mi accorcia alle vacanze, mi fa saltare la visita a Big Island con mancata visita del vulcano in eruzione e bagno con le mante giganti. Però che fughe le Hawaii, che fughe.
2: Fughe
0: si è autocensurata, mi sembra di capire. Pensavo che si sarebbe aperta una parentesi, uno spin-off solo degli amici che dovevano andare in Sicilia o tornare dalla Sicilia e poi hanno avuto dei problemi. Ciao, sono Emma, ho 14 anni. A proposito di sfiga in viaggio, la settimana prima di partire mio padre ha fatto un incidente con la prima macchina di famiglia e quindi siamo partiti con quella più piccola. La mattina del ritorno si è pure guastata, anche quella piccola. Emma. Comunque le macchine sono sempre, io non so, deve esserci un dispositivo che sente, l'auto capisce che tu devi andare in vacanza e inizia tipo albero di Natale a far lampeggiare dei LED.

0: Allora, posso dire, forse abbiamo il miglior messaggio sul nuovo orario di Gazology. Insomma, che racchiude un po' tutti i messaggi belli, per fortuna, che sono arrivati. Chiedo scusa a Taylor Swift, dovrò nominare una sua collega. Matteo scrive: Gazzolo già quest'ora mi fa godere come Dua Lipa col vestito bianco al concerto.
1: Ma, ragazzi,
0: no, io non capivo fosse un complimento, sono andato a cercare Dua Lipa, ho capito che è un complimento. Allora a quel punto ho verificato. Ancora buon pomeriggio, ma torniamo a noi. L'ultima parte è dedicata un po' alle sfighe in viaggio, insomma, per chiudere questo periodo un po' estivo e ripartire effettivamente con la grinta che ci contraddistingue. Però sentiamole un po' molti hanno riassunto, hanno rimandato. Grazie ragazzi, perché sennò gli audio troppo lunghi diventa un casino. Sentiamo
2: anche rifaccio,
0: raga, questa la rifaccio.
3: La corcio, sì, Route la corcio, 66,
0: sì, okay.
3: 2024, sì. Fine viaggio dopo 15 giorni, apriamo bagagliaio per prendere le valigie, tutte e cinque le valigie sono sparite,
0: no.
3: Non avevamo più niente se non pantaloncini e maglietta.
0: Mamma mia,
2: brutto, eh?
0: Questa mi va in top 3, perché poi dobbiamo fare la nostra classifica delle sfighe. Questa è pesante, ha tanti ingredienti dentro. Poi sentiamo.
4: Ciao Gianlu.
0: Ciao.
4: Allora vado veloce.
0: Vai.
4: Uccello sulla fossoliera. Perdita di valigia. Successivamente valigia partita, ritornata a Fiumicino. E invece no, rispedita, riportata in Tunisia.
0: Vabbè,
4: mia moglie, che allora era fidanzata, senza vestiti.
0: Come?
4: Villaggio Valtour Energy, necessità di vestiti a tema. Tragedia.
0: Scusa,
4: 330
0: questo?
4: Euro di telefono, mandati a cercare abiti nella quarta città della Tunisia da soli.
0: No.
4: Ciao!
0: Tanto è partito come telegiornale e poi è diventato Fantozzi nell'intonazione. Non so se avete sentito. Vabbè, anche qua un po' di ingredienti, ancora uno, dai, ancora uno.
5: Partenza 6:50.
0: Sì. Oh, scusate. Niente, vai, rifai.
5: Partenza 6:50 in superstrada. Non ha erogato la benzina, la pompa, 50 euro fregate. Montata sul traghetto, capitombolo al contrario, capriola.
0: Niente.
5: Mega livido dietro il ginocchio, tutto bene. Arrivo al campeggio, ci dovevano dare una tenda mega galattica, ci hanno dato una grandissima fregatura. Ubriaco di notte che ti viene a quasi non molestare, ma tanto fastidio. E con tanto di continuo la mattina. Tutto finisce bene con un grandissimo, bellissimo bungalow a 6 posti. E chiaramente ce lo meritavamo. E poi la vacanza procede tutto ok.
0: Bene, dai, però procede tutto ok. Poi c'è la visione ottimistica. Va bene, sono arrivate tantissime, anche scritte. Domani ne recuperiamo ancora qualcuna. Niente, come vedi, le disavventure, le sfighe sono quelle che accomuni tutti. Vado anch'io, vado con la mia. Metti la mia sfiga in viaggio. Allora, rientro dalla Sardegna, da Cagliari, con un volo che doveva partire alle 23. Arriviamo tutta la famiglia pronti e carichi un po' prima, perché coi bambini è sempre un casino, eccetera, eccetera. Posticipano il volo, vabbè, dai, di un'oretta, ok. Spassa l'oretta, no, posticipano di altre due, vabbè, dai, ok. Un altro. Vabbè, arriva alle 2 di notte e ci dicono: ragazzi, basta, volo cancellato, ripartirà domani mattina alle 8. E quindi dove vai? Non puoi tornare in albergo, comunque anche trovare un posto di vicino, era troppo poco tempo. E dopo è dormire tutti con i bambini in aeroporto, un po' spaparanzati sulle sedie, un po' per terra. E poi il giorno dopo fortunatamente si è ripartiti. Però vedi cosa serve condividere le sfighe, che poi ho sentito quelle degli ascoltatori e quindi ho detto: ma allora
2: tutto
0: la mia
2: sommato.
0: Tutto sommato è andata benissimo, no? Sì?
6: Mamma butta la pasta.
0: Al coach c'è anche per questa edizione straordinaria, o meglio di tutta questa settimana e di questa stagione. Si riparte ufficialmente e niente ragazzi, si riparte dalle 17, o meglio dalle 16 alle 17, mi devo abituare, io stavo per dire buonasera, buonanotte, come alla vecchia, invece si parte con questo nuovo orario. Grazie a tutti davvero per l'affetto come sempre, il compito di stare lì in mezzo, questo vuol dire che adesso tocca a Pinocchio, a cui mando un abbraccio gigante, credo anche fisicamente, perché ci incrocia, quindi questa cosa qua è proprio
1: bella, visto?
0: Ci si incrocia, grazie mille a Frappaga in regia,
1: grazie a voi,
0: grazie Foschi.
2: Ciao.
0: Per quest'oggi,
1: e grazie al gas.
0: Con la G mi raccomando, ci sentiamo precise e puntuali, domani alle 16 su DJ.
7: Il mio lavoro qui è finito.
8: Ma non hai fatto niente. Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.

0: super appetitose, Antonella!
1: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
0: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
11: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89€. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19€. Lidl, vale davvero!

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Tra poco sono le 17. DJ!
5: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. I corpi di tre persone, componenti di un'intera famiglia, sono stati ritrovati senza vita in un'abitazione a Roma. Si tratta di padre e madre di 30 e 31 anni e della figlia di 6, affetta da disabilità. Le vittime sono state uccise con una pistola legalmente detenuta dalla famiglia. Gli inquirenti al momento stanno considerando tutte le ipotesi, anche se prende più corpo quella dell'omicidio-suicidio. A lanciare l'allarme sono stati i parenti delle vittime. Andiamo all'estero, un 43enne svizzero è stato fermato nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Secondo la polizia l'uomo sarebbe l'unico ad aver aperto il fuoco, anche se al momento il movente resta ignoto, così come l'esatta dinamica dei fatti. Nella sparatoria ha perso la vita una 22enne italiana, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite. Restiamo all'estero, la Spagna replica la decisione dell'Italia di prorogare la sospensione di Schengen per altre 2 settimane con una misura analoga, prolungando cioè i controlli alla frontiera.

0: era sui passeggeri provenienti dal nostro paese per altre 2 settimane. Il ripristino delle verifiche era stato imposto dal governo italiano il 1° agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta. E proprio nell'exclave spagnola sono scoppiati nuovi scontri fra migranti e polizia. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno sparato in aria diversi colpi per disperdere centinaia di persone che tentavano di entrare in una struttura di accoglienza allestita dal governo spagnolo. Sono circa 5.000 i migranti rimasti nella città autonoma iberica in Marocco, assaltata a fine luglio da circa 50.000 persone. Ora il calcio. La seconda giornata di campionato si chiude stasera con 2 posticipi: alle 18.30 Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. Seconda giornata di sfide anche a New York, dove è in corso lo US Open di tennis. Oggi torna in campo dopo oltre 4 mesi Carlos Alcaraz, che affronterà il russo Roman Safiulin, e 5 italiani: Matteo Berrettini contro lo svizzero Stan Wawrinka, Luciano Darderi contro il britannico Harry Vendelken e Matteo Arnaldi, che sfiderà l'australiano James Duckworth. Federico Cina riprenderà il match sospeso per la pioggia contro l'americano Alex Mikkelsen. Tra le donne in campo, Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
7: Elegance is a journey. Air France.
6: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
8: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su Radio.

0: Adesso basta, signora. Scusi, ma abbiamo fretta. Siamo stati via un mese. Un mese secco, anzi, qualcosina di più.
1: Cinque settimane.
0: Cinque settimane secche. E allora sai cosa c'è? Sigla!

0: ragazzi,
1: quanti messaggi, che bello. Mamma, allora, la Vale è abbronzatissima,
2: sì, sì.
1: E tutti quelli che vengono in pellegrinaggio in ufficio, di cui vedrete un po' di immagini girate oggi pomeriggio. Siamo rientrati in ufficio, io sono venuta stamattina all'albo aperto.
2: Hai fatto cambiare l'aria.
1: Ho preparato il grande calendario dei temi delle puntate.
0: Giusto, sì, sì.
1: Ho fatto una serie di cose. Poi la spicciolata, sono arrivati Diego, la Vale, la Marta, già presidiava. È arrivato Manuel, ci siamo raccontati un po', abbiamo girato qualche immagine, la vedrete tra poco. Qui dicevo, la Vale è abbronzata, tutti quelli che sono venuti a trovarci in ufficio, noi da lì non ci siamo mossi, eh?
0: Cioè, giusto per uscire a fare la pipì.
2: Esatto.
1: Basta. Ma comunque ogni volta chiudendo.
2: Chiudendo. Fortuna che abbiamo la macchinetta degli snack e delle bevande attaccata alla porta.
1: Sì, abbiamo
0: così
1: anche il nostro macchinino del caffè delizioso. Certo.
0: Comunque tutti a dire, Vale, come sei abbronzata, che bella. E parte l'anno con lei che ha il capello perfetto senza farci niente.
2: È successo oggi, spero che sia così per sempre. Oggi mi è venuto.
0: Figa naturale.
2: Figa naturale, messo giusto.
1: È il grande tema dell'anno radiofonico della Vale. Figa naturale.
2: Ho giusto messo un fil di mascara.
1: Guarda, non c'era bisogno.
2: Non c'era bisogno. Lo so.
1: Detto questo, Valentina ha fatto delle belle vacanze.
2: Sì.
1: Arrivi da Pesaro.
2: Sì, arrivo da Pesaro. Ho fatto vacanze proprio in famiglia, a casa, gran riposo, gran mangiate.
1: Tu e Gina, Gina e tu.
2: Io e Gina e Lele Gina. Lele, sì. Gina, io Peppe, mio papà. Ci dividevamo in gruppi poi, perché poi Gina ha preferito Lele, perché non vedendolo mai durante l'anno non le pareva vero di vivere tutto il tempo con lui. Sì. Innamorati, folli.
0: Loro due.
2: Sì.
0: Ma tu sei ancora la regina del dance floor di Pesaro?
2: Non più.
0: Paio,
2: ho perso lo scettro.
1: Chi l'ha vinto? Peppuccio.
2: Non lo so, ma non mi cagano più i miei amici.
1: No.
2: Perché bevo meno. Cioè, sto uscendo meno perché il fisico non mi sta più dietro.
1: Okay.
2: Cioè, la mente vorrebbe, il corpo
1: non ce la fa.
2: Il corpo non ce la
1: con
2: fa.
1: Con Diego ci siamo visti a Selvino.
0: Sì.
1: Io sono rimasta ferma là, ma ho postato una foto perché tanto tutti i giorni erano uguali. Ferma, un fresco.
2: Bello.
1: Ecco quello, un fresco.
2: Bello.
1: Sono stati benissimo. Io poi, io e Amy, dove ci mettete? Stiamo. Possiamo stare all'infinito io e lui.
0: Amorosi, siete stati la certezza dell'estate di tutti, perché eravate là, tu ricamavi, sì. Poi veniva gente anche a casa tua, un via vai, sì, di gente, sì, amici, sì. Parenti, famiglia. Però noi vi sapevamo lì.
1: Sì. Sì, lui mi ha fatto il punto fermo.
2: Tu sei quello che ha girato del gruppo.
0: Io ho girato, ho fatto una tournée in macchina.
1: La tournée di conventi, suore,
0: sì.
1: Tutti i luoghi sacri possibili, immaginabili, cammini.
0: Di gente,
1: cammini
0: però,
1: sulle uova.
0: Di gente molto spiritosa, devo dire.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Bene, molto bene.
1: Ti sei divertito.
0: Sì.
1: La Marta, ve lo diciamo, non ha bevuto acqua tutta l'estate. Adesso comunque è. Manuel
0: anche...
1: è abbronzato e intelaiato.
2: Sì. Manuel è il figo
1: è
2: del
1: il
2: gruppo.
1: È il vero figo del gruppo al momento. Vediamo quanto dura.
0: Aspetto
1: perché comunque
0: qua
1: a Milano poi...
0: Sì.
1: È... Mm.

0: okay. Sblusato di nuovo.
1: Capito. Ciò che ha sussurrato a tantissime amiche.
2: Sì, è inutile. È inutile stare anche qui a dirlo. Ragazzi, ma è inutile dirvi anche questo. La celebreremo. Ci hanno scritto in tantissimi, ci ha lasciati, ma non ci lascia mai.
0: Qua è viva,
2: quel biondo
0: sempre.
2: Non ci lascia mai.

0: Allora è ovvio, ci hanno scritto in tantissimi alla tristissima notizia della dipartita della Dolly Parton, tutti dicendo ma come, voi non siete in onda. Ne parleremo.
1: Sì.
0: Parleremo con Manuel che ha raccolto un po' di notizie carine, sfiziose. Lei non ci abbandona, tappezza il nostro ufficio.
1: Sì, sì, sì, ma poi ci ispira tutti i giorni comunque da dentro, quindi ci guida.
0: Però insomma, sono stati svariati i momenti, diciamo leggeri, perché lasciamo perdere la cronaca e la situazione internazionale, ecco. Dal punto di vista che gossip che uscivano qua e là e tutti, e la Vale non può dire
2: lo
0: niente.
2: Lo so, mi hanno invaso il DM oggi, di Instagram. Con
0: oggi
2: una
0: non
2: notizia.
0: Si tiene un cecio in bocca oggi.
2: Una notizia, perché è stata un'estate un po' fiacca anche da quel punto di vista. Se non fosse che a un certo punto, a sorpresa, Harry e Meghan hanno detto: a noi ci trasferiamo in Inghilterra, arriviamo il giorno dopo era lì.
1: Che cosa?
2: Senza alcun tipo di preavviso, niente, stop, quasi fosse una fuga. Sono arrivati il 26 di agosto.
1: Ha lasciato i buffi in America.
2: Allora, in America hanno lasciato la casa, quindi hanno detto la nostra sarà una permanenza lunga, non sappiamo quanto. Però
0: ma a casa di chi?
2: A casa, no, hanno preso una casa. Hanno preso una tenuta
0: Airbnb
2: nella campagna del Cotswolds.
0: Ehi, Cotswolds?
2: È a due ore da Londra. Perché questo permette loro di essere vicini alla città per gli spostamenti, ma non troppo. I figli li hanno già iscritti a scuola, non ci hanno detto quali scuole per la privacy. Poi
0: no, perché era tutto un discorso della sicurezza. La sicurezza adesso vengono, iscrivono, prendono casa, dicono dov'è la casa.
2: Allora, cioè, lui la questione sicurezza ce l'ha ancora qua sul pomo d'Adamo, perché dice: guardate che c'è. Ce ne sono successe di ogni in America, pure perfino in America ci sono venuti a cercare e voi non ci avete difeso, va bene. I rapporti con la famiglia sono inutili, cioè nel senso che col papà

0: Si è visto il Carlo, dicono amici di Carlo, dicono che comunque è contento di rivedere i nipoti e di viversi,
1: sì,
0: un po' la crescita
1: stata,
0: dei
1: ciao,
0: nipoti.
1: Ciao, tutto bene, sì, ma che carini.
0: Ma cioè, pensa anche ai nipoti, che palle che andare a conoscere uno che è tuo nonno, che non l'hai mai visto,
2: che è il re,
3: di cui hanno sentito dire magari non cose
0: peste
3: bellissime,
0: corna, peste corna.
1: Pensa la nonnina anche.
0: La nonnina non c'era, infatti, all'incontro, c'era solo il nonno. Camilla aveva altri impegni,
1: non è vero, doveva andare a fare i piedi.
0: Allora, che non ci fosse, lo sto dicendo io, magari ci...
1: No,
3: allora,
1: no,
3: non
1: mi ricordo,
0: però
1: per
0: secondo me
1: non ci
0: c'era.
1: Seguono da 23 anni. Che è così, la Valle dà dei gossip. Tendenzialmente sono notizie che esistono.
0: Sì.
3: E poi il confine.
1: Lei poi però ci vuol vedere dentro il suo.
3: Il confine.
1: E lì parte la fiction.
0: Nessuno ha citato la presenza di Camilla, cioè non c'era. Secondo me non c'era. Il fratello non ha commentato. Proprio oggi in Inghilterra torna anche Sarah Ferguson.
3: Aia.
1: Da
3: domanda.
1: Dove?
0: Era andata in Svizzera. In Svizzera
3: levata,
0: per 7 mesi.
3: La questione era calda anche per lei. Ho una sola domanda per te, Valentina. A naso, così, a intuizione.
0: Sì.
3: Meghan adesso pianterà una grana?
0: Ha già cominciato.
3: Come godo.
0: Ragazza.
3: Io sono felice, io mi frego le mani come una mosca.
0: No, dico io, sto inventando di che abbia già cominciato a tessere una trama.
3: Ha un quadernetto da spuntare.
1: Lei fa dei gran bouquet di fiori secchi, fa quelle robe lì, delle marmellatine che
0: però
1: poi la Vale compra.
0: Che quello le riesce bene comunque. Per le ragazze come me, quel mondo lì, quel suo mondo che ha creato, che è anche quello di Gwyneth,
1: che è completamente falso.
0: Sì, però a noi ci piace cioè a me quello piace. A me quello piace.
3: Forse andiamo a comprare le marmellate là. Tanto adesso
1: è più
3: vicino.
1: Però la Vale si deve fare un look. Deve comprarsi lo stivale, cioè deve andare, non andare sbagliata che dopo ci soffri.
0: No.
1: Perché vai, allora se sei sicura di te, anche quelle camicie
0: allora,
1: da Nella che va a funghi, che ogni tanto tu metti.
0: Devo ancora capire le aspirazioni del prossimo futuro, cioè dell'autunno.
1: Nella che va a funghi coi soldi.
3: Con stivali
1: ricchi.
3: Che
1: sono due cose strane.
0: Però ci voglio del sexy dentro, dobbiamo capire come.
1: Perché tu non molli.
3: No, camicia
1: aperta. Non molla. No, non lei. Anche quest'anno non la fregate. Lei comunque non rinuncia.

0: 21 Radio DJ, la gang di Pinocchio è tornata e al completo siamo carichi, ragazzi, siamo sì, carichi, molto. Prendeteci ora perché ora di mercoledì pieni rasi,
1: esatto,
0: okay?
1: Esatto.
0: Detto
1: vi
0: questo, faccio sentire qualche messaggio di saluto.
2: Sì,
0: certo, madonna, siamo curati.
3: Ciao.
1: A 23 mesi.
0: No, vabbè.
2: No,
0: ragazzi, però poi crescono ascoltandoci,
2: amore.
4: Eccovi. E a me mi viene da piangere.
0: In tanti lacrime che aspettavano questa puntata come l'aria, ma ragazzi.
2: Non diremo niente come al solito.
0: No,
2: cioè,
0: no. Cioè saremo, anzi, deluderemo.
1: Sì. Sì.
0: Anzi, deludiamo sicuro. Okay?
5: Okay. Ciao Pinocchi, sono Valeria Marini, vi ascolto sempre e sono veramente molto contenta che oggi tornate in onda. Baci stellari.
0: No, ragazzi, l'idea di mandarci gli auguri di bentornati con le imitazioni è un'idea stupenda.
1: Sì.
0: Come sempre arriva da voi. 347-342-5220. Fate la vostra imitazione di bentornato, abbassate il volume della radio mentre registrate il vocale.
1: E viene nervoso perché quest'estate, camminando, passeggiando con Lele, mi era venuta fuori l'imitazione molto credibile di un personaggio famoso. Gli ho detto: questa la devo mettere in repertorio e farla sentire in radio, e non mi ricordo chi è.
2: No,
1: chi adesso è? Ho chiesto a Lele, ma non mi ha risposto.
2: Devi subito, perché va subito fatta qualcuno.
0: La devi mandare in chat.
2: Sì.
1: Niente, ormai l'ho persa. Speriamo che se la ricordi lui.
0: Non credo.
6: Ovale, anche secondo me non c'era la Camilla. No, non c'era, hai ragione. Poi noi queste cose le sentiamo, non è che c'è bisogno di avere delle fonti certe.
2: Bravo.
6: Ce lo sentiamo, conoscendo da tanti anni ormai la Royal Family, lo sappiamo. Non c'era.
0: Mi piace proprio il concetto che nei gossip, nel dare notizie, non hai le fonti.
2: No.
0: Te lo senti.
1: No, te lo senti.
2: Non serve neanche
0: quasi. Senti che quello si è sposato con quello, mi sento che quella è incinta. Quelle cose là. Le senti nell'aria. Se hai il dono, la Vale ce l'ha.
1: Ah, certo, va bene, mi fermo qui con i messaggi.
0: Vabbè, tra l'altro, scusa, c'era un messaggio di Edo.
1: Sì,
0: era
1: sì.
0: È arrivato anche un messaggio di Edo.
1: Prima ancora di cominciare, alle 16:57.
0: Lo vogliamo sentire?
1: Sì.
7: Ciao Pinocchi, bentornati. E
0: un uomo.
7: A me servirebbe un consiglio entro venerdì.
2: Sì.
7: Che poi sabato parto e vado in Scozia una settimana, ed Edimburgo. Riusciamo a sentirci, a fare due chiacchiere?
2: Ma secondo te?
0: Chiamiamo entro la fine della puntata.
2: Certo.
1: Sì.
2: Subito.
0: Allora, ti chiamiamo. Non so se abbiamo il consiglio da darti. Questo, ma questo tu lo sai da sempre, da quando sei piccolo.
2: Sì.
0: Ok? No, giusto perché.
1: Ma no, giusto, per correttezza di informazione.
2: Ricordiamo il format a tutti e a tutte. Cioè, comunque, qua il consiglio giusto
0: non c'è. C'è grande interesse, scompiglio, spesso anche litighiamo tra di noi, fine.
2: Sì.
0: Guarda che più delle volte va così.
2: Sì.
0: Mi raccomando, per le vostre imitazioni, con gli auguri di bentornati. 347-342-5220.
8: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
12: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima.

0: e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
4: Per la gioia di ciascuno noi vogliamo l'1+1.
3: Scontata.
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
3: Super scontata.
6: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
15: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
17: Pinocchio su Radio DJ. One Nation, One.

0: Che cos'è, una tecno samba?
1: Nugenea.
2: Piace.
1: Credo,
0: Piace.
1: Nugenea. Questo si chiama Carè.
0: Bella.
1: 17:32 Radio DJ, siamo tornati ed è partito già. Allora, ormai la trasmissione la fate da là.
3: Sì, cioè, da casa, dove siete?
0: Dove siete? Sì.
1: Noi siamo esecutori dei vostri desideri. Cioè, siamo dei pupazzi.
3: Esatto.
1: Fondamentalmente, sì. Impupazzati, diciamo, totali.
0: Dentro la legalità i vostri desideri vengono esauditi.
1: Spesso anche non proprio dentro, con un piedino, con quel mignolino del piede.
0: Di un sandalo aperto.
1: Di sandalo. Abbiamo quel mignolo lì nell'illegalità. Niente di grave.
0: No.
1: Però... Chiudi un occhio. Chiudi un occhio e tiri fuori il mignolino. Comunque, ecco a voi i messaggi di bentornato, vocali, facenti imitazioni, cioè non c'è più...
3: No, fate finta di essere personaggi famosi che ci danno il bentornato.
1: Chiamano imitazioni, sì. Vale, tu ne sei regina.
3: Sì.
4: Ciao, sono felice che siete tornati. E sono Federico, 3 anni.
3: Lui ha partecipato così.
0: Lui è un autotrasportatore di 60
3: esatto.
0: anni.
3: Esatto.
1: Stupendo.
5: Eccoli, sono loro, bentornati i Pinocchi. Ciao da Shakira.
0: Non la capisci subito,
1: no,
0: ma poi...
1: Però poi quando la prendi è totale. Sì.
6: E allora, questo giorno di oggi volevo darvi un augurio di bentornati a tutti i miei amici dalle parrucchiere di Bagni a Cavallo, dalla vostra signora Coriandoli. Evviva!
3: Evviva!
0: Evviva!
1: Evviva, grazie!
7: Hola Pinocho, bienvenido de nuevo, hasta la vista, ciao!
3: Non sapremo mai chi è.
0: Dai, Vale, è famoso, fai brutta figura. Scusa.
1: Fai finta di niente.
3: Grazie.
8: Oh sì, bentornati Pinocchio, bentornati. Oh, comunque sei un mito. Ciao,
3: Spezzali.
8: Ciao, Spezzali, ciao.
0: Che bello.
3: Bello.
0: Molto.
9: Uè, besughi,
1: certo.
9: Un saluto dal Gabibbo.
1: Certo.
9: Siamo di ritorno da Scanno in Abruzzo.
1: Ok.
3: Che fatica. Che fatti, capisco, ti capisco.
1: Perché anche la Vale ce l'ha.
3: Quando fai così per un po'.
10: Sono il presidente. Volevo dare bentornato a voi Pinocchi.
0: Ah.
10: In particolar modo alla Valentina, confermando che la Camilla non era presente.
1: Pensavo fosse Mattarella.
3: Mattarella.
0: Posso dirle, se la fa cavaliera del lavoro, lei si presenta poi in Inghilterra, fa bella figura.
3: Schifo non mi fa,
0: No.
1: Però Vale, schifo non mi fa, non è proprio, cioè, come dire,
0: a cavaliera.
1: Il cerimoniale è tenuto proprio
3: Presidente, mi piacerebbe molto.
0: Sarei onorata.
1: Ragazzi, perché si muove la telecamera?
3: Pensavi di essere Pensavi che fossimo in TV?
1: No, dico, non si è mai mossa. Ci sono preso delle gran cragnate. Improvvisamente funziona.
0: Che paura.
3: Manuel, scendi le mani.
0: Manuel, vengo di là adesso.
3: Vado avanti?
0: Dai.
11: Oh, mi è sembrato di vedere Pinocchio.
1: Certo.
11: È proprio Pinocchio. Bentornati.

0: Rocca. Diego, la Vale, siamo tutti.
1: Sì.
0: No, una delle cose che ho proprio goduto tanto di questa vacanza in... Chi c'è?
2: Non lo so cosa
0: è. Il telefono di qualcuno?
1: Sì, ma...
2: Un Siri?
0: Io non ce l'ho,
1: no.
0: Siri.
1: No,
2: già
1: non
2: è partito. Sento.
0: Era una donna però, l'ho sentita.
1: Sì.
0: Era una donna che vuol farsi Diego.
2: Ha detto no, bentornati.
1: Ha detto bentornati.
2: Ha detto bentornati. Magari, magari ho fatto partire poi, io un messaggio.
1: Poi sono voci, non hanno sesso. Cioè sono...
2: le voci ce l'hanno un sesso. Lascia fare.
1: Preferiscono.
2: Lascia fare.
0: Tornando alla vacanza a Selvino, tutta matta, che ho fatto quest'estate. Sì. Cena alle 18:30. Un piacere.
2: Sì.
0: Un piacere.
2: Sì.
0: In quel ritmo di non avere niente da fare. Ceni presto, poi la serata è lunga,
2: sì.
0: Hai digerito bene,
2: sì.
0: Dormi meglio, tanto la mattina poi ti svegli comunque presto e via così.
1: Sì.
0: Questa roba della cena presto a me mi manda fuori di testa. È o non è il primo piedone dentro l'anzianità?
1: Non è detto.
0: Vedi?
1: Non è detto perché secondo una serie di dati che sono stati raccolti su piattaforme che si occupano di prenotazioni di ristoranti.
0: Sì.
1: Ok? Il trend delle nuove generazioni è esattamente questo.
0: Ma
1: quindi,
0: certo.
1: Quindi in realtà pare che sia un trend che continuerà. Molta gente tra
0: asiatico, se ci pensi, perché in Asia è diffusissimo.
1: Allora, nel nord Europa, in America, alle 18 si cena in tutti i film,
0: e basta.
1: Tutti i film e telefilm alle 18 tagliavano l'insalata, mettevano
2: che poi cenavano nei telefilm, mangiavano sempre niente.
0: Sì, delle carote, dei piselli,
2: dei sandwich,
1: si mordicchiano. Vabbè, comunque. La cosa che volevo dire è questa, che la giornalista che scrive su Elle, che è l'articolo da cui abbiamo preso questi dati, dice: io metto le mani avanti perché sono la prima a confessarvi che ho ceduto anche io a questo trend che è, diciamo, un muro per la cultura mediterranea. Perché noi
0: sì.
1: mediterranei mangiamo tardi, la Spagna proprio prima delle 22 non vedi neanche, ma anche in molte zone del sud Italia,
0: sì.
1: d'estate soprattutto. Il trend vero, il cambio è che d'estate anche tu, anziché posticipare l'orario classico dell'inverno, lo anticipi.
0: Lo sai che se uno dice vabbè ci vediamo a cena, già un fil di indurimento, a che ora? Alle 9
2: no.
0: mi metto a piangere,
1: no.
0: mi viene tristezza, cioè,
2: no.
0: viene un magone, voglio andare a casa mia.
1: Poi alle 9 ho già sparecchiato,
0: lo so già letto io.
1: Magari no, però sparecchiato è già tutto il lavastoviglie.
0: Sì, certo.
1: Comunque pare che inizialmente si è bloccato un po' questo trend anche in queste zone del mondo, quindi il Mediterraneo,
0: sì.
1: con il Covid, perché quando i ristoranti hanno riaperto, un po' dovevano tenere le distanze gestire gli orari dei pagamenti, diciamo gli orari turni dei lavoratori, delle lavoratrici, e cercare
0: poi c'erano gli scaglioni, ti
1: bravissima.
0: Ricordi?
1: Hanno fatto il doppio scaglione, insomma hanno anticipato un po' la cena per chiudere prima anche la cucina, insomma da lì questa cosa non si è mai fermata.
0: Per i grandi appassionati, sapete che tantissimi ristoranti giapponesi fanno il doppio turno, il primo turno alle 6. Ma Peppi, ma stai scherzando? Ma Paola Gioia, alle 7:30 hai fatto.
1: Infatti,
0: capito?
1: Comunque, nei ristoranti turistici che vediamo spesso in Italia, dove magari noi non andiamo, però vediamo gli stranieri, li abbiamo sempre
2: molto
1: visti
2: presto.
1: Cenare presto.
2: Sì,
1: dicevamo buffoni. Eccoci.
2: Invece, no, siamo arrivati.
1: Eccoci qua.
0: Non invitatemi alle 9 a cena, mi viene da piangere.
2: No,
0: va bene.

0: 7 Radio DJ. Ancora gossip, Vale?
1: Sì, robette. Ve lo dico, metto le mani avanti. Robette. Una riguarda i coniugi Bieber, che stanno cercando di rilanciare il lettore MP3. Per cui,
0: per quale strippo?
1: Li produce Justin.
2: Sarà socio.
1: Produce, lui ha la sua linea, che fa le cose che piacciono a lui: le ciabattone, le felpone, i pantaloni della tuta.
2: Ma però perché dobbiamo comprarle noi se piacciono? Scusa.
0: E allora, cioè, cosa fa? Però fa bene, anche perché sono miliardari.
2: Certo.
1: Sai qual è la strategia? Lei se li mette, tipo ieri lei ha preso l'MP3, che ancora non è in commercio, sta per uscire, con le cuffiette, è andata.
0: Cuffiette col filo?
1: Cuffiette col filo, certo, MP3 in mano, e camminava per West Hollywood. È andata dove? Al Sushi Park, che è questo ristorante dove vai se vuoi essere paparazzata. L'hanno fotografata, hanno pubblicato la foto, e chi ne parla? Noi.
2: È un circolo proprio chiaro.
0: Ragazzi, anche quest'anno siamo furbi. Furbissimi, come
1: furbissimi.
0: Siamo troppo furbi.
1: Però è interessante l'idea di voler riportare in auge un oggetto tecnologico di...
0: Ma no. Cioè, nel senso, è bello la tecnologia che va in avanti, indietro, boh, non so, su quell'operazione, appunto.
1: Però
0: ci caschiamo, ne parliamo volentieri. Siamo dei poveri polli.
2: Capace anche di comprarlo.
0: Io le ciabatte ne compro volentieri.
2: Ecco, vedi.
0: Ciabattoni li compro.
1: Grossi.
0: Ho imparato a usare adesso Spotify, allora, e collegarlo wireless a una cassa.
2: Ma figurati, senti, non è che fa anche delle mutande, quelle senza elastico? Tipo.
0: Tu hai una notizia sulle mutande poi da darci?
2: Sì, molto bella, molto bella. È un'operazione che dovremmo lanciare anche noi di Pinocchio, ma non voglio spingermi troppo in là. Però...
0: Io però vi dico, se siete già a casa e avete un po' di terra, basta un'aiuola.
2: Ma anche un vaso.
0: Basta anche un vaso.
2: Una fioriera.
1: E due mutande.
0: E due mutande le avrete.
2: Anche una, eh.
1: Anche una.
2: Perché comunque una va bene.
1: Di qualsiasi tessuto?
2: No, di cotone puro.
1: Ok.
0: Dai, okay. Non vogliamo dirvi di più. No. Andiamo avanti.
1: Snoop Dogg invece è il reginetto di Dr. Bombay. Fa i gelati. Fa gelati belli carichi, in vaschettine, monoporzione.
0: Perché quello fuma, poi fa una chimica, gelatone carico.
1: Gelato al muffin di mirtilli, gelato al burro di arachidi e non so quale frutto.
0: È buoni però.
1: Gelato al biscotto di fragole, gelato caramello salato e mela verde. Ne ha 6 o 7 in archivio. Però vuole espandere l'azienda e sta cercando assaggiatori che siano disposti a viaggiare, a provare dolci in giro per il mondo.
0: Capirai,
1: e
0: brutto mestiere.
1: Intercettare gusti, anticipare tendenze. Candidatevi, l'azienda si chiama Dr. Bombay.
0: Non era una trovata per far parlare del suo marchio di gelato.
1: Non credo. Io non ci ho pensato.
2: Non caschiamo in questi meccanismi noi.
0: Cioè, avete

0: I grandi intenditori si saranno accorti che insieme a tutta la gang di Pinocchio è tornato anche Amy con una selezione che, ragazzi,
1: yes,
0: tenetevi forti perché l'anno è appena cominciato. Pinocchio, ancora un'ora insieme, tra poco!
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
3: Radio DJ One Nation, One
4: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della

0: mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
1: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
2: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
10: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Aeon e Famila.
9: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18. DJ!
3: Buonasera, edizione flash del notiziario di Radio DJ. Si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio quanto avvenuto in un'abitazione di Roma, dove oggi sono state ritrovate senza vita tre persone, componenti di un'intera famiglia. Si tratta di padre, madre e della figlia di 6 anni affetta da disabilità. Le vittime sono morte a causa di colpi di pistola, trovato senza vita anche il cane. Andiamo all'estero, un 43enne svizzero è stato fermato nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party ad Aarau. Secondo la polizia l'uomo sarebbe l'unico responsabile, anche se al momento il movente resta ignoto. Nella sparatoria ha perso la vita una 22enne italiana, altre 5 persone sono rimaste ferite. Calcio, la seconda giornata di campionato si chiude stasera con 2 posticipi. Tra mezz'ora si gioca Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. Intanto Lionel Messi ha annunciato sui social il suo ritiro dalla nazionale argentina. È una decisione che mi addolora profondamente, ha scritto il campione, ma non ho più nulla da dare.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Siamo tornati con un entusiasmo abbastanza smodato, tipico nostro.
1: Sì.
0: Siamo tornati con notizie improbabili e ci piace condividerle con voi da subito. Ecco, pronti per un esperimento.
1: Un esperimento di agroscienza per il quale tutti noi possiamo dare il nostro piccolo contributo.
0: Benissimo. Okay.
1: Chi siamo noi per non aiutare la scienza a fare delle ricerche?
0: E lei comunque... anche per far casino. Cioè, la scienza sta studiando una cosa, cerca di capirci qualcosa, e noi in mezzo, gruppo importante, a far casino.
2: Sì, certo, anche infatti... perché lei ci ha aiutato tanto in questi anni.
1: Siamo vivi per lei. Comunque. Ad ogni modo, a Zurigo, l'Università di Zurigo e Agroscope hanno fatto hanno lanciato questa iniziativa che ha coinvolto 1000 persone a cui è stato dato un kit con due mutande e delle bustine di tè.
2: Slip o boxer?
1: Questo non lo so.
0: Ognuno le mutande che vuole.
1: No, okay. Però lì le avevano andate loro perché è stato, diciamo, il progetto madre, no? Il progetto zero.
0: Il kit okay, hanno
1: sì.
0: dato.
1: Esatto, a queste persone. Cosa dovevano fare? Dovevano seppellire le due mutande e le bustine di tè.
0: Ma usate o pulite?
1: Allora lì, ragazzi, è a vostra scelta discrezionale.
2: Cambia tanto.
1: Sapendo che verrà.

0: così come le interrate, poi dovete disotterrarle e mandarle agli esperti, quindi vedete voi.
1: No, dipende, gli esperti cosa vogliono? Cioè, che perché... le indossiamo o no?
0: No. Non è quel genere.
2: Ma
0: non
2: scusa,
0: è...
2: allora perché ti danno le mutande e non un pezzo di stoffa qualunque?
1: Perché sono feticisti.
0: Fino a un certo punto. Perché l'idea è quella di... loro dovevano trovare un modo per far parlare di questa questione.
1: Eccoci qua.
0: Ed eccoci qua. Capito perché ha messo le mutande?
1: Noi in tutti i vostri tranelli. Ma
0: ci caschiamo.
1: Ma sei col tuffo a bomba.
0: Posso dire, li ringrazio perché tutte le volte che avrò temi difficili dirò mutande. Sì. Così improvvisamente vi ho qua con me. Sostanzialmente il tema è monitorare quanto sta bene la terra intorno a noi. Può essere la terra dei vasi, degli orti,
1: delle
0: aiuole, dei giardini pubblici. Perché la terra è stata sottoposta non solo al clima, ma a una serie di trattamenti urbani o personali.
1: O di sfruttamento.
0: Di sfruttamento, fitotrattamenti. Ma come fai a capire se la terra è sana? Lo capisci in base a quanto velocemente mangia. Mangia ciò che gli dai da mangiare.
2: Oddio, mi vedo vomitare.
1: No, non vomitare, aspetta. Cioè, quindi tu prendi due nel kit abbiamo due mutande.
0: Due mutande e delle bustine di tè. E devi seppellirle in zone diverse.
1: Tutto. Cioè, delle mutande e le bustine.
0: Con un segnalino, perché poi devi sapere dove le hai seppellite. Poi, dopo un mese ne tiri fuori una, dopo due mesi ne tiri fuori un'altra. Per vedere hai
1: a
0: capito?
1: Distanza.
2: E il tè non lo tiri più fuori?
1: No, il tè alle 5, poi.
0: Se vuoi. Ma poi alle 5, lo bevi dalle 5 in poi quando vuoi. L'idea è proprio quella, perché il cotone puro, perché le mutande che sono state
1: cotone
0: date
1: organico.
0: Erano cotone puro, se no se metti qualcosa di poliestere inquini. Allora,
1: quindi
0: invece,
1: non posso mettere le mie Skims.
0: No. A occhio e croce non è raffia, non è bambù.
1: No.
0: L'idea è quella di capire appunto in base a quanto si è consumato il cotone della mutanda, quanti microrganismi ci sono presenti, vivi, sani, dentro quel terreno.
2: Che si sono mangiati la mutanda.
0: Eh sì, perché funghi, microrganismi, funghi, insetti vanno pazzi per il cotone. E anche del tè.
1: Lei succiuliata queste bustine del tè, lei ne ha messe quante erano? 12.
0: L'iniziativa che potevamo lanciare noi era quella di imitare questo gesto, ma mi sembra che...
2: Una volta Gina, non so se vi ricordate, ve l'avevo detto, una volta Gina al Parco Sempione è tornata da me correndo con una mutanda in bocca. L'avrà dissotterrata, sarà stato uno scienziato.
0: No, era l'esperimento.
1: Sai che cosa? Al Parco Sempione è murato di scienziati.
0: Pieno,
1: è un continuo. E vanno proprio a seminare le mutande. Quella storia

0: capito? Un giri così, come ti è venuta? Mi è venuta così. Ah vabbè, del resto, Prince. 18:13 Radio DJ, siamo tornati. Il nostro pubblico si è voluto subito manifestare in tutta la sua creatività mandandoci dei vocali di bentornati con voci di imitazioni.
1: Sì.
0: Al 347-342-5220, molti con quella gentilezza di abbassare il volume della radio mentre li registrano per non fare
2: casino.
0: Esatto.
2: Sì.
0: Siamo?
3: Ma non è l'ingoloneta. Bentornata. Aglio, prezzemolo, finocchio, sono tornati quelli Pinocchio.
2: Bravo.
0: Bello. Molto bello. Sì. Molto bello. Momento vincitore.
2: Sì.
0: Bello.
1: Quasi Culicchi.
2: Sì, dai.
1: No, non so, però.
2: Ti ha risvegliato qualcosa?
1: Chi lo sa?
0: Sì, ti ha svegliato qualcosa.
2: L'ha sfruculiato.
4: Ciao Fiori, sono Scardi dei Pittura Fresca da Venezia. Mi mancava sentire tutte le monache che dicevi ogni giorno. Bentornati, ciao.
0: Meno male.
2: Sì. Meno male.
0: Perché è un attimo.
1: Bella citazione.
2: Bellissima.
0: Sì, perché è anche un po' di nicchia.
2: Sì.
5: Bene, Yuri Kek, Yuri, bentornati da Mago Forest. Bene.
0: Comunque originali.
2: Molto.
6: Ciao Pinocchi, bentornati. Sono Fantozzi.
2: Bravo.
0: Vale, questa è la tua scuola.
1: È proprio sì.
6: Oh, è come sei umano.
1: Sì.
0: Perché lei non fa neanche di fare delle frasi diverse.
2: Esco dal personaggio se faccio delle frasi diverse.
0: No, per l'amor di Dio. Non uscire dai personaggi, Valentina.
1: No, stai dentro.
7: Tu, Pinocchio mio, finalmente siete ancora nel cuor mio. Bentornati da Mina.
0: Accidenti.
8: Buonasera a tutti quanti fedeli. E diamo il benvenuto a Pinocchio. Questa santa messa.
0: Pensavo Vasco.
8: Questo è il prete del mio paese.
2: Il prete del suo paese dice che lo fa uguale.
0: Bravo. Mi piace l'imitazione di gente che non conosciamo. Questo è un bel tema.
1: Tra l'altro va messa solo per allungare il repertorio.
0: Stupendo.
9: Sono tornato. Sì, fantastico Pinocchio.
2: Carino, sarà di un qualche cartone animato moderno.
1: Roger Rabbit.
2: Ah,
1: dice Manuel.
2: Giusto.
0: Che non è proprio modernissimo. Vale, ti è tornata l'imitazione che hai imparato quest'estate?
2: No.
1: Come no?
2: Non vivo più senza te, tranne te.
10: Signora no, mi piace. Signora no.
2: Ma mi veniva bene. Al mare mi veniva bene.
1: Non ho dubbi, guarda, non ho dubbi.
0: Come vorrei averlo ospite per fargli fare lì.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: 18:20 Radio DJ. Allora, l'abbiamo detto in apertura, l'abbiamo già un po' celebrata mettendo 9 to 5. Dolly Parton l'abbiamo citata tante volte nel programma perché abbiamo sempre sentito un personaggio un po' affine. In realtà il motivo per cui poi ti senti affine a un personaggio non è mai tanto chiaro, è più una cosa di pelle. Allora, ho chiesto a Manuel, che al quale do anche il bentornato.
2: Grazie.
1: Per la terza stagione?
2: Sì.
1: Ok, Manuel ci coadiuva in svariate cose, poi quando ci sono dei temi specifici ci piace tirarlo in mezzo, farci dare un po' un approfondimento. Lui è molto appassionato di cinema, di televisione, di moda, quindi quando ci sono delle cosine un po' sfiziose da poter condividere ci dà una mano. E nello specifico oggi ci occupiamo proprio di Dolly Parton,
2: sì.
1: Di cui con Diego ci hai dato da vedere un film meraviglioso, sì, che non avevamo visto.
3: È vero.
1: Che si intitola
2: Straight Talk in inglese.
1: Ok.
3: E in linea, originale, mi sembra. In linea,
1: aspetta,
3: se non sbaglio.
1: Te lo dico.
3: Che è un film. Abbiamo visto quello e poi 9 to 5 di, sì, a ruota. Uno, sì, dopo, un pomeriggio con Dolly.
1: Pomeriggio, per dirvi che insomma, pomeriggi pieni di cose da fare. Perché,
3: sì.
1: Però, devo dire, in uno lei faceva la.
3: La speaker
1: radiofonica. In una. Modalità molto simile alla nostra, quindi anche quell'affinità mi viene da dire.
3: Sì, faceva un programma molto simile a Pinocchio.
1: Beh, sì, di gente che, sì, che chiamava e raccontava.
2: Linea diretta.
3: Ecco, linea diretta.
1: Aspetta che lo giro.

0: che così lo mettiamo anche su Pinocchio DJ, che è l'account Instagram del programma. È un account straordinario, vi consiglio di seguirlo. C'è anche la nuova, c'è la sigla di inizio stagione, sì, guardatela.
1: Comunque, cioè, quando tu analizzi un po' tutto quello che ha fatto, ha detto, è stata Dolly Parton, dici, ma sono io in tantissime cose.
2: Sì. Sì. Più che altro la cosa bella, secondo me, che si è vista con Instagram e con la scomparsa di un personaggio così, è che scopri, riesci a scoprire delle cose su di lei che magari non sapevi, perché ne ha fatte talmente tante, tantissime, sì. Ed è nel business da tantissimi anni, per cui tu dici wow, e tutto
0: amata,
2: questo non lo sapevo
0: poi.
2: Amatissima, beh, negli Stati Uniti è proprio veramente...
0: Beh, è il donnino americano,
2: sì.
0: Eh?
2: Secondo me è un po' come è successo con noi con la Carrà, poi ovviamente lì celebrata...
0: Sì.
2: Forse molto più
0: le
2: di quanto abbiamo fatto.
0: Le hanno intitolato l'aeroporto.
2: Noi. Stanno per. In realtà c'è un piccolo cavillo, perché pare che per
1: a Nashville.
2: Esatto, sì, l'aeroporto di Nashville, perché
0: dai,
2: si deciderà
0: ragazzi.
2: Il 17 settembre, la data in cui verrà deciso se questa, perché
0: possiamo votare da qualche parte.
2: Ma vedrai che sicuramente sarà così.
3: Ma qual è il cavillo?
2: È cioè, che deve esserci
0: che
2: un legame.
0: Tanto cavillo.
3: Cotonati proprio.
1: Sì.
0: Madonna.
2: Deve essere dedicato a un personaggio che ha comunque a che fare con l'aeronautica o comunque
0: Si sarà fatta dei piloti, voglio sperare.
1: Lei, scusami, cioè comunque i suoi capelli sfidavano le leggi dell'aerodinamica, quindi
0: bravissimo.
1: Comunque a tema c'è.
0: E abbiamo quello, poi uno steward, un pilota, qualcuno,
2: beh,
0: dai.
2: Sì. Poi devono essere passati almeno 2 anni a quanto pare, quindi insomma, però siccome questa era un'iniziativa partita quando lei era ancora in vita, volevano dedicarle quell'aeroporto, quindi poi...
0: E sono
2: quando...
0: i beati americani,
2: esatto.
0: Questi.
2: Ah, sì. La petizione è esplosa ovviamente nei giorni successivi alla
0: certo.
2: sua morte, per cui si deciderà il 17 settembre.
0: Ma diciamo okay. che post morte succederanno una serie di cose. Leggevo che
2: sì.
0: è prevista anche un'uscita importante.
2: Una canzone che si chiama My Place in History e che verrà sbloccata nel 2046.
0: Azz,
2: Dolly Parton l'ha scritta anni fa.
0: Un attimo di pazienza.
1: Cioè lei ha detto quando ho, cos'è, 100 anni?
2: Sì,
1: esce.
2: Al compimento dei 100 anni.
1: La fate uscire quando io avrei dovuto compiere 100 anni.
2: Tra l'altro, ecco, come dicevo prima, su Instagram ci sono tantissime interviste in cui lei dice: ma magari sarò ancora qui a sentirla anch'io quando la sbloccata, quando verrà sbloccata. Oppure che racconta che in realtà si è pentita di averla messa in questa box, perché è una canzone, secondo lei, fichissima. E dice: io la volevo pubblicare, già mi sono pentita, ma mi hanno obbligato. E dentro questa box c'è anche un lettore di CD.
0: Ma che cos'è la box? Cioè,
2: una
3: è
2: scatola,
3: una scatola chiusa
2: una
3: ermeticamente
2: scatola
3: che
2: di,
3: si sblocca.
2: Di legno dove c'è dentro tutta questa cosa, è nella teca ed è ad Hollywood. Se tu vai, vedi questa canzone messa sotto chiave. E c'è anche un lettore di musicassette, perché lei ha previsto che magari quando nel 2046 nessuno avrà più un lettore di CD e un lettore di musicassette, e ha detto: li mettiamo dentro, così chi ascolterà potrà ascoltarla.
1: Quindi
2: nei due formati.
1: L'ha incisa in musicassetta?
2: Sì.
0: Moderno. Quell'altro con l'MP3. Justin, ma dove vuoi andare? Ma dove vuoi andare?
2: Sì.
0: Tra l'altro lei stava già lavorando a un suo avatar, perché ha detto: io non sto benissimo. Vi ricordate che Freida,
2: sì.
0: la sorella,
2: sì.
3: aveva chiesto di pregare per lei mesi prima della dipartita,
0: e si era capito che non stava benissimo, aveva sospeso i concerti e stava già lavorando a un avatar, un ologramma di sé.
2: Sì. Perché lei era una favorevole a quelle cose lì, però insomma non all'uso per esempio della sua voce in maniera artificiale, no, però sull'immagine, beh, insomma poi Dollywood è il suo museo vivente, cioè chi va lì trova le parrucche originali, trova tutte le cose, per
3: sì.
2: cui anche lì ci saranno delle installazioni. Altra curiosità venuta fuori da questo ripescone dell'Instagram è come è nata 9to5, la canzone che abbiamo messo in apertura di puntata.
0: Sì, tra l'altro citazione che vedrete anche nel video che abbiamo postato sul Pinocchio DJ.
2: Esatto, che Dolly Parton racconta di, mentre era in attesa sul set di 9to5, il rumore della macchina da scrivere per riprodurre quel suono ha usato le sue unghie acriliche.
0: Ce l'abbiamo.
2: Che si sentono in apertura della canzone.
4: When I was doing the 9to5, I would on the set when I was writing the song, just to get the rhythm when I wasn't close to my guitar, I would do working 9to5. What a way to make a living, barely. So it worked out good.
2: Tanto che nei crediti della canzone c'è scritto Nails by Dolly Parton.
3: No, sto volando. Dovevamo metterlo anche nel nostro video.
0: Non possiamo
3: video.
0: Rimettere Marta nel video Nails by Lapina come nella caption. Se riesci, Paolo, ti prego, perché è molto importante per me. Lei chiudeva spesso i suoi
2: sì.
0: live con una cosa.
2: Sì, un messaggio che era l'intro della parte iniziale di I Will Always Love You, che è la canzone poi ricantata da Whitney.

0: Houston. E che altro aneddoto è venuto fuori: Elvis Presley voleva cantare, ma le ha chiesto i diritti, lei non li ha ceduti.
1: Cioè lui era famosissimo, ha detto ti canto la canzone, però mi dai i diritti.
0: Esatto, me la devi cedere. E lei ha resistito, non gliela ha dati, poi l'ha cantata Whitney Houston, è diventata quella.
2: Capisci?
0: E chiudeva tutti i suoi programmi con questo messaggio.
2: Grazie Manuel.
0: Grazie a voi.
2: Ti vogliamo bene, Dolly.
0: Io a voi. Oh, I do wish you joy. And I wish you lots and lots of happiness. But you know what?

0: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49€, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia, a 1,69€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
12: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
13: Alla ricerca della qualità.
14: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
13: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da 1 litro, per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
14: Porca vacca, non sul tappeto!
0: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: siamo tornati, c'è buon umore, c'è molto buon umore, sì. C'era voglia, tanta, a me...
1: Ma sì, poi non ci vedevamo da un sacco,
2: sì,
1: non ci vedevamo da un sacco.
0: Avevo voglia di montare quel calendario in cui poi noi disponiamo un po' i temi, progettiamo le puntate. Sì. E oggi l'abbiamo appeso, sì. È un momento un po' rituale, diciamo, nel nostro ufficio. Abbiamo fatto un video, lo trovate su Pinocchio DJ o sui nostri account Instagram.
2: Esatto. Sì. Nel frattempo c'è molta interazione anche da parte vostra, sì. Che da una parte avete fatto le imitazioni dei personaggi che dicono benvenuti Pinocchio eccetera,
0: bentornati, e poi c'è arrivata una richiesta rispetto, sì, alla quale noi proprio innamorati persi da sempre non potevamo esimerci. Il nostro Edo, che ormai è un uomo, aveva bisogno di un consiglio. Edo, ciao, buonasera, ben ritrovato.
3: Ciao, bentornati.
2: Grazie. Ciao, come stai?
3: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Che estate è stata?
3: È stata un'estate molto piena, diciamo, ho fatto tante cose.
0: Vuoi dirci qualcosa?
3: Giugno, ho fatto tutto giugno il Grest, intanto.
0: Sì, ed è stato faticosissimo, ma molto divertente, no? Dicevi?
3: Diciamo che ci è voluto del bel impegno.
2: Sì. Perché da animatore ha specificato, quindi è responsabile.
0: Eh beh, è faticoso, ragazzi.
3: Sì, c'è un po' di responsabilità anche.
0: No, ma poi
1: proprio... tu sei uno che se le prende. Sì, cioè, sì. Perché potresti anche non prendertele, diciamo, invece.
0: Luglio poi com'è andata?
3: Ma luglio è stato un po' più tranquillo, diciamo.
0: Hai giocato a tennis?
3: Sì, ho fatto un torneo, ho vinto un paio di partite.
0: Bravo.
3: Tanto per tenermi un po',
0: certo,
3: allenato così.
0: Sì, sì.
3: E poi ho scoperto calcio, che adesso, cioè, non è che faccio corso di calcio, gioco al campo così con i miei amici.
2: Oh,
3: ci divertiamo così.
0: Ragazzi, io non voglio dire, ma questo sto mettendo su un telaio.
1: Sì.
0: Perché poi pesava un chilo, sì, bagnato quando l'abbiamo conosciuto, aveva 11 anni. Adesso
3: Ma adesso mi alleno.
0: Sei alto poi. Quanto sei alto, Edo?
3: 1,80.
0: Sì, è un sandrone,
1: anni,
0: eh? Sì.
1: Quanti anni hai adesso?
3: 16, infatti, sì. 16 a giugno.
2: Agosto l'ha passato tutto il tempo a fare la barba. Ormai sei un uomo, no?
0: Non ce l'hai la barba?
3: Dai, e un po' di pizzetto mi sta crescendo. Ah, ecco, non mi faccio la barba.

0: ogni 3 giorni.
1: Okay. Sei sempre rosso, rosso, rosso, rosso di capelli o sono cambiati un po'?
0: Capelli sempre stesso colore, sempre rossissimi, non si scuriscono, quindi...
1: Stupendi, stupendi, certo, madonna, un sogno.
0: Così.
2: Ma andiamo al dunque, Edo.
0: Cosa andiamo al dunque. Io settimana prossima, sabato prossimo, parto che vado una settimana in Scozia.
1: Ok, qual è la motivazione per cui vai? Studio, vacanza, piacere, gruppo di amici, fidanzata?
0: È una vacanza studio, cioè l'ha organizzata la scuola che... Io vado là una settimana e studio in una scuola inglese.
1: Stupendo.
0: Studio inglese in una scuola inglese, diciamo.
2: Okay. Certo, sì.
1: Cioè quelle operazioni fallimentari in partenza, dal punto di vista didattico, dal punto di vista del divertimento,
0: poi,
1: ciao.
0: Alla fine vado là per la Scozia. Comunque
1: ma
0: sono
1: certo, ma che a noi lo vieni a dire, Edo, ti ricordo chi siamo.
0: Diciamo che, sì, sì, esatto. E, più che altro io è la prima volta che vado in aereo, prima volta che vado... fuori dall'Italia, diciamo lontano, perché sono stato a Monaco, ma è comunque abbastanza vicino, ci sono andato in autobus, quindi mi serve qualche consiglio, diciamo.
1: Allora, primo consiglio, se vai in Scozia è un kiwi e una felpa pesante, questa è la vera cosa che ti serve, il resto sarà solo una figata. Il volo è il bello del primo volo, è il bello del primo volo, cioè... È un'emozione, okay. Comunque è volare, è stupendo perché lo senti che è diverso da tutte le altre cose, no? Cioè è difficile anche da spiegare, però fondamentalmente è questo, cioè è bello anche provarlo da grande, perché se l'hai fatto sempre non ricordi chiaramente quell'emozione. Che per esempio a me è una cosa che piace da morire, c'è chi ne ha molta paura, c'è chi lo soffre un po' dal punto di vista dello stomaco, però insomma di base è un'esperienza stupenda.
3: Ah, sì.
1: Tu soffri la macchina?
0: No.
1: E allora?
3: Ma no, infatti.
1: E allora? In quanti siete?
0: Siamo una trentina.
1: Oh,
2: bello,
1: vabbè, stupendo.
3: Con un prof o una prof che comunque si fa tutto lo sbattimento del passaporto,
0: sì,
3: ricordatevi i passaporti. Allora.
1: Senti, e là dove dormite?
0: Siamo in famiglia là.
2: Vabbè. Ah, ma
1: e
2: allora...
1: tu quindi a gruppi, cioè tipo due per
0: sì,
1: famiglia?
0: Sì, siamo un paio per famiglia, sì.
1: Tu con chi sei abbinato?
0: Sono con un mio amico in classe proprio.
1: No, vabbè,
3: allora, naturalmente il popolo di Pinocchio si sta spendendo per te. Ti dicono di portarti una spina adattatrice,
2: sì.
3: Un adattatore.
2: Ecco, sì.
0: L'ho già comprata.
2: Okay. Bravo, bravo.
3: Un power bank.
0: Okay,
1: da non mettere in valigia quella che imbarchi, ma nel bagaglio a mano. Assolutamente,
0: okay,
1: perché ti
0: tengo con me.
1: Sì, bravo, perché sennò ti fanno disfare tutto.
3: Delle medicine, okay. Quelle
1: il
3: basiche.
1: Il passaporto.
0: Ce l'ho.
1: Ok, mangiare qualcosa, mangiare una cosina prima di salire a bordo per non avere lo stomaco vuoto.
0: Ok.
1: Mamma, cosa ti possiamo dire ancora?
2: Basta.
1: Vediamo,
2: sì.
1: Sto leggendo, ma no, direi che questo
2: no,
1: è.
2: Su un volo più lungo era la prima volta che assaggiavi anche il cibo, non so, il cibo dell'aereo, ma...
1: Lì mi sa che ti danno sì, sono
2: snack.
1: Da bere
0: lì,
1: uno snack.
0: E appunto, in aereo fanno come nei film che passano, mi danno le noccioline.
1: Dipende
0: cose
1: dalle compagnie, dipende se sono le low cost, no, addirittura ti vendono dei premi, delle cose,
2: no,
1: dei gratta e vinci.
2: Spesso...
0: Io da quello che sto vado con Ryanair.
1: No, allora no.
3: Cioè, devi pagare.
2: Le compri, se vuoi, se vuoi fare l'emozione di come le compri.
1: Insomma, vedi tu. Però no, non c'è quella cosa come nei film, non c'è Britney che segnala dove sono le uscite, purtroppo.
0: E niente,
1: anche quella va così.
2: Sì.
1: Edo, inutile dirti, in bocca al lupo per tutto, se vuoi ci risentiamo.
0: Grazie
1: prima
0: mille.
1: Di venerdì, se hai altri dubbi. Tu mandi un vocale e noi ti chiamiamo.
0: Per sapere come va, come non
1: certo,
0: va.
1: Certo. Però se hai altre domande, chiama, va bene?
0: Certo.
1: Ciao amore.
2: Ciao.
1: No, ci vuole via.
2: Studiamo.

0: solo loro, li riconosci proprio da lontano. 18:44 Radio DJ. Allora, hanno scritto in tanti rispetto a Edo, che prende per la prima volta un aereo e per la prima volta lascia il paese.
1: Sì.
0: Allora, intanto che siccome va ospite in famiglia, dicono le famiglie apprezzano molto un pensierino, per cui molto apprezzata pasta o parmigiano olio.
2: Sì, non sbaglio.
0: O l'olio, magari trasportarlo, non è sicurissimo, parmigiano e pasta, bello, no?
3: Bello.
2: Sì, molto.
0: Da portare alla famiglia, gradito.
3: Anche questo.
4: Ciao Pinocchi, dite a Edo di farsi fare il battesimo del primo volo. In teoria il primo volo, questa è una cosa che si fa ai bambini, però si può fare anche da adulti, il pilota ti rilascia il certificato del tuo primo volo.
2: A me, vedi come ti va, Edo? Se ti sembra una cosa da bambini, no, però invece se ti piace l'idea,
0: magari siete in un po', magari più di uno, no, che lo vuole fare. Sempre a proposito del mangiare in famiglia ospitante, non sempre la cucina del luogo è esattamente di tuo gusto. Nascondi nella valigia
3: degli snack,
0: snack.
3: A posto. C'è. Adesso è prima puntata dell'anno, non possiamo non celebrarla indicandovi un nuovo bono.
0: Buon imperiale!
2: Imperiale!
3: Andatelo a cercare, noi l'abbiamo pubblicato, lui si chiama.
2: Che sia un anno pieno!
0: È una curva!
2: Pico!

0: Niente!
1: Lui è Nico Paz. I tifosi di calcio più attenti lo conosceranno perché è un astro nascente. Adesso
2: però,
1: milita nel Como.
2: Che, sì, non è proprio i tifosi di calcio, sono i tifosi del Como.
1: Sì,
2: sì.
1: No, e però lui è astro, di calcio, sì. Lui è astro
0: lui
1: nascente.
0: È astro del cielo.
1: È nato alle Canarie, a Tenerife. Però ha preso la cittadinanza argentina come suo papà Pablo Paz, che giocava, ex difensore centrale argentino. Curiosità su Nico Paz: sua madre è più giovane di me di 2 anni.
2: Non è vero.
1: Sì, lui ha il numero.
2: Non è vero.
1: Sì, lui
2: io sono sua nonna, quindi.
1: Ha il numero 79 stampato sulla sua maglietta del Como. E dietro questa scelta c'è un dolcissimo retroscena. Il 79 è l'anno di nascita di sua madre.
2: No, vabbè.
0: Ma vai.
2: No, beh, vedi lui è un po' una stone catcher.
1: Sì,
2: sulle bellezze là, cioè.
0: Sì, sì, sì.
2: Che quel genere di un po', una bellezza un po' più raffinata, diciamo, di come sono andati di moda i calciatori nell'ultima tranche.
1: Sì, sì.
0: Con uno sguardo che fa presagire, poi non si può mai sapere, ma così proprio di sì, superficialmente, un carattere di quelli
1: un po' duro,
0: no, che ti tratta malissimo, ragione per cui
2: sì, antipatico,
0: sì, ribussi.
1: Però tu, cioè, certe volte in certi contesti,
2: no,
1: ma fino a te lo devo insegnare, a te lo
0: l'umiliazione di
2: grazie,
1: no,
2: incorreggibile, sì, viene da dire. Cioè, mi verrebbe da dire altro, ma dico il corrigibile. Diciamo così, sì, eh?
3: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: 50 Radio DJ. Allora, rettifica. Pare che forse il formaggio non lo puoi portare in Scozia.
1: Ok.
0: Nel dubbio, porta la pasta. La pasta secca. Sì. Stiamo dando consigli a Edo, il nostro piccolo Edo, che ormai si è fatto uomo, 1,80 di ragazzo, che per la prima volta sabato prenderà l'aereo. Per la prima volta lascerà il paese, va in Scozia a fare una settimana di vacanza studio e sarà ospite da una famiglia ospitante.
1: Sì, magari una pasta secca un po' speciale, perché immagino che si trovi lì.
2: Vabbè, ah, no. Però il gesto in dolce, vedi tu, Edo.
0: Vedo, sì, la cucini tu magari, che il gesto è carino, no? Di fare una pasta alla famiglia che ti ho, mamma.
2: Vabbè. Sa, infatti.
0: Ma al solito i nostri consigli produrranno.
3: Hello Pinocchio, I'm so happy to have you back. With love, Megan.
1: Megan.
0: Hai capito?
2: Sì. Mi sfroculia,
1: Sì.
2: Ah, io l'amo.
4: Commissario, sono Bombolo. Volevo salutare tutti gli amici di Pinocchio. Cameriere, arriva sta pizza.
0: Bella anche la scelta

0: da abbinare al bentornati.
1: Sì, sì.
2: Oh, ciao Pinocchi! Bentornati da Roberto Benigni!
3: Ciao! Bentornati, amore della

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ. One nation, one
2: station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Stop! Ah, finalmente un po' di pace.
2: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
3: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
4: Elegance is a journey. Air France.
3: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Tra poco sono le 19. DJ!
3: Buonasera dalla redazione. Di nuovo scontro fra Italia e Spagna sulla questione migratoria. Madrid ha risposto alla decisione di Roma di prorogare la sospensione di Schengen per altre 2 settimane con una misura analoga, prolungando cioè i controlli alla frontiera su chi arriva dal nostro paese. Il ripristino delle verifiche era stato imposto dal governo italiano il 1 agosto dopo l'assalto da parte di 50.000 migranti alla città autonoma iberica di Ceuta in Marocco. Durante l'intero mese di agosto, afferma il Viminale, in seguito al ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna, 31 persone sono state respinte, 6 sono state arrestate. Voltiamo pagina. Sembra ormai certa la pista dell'omicidio-suicidio in relazione a quanto avvenuto oggi a Roma, dove 3 persone, padre, madre e la figlia di 6 anni affetta da disabilità, sono state ritrovate senza vita, uccise da colpi di arma da fuoco. Gli inquirenti hanno trovato una lettera in cui la famiglia affermava la volontà di farla finita e nell'abitazione si trovava anche una pistola regolarmente detenuta, probabilmente l'arma usata da uno dei 2 coniugi. Dopo il nuovo attacco incrociato delle ore scorse fra Iran e Stati Uniti, Donald Trump ribadisce che Teheran vuole a tutti i costi riaprire un dialogo con Washington, ma promette anche ritorsioni contro la Repubblica Islamica per i raid iraniani contro le basi americane in Giordania. Li colpiremo duramente, ha assicurato il presidente. Proprio Donald Trump torna a spingere sui data center, nonostante la crescente contrarietà degli americani, che sempre più numerosi si stanno opponendo alla costruzione nei vari stati di queste infrastrutture, il cui obiettivo è addestrare e far funzionare programmi di intelligenza artificiale. Il problema è particolarmente sentito e sarà uno dei temi centrali nelle elezioni di metà mandato. L'unico motivo per cui le comunità dovrebbero rifiutare i data center è il desiderio di rimanere povere, ha detto Trump, che li ha definiti la gallina dalle uova d'oro. Tra i motivi alla base delle contestazioni di questi impianti, l'enorme consumo di acqua ed elettricità che richiedono per funzionare. Ora il calcio. Alle 20.45 l'Atalanta riceve il Bologna nel posticipo che chiude la seconda giornata di Serie A. In campo in questi minuti ci sono Lecce e Roma. Intanto Lionel Messi ha annunciato con un lungo messaggio sui social il suo ritiro dalla nazionale argentina, con cui è arrivato in finale agli ultimi mondiali. È una decisione che mi addolora profondamente, ha scritto il campione

0: 39enne. Ho dato tutto per questa maglia. Ora non ho più nulla da dare. Messi, oggi all'Inter Miami, ha raccontato di aver scritto il post di addio due giorni dopo la finale mondiale poi persa contro la Spagna, ma di aver preso definitivamente la decisione di lasciare l'albiceleste dopo la morte del padre, punto di riferimento del fuoriclasse scomparso l'8 agosto. E infine il volley. La nazionale femminile, allenata da Julio Velasco, passa ai quarti degli europei in corso a Brno, battendo 3-0 la Bulgaria. Nel prossimo turno le azzurre affronteranno una fra Repubblica Ceca e Svezia, sfida che sta iniziando in questi minuti.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo alle 20.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
7: Li cerchiamo.
8: Li troviamo.
7: Limoniamo.
8: Ma no, stiamo lavorando, scusa.
7: Dai,
8: ma
7: un attimo.
8: Ma no, ma ti pare? Pagax, metti il disco.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ ha chiesto, ma non ottenuto, la cancellazione del seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo...
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Un attimo.
1: Un attimo, a chi è che l'hai detto? Un
2: non
1: attimo.
2: Non ricordo più neanche come si fa.
1: No.
2: Questo.
1: No.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che ha amici peggiori di quelli di Ranucci. Cominciamo subito.
1: Anche nel nostro cast.
2: Sì, esatto. Oggi è lunedì 31 agosto 2026, compleanno di Enzo Iacchetti e Richard Gere. Uno sogno erotico di migliaia di donne, l'altro un attore americano. Ecco i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Diciamolo. Esteri, continua lo scontro Meloni-Spagna, sospeso Schengen e proibite le sue canzoni.
2: A quella Spagna!
1: Niente Easy Lady oggi!
2: Vedi?
1: Niente!
2: Stati Uniti, Donald Trump cambia il nome anche alla vagina, che da oggi dovrà essere chiamata Ivanka.
1: Ma se... Vabbè,
2: saranno le Ivanka.
1: Stavo dicendo, vabbè, ma alla fine le lettere sono le stesse.
2: No!
1: A parte la K.
2: C'è una K di troppo, in onore della figlia credo l'abbia fatto.
1: Televisione, i giornalisti di Report in stato di agitazione per la scelta della Rai di far condurre il programma a Herbert Ballerina, che aveva un minuto libero. Fai Report.
2: Io posso dire che pagherei per vedere Report condotto da Herbert Ballerina, poi nonostante i servizi li fa qualcun altro, lui deve solo condurre.
1: Ah, dici vabbè, allora.
2: Qua. No, non so fare
1: allora anche via. One, non lo so.
2: Televisione, a tal proposito, continuiamo Sigfrido Ranucci verso Mediaset, che ironicamente vorrebbe dargli la conduzione di Amici.
1: Dai. Allora, mamma mia.
2: Siamo partiti da 3 secondi, già abbiamo...
1: Aspetta. Cinema, l'Istituto Luce si aggiudica i diritti per il film tratto dal programma elettorale di Vannacci.
2: E vai!
1: Eccoci.
2: Groenlandia, si stacca isola di ghiaccio grande quanto Manhattan, ma la russa invita a guardare il lato positivo. Pensate ai mojito che si possono fare con quel ghiaccio lì.
1: Alba, operaio della Ferrero colpisce un collega con una mossa di Taekwondo per vedere quale sorpresa c'era dentro.
2: Si è aperto in due e dentro c'era un epippo dentro il collega. Troppo livore nel dibattito politico, così Papa Leone XIV ospite alla Zanzara.
1: È andato.
2: Salutiamo, non so se hanno ricominciato anche loro. Non ci andate a vedere, rimanete qui.
1: No, restate qua, ve lo diciamo noi dopo. Imperia, coppia di cinquantenni fa sesso sugli scogli, rischiano fino a 5 anni di carcere e 30 di lividi.
2: Ma come ti viene in mente di farlo sugli
1: ma poi
2: scogli?
1: Si scivola.
2: Ma poi i polpi, granchi blu.
1: Avranno avuto le scarpe almeno da scogli.
2: Sì, ma non ai piedi.
1: Ecco.
2: Non riuscivo a respirare, così Chiara Ferragni ha raccontato sui social un piccolo malore avuto in Perù a 5.000 metri dopo aver avvistato un lama molto somigliante alla Lucarelli.
1: Aiuto! Giappone, migliaia di persone spostano un castello a mano e trovano dove era finito il telecomando. Te l'ho detto di guardare sotto il castello.
2: Duccio che ci scrive 5 minuti di programma e 10 querele. Come riprendere bene? Ma nessuna tra queste è la notizia su... Vediamo se me lo ricordo ancora a memoria. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio per introdurre la notizia... Sì,
1: non l'hai mai saputo a memoria, poi l'hai sempre letto.
2: Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Sì, noi siamo tornati e bentornati anche a voi a Chiacchiericcio.

0: Ciao chiacchiericci, non ho la minima idea dell'argomento di quest'oggi, ma voglio soltanto dirvi che aspettavo tantissimo il vostro ritorno perché mi spaccate dalle risate. Ciao da Stefano Garbagnate Milanese.
1: Ma grazie. Ciao. Stefano, sì sì, ci siamo tornati di lunedì 31 agosto, eccoci qua, è tornato Chiacchiericcio, è tornato Ciccio Lancia, è tornata anche Chiara Galeazzi, ed è tornato Francesco Pagax Paganelli.
2: Ah no, era già qua
1: in regia, sì, in realtà non se n'è mai andato lui,
2: perché... ma poi è andato in onda anche prima di noi,
1: perché lo vogliamo dire, noi ci scherziamo sempre che lui si fa le ferie, i viaggetti, se uno si fa un mazzo così.
2: Ammazza.
3: Cioè, pensavo dicessi no.
1: No, la parola stacanovista sarà sostituita nel vocabolario con la parola paganellovista. Paganellista. Ecco, da oggi.
2: Paganellico.
1: E in redazione c'è la nostra Mary J. Ciao Mary, ben trovata. Non vi chiedo come sono andate le vacanze perché secondo me ne parleremo.
2: Sì.
1: Perché abbiamo scelto Paradise di Phoebe Cates.
2: Phoebe Cates.
1: Giusto per non dire parolacce, ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio. Marco ha indovinato Paradise, quindi...
4: Allora, la vedo un po' tirata, ma per Chiacchiericcio tutto è possibile.
2: Sì.
4: Potrebbe centrare Tommaso Paradiso.
1: Bravo!
4: Che è stato punto da un pappataccio.
1: Bravo!
2: Sì.
1: Per questo
2: la vedo
1: abbiamo scelto...
2: un po' tirata. Hai da ridire su quella scelta?
1: Allora,
2: scusa,
1: voi vi starete chiedendo: potevate mettere un disco di Tommaso Paradiso? No, non
2: sarebbe
1: potevamo.
2: Stato troppo facile.
1: E
2: ragazzi,
1: poi era appena passato, è passato, esatto, su Pinocchio, esatto. Però lo salutiamo perché è stato protagonista di una disavventura. Ora fammi dire una cosa prima della notizia.
2: Sì.
1: È stata un'estate costellata da tante brutte notizie, ultima delle quali una persona, Alessandro Di Battista, che ha avuto un malore molto
2: serio, grave,
1: in
2: molto
1: quel
2: serio
1: di Cuba. Gli mandiamo un abbraccio.
2: Certo.
1: Noi parliamo in realtà di qualcuno che a quanto pare ha avuto una disavventura più leggera, cioè Tommaso Paradiso.
2: Una disavventura leggera che però lo costringe a dover avvisare che non sarà presente ad alcuni eventi, grandi eventi di fine
1: di altre radio, posso dire,
2: radio.
1: Così impari Tommaso,
2: Così. Vabbè, scusate, smettiamo. Gli abbiamo mandato un papataccio. No, scherziamo. Allora, Tommaso Paradiso ha pubblicato su Instagram una storia in cui avvisa che 10 giorni fa è stato punto da un papataccio, che è una...

0: specie
1: è una
0: di
1: parola zanzari... si fa anche fatica a dirli.
0: Pappataccio.
1: Pappataccio, due P, una due... T e una C.
0: No, sì, due P e una T e una C. E una P all'inizio, però. Sì. Quindi sono tre le P totali nella
1: parola.
0: Sì, però
1: due vicine. Quindi okay. Pappataccio è un po' come collutorio, no? Che non viene naturale. Pappataccio.
0: Che infatti ho sempre detto collutorio, ma proprio con... dritta. Vabbè, fa niente.
1: Non siamo qui a fare la crusca.
0: È stato punto.
1: Far cagare, da un... sì, ma la crusca no, prego.
0: È stato punto da un pappataccio e ha preso il Toscana virus. Ecco. Ma poi con una canzone spagnola.
1: Però è il ciclone.
0: Ormai è così.
1: È il ciclone. Che cos'è il Toscana virus?
0: Il
1: perché
0: Toscana...
1: escono fuori questi virus con dei nomi incredibili? Secondo me...
0: Allora, non... il Toscana virus se ne parla poco, ma è un virus che esiste da parecchio tempo. Si chiama così non perché parte il ciclone...
1: No, quando ti punge!
0: Ti punge!
1: Oh, non maremma!
0: Dici, non dici più la C. No, non succede quello. Però è stato...
1: Diventi simpatico, no. Racconti le barzellette, vai a toccare i piselli alle persone.
0: Allora,
1: ecco qui.
0: Sì. È stato per la prima volta... come si dice con i virus
1: isolato
0: è stato isolato per la prima volta all'Argentario,
1: isolato,
0: se non sbaglio,
1: perché raccontava continuamente barzellette.
0: No, ma era una roba
1: battute,
0: veramente
1: una roba insopportabile,
0: insopportabile.
1: Il Toscana virus,
0: però insomma è stato isolato per la prima volta in Toscana, ma è un virus che esiste in tutto il Mediterraneo.
1: Ora noi
0: Spagna,
1: ci ridiamo e scherziamo, ma è un virus che porta febbre,
0: sì,
1: malessere.
0: Allora, in alcuni casi non dà nessun effetto. I sintomi più comuni sono febbre, cefalea, nausea, dolori muscolari, però è un virus che può essere anche estremamente pericoloso perché può causare anche meningiti o encefaliti.
1: Però ha detto Tommaso Paradiso nella sua storia che è in guarigione.
0: Sì, sì,
1: che,
0: è in via
1: che,
0: di
1: insomma,
0: guarigione.
1: È stata
0: sì,
1: una cosa importante, però è in via di guarigione, sì. Quindi insomma ci siamo permessi di ironizzarci per questo. La notizia abbiamo data, sì. Rinnoviamo ovviamente il nostro grande in bocca al lupo a lui, ad Alessandro Di Battista, di cui abbiamo parlato in apertura,
0: sì.
1: E anche a Chiara Ferragni, che come abbiamo
0: sì,
1: detto
0: esatto.
1: Nel notiziario ha fatto la foto in
0: c'ha
1: cui
0: avuto...
1: c'ha la maschera d'ossigeno,
0: sì,
1: che non respirava bene in Perù. Disavventure estive, ma facciamo così, la notizia l'abbiamo data, fra un attimo al 347 342 5220 come sempre facciamo chiacchiericcio insieme.

0: aspettavo questo dissing da parte di due bravi ragazzi, Safe e Brescia, ad Adriano Celentano, perché lui non sa parlare d'amore, arrivano loro, gli fanno questa canzone, si chiama proprio Parlare d'amore, come a dire noi sappiamo farlo e voi no.
1: Mo sciocquati la bocca.
0: Safe e Brescia, che sono un po' gli Umberto e Damiano della musica italiana, voi direte perché?
1: Senso?
0: Perché così li saluto, Umberto e Damiano,
1: certo,
0: che hanno occupato i nostri spazi,
1: sì,
0: durante il mese di agosto, posso dire egregiamente, lo hanno,
1: certo,
0: fatto, e mandiamo un abbraccio anche a loro, che risentirete in questo palinsesto nel weekend. Qualcuno ci dice, ragazzi, avete parlato del Toscana virus,
1: sì,
0: ed effettivamente esiste.
2: Ciao chiacchierici, io ho avuto il Toscana virus nel 2003, esattamente 20 giorni prima del matrimonio. Niente, esisteva anche prima. Ciao Roberta dalle Marche.
0: Dalle Marche,
1: certo,
0: si sente che è guarita dal Toscana virus,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: ha comunque,
1: sì,
0: ripreso l'accento originario.
1: Ma infatti è stato isolato nel 71, quindi si sa che esiste, solo che non se ne parla tanto, e quindi invece è giusto saperlo. Quindi Tommaso Paradiso, non volendolo, ha fatto divulgazione.
0: Giuseppe lancia un'idea per la puntata.
3: Ti prego, Ciccio, ti prego, dimmi che oggi si parlerà di virus delle varie regioni, cioè tipo pugliese virus, tutto così.
0: Quella è
3: una puntata. Fammi una puntata, ti prego, tutta così.
1: Sì. Sì.
3: Che si parla poi del campano virus. Ti prego, Ciccio, fammi una puntata così il primo giorno che ritorni.
0: Allora,
3: ti prego.
0: Allora, Giuseppe, non ci tentare.
1: Guarda,
0: perché ci mettiamo un attimo.
1: È un attimo che facciamo il Lombardo virus.
0: E com'è?
1: Uè, allora qua,
0: quando ti punge,
1: sì. Allora devi andare a fatturare.
0: Scusa, il virus Ligure Pagax.
4: Belli, ma io non vi pungo neanche.
0: Risparmio
4: tempo.
0: No, in realtà,
1: però punge i turisti.
4: Tutti.
0: In realtà volevamo, appunto, l'abbiamo già detto, esprimere solidarietà a Tommaso Paradiso, che probabilmente stava in vacanza in quel dell'Argentario,
1: sì,
0: quelle parti, ed è
1: Toscana,
0: stato appunto da un pappataccio, quindi una piccola sventura. E approfittando di questo assist, raccontare un po' anche le piccole, mi raccomando, sventure che possono essere accadute durante queste vacanze, perché sì, è la prima puntata di Chiacchiericcio, siamo stati in ferie, noi l'avete sentita in diretta la nostra sventura, in realtà piccola,
1: è
0: proprio molto molto piccola. Siamo andati, abbiamo fatto tutto il piano estivo in funzione,
1: sì,
0: di essere a La Coruña
1: in Spagna
0: il 12 agosto
1: per vedere
0: l'eclissi
1: totale, perché lì si vedeva totale,
0: tutto nuvoloso.
1: No, aspetta, perché è peggio, perché è stato sì nuvoloso ma velato, quindi fino a un po' si vedeva benissimo l'eclissi.
0: Sì. Poi a due minuti dalla totalità, nuvole,
1: chiuso tutto, non si è mai più riaperto.
0: Abbiamo visto il buio totale,
1: buio totale,
0: che è stata una bellissima esperienza, però l'esperienza vera dell'eclissi, vi dico solo che un minuto prima dell'eclissi, Chiara Galeazzi stava cercando sul cellulare
1: Miglior paella La Coruña. Sia chiaro, la paella non è di quelle parti,
0: no,
1: però abbiamo mangiato un ottimo risotto. Io voglio salutare la persona che mi ha scritto quando ho pubblicato appunto l'immagine del nuvoloso sui social. Oh, ma non potevi guardare il meteo? Secondo te io 3 mesi prima, quando devo prenotare l'albergo, le robe, guardo il meteo? Ma
0: però La Coruña carinissima,
1: molto carina.
0: Tu dici, uno
1: sì,
0: che vai
1: carina
0: alla Coruña, comunque siamo stati un giorno, sembra una riccione
1: tipo
0: con
1: riccione,
0: le S alla fine, ricciones praticamente. Molto molto,
1: allora,
0: molto bella. Disavventure estive, intanto dove siete stati in vacanza, Mary J e Pagax?
5: Io a luglio sono stata a casa, quindi
0: a casa,
5: nessuna disavventura.
1: Oh, tutto a posto.
4: Io alle gole del Verdon in Francia.
0: Quella è che l'è le gole?
4: È Bassa Provenza, Alto Var. Senti qua.
1: Alto Var.
0: Quanti
1: Var
0: termini?
1: Ma
0: che
1: Var,
4: Var della... la regione, sì.
1: Ah,
4: la regione,
1: okay,
4: della...
0: E hai avuto disavventure?
4: Sto pensando, no, vabbè, no, gli incendi boschivi, ma non è

0: Vabbè, ma non è colpa tua. Non
1: li hai appicciati tu, per fortuna. Miriam, ne ha avuti, poverina.
2: Ciao, chiacchierici. Io non ho mai smesso di lavorare, sono ancora non in ferie, ma ho avuto comunque una disavventura, tra virgolette. Sono entrati i ladri in casa.
1: Che fastidio. Che fastidio. Miriam, conosciamo Miriam perché è un'ascoltatrice insomma fedelissima di Chiacchiericcio. Sì. Speriamo non abbiano portato via i cagnolini.
0: Sì, perché lei ha un allevamento di cagnetti.
1: Esattamente. Giampaolo ci
0: solo scrive... che sono quel tipo di cane che secondo me se vede il ladro gli va a leccare le mani.
1: Non proprio da guarda. Giampaolo si scrive: preso spigolo del mobile con infradito, ho avuto 6 minuti di Veneto virus. Ma no, non funziona così, Giampaolo. 347 342 5220 per i vostri messaggi.

0: Ma che meraviglia rientrare e trovare la community delle ascoltatrici e degli ascoltatori di Chiacchiericcio così pronta a inviarci una marea, una montagna di messaggi. In particolare salutiamo l'ascoltatore Salvo che ci scrive: primo giorno di ferie sgombrato per inagibilità. Mandate un abbraccio a Pozzuoli, dove siamo in 4.000 in questa situazione. Prendiamo te a rappresentanza anche di tutte quelle sfighe serie avvenute durante le vacanze che ci avete segnalato. Dopo la piccola pausa, però, facciamo praticamente una puntata di Paperissima Sprint.
1: Sì, ve lo diciamo. Esatto.
0: Sono arrivati dei messaggi incredibili, sì. Però dobbiamo fermarci, torniamo subito.
2: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Stop. Finalmente un po' di pace.
6: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza

0: principio naturale.
1: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
2: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
3: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
3: Una produzione One Podcast.
4: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
9: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: figlia del più famoso signor, alle 19:38
1: su stupido.
0: Erano mancati questi disannunci completamente meritevoli di un licenziamento in tronco. E nonostante questo siamo qui per la terza stagione consecutiva, se non è incredibile questo, non so cos'altro. Dicevo, 19:38, chiacchiericcio, Radio DJ, Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Stiamo parlando di piccole sfighe estive, sì, avvenute durante l'estate, e come dicevo prima quasi tutte sono state, sono quasi tutti i messaggi arrivati al 347 342 5220, riguardano disavventure fisiche.
2: Primo giorno di vacanza in montagna con i miei bambini piccoli, da solo con loro. Botta al piede sinistro contro lo spigolo del divano.
0: Aia.
2: Frattura composta del mignolo. Una settimana in montagna con i bambini, su e giù, dalle salite e discese, camminando tranquillamente sopra la mia frattura composta. Questa è stata, diciamo, la mia prima settimana di ferie di quest'anno. Bene. Ciao e bentornati, siete mancati tanto.
0: Grazie
2: Enrico. Ciao.
0: Grazie Enrico. Mi raccomando, con quella, con questa storia del mignolo, che poi la frattura del mignolo te la tieni in realtà, non ci
1: è
0: fai.
1: Come quella delle costole?
0: Sì,
1: che
0: credo,
1: non viene ingessata.
0: Credo di sì, adesso non sono un ortopedico, non so. Ma non credo che ti ingessino il mignolo del piede, neanche tutto il piede. Boh, non lo so, se c'è qualche ortopedico all'ascolto può
1: aiutarci. Oppure una di quelle che poi ti devono ingessare fino alla testa.
0: Sentiamo Chiaretta.
3: No, vabbè, la mia disavventura è chiusura vacanza. Adesso sto per mettere via uno specchio che dico, ma no, ma non mi serve più. Non c'entro la porta, rinculo sul labbro. Pam! Specchio molato degli anni 60 per terra e labbra a canotto.
1: No.
3: Dolore della Madonna, 7 anni di sfiga, no. Ecco. No.
1: Vabbè, ma non...
0: un pochino di filler.
1: Ma non devi buttare pezzi di specchio alle spalle, non c'è modo per riparare la sfiga?
0: Quale, dove hai tirato fuori questa
1: tradizione?
0: No, perché
1: la roba, tradizione, quando rovesci il sale, spargi il sale dietro le spalle e
0: quindi
1: sei a posto.
0: Quindi se ti attraversa un gatto nero lo prendi e lanci il gatto
1: dietro
0: la schiena. Rossella ha un messaggio da un minuto, raga, di
1: attenzione.
0: Sfighe.
4: Ma la mia estate è stata tutta una disavventura, perché... ho solo 10 giorni all'anno di ferie.
0: Vai.
4: In questi 10 giorni prima mi sono beccata la gastroenterite che mi è durata 4 giorni con febbre, vomito diarrea.
0: Sì, ovviamente.
4: Mi sono ristabilita una mattina, ho detto vabbè, scendo un po' in spiaggia. Vado per sedermi sul lettino e resto seduta sul lettino. Mi sono bloccata con la schiena e ancora adesso... ho i postumi in vacanza con me, mio marito, bambino di 1 anno, una di 5 e una di 8. Quindi è stato il delirio per il mio povero marito. E quando sono rientrata al lavoro, io lavoro part time e ho dovuto sostituire i miei colleghi in ferie riprendendo il lavoro a 8-9 ore al giorno.
0: Quello che non ci hai detto, Rossella, è che le vacanze erano a Lourdes. Pensate,
1: certo,
0: nonostante questo è successo la qualunque. Pietro ci scrive: ragazzi, l'imprevisto di quest'estate è stato un po' imbarazzante. Io e mia moglie, pensando di essere soli in casa al mare, abbiamo fatto l'amore con tanto di amplesso e ci torniamo. Il problema è stato quando abbiamo sentito mia suocera nell'altra stanza accendere la TV a tutto volume per non sentire nulla. Ora ho una domanda.
1: Scusami, ma c'è una ridondanza?
0: No, non lo so, perché quando dice abbiamo fatto l'amore con tanto di amplesso,
1: è la stessa cosa.
0: Cioè, per me lui intende che l'amplesso è tutto quel purpurrì di suoni e versi che uno in genere emette nell'atto di riprodursi.
1: Ma non cioè, allora, magari sì, però non credo, dovremmo chiamare la crusca.
0: Non lo so,
1: di cui parlavamo
0: però
1: prima.
0: Gli animali quando si accoppiano
1: fanno l'amplesso pure, fanno l'amplesso.
0: Emettono dei suoni. E lo facciamo anche noi.
1: Sì.
0: Credo che quello si possa considerare l'amplesso. Sai quando...
1: Ma no, l'amplesso è l'atto in sé, no?
5: Sì, ma viene anche considerato, diciamo, quel momento lì.
1: Ma il momento finale.
5: Sì.
1: Vabbè,
0: ah,
1: però...
0: quindi lui dice abbiamo fatto l'amore con tanto di amplesso. Beh, e intende proprio che l'hanno fatto fino alla fine.
1: Che sono arrivati fino alla, fino alla fine. Sì. Perché di solito non lo fanno. Vabbè, però, con tanto di arrivare fino in fondo.
5: Ma magari anche facendo dei versi.
0: Quello, perché se no, scusami, la suocera come faceva a sentire l'arrivo se non c'erano i suoni?
1: Ma quella cosa lì, il clacson, diciamo. Sì. Ma quella roba lì non si chiama amplesso. Amplesso è tutto.
5: Probabilmente intendeva quella cosa lì.
1: Ah, con tanto di... va bene.
0: Allora, abbiamo chiesto un ortopedico a inizio intervento.
1: Cercare
0: chi chiediamo? Un accademico della
1: un
0: Crusca?
1: Sessuologo.
0: Un antropologo che ci spiega la differenza fra fare l'amore e amplesso.
1: Amplessare.
0: Ammesso. Vedi che abbiamo già imparato una cosa. Oh, prima puntata dell'anno,
1: so.
0: È già una cosa. L'abbiamo

0: Eccoci, io lo so cosa bisogna fare per togliere la spiga quando ti cade uno specchio.
1: Pensavo l'amplesso.
0: Se cade uno specchio, il vetro, qualsiasi cosa del genere, l'importante è non specchiarsi dentro allo specchio. Cioè la tua immagine non deve essere riflessa all'interno dello specchio. E da lì non ti arriva la sfiga di 7 anni. Quindi, ciao, un bacione.
1: E quindi scusa, come raccogli i cocci dello specchio bendato?
2: Con rischio metti, di... ci metti sopra un telo,
1: e poi lì, e lasci lì per sempre.
2: oppure prendi un pezzo, lo porti in giro che si specchia col

0: Qualcuno la spiegava lui.
1: Per, ruba l'anima a esatto. quello, dici tu, hai, hai ragione. È arrivato un messaggio a proposito di piccole sfighe che ci dà anche il gancio per quello che, di cui stiamo per parlare.
2: Chiacchiericcio, oggi, stamattina mi si è infilato una farfallina nell'orecchio.
0: Urca.
2: Mi ha fatto tanto male. E non riuscivamo a togliere, siamo dovuti andare all'ospedale.
1: Wow. Ciao, invia, giusto. Spero tutto sia andato per il meglio, però
0: mamma mia.
1: Stai mandando il messaggio, immagino di sì. Abbiamo, lo dimentichiamo spesso, un pubblico di giovanissimi.
0: Sì.
1: Noi abbiamo pensato ogni tanto di venirvi incontro raccontandovi un po' l'attualità.
0: Ai nostri amici più piccoli.
1: E quest'estate io e Chiara siamo stati, come dire, attratti, ma molto attratti,
0: ci ha molto appassionato
1: da una storia in particolare, l'affair Ranucci
0: Lavitola.
1: Che voglia, Mary, tu hai sentito,
3: certo,
1: Pagax,
3: sì.
1: Siete al corrente della storia più o meno?
3: Sì, più o meno sì.
1: Ok, noi volevamo spiegarla ai giovanissimi.
0: Sì.
1: Chiara,
0: ai più piccoli.
1: Allora
0: però dobbiamo usare delle
1: metafore
0: che capiscano.
1: Sì, delle metafore. Ci siamo visti tutti i video di Saviano,
0: sì.
1: per si è fatto tre video da ormai
0: video
1: YouTube.
0: Stupendi.
1: YouTuber in cui raccontava tutto, quindi noi appassionati. Allora,
0: il falsissimo di noi acculturati, diciamo così.
1: Immagino, ma poi vediamo anche il falsissimo.
0: Sì.
1: Immaginate di essere. Sei a
0: allora,
1: scuola.
0: Allora, siamo a scuola e un giorno ha un compagno di classe, magari uno anche un po' secchione, un po' uno bravo,
1: sì.
0: così che fa. Gli esplode lo zaino.
1: Okay. Esplode lo zaino.
0: Nessuno si fa niente, però è strana questa cosa. E allora la maestra, la preside devono capire chi è stato.
1: È giù,
0: padre.
1: Esplode uno zaino.
0: Esplode uno zaino. Che, ma ti pare? Che strano.
1: E cerca.
0: Anche
1: e saranno.
0: Perché lui, cioè, certo, è molto bravo. Magari ci sono delle persone a cui non ha passato i compiti.
1: Per esempio.
0: Non lo so.
1: Per esempio.
0: O magari non ha dato la merenda.
1: O magari, siccome lui una volta ha detto alla preside che alcuni bambini stavano comportandosi da bulli, magari sono quei bambini che si sono vendicati.
0: Allora c'è l'indagine. Ok. Viene fuori a un certo punto che a mettere a questa bomba. No, bomba.
1: Dobbiamo trovare una
0: a
1: cosa.
0: A mettere un petardo.
1: A mettere la cacca nello zaino.
0: A mettere la cacca nello zaino è stato
1: il compagno di banco.
0: Il suo, uno dei suoi più cari amichetti, quello con cui faceva sempre i compiti a casa, cose del genere.
1: E voi bambini a casa vi starete chiedendo:
0: ma
1: come uno, il compagnuccio di banco, mette la cacca nello zaino?
0: Com'è possibile? Perché voleva che il suo compagnuccio diventasse il rappresentante di classe. Ma lui non sapeva niente. Niente sapeva. Però a causa di questa. Anche perché la cosa strana è che l'amico era uno che aveva fatto delle cose strane.
1: L'amico, cioè il compagno di banco. Quello con la cacca nello zaino.
0: No, il compagno di banco
1: che aveva fatto delle cose strane.
0: Era riuscito.
1: Aveva comprato dei professori, esatto, per capire.
0: Esatto, aveva fatto ottenere dei voti alti comprando dei professori.
1: E la persona con la cacca nello zaino,
0: sì,
1: non ha mai sospettato niente. Quando l'amichetto diceva: ma è tuo quello zaino? Ma lo lasci incustodito tra le 11. Lui non sospettava.
0: Sì.
1: Non sospettava
0: quello
1: niente.
0: Quello proprio con Spider-Man è il tuo zaino? Sì, sì, è il mio, ti piace? Ah, guardalo, ha quante tasche che ha.
1: E sapete cosa sta succedendo adesso?
0: Sì.
1: Che la preside ha punito tutte e due.
0: Tutte e due, che scusami, non è possibile.
1: Cioè, il compagno di banco è stato punito e mandato.
0: È mandato in galera.
1: Dalle suore.
0: Dalle suore.
1: Dalle suore.
0: Sì, in
1: mentre
0: scuola.
1: Quello con la cacca nello zaino, comunque è stato punito.
0: Comunque anche lui.
1: Dietro,
0: che però lui non sapeva niente. Lui non sapeva niente di tutta questa roba.
1: Ovviamente la preside sta ancora indagando, però insomma la situazione è ancora in sviluppo e noi vi terremo aggiornati sempre,
0: certo,
1: con delle metafore ardite,
0: sì,
1: per continuare a spiegare l'attualità ai bambini. Bambini,
0: sì,
1: all'ascolto, 347 342 5220, fateci sapere se siamo stati chiari oppure no.
0: Sì.
1: Siamo pronti alle critiche.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ma se quello era tanto bravo, come sì. mai non si è accorto che il suo amichetto gli faceva tutte queste cose?
2: Questa è una domanda, effettivamente. Questa è,
3: questa
2: un,
3: è la domanda.
2: È una domanda interessante.
3: Chiedere alla maestra.
2: Però ci ha risposto una persona a cui avevamo indirizzato la nostra storia, cioè un bambino.
4: Ciao da DJ, certo, siete stati chiarissimi.
2: Grazie. Grazie, ti ringraziamo molto. È finita questa puntata di Chiacchiericcio, questa prima puntata di Chiacchiericcio. Com'è andata? Bah, dai,
3: bah, direi, dai,
2: stiamo avviando
3: sì.
2: i motori. Se
3: ma
2: vi è
3: sì.
2: piaciuta, ci potete riascoltare domani alle 19. Se non vi è piaciuta, ascoltateci uguale domani
3: dai,
2: alle 19.
3: Domani
2: tanto
3: è diversa.
2: Sarà sicuramente una puntata sì. diversa. C'è una cosa che dobbiamo dire, che siamo in replica.
3: Attenzione,
2: raga, siamo in replica alle 4 di notte.
3: Oh, sì. quando vi svegliate di soprassalto dopo un incubo,
2: voi mettete l'incubo peggiora perché ci siamo esatto. noi. Quindi salutiamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento e magari sono le 4:50.
3: Magari esatto.
2: Grazie Mary J redazione, grazie Bagax in regia, grazie Chiara Galeazzi.
3: Grazie Ciccio Lancia.
2: La linea va agli ottimi ciao belli. Noi ci risentiamo domani, ciao a tutti, ciao. Ciao.
5: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.
6: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia?
7: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la
6: mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di Pregio.
7: VO Vintage.
6: In fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
8: Radio DJ.
9: Vieni da MD. Per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
10: Vedrai che qualità, Antonella!
11: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!
12: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 20.
3: DJ!
2: Buonasera dalla redazione. La Russia si sta muovendo per porre fine al conflitto con l'Ucraina. Lo ha affermato Vladimir Putin incontrando il primo ministro indiano Narendra Modi. In queste ore diverse esplosioni però si registrano a Kiev, attaccata da droni russi. Intanto, per la prima volta dall'inizio della guerra, un ministro russo, quello delle finanze, Anton Siluanov, ha partecipato a una riunione del G20 Finanze ad Asheville, North Carolina. Siluanov ha avuto un bilaterale con il segretario al tesoro americano Scott Bessent, con cui ha discusso proprio del piano di pace tra Mosca e Kiev messo a punto dal presidente Trump. La sua presenza però non è piaciuta ai funzionari europei presenti al vertice, che hanno protestato minacciando anche di boicottare la tradizionale foto finale con i ministri e i governatori delle banche centrali. Siluanov alla fine non ha preso parte alla foto. Cambiamo argomento. Sembra ormai certa la pista dell'omicidio-suicidio in relazione a quanto avvenuto oggi a Roma, dove tre persone, padre, madre e la figlia di 6 anni affetta da disabilità, sono state ritrovate senza vita, uccise da colpi di arma da fuoco. Gli inquirenti hanno trovato una lettera in cui la famiglia affermava la volontà di farla finita e una pistola regolarmente detenuta, probabilmente l'arma usata da uno dei due coniugi. Torniamo all'estero. Sono oltre 900 i morti accertati nel disastro avvenuto tra Tibet e Nepal, un bilancio destinato però ad aggravarsi ulteriormente, dato che l'alluvione di mercoledì scorso ha causato anche quasi 4.000 dispersi, tra loro anche quasi 1.000 operai che erano al lavoro in diversi tunnel nella zona colpita dall'inondazione. I soccorritori impegnati nelle ricerche stanno effettuando esplosioni controllate per cercare di raggiungere i passaggi sotto vari impianti idroelettrici. Voltiamo pagina, calcio. Tra 45 minuti l'Atalanta riceve il Bologna nel posticipo che chiude la seconda giornata di Serie A. In campo in questi minuti ci sono Lecce e Roma. Intanto Lionel Messi ha annunciato con un lungo messaggio sui social il suo ritiro dalla nazionale argentina, con cui è arrivato in finale agli ultimi mondiali, poi persa contro la Spagna. È una decisione che mi addolora profondamente, ha scritto il campione 39enne. Ho dato tutto per questa maglia, ma ora non ho più nulla da dare. A pesare sulla decisione di Messi anche la morte del padre, punto di riferimento del fuoriclasse, scomparso l'8 agosto.
4: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore cielo sereno quasi ovunque, a parte qualche annuvolamento sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Domani mattina tempo stabile da nord a sud, qualche possibile piovasco su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata ancora sole su tutta l'Italia, con qualche nuvola solo su Alpi, Prealpi e Appennini.

0: Bernini, dove non si escludono precipitazioni. L'appuntamento con il meteo.it torna domattina alle 7.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Stefania Salardi, una buona serata a tutti.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono.
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
5: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
6: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: Let's go! Dai dai, let's go, Shakira, Burna Boy su Radio DJ.
1: Bello carico, vai.
2: C'erano una volta due DJ.
1: Sì.
2: Uno era bello, bravo,
1: ecco,
2: e stiloso.
1: Sì.
2: L'altro era un rattuso, una cloaca in tutti i sensi.
1: Addirittura.
2: So già di ma il destino volle che i due si incontrassero e dessero vita
1: 30 anni
2: ad un
1: fa.
2: Programma che batte tutta la concorrenza.
1: Ma esageriamo. Vola basso, vola basso.
2: Questo è Ciao Belli.
1: Bravo, bravo, bravo. Mi piace, mi piace.

0: sai, lo prende. Brava, brava.
1: Un po' di melatonina e sei a posto.
0: Yo!
2: E con la voce di Elena, con la quale approfondiremo il tema del passaggio dalla leggerezza delle vacanze alla routine della city, abbiamo aperto l'appuntamento con Ciao Estate, che va in onda alle 8, perché il nostro Angelone sta girando un film con Pupi Avati. Ed è più triste per il rientro, andremo in Puglia, dove c'è chi festeggia con il mitico saggio del mare.
3: Ma dovete andare!
4: Buongiorno! Buongiorno amici, senso, allora sto iniziando a vedere tutti i link, settembre si porta via, la felicità, il sole, il mare, la vera stagione per noi veri bagnanti comincia adesso, quando vi togliete tutti quanti davanti al cazzo praticamente, a parte tutti quelli che lasciatemi qui, io vi lascerei alla discarica con tutti gli immondizi che vi portate, che lasciate sulle spiagge, hanno i bronzi di Riace, tutti tatuati, come si avvicinano, entrano nell'acqua, l'acqua di 40 gradi, il bambino che fa il tuffo, giovanotto stai attenti, mi bagnate. Quindi, moral della favola, da settembre in poi si comincia a respirare. Cioste, ciale.
5: Bravo!
4: Adesso comincia la vera stagione. Un bel sosso a tutti, compagnero.
2: E nell'ambito dei nostri live estivi siamo stati al concerto di Kid Yuji, dove tra il pubblico c'era un giovane indisciplinato che spintonava le persone intorno a lui. A quel punto l'artista ha deciso di fermare il live per riportare ordine, gestendo la situazione con una plomb davvero impeccabile.

0: stop.
1: Non fingete che si fanno male le persone da
0: bravissimo Kim, bravo Kim, bravo.
1: Hai capito? Idiota. Idiota che non si
2: altro. No, no, dai.
1: Certi si divertono così a cagare il cazzo.
2: No, va bene, dai, riattacchiamo. Vai,
0: riparte.
3: Per commentare il concerto di Kid Yuji, sfogare la tua paranoia da rientro o condividere la prima puttanata che ti passa per la testa, manda la tua voce al nostro numero magico.
2: Studio giallo.
3: E per chi invece è ancora in vacanza, voleremo a Mykonos per incontrare il giovane Luca King, un esperto che sostiene che gran parte delle giovani fidanzate in vacanza sull'isola finisca prima o poi per tradire il partner. Ai,
4: 90% qua a Mykonos le ragazze fidanzate tradiscono, perché gira troppo alcol, gli offrono tutto, e la ragazza fidanzata va in vacanza con una single e almeno un limone, che è sempre tradimento, lo tira.
2: Va bene, ciao Simona.
3: Per chi invece ha scelto di restare in Italia e godersi le bellezze del nostro paese, la nostra prossima tappa sarà Forte dei Marmi, una località molto impegnativa da un punto di vista economico, frequentata da un pubblico di alto profilo. Per aggirare il problema del budget ci verranno in aiuto Silvia Ceriegi, la nostra esperta di viaggi, e l'opinionista locale Italo Cagli. Con i suoi trucchi da vera travel maker, Silvia ci svelerà come goderci Forte dei Marmi in modo smart, senza svuotare il portafoglio.
5: Tre cose da fare a Forte dei Marmi se non hai soldi.
6: Dai, stai a casa, stai a casa, stai a casa.
2: Tre cose.

0: Young con Start Me Up su Radio DJ.
1: Alle 20:15 un imitatore da casa su WhatsApp.
2: Ragazzi, sono Fabio Volo. Bravo. Siete tornati un po' tutti alla radio.
0: Sì.
2: Però io, vabbè, vi avviso che arriverò adesso ottobre, novembre, anche verso
1: dicembre. Uguale, uguale identico, vai.

0: le formazioni di Atalanta Bologna. E poi sarà con noi il croccante di Milano, uno dei personaggi più in vista della City.
1: Il croccante!
0: Ma subito il primo episodio della serie dedicata alle consegne a domicilio.

0: aver trascorso due settimane in una località balneare, sì, il fattorino Donovan è rientrato al lavoro e al termine della prima consegna, certo, si è preso una pausa sigaretta per mettersi in contatto con una voce amica.
1: Rimanendo in linea per 4 secondi, sì, sì, darai il tuo consenso ad usufruire del servizio.
2: E va giù dei Daneli.
3: No, vai di arpa.
4: Cancello, sono Eleonora, con chi parlo?
3: Sì, pronto?
2: Pronto?
4: Amore.
3: Ciao.
4: Che bella voce squillante. Come ti chiami?
3: Come ti chiami?
4: Io Eleonora, tu?
3: Aspetta un attimo,
4: Sì. Ehi.
3: Pronto?
4: Ciao amore, allora.
3: Ciao, scusami,
2: Perché ma figurati.
3: È arrivato un mio collega.
4: Porca miseria. E allora non possiamo più stare, no?
3: No, no, l'ho mandato via. Io sono Donovan, faccio le consegne.
2: L'ha già cacciato.
4: L'ho mandato via, stupendo.
3: Sì, perché io sono in pausa. Faccio le consegne, ma sono un po' il capetto del mio gruppo.
4: Ok, sei simpaticissimo comunque,
3: sì,
4: veramente.
3: I ragazzi sotto di me che fanno le consegne.
2: Sì,
4: sì. Sì, amore, che bello, dai.
3: Sì.
4: Dai, amore, allora.
3: Perdiamo
4: tempo. Facciamo una consegna. Io sono Eleonora, amore.
2: È la terza volta che ti chiedo.
3: Eleonora.
4: Eleonora, fra una consegna e l'altra. Sì.

0: Sono andate le vacanze?
1: Ma tesoro, bene,
2: ah, bene,
1: bene.
2: Okay. Dove andate? Dove andate?
1: Okay. E tu?
0: Io bene, sono appena rientrato.
2: Sì?
0: E adesso devo lavorare.
2: Sì.
1: Ah, mannaggia, dove sei stato di bello?
0: A Tahiti.
2: Dove?
1: Ammazzate.
0: Sì.
1: Ah, però... Sì. Ti fai delle belle vacanze.
2: Beh, impegnativo quel viaggio.
1: E sei divertito?
0: Oh, così così. Perché Tahiti? Mi aspettavo più bella Tahiti.
2: Come?
1: Però... Sì? Sei un po' deluso?
0: Però spegni il cellulare.
2: Spegni.
0: Pronto.
2: Senti come comanda.
1: Sì.
0: Qua oggi lascio a casa qualcuno.
2: Addirittura.
1: Senti, ma quindi ti ha un po' deluso?
0: Chiudi la porta, Franceschi.
2: Sì.
0: Chiudi.
2: Non c'è bisogno.
0: Pronto, scusami.
1: No, figurati, non ti preoccupare. Ma stavo dicendo, ti ha deluso, quindi.
0: Sì, Tahiti.
2: Non gli è piaciuto, dai.
0: Così così.
2: Ma con tutta la bella Italia.
1: Ma cos'è che non ti è piaciuta? La spiaggia?
0: No, la gente, non capivo un cazzo quando parlavo.
1: Ah, e vabbè, ma quello se va in quei posti lì è abbastanza naturale. No,
0: sì, era da mettere in preventivo, sì.
1: Esatto, esatto.
0: No, no, poi per quello bene, tutto bene.
2: E per il resto.
1: Quindi non hai potuto fare neanche conquiste se non parlavate nella stessa lingua.
0: Sì, è vero, poco.
1: Ah, mannaggia. Ma quanto sei stato? 2 settimane?
0: 3.
1: Okay. Ok, ma sei andato in compagnia da solo?
0: Sono andato in compagnia, ma poi abbiamo litigato perché i miei amici volevano noleggiare una barchetta, una specie di barca a motore, un cabinato.
2: Certo,
0: no? Io volevo noleggiare il pedalò.
1: Okay.
0: Abbiamo litigato, eravamo in 6, io sono rimasto da solo e loro hanno fatto le vacanze in barca, io in pedalò.
1: E poi vi siete ritrovati in aeroporto?
0: Era tanto bello in pedalò. Loro hanno tutte le
1: forse
0: foto.
1: Anche perché uno solo contro gli altri 6 o altri 5, forse eri da metterti in discussione tu, no?
0: Infatti, poi loro hanno fatto tutte le foto che sbocciavano e bevevano le
2: barca,
0: foto, cose, hanno conosciuto gente, io col pedalò. Purtroppo.
2: Ma c'è il pedalotto io.
0: Ho dovuto fare la pesca quella lì da solo con la lenza. Ero capace.
1: Ma come mai? Scusami, ero venuto in vacanza per non andare con loro.
0: Così. Non volevo spendere tanto e ho detto dai, mi prendo un pedalone. Soltanto che la notte, cazzo, col pedalone era brutto. Era brutto.
1: Oh, mannaggia.
0: Anche perché parcheggiavo il pedalone e arrivo, non trovavo delle cose dove dormire, però è stato tutto brutto. L'anno prossimo
2: cambierei destinazione.
0: Sono stato anche punto da un barracuda.
1: Veramente?
0: Sì, stavo facendo il bagno, ero lì vicino al pedalone. Non mi ha fatto tanto male, però mi sono
1: Okay.
0: Pensavo fosse lo squalo. Qua tiro le penne, altro che io.
1: Madonna.
0: Invece era un barracuda. Sì,
2: anche il barracuda era
0: uno scongione. Sono tornato.
1: Mannaggia.
0: Sì.
1: Poi, quelli sbranano, cioè
0: poi il problema è stato che in spiaggia quando ho preso il pedalò l'ho pagato un'ora e non ho detto che stavo in giro una settimana. Il tipo lì della spiaggia mi hanno detto che era in giro armato a cercarmi, no? Ho fatto un casino, ho dovuto abbandonare di notte.
1: Ma è un bel tipo però
2: è una vacanza,
3: la seconda parte domani.

0: torta.
1: Dai.
2: Questo è lo sport speciale calciomercato.
3: This is VAR Sport.
4: Un saluto a tutti gli amici di VAR Sport. Tra poco vi daremo le informazioni ufficiali di Atalanta-Bologna, l'ultima partita di questa seconda giornata di campionato. E poi insieme al nostro esperto Maurizio Poppi analizzeremo la sconfitta casalinga del Napoli e della Fiorentina. Ma subito permettetemi di presentarvi un nostro nuovo opinionista. Lui è il mister del Cagliari, Fabio Pisacane.
5: Buonasera a tutti, sono Fabio Pisacane.
6: Buonasera,
5: sono le 8:25 che dici buongiorno. Cazzo Ferrari, la prima puntata sei buongiorno sui dal mattino. Siamo messi bene. Allora, io sono il mister del Cagliari, sono contento che mi avete scelto come consulente calcistico, ma io non so solo quello. Io faccio anche altro nella vita, io colleziono e vendo le autoradio degli anni 80 e 90.
6: Okay.
5: Stamattina c'è un Majestic V50 a 25 euro.
6: Stasera,
5: eh già, è vero. Prima rompi i coglioni a te, poi sbaglio io. E vedi che la vita è dura, eh.
6: È karma.
5: Allora, io l'ho ricondizionato io nel mio laboratorio. Lo trovate nel mio sito fabiopisacane.com. Trovate un sacco anche di autoradio anni 90 da installare prontamente. Veramente, eh? E che cazzo me ne frega a me, scusa.
7: Quel frontalino, quello che si toglieva.
6: Parliamo della partita di ieri, Cagliari Inter. Buona prova del Cagliari.
5: Allora, per quanto riguarda la partita, la squadra ha giocato bene, soprattutto a Dani Maldini, che so che è tuo amico, dice
6: Angelo.
5: A Daniel l'ho voluto io fortemente. Anzi, vi conto un retroscena. Che il presidente non lo voleva Maldini. Allora l'ho comprato con i miei soldi, con i soldi personali di Fabio Pisacane, ma non quelli di allenatore, quelli di vendita delle autoradio. Ho messo 4 milioni di tasca mia per comprare a Maldini. Se Daniel Maldini non gioca bene, lui lo sa che me lo inculo. Scusate, ho detto la parolaccia, perché dalle 8 alle 9 Cruciani sulla Zazzara cala gli assi con le escort, tutto. Quindi questa è acqua fresca in confronto.
6: È vero.
5: Comunque, voglio fare un appello. Se qualcuno dei vostri ascoltatori ha a casa un autoradio anni 90, io la compro per ricondizionarla e rivenderla, perché l'autoradio estraibile sta per tornare prepotentemente.
7: È sicuro,
5: perché la gente si è rotti i coglioni della tecnologia.
7: Ma non ci investirei una lira.
5: Infatti, io ho imposto a tutti i giocatori del Cagliari di montare un autoradio estraibile nella loro macchina. A chi lo becco col touchscreen, lo metto fuori rosa e se ne va fuori dai coglioni da Cagliari col pedalone.
6: Forza
5: quello
6: Cagliari,
5: che sentivo. Se non avete domande di studio, io vi saluto, che mia moglie sono le 8:30, ha fatto le melanzane in pastella.
4: Allora ringraziamo il mister Fabio Pisacane e parliamo della sconfitta della Fiorentina, che è stata superata in casa dalla neopromossa Frosinone. E allora andiamo a Firenze dal signor Diavoleri.
8: Io vi giuro che sono schifato. Sono schifato dal primo capello che ho in testa fino all'unghia incarnita e c'ho il mignolino di piede sinistro, e sfido chiunque a dirmi il contrario dopo una partita del genere. Una partita dove ci siamo fatti prendere a pallonate, pallonate, da una squadra molto ben organizzata. Complimenti ad Alvini e ai suoi giocatori, che senza individualità alcuna, perché non hanno un nome da dire, che uno lo legge in formazione e dice oh cazzo, c'hanno questo, bisogna fare attenzione. Non hanno una sola individualità. Quello che hanno fatto ieri sera in Serie B, l'anno scorso in Serie B, scusate, l'hanno riproposto quest'anno, e nella prima partita manca poco strappavano un buon punto contro la Juve merda. Una squadra che ora
6: siamo a Firenze, dai, noi dobbiamo andare.
5: Non vedo l'ora di incontrarli col Cagliari, io questi.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e da giovedì, soffiatore elettrico a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Dance No More, Sorella DJ. Mi piace in maniera particolare questo ultimo di ieri.
1: Abbiamo dato l'orario prima 20:24 e un amico si è spaventato.
2: Sì. Ma come 20:24? Ma allora siete in diretta?
1: Certo
0: che siamo qua, ma certo.
2: Devo ascoltarmi la puntata. Avete detto ciao estate?
1: Sì.
2: E pensavo fosse la registrazione.
0: No.

0: croccante a Milano.
1: Buongiorno. Ah, allora vi ricordate di me, cazzo. Ciao ragazzi, sono il croccante di Milano. Sì. Naturalmente in questo momento sono a Santa, non vi chiamo dalla City perché comunque è pur sempre il 31-8, cioè
2: siamo Santa Margherita Ligure,
1: naturalmente, diciamo. Sì, Golfo del Ticulio, close to Portofino. Bravo Roberto. Vedo che te sai vivere teoricamente.
2: Sì, certo. Sì, sì.
1: Allora,
0: complimenti per la camicia.
1: Ho qua un grazie, ti piace?
2: Molto
1: Angie? Bene, molto bene. Allora, io ho un piede a terra qua, sì, giù a Santa. Sì. Ah. Lo condivido con una che conoscerete sicuramente, sì. Loira Mengani.
0: No,
1: dai, Loira, vabbè, la sorella di Nicoletta Mengani, no. Antonio Cairoli, no, il suo amico chiaro. Antonio Cairoli, vabbè, no. Antonio Cairoli è sempre in giro, vi dico solo un nome,
0: sì, vai.
1: Vabbè, fin qua, Ulisse Formenti.
0: No,
1: cazzo,
0: non li conosco.
1: Dove vivete? Dai, un aiutino. Allora, vai, cugino di Dario Carminati, Carimati,
2: sì.
1: Carimati. Il fratello di, sì, Elena Carimati.
2: Lavora
1: con il Danilo Persichetti.
2: Sì.
1: Vabbè, ma cazzo, ma ragazzi,
2: in che, cioè, mondo viviamo?
1: Sono preoccupati, sono veramente Diablo Production. La Diablo, il Persichetti è Ferrari, almeno
2: fanno
1: te, cazzo.
2: Sì, ho capito, ma io
1: Diablo
2: Santa
1: Production,
2: okay,
1: gestita da Anna Biraghi. Cominciate a capire qualcosa o no?
2: No, poco.
3: Niente.
1: Troppo scarsi.
2: Cosa fanno questi?
1: Cazzo,
2: cosa
1: siete
2: fanno
1: fuori dalla Milano che conta, cioè,
0: sì,
1: Angelo, te vivi nella City, ma dove cazzo vai la sera? Dove fai colazione? Dov'è che fai il brunch?
0: È qua vicino.
1: Ecco, capito. Ah, già che vai al bar De Flichino, quello di fianco alla casa della parrucca. Io sono tutto della City.
0: È vero.
1: Perché io sono Ambrogio Cambiaghi, il croccante di Milano.
0: Croccante di Milano, molto
1: te complice. Roberto, una volta abitavi a Milano,
2: sì,
1: poi hai scelto di andare a vivere in terra elvetica,
0: certo,
1: insieme alla gente col cash pesante. Non
2: sì,
1: te,
2: No,

0: non te, tua moglie la Simona, quella che è adesso è qua, ti fa la scorta armata. E certo, ti fa la scorta perché ha paura che alle 9 poi dopo cadi in tentazione.
1: No.
0: Angelo,
1: mi sa che è il contrario.
0: Il Roby, esatto, è uno al quale girano i soldi in tasca.
1: Veramente?
0: È per questo motivo che viene a lavorare nella City, ma poi rientra nella Confederazione Elvetica.
2: Guarda, okay, okay. Ti stai sbagliando.
0: Roberto, come fai con i nuovi orari? Vieni giù insieme ai frontalieri che tornano dal lavoro.
2: C'è un po' di
0: troppo scherzo. Cosa fai? Porti il frigorifero giostile con dentro il panino con la mortadella? No, naturalmente, no. Rigorosamente comprato in Italia, a Pontechiasso. Dai, per piacere. Comunque, okay, ricordate, sono il croccante di Milano.
2: Sì. Va bene.
0: Nel prossimo autunno sentirete molto parlare di me, perché bene, ormai è chiaro che quando frequento il locale, quel locale decolla. Per questo che continuano le croccantizzazioni dei locali. Le croccantizzazioni insieme al mio collaboratore, il KK Baluardi.
1: Il KK Baluardi.
0: È uno che mi sta mettendo insieme i locali più forti della City, certo, che avranno il mio placement.
1: Sì.
0: Cazzo, Roby, io ti vedo che proprio hai la faccia con i punti interrogativi. Perché tu alle 9:20 di sera a Lugano sei già sotto il piumone in genere. Cazzo, ma sai che è uno sconvolgimento di vita sto cambio di orario.
1: Così,
0: vabbè, ragazzi, vi metto immediatamente in contatto con KK Baluardi, che in questo momento è in contatto col locale.
3: Sono l'assistente di Kevin Baluardi, di Nafte il Croccante. Sì. Il signor Croccante vorrebbe venire a croccantizzare il suo locale. È certo possibile?
4: Non ho capito, vuoi ripetere?
3: Il signor Croccante vorrebbe venire a croccantizzare il suo locale, nel senso, le spiego. Sì. Lei trova in possesso di un prezioso adesivo esclusivo recante, ecco, la scritta il Croccante, che potrà applicare sulla vetrina del suo locale.
1: Sì.
3: Anche perché, tenendo conto delle previsioni, nel 2027 nella sua città funzioneranno esclusivamente i locali croccantizzati.
4: Sì. Mi viene da ridere, però guardi, io comunico al titolare, poi sarà lui a decidere se si vuole croccantizzare o meno.
3: Sì, sì, perché in quanto all'effetto trottola causato dalla diffusione del brand,
1: sì,
3: avrà un effetto esclusivo sulla chemical pride base. In pratica, quando un locale è croccantizzato, la gente lo percepisce meglio.
1: Ah, okay.
4: Certo, sicuramente.
3: E il giro di affari aumenta a livello esponenziale.
1: Lo sapevo.
4: D'accordo, va bene, facciamo una cosa, io comunico al titolare, magari ci risentiamo più avanti, va bene? Lui per
3: con molta calma. Sì, cosa dico al signor Karen?
4: Che devo parlare col titolare.
3: Ah, ok. Se non croccantizza il suo locale entro questo mese, che è tutto gratis, poi potrebbe costare molto, perché al metro quadro sono 12.000 euro, e quindi secondo me dovrebbe affrettarsi.
4: Va bene, al momento la devo salutare, ci vediamo prossimamente. Arrivederci.
3: Grazie.
0: KK Baluardi, troppo giusto.
1: Insomma.

0: 8:44.
1: Ciao ragazzi, domani finisce il calciomercato, ma sì. Parcheregno l'ha trovata una squadra o ancora spazio?
2: No, no, sto a casa, tranquillo.
0: Non ti preoccupare. Però oggi è arrivato uno per il Milan, sai chi è arrivato?
2: Chi è arrivato?
0: Atkinson. Lo conosci?
2: Perfetto.
0: Da dove arriva?
3: C'era una cosa, come si chiama? Un deodorante si chiamava così. Atkinson.
0: Aspetta che dovevo tossire. Allora, sai cosa mi è mancato tantissimo durante queste vacanze?
3: Guarda, posso immaginarlo.
0: Le grandi rivelazioni di Red Ronnie.
2: Grande Red.

0: GR Campania, la laurea d'onorem a Sal Da Vinci, dalla vita in diretta, Valeria Marini e il rimedio contro il caldo, da Pianeta B12, la consulente sessuale Frida Affer e l'apertura della coppia, da Kilimangiaro, intervista al controtenore Carlo Vistoli, dalla terza lente, Red Ronnie e le origini aliene. Il TGR Campania documenta il conferimento della laurea ad honoris causa a Sal Da Vinci, conferitagli dal Conservatorio di Benevento. Il servizio raccoglie inoltre il commento emozionato dell'artista.
1: Lo dedico a tutti quelli che come me non smettono mai di perseverare i sogni.
2: Bravo,
1: e questo è un sogno che si è realizzato.
3: Una laurea honoris causa per Sal Da Vinci in canto pop rock. A conferirla è il Conservatorio Nicola Sala di Benevento. Per l'elevato valore artistico del suo percorso, si legge nelle motivazioni, e la rara capacità di coniugare tradizione e innovazione della canzone partenopea, proiettandola verso linguaggi musicali contemporanei.
1: Lo dedico a tutti quelli che come me non smettono mai di perseverare i sogni.
0: Alla vita in diretta estate, mentre il meteorologo Francesco Laurenzi annuncia un nuovo aumento delle temperature, Valeria Marini propone il suo personale rimedio contro il caldo, suscitando l'interesse dei presenti.
2: Vai, la vita in diretta.
4: Allora, nelle prossime ore che ci attendiamo, indovinate un po'?
5: Torna
4: aumento delle temperature.
5: Oh,
4: 45 gradi.
5: Chi è che ha provato il mio suggerimento dell'intimo nel freezer?
6: Cioè?
5: Guarda che
6: aspetta, scusa, mi sono messo
5: nel freezer, visto nella
4: cioè,
6: i miei boxer, per esempio.
5: Esatto, li metti nel freezer, poi ti vesti e ti rinfresca.
2: Non dopo
4: meglio di no.
6: Per noi uomini poi

0: chiaramente
1: sì,
0: no.
1: Perché no? Vabbè.
2: No, lascia stare, lascia stare.
3: In un'intervista al podcast Pianeta B12, la consulente sessuale Frida Affe racconta il momento in cui il suo fidanzato ha deciso di aprire la coppia, descrivendo le emozioni e le sensazioni suscitate in lei dall'iniziativa del partner.
4: Noi siamo insieme da 7 anni e siamo aperti da 5.
5: Quindi va con altre donne lui?
4: Sì, alla prima volta che è successo l'ho presa, cioè, nel senso, era già un discorso che facevamo, no? Non è stata una doccia fredda, però è stata, ho conosciuto questa persona, ma io l'ho fatta proprio a bomba, perché lui non solo è andato da questa ragazza, ma è andato a dormire a casa sua in trasferta, tipo in un'altra regione, quindi come se fosse, avesse fatto un weekend, no? E io ho detto, vabbè, io sono sicura di chi sono.
5: Cioè il tuo primo pensiero, sono sicura di me stessa, vai, Luca, mettiamo che si chiama Luca, vai a scopare nell'altra regione.
4: No, il primo pensiero pancia, che è quello condizionato da media, società,
5: quello voglio sentire.
4: È stato paura, però poi il ragionamento che ho fatto, che ti stavo dicendo, mi sono detta, perché stai nella sensazione negativa, in questa sensazione qua, non scappare, vedi cosa succede. La cosa che è stata molto bella tra di noi, c'è sempre stata tanta complicità e quindi per 2 giorni non è che è sparito e non si è più fatto sentire. Mi ha scritto dicendo mi sto arrivando là, mi ha scritto adesso stiamo andando fuori a cena, e lui è stato molto bravo perché mi ha inclusa nella sua esperienza.
6: Bene.
3: Ospite della trasmissione Kilimangiaro, il controtenore Carlo Vistoli svela alla conduttrice Camila Raznovic uno degli aspetti meno piacevoli della sua professione.
7: Che cos'è un controtenore?
8: Cos'è?
9: Noi siamo controtenori, siamo uomini che attraverso un espediente tecnico possiamo emettere note più acute e noi affrontiamo quello che era il repertorio dei castrati del 6-700. Oggi noi per fortuna castrati non siamo.
7: Grazie per la precisazione, perché secondo me a casa se lo stavano chiedendo.
9: Scherzi a parte, ogni tanto su Google, se clicco il mio nome, Carlo Vistoli, il riempimento automatico a volte esce Carlo Vistoli è castrato.
7: Per cortesia, Google, cambiamo la dicitura. Carlo Vistoli non è castrato.
10: Anche il nostro Davide in regia tra un po' lo sarà.
3: In collegamento con la web TV La Terza Lente, Red Ronnie ripercorre una serie di eventi e indizi che lo avrebbero portato a intuire di avere origini non terrestri.
10: Red Ronnie, lui stesso, non ci credo.
11: Mi ricordo che quando ero piccolo tornavo a casa, portavo il latte che era andato a prendere e abitavo in campagna e ho visto un UFO. Ho visto un UFO che è venuto davanti a me, era grande, e la cosa strana è che mi è sembrato normale, non mi sono spaventato. Sembrava una cosa naturale questo UFO.
12: Dove ti trovavi?
11: Andavo a casa, ero andato a prendere il latte.
12: In campagna,
11: abitavo in campagna, una strada di campagna totalmente isolata e a un certo punto mi è comparso davanti questo. Poi le altre cose strane, voi parlavate delle Pleiadi, io ho incontrato Bruno, un mio amico, e lui ha detto io e te eravamo su un'astronave nelle Pleiadi. Io ho detto va bene, ok, ma vuoi fare regressione in no? E poi che ne so, dico Marina Tonini, la Battimisario, dicono che io ero un alieno.
10: Va bene, ci mancavi
13: assolutamente tutte le sere.

0: Ferrari è ancora vivo, ragazzi.
1: Sono vivissimo.
0: Ce l'abbiamo fatta, anche il nostro Davide Milano. Vai, sigla.
2: La puntata di oggi è giunta al termine, ma tu continua ad inviare i tuoi contenuti sempre, al 344 037 0050.

0: domani, check.
1: Nella puntata di domani torneremo in Puglia dal nostro amico Saggio del Mare, uno dei pochi italiani che sono felici per il rientro dalle vacanze.
2: Ma dove andare?
3: Buongiorno amici, allora sto iniziando a vedere tutti i link, settembre,
4: da domani non c'è più nessuno, domani è settembre.
3: Il sole, il mare, la vera stagione per noi veri bagnanti comincia adesso. Quando vi togliete tutti quanti davanti al cazzo.

0: ha speso 20 euro a cena.
1: Taverna dei Golosi. Taverna dei Golosi. Amico, perché... Stesso prezzo del pranzo, okay, anche la cena.
0: Prezzo serale, mi raccomando. Taverna dei Golosi. Radio DJ, Taverna dei Golosi.
1: Non è che perché abbiamo cambiato orario ci fa lo sconto.
0: Se
1: no, mi
0: rovinate il porché. No, ciao.
2: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
8: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
9: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
10: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
11: Leo, traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
12: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori!

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 21.
4: Va tutto alla grande.
5: DJ. Radio DJ.
6: Go go go go go, inizia One.
7: Posso dirlo? Lo dico. Finalmente c'è Say What.
8: Io fuori, non vedo l'ora, ma non puoi capire.
9: Il mio caro amico Say What.

0: Oh wow!
1: DJ Wad, giusto?
0: Sì, ladies and gentlemen!
2: Bentornati, sei Wad, ci siete mancati tanto!
0: Ma mi siete mancati pure voi, ma a livello proprio che intanto quando si rientra dopo un mese di pausa c'è una difficoltà a capire come si fa. Mike, cioè, poi non so se sapevamo farlo prima, però come si fa? Cosa devo fare?
3: Ciao Wad!
0: Intanto salutare le persone, per esempio Field Vibe, c'è Giaggian, c'è Kendrick.
4: Ciao, buonasera.
0: Ciao raga, c'è Alessandro.
5: Ehi, ma chi sei? Sei Wad!
0: Per esempio c'è Davide che dice quanto ci siete mancati da 1 a 109, bla bla bla, tutte cose. È difficilissimo riprendere dopo un mese,
4: sì.
0: Intanto devo spugliesizzarmi un po', perché sono stato ovviamente con tanta famiglia e quindi c'è tanto accento.
4: Ah, okay? L'hai preso? Non si sente?
0: Sì, Nicola.

0: Ho incontrato Nicola Savino che scendeva le scale. Il premio abbronzatura Nicola Savino estate 2026 alla gang di Say What, cioè tra noi quattro, va a...
1: Io proprio mi tiro fuori, ragazzi.
0: Sì, tu sei proprio bianca.
1: Io sono color tavolo.
0: Anche Field Vibe lo vedo bello poco abbronzato. E me lo gioco io con Giaggia. Però Giaggia potrebbe avere un po' di...
2: trucco, sì, lo dico.
1: No, però guardate le braccia. No.
0: Scusa, potete darmi il premio se volete. Il premio Nicola Savino abbronzatura.
2: Dai, diamo il premio a Wad.
1: E prendi questo premio.
0: Dai, come on.
3: Ciao, Say What.
0: E poi si comincia. Come sempre, ovviamente iniziamo che il 31 di agosto, ma siamo già proiettati su settembre. Inizia una nuova stagione. Per noi è sempre una grande revolution essere qui. E come sempre il cuore, oltre l'ostacolo, inizia.
4: Say what?
5: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
6: On Radio DJ.
5: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
6: Say what?
5: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
6: One gang soul.
5: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
6: Say what?
5: Ovviamente.
7: Stay tuned, we'll be right back.
6: Turn the radio on.
8: Radio DJ.
9: One nation, one station.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
13: Vi produco 6 watt su Radio DJ.
0: 6
6: watt.
14: Radio
6: DJ.
14: What.
15: Radio DJ. Radio DJ.

0: dateci questa puntata per rimettere un
1: e
0: po'.
1: E ci prenderemo il mondo,
0: sì,
1: no?
0: Sì, esatto. No, beh, anche un po' per riprendere un po' posizione, i volumi, cose tecniche che insomma sono tutte cose che poi uno dopo un mese quasi si è dimenticato. C'è Field Vibe che è andato su Gulu Gulu a cercare come si usa il mixer.
1: Wikiau.
0: Abbiamo dimenticato tutto. Ho già salutato la gang, le ravioli squishy di Radio DJ, Kendrick,
1: no.
0: E Giange. Avete comprato uno squishy quest'estate?
1: No, io no.
0: Ok,
1: no,
0: però ne ho visti tanti in giro.
1: Però, no, beh, ve lo dico dopo, dai.
0: Ma avete comprato cose quest'estate? Cioè, possiamo, so che chiaramente al ritorno è tutto un come sono andate le vacanze, dove siete stati.
1: Sì.
0: Adesso ho incontrato giù un ascoltatore, sì, non scherzo, che mi fa: oh, come sono andate le vacanze? Ho detto: accendi la radio e rompere i coglioni, se no cosa devo dire?
1: Bei modi, dai.
0: No, con gentilezza, con gentilezza. Vabbè, avete fatto acquisti, avete comprato, cioè queste, da queste vacanze vi portate degli oggetti con voi?
1: Sì, ma proprio souvenir o proprio cose comprate?
0: No, qualcosa comprato in questo mese di vacanze.
1: Io ho comprato un numero imbarazzante di libri.
0: Ok, che ci sta, che non leggerai o leggerai?
1: No, dai, mi auguro di sì.
0: Kendrick la Marta con i libri, Giaggia la lavagna,
2: calamite e un computer che non c'entra niente con l'estate, ma
0: quindi
2: mi
0: ancora
2: serviva.
0: Siamo nel loop calamite,
2: sì,
0: la calamite uno la mette, c'è tanto spazio su quel frigorifero.
1: Ho comprato un computer stupendo, tra l'altro, colore stupendo.
0: Il computer non fa vacanza,
2: ma
0: però
2: per
0: comunque rientra tra gli acquisti estivi. Vi state chiedendo,
2: sì,
0: e tu cosa
2: hai comprato?
0: Questo anello con un rubino.
1: Dove l'hai preso?
0: Cioè lui mi ha detto è un rubino.
1: Lui, ecco, lo sapevo che c'era qualcuno che gliel'aveva venduto.
0: Certo, se
1: sì,
0: lo cosa compro,
1: dico,
0: c'è un
1: che
0: venditore.
1: Ti ha convinto, ah, non mi è che tu sei entrato e ho detto voglio un anello con un rubino.
0: Ho detto mi piacerebbe avere un terzo anello, non nel dito, ok. Però è un rubino che non è rosso. Adesso non c'è la TV in questa settimana, però c'è Kendrick con la sua vista.
2: È rosso.
0: Ma no,
1: ragazzi, è rosso.
0: E a me sembra fucsia. È un
1: no,
0: po'
1: è rosso,
0: fucsia.
1: È Bordeaux.
0: Ma poi è un rubino, l'ho pagato 100 euro, rubino. Cioè sarà una roba.

0: hanno tipo... rubato.
1: Vabbè, ma accenno di rubino.
2: Un accenno di rubino. Vabbè, comunque, se vi va, per esempio, dico agli ascoltatori, intanto vi abbraccio tutti. Vi ho pensato.
1: Voi le
2: giuro,
1: vostre carte di credito.
2: Tanto, cioè, ho pensato più agli ascoltatori, dico una cosa che sembra anche un po' poco bella, più agli ascoltatori che alla radio in questo mese. Cioè, proprio pensavo, ma cosa stanno facendo? Cosa stanno comprando?
1: Ah, certo.
2: E quindi, se vi va di condividere con noi questa vostra vacanza, sempre che tutti abbiate fatto vacanze nel mese di agosto, attraverso gli acquisti estivi e le vostre vacanze, è un dato molto importante per noi.
3: 347 yes. 342 5220.
2: Ladies and gentlemen, let's go. Say what? Thinking about you. Radio

0: Moving to the Sun.
1: One Gang Show.
0: You Girl. Canzone simbolo di questa estate, e lo dicevamo mesi e mesi fa. Vi faccio ascoltare per esempio la puntata del 13 aprile 2026. La canzone dell'estate 2026 sarà Moving to the Sun. L'avevo detto. Che comunque cioè molti ricorderanno l'estate del 2026 attraverso questa canzone qua, bellissima, Moving to the Sun. Bene, bene, ti sento carico, grande, number one. Kendrick Lamarta alla lavagna.
2: Eccomi.
0: Siccome è importante anche per il ritorno in ufficio o il ritorno a scuola, anche se mancano ancora una decina di giorni, avere la canzone è quella giusta, cioè la canzone che quando parte ti parte la brocca,
2: sì,
0: ok?
2: Sì, sì, sì.
0: E tu ne hai una.
2: Io ne ho una.
0: Vai,
2: sì,
0: spara.
2: E la mia è Laila di Derek and the Dominos.
0: Vai.
2: Sì. Capito? Sì, sono pronta a fare qualsiasi cosa.
0: Il tuo rientro è stato così oggi.
2: Sì, sì, radio. Sì.
3: Avete sentito?
0: Avete sentito la canzone che quando parte, parte la brocca a Kendrick Lamarta.
2: Sì, che tu sei pronto proprio ad affrontare qualsiasi cosa.
0: Ok, ok, ok. Cioè, ce n'è una anche di Giaggia?
4: Sì.
0: Qual è?
4: Where Have You Been di Rihanna.
0: Vediamo.

0: Sì, questa ti parte la brocca.
1: Dai.
0: Brock the bass.
2: Ci guardo. Cosa stai facendo?
0: Stiamo collezionando canzoni che quando partono ti parte la brocca,
1: sì.
0: Perfette per rientrare al lavoro, in ufficio, in vacanza. Sento e leggo anche di ascoltatori che non hanno ancora fatto le vacanze, ok?
1: Beh, ci sono quelli che vanno a settembre, comunque ci sta.
0: Gli intelligentissimi,
1: esatto.
0: Di Rete 4.
3: Ai, che contentezza, è tornato l'amico, sai what?
0: Ok, in che lingua? Che lingua era? Tedesco, tipo?
1: No, penso fosse un dialetto.
0: Hai un dialetto?
1: No.
0: Risentiamo?
1: Sì.
3: Ai, che contentezza.
0: Ok.
1: Ai, che contentezza.
0: Okay. Oh, nella mia estate c'è stato anche il concerto di The Weeknd.

0: Swedish House Mafia con The Weeknd.
1: Ciao, se what? Ma è in diretta? Sì, ho acceso la radio, ho fatto lo scarico qui in quella di Bari.
0: Ok.
1: E mo vado in quella del paese tuo, dove sei nato. Sei in diretta? Ciao, what?
0: Yes, live baby.
2: Sei what?
0: 21 e 16 minuti. Tra le cose estive, il concerto di The Weeknd, in cui ho acquistato, anche sempre per tornare agli acquisti, che ricorderanno anche in un senso consumistico quest'estate 2026, cappellino di The Weeknd.
2: Ah.
0: Che comunque, insomma, è un acquisto, è bello.
3: Ma l'hai messo poi?
0: L'ho messo anche in un reel che ho pubblicato, se potete andare a mettere like, perché siamo a sto livello di elemosinare.
4: Oh, bentornati, finalmente.
0: Grande.
4: L'acquisto migliore dell'estate sono state le manoni giganti di Topolino, che ho cercato di usare a fare più cose possibili.
0: E cosa
4: fai? E la più bella è guidare. Faccio un po' fatica a cambiare marcia, ma quando saluto la gente e quando dico a un signore "Oh, mi scusi", con la mano di Topolino gigante, è tutto molto divertente.
0: E che bello ritrovarvi tutti pazzi, tutti fusoli.
5: Ciao Wad, ciao ragazzi, è un piacere enorme risentirvi.
0: Piacere,
5: e quest'anno
0: nostro.
5: Mi sono regalato per quest'estate una cena pantagruelica in un ristorante stellato qui delle primo Appennino romagnolo.
0: Ok.
5: E è stata una figata.
0: La cena estiva, che bello fare le cene.
3: La cena pantagruelica.
0: Pantagruelica.
6: Ciao Wad.
0: Ciao.
6: Com'è ragazzi? Tutto ok?
0: Bene, bene, bene, bene.
6: Io

0: la prima di luglio.
1: Ok.
0: E adesso arrivato la terza di settembre. Un po' mare, un po' montagna.
1: Brava. Che è la vacanza. Ciao. Perfetta.
2: Bilanciata, un po' una dieta bilanciata di vacanze.
1: No, vabbè, mi è venuto in mente una cosa. Ecco. Che al concerto di The Weeknd, io sono stato al terzo, il 26 di luglio.
2: Sì.
1: È stato il concerto bellissimo. La canzone che abbiamo appena ascoltato è quella che chiude il live di The Weeknd.
2: Hai pianto?
1: No, però okay. è stato molto bello, molto divertente. Però è stato il concerto in cui lui ha avuto problemi tecnici.
2: Ecco.
1: Comunque, in un live show così importante, Stadio San Siro, Milano, lo so che arrivo con un mese e quattro giorni di ritardo a dire questa cosa.
2: Non
1: ma chi
2: la
1: dovevo
2: prima,
1: dire? Cioè, si interrompeva. The Weeknd faceva proprio sul microfono così. Che è una cosa che ti aspetti alla festa della la sagra,
2: sì, sì,
1: della
2: la sagra
1: patata,
2: della polpetta,
1: no?
2: Sì.
1: E anche lì era una gran sagra della patata, quella di The Weeknd, però è un altro discorso. Tutto
2: giorno uno.
1: Cosa stavo dicendo? Ah no,
2: le
1: che
2: sagre.
1: Si è interrotto il fonico,
2: sì.
1: Evidentemente è volato via, come il fonico di Madame, non so se avete
2: sì.
1: visto.
3: Avete sentito?
1: Che chiaramente l'ha abbandonata per in maniera simpatica, anche se pure lì piovono critiche, haters.
2: E beh, lei dovuto dire,
1: beh,
2: ragazzi, va tutto bene.
1: Infatti, adesso lo raccontiamo bene. Prima cosa sogni?

0: Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, canzone molto bella che ha come titolo Goya. Anche qui potremmo aprire un dibattito di quello fa, di quelli facili, ok? Ma tu Goya o non in Goya?
1: No, dai, ma no, basta, ma veramente, ma dai, ho capito.
2: La sagra della patata, ma questo.
1: Beh, dai.
0: Come sono infuocato, sono tornato che sono tutto un fuoco.
1: Ma vai a fare una doccia.
0: No, vabbè, Goya, lo diciamo dai, per gli amici esperti di...
2: Ma
1: no, ma veramente.
0: Goya è un pittore che disse anche: che non vergogna. Dipingo ciò che vedo, sì, dipingo ciò che sento. E sì, canzone in cui nuovamente Fabri Fibra riesce a scrivere cose pazzesche. Ma tornando a quello che dicevamo prima, il fonico di Madame, sì, ok, la dice non posso seguire le tue prossime date, tornerà a quanto pare poi per il tour invernale, perché devo andare a fare il live epico di Marra e Guè, sì, ok, tra praticamente una settimana, giusto, mi confermi?
1: 10 giorni.
0: Il 12 e 13 settembre, sì, Santeria live, concerti in partnership con Radio DJ e M2O, saremo lì, non so ancora bene dirvi come e che cosa, ma sicuramente ci siamo.
1: Io già da balliamo,
0: sì, certo, poi sì, fate le squishy, sì, le squishy di Radio DJ. Paolo dice: bello, mi mancava la vostra vibrazione positiva, anche tu ci mancavi.
3: La prima sera che di lavoro ho staccato adesso, uh-huh, e vi ritrovo io super felice,
0: grande. Che poi questo è bello, no? Ritrovare la normalità. Sì. La normalità è anche dire una minchiata, ma poi dopo citare Goya. Ma se vuoi ti cito ancora qualcosa più in alto. Yeah. Sai che poi Madame è stata anche un po' massacrata dagli haters. Sì. Allora, nelle letture estive, non so se
4: avete sentito,
0: o se avete letto i pensieri di Marco Aurelio, lui fa una metafora, ma tipo nel 140 dopo Cristo, cioè tipo mille anni
1: fa. Tanto tempo fa.
0: Metafora del rubinetto.
2: Signora, eccola. Vai.
0: Avete mai sentito parlare della metafora del rubinetto?
1: No.
0: Ve la racconto non come l'ha scritta lui, ma come l'ho
1: interpretata. Come l'hai interpretata tu?
0: Cioè,
1: ok.
0: Lui dice: sempre, sì, qui c'entrano gli haters. Lui dice: quando tu fai scorrere l'acqua,
1: sì,
0: l'acqua è limpida.
1: Sì.
0: Se tu vai dall'acqua alla fontana o al rubinetto, sì, e dici: sei uno stronzo, fai schifo, l'acqua è rimane limpida. Se su quell'acqua, in quel rubinetto, butti delle schifezze, l'acqua fa sparire tutto e rimane limpida. Se tu sei limpido, l'acqua rimane limpida.
1: Bella questa.
0: Bella davvero? O...
2: No, davvero.
1: Dopo
2: bella.
1: La sagra della patata era necessaria.
0: Era perfetto, ok, sì, ok, ci sta.
5: DJ Wod, yes, giusto?
0: Era l'estate del 2015, Major Lazer con DJ Snake.

0: monumentale dei Major Lazer, che sono stati anche i nostri ospiti, capitanati da Diplo, che è anche nelle mie vacanze estive, perché c'era a Mykonos, ero là all'ultimo.
1: Lui?
0: No, aspetta, mo te la racconto. No, non te la racconto più, forse.
1: No, figurati.
0: No, c'era Diplo al Cavo Paradiso, ok? Sì. E quindi dico andiamo. Però non avevo ancora fatto la waddata di cercare accrediti, ingressi, cose. Ah. Quindi ho pagato, cioè si paga per entrare.
1: Nei posti. Solito sì, sì.
0: Poi ho pagato 100 euro cada uno.
1: Per rimanere lì?
0: Com'è?
1: Quanto tempo?
2: Amo, ma tutto a posto.
1: Sei stato lì un'ora? Sei andato?
0: Sì, un'ora così.
1: 100 euro?
0: Però, Diplo, ragazzi. No, ma la cosa pazzesca è che il giorno dopo, e non scherzo, cioè non dico minchiate, era in spiaggia, nella mia stessa spiaggia.
1: Ti bastava andare in spiaggia?
0: Potevi dire... No, ma sono andato.
1: Sì, cioè, ma dico senza andare la sera prima,
0: sì,
1: in spiaggia era fatta.
0: Avrei voluto chiedergli indietro i 100 euro.
1: Fatto la foto?
0: No, fate la foto, no. Non sono quel... Non sono quel tipo di essere umano.
3: Ciao ragazzi.
0: Vabbè. Ciao.
3: Sto guidando in tangenziale nord, rientrando dal lavoro. Ma che luna c'è? C'è questa luna rossissima, bassa all'orizzonte. Ma è meravigliosa. Non sapevo chi dirlo, quindi lo dico a voi. Ciao,
0: non grazie di averselo raccontato. Non riusciamo a vederla,
1: no,
0: però
1: non
0: fate
1: c'è.
0: foto se vi va, alla luna in questo momento. Che è un'immagine sempre molto bella, romantica,
1: sì.
0: E tutte cose.
1: Che fai
0: sempre...
1: tu luna in ciel, dimmi che fai, silenziosa luna, avvolgi la sera e vai. Vabbè.
0: Perfetto, sempre difficile da fotografare la luna. Così come è difficile da fotografare la canzone simbolo, prima Kendrick e già hanno lanciato le loro canzoni da ritorno in ufficio, da ritorno dalle vacanze, cioè tu torni dopo il mese di ferie, due settimane, quello che è.
1: Ti danno la carica proprio.
0: Con quale canzone in un certo senso vorresti entrare nel tuo ufficio, nella tua scuola, nel tuo posto di lavoro? Per Field Vibe la canzone da ritorno in ufficio è questa qua. Ci sta. Yo! Cioè arrivi che sei il capo dell'ufficio.
1: Sì, dai.
0: Amministratore delegato.
1: Ma sì. In piedi sulla scrivania.
0: Sì. Ora non so se gli ascoltatori hanno una loro canzone da ritorno in ufficio, però se ce l'avete il numero è questo qua.
2: 347-342-5220.
4: Radio DJ. You tuned in with Say What? Make sure you stay right here. You know what it is.
2: Say What?
1: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
11: Per la gioia di ciascuno, ne vogliamo l'1+1!
10: Scontata!
12: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
10: Super scontata!
13: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
14: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
15: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
16: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
18: We can dance all night.
19: Hey you.
20: Say what gang?
19: Follow Say What on Instagram and TikTok.
21: That's a hit.
22: One gang.

0: and Dance. Manca soltanto Madonna a questo matrimonio di cui si sta parlando, 4-5 settembre in Sardegna, Costa Smeralda. Brendan Bloomer, che è uno ricco sfondato,
1: sì,
0: c'è scritto proprio nella sua bio,
1: sì,
0: ricco sfondato, con Salvatore Spano, che è olbiese, se non ho capito male.
1: Okay.
0: Tra gli ospiti, Lady Gaga, Coldplay, Laura Pausini, amico mio.
1: Vabbè, allora.
0: Cosa fai, l'Eurovision al matrimonio? Mi sembra un po' troppo.
1: Noi mai, è invitato.
2: Ciao Wad,
0: ciao.
2: Io quando sono entrato in ufficio...
0: Sì.
2: Ho cantato "Io sono ancora qua".
0: Eh già, bello.
2: Già.
0: È una bella canzone da ritorno,
1: sì,
0: in ufficio. Arianna segnala invece "What Up Gangsta" di 50 Cent.

0: Adesso non so quanti possano farlo, però tipo fatelo davvero, cioè entrate in ufficio con la musica,
1: con la cassa,
0: sì,
1: certo.
0: Tipo i rider che vanno in giro con la cassa portatile, no? E la musica a mille.
2: Raga, ma un jump di Van Halen?
0: Jump di Van Halen come canzone da, per rientrare dalle vacanze?

0: emoziona,
1: giusto.
0: Jump,
2: facciamo una festa.
0: Certo, siamo qui apposta, every day. Qui saluti i colleghi, ciao, come stai?
3: Non ti sei neanche tolto gli occhiali da sole.
0: Sì, ancora con la ciabattina.
3: Sì.
0: Un pensiero va al profumo delle creme che comunque un po' ti rimane addosso. Io ancora me lo sento, la crema Brunella, quella dopo sole. No, tu
3: no, sai. Io non sono fan delle creme, purtroppo.
0: Ah, della crema in generale. Quindi notizie, lo avvisiamo per Repubblica.it. Kendrick Lamarta non è
3: rifiuta
0: fan.
3: Rifiuta le creme.
0: Sì. Okay.
4: Guarda.
0: Ciao.
4: Ho fatto un grande raccordo al mare.
0: Sì.
4: E la luna è gialla qui a Roma.
3: Questo è un mistero gialla da risolvere.
0: Ma cosa sta succedendo? Ce la stanno raccontando in tanti, ma non vedo ancora le foto giuste. Cioè, che luna c'è là fuori?

0: Yeah. Move like an animal, cat eye. Muoviti come un animale, è facile da tradurre. Un pensiero
1: tu
0: anche
1: in discoteca con Diplo?
0: Chi?
1: Tu.
0: Ah, certo, mamma, certo. Un pensiero anche a tutti gli animali che hanno vissuto queste vacanze. Ho visto tanti animali con i propri padroni ed è bellissimo vederlo, vederli. Sì. Io dico una cosa impopolare, so che molti non apprezzano, che ne so, i cani sull'aereo o sulle spiagge. Io sì, cioè, beh, portateli da me, io li accarezzo, cioè, io ci gioco, io faccio il dog sitter per il vostro cane e anche per le vostre piante, amici della corte.
2: Vabbè, ciao, vai.
0: E perché il pensiero, un minuto di silenzio anche, lo facciamo per le piante che purtroppo non ce l'hanno fatta a superare.
1: Saluto il mio gelsomino che è 6 mesi che non ce la fa.
0: Ah, quindi non, è proprio dal 2026, non l'ha visto.
1: No. Beh, è morto 2 volte.
0: Per tutti
1: gelsomino.
0: Quelli che si stanno chiedendo, ma la tua pianta?
1: Sì, che, quella che avevi chiamato?
0: Quella, non abbiamo dato
3: Jennifer
0: il nome.
3: Lopez.
0: Può essere anche.
3: Sembra.
0: C'è, la pianta c'è, l'ho ritrovata soltanto con delle foglie gialle, non so come affrontarle.
1: Tagliale.
0: Non so come tagliarle. Però.
1: Perché hai forbici?
0: No, certo, ma da dove? Cosa tagli delle piante?
1: Finché l'ultimo pezzo verde, che è la parte viva, e poi ricresce.
0: Lo lascio. Poi quindi la foglia rinasce dallo stesso pezzo che hai tagliato.
1: Se tu ti tagli i capelli qua, non è che ti ricrescono qua.
0: Questa è
1: la
0: una bellissima metafora, perfetto, chiaro, chiaro. Senti Giorgio, che è il suo ritorno.
1: Giorgio,
0: si chiama così. Che è il suo ritorno al lavoro, se lo immagina con un classicone dei Linkin Park. I've given. Sì, molto bene.

0: Hey baby.
1: Questo è anche un modo per dire ai colleghi: non chiedetemi niente.
2: Non ne so niente.
1: Mi basta questa canzone. Punto. Uno si presenta così, Giorgio lo fa così, Davide invece con il London Grammar.

0: Qual è la parola di oggi?
1: Parola di oggi che cerchiamo di mantenere tutto l'anno, almeno un mese.
2: Sì.
1: E il titolo anche della prossima canzone è un bellissimo claim, e cioè: che bella vita.
3: Ma quanto è piccola sta

0: Che bella vita.
1: Che bella vita. Canzone fichissima di Ariete e Angelina Mango assieme.
2: Ciao Ad.
1: Ciao.
2: Che fai stasera?
1: Stasera penso alla bella vita, alla bella vita anche di Cristina, ascoltatrice,
3: sì,
1: che ci manda una foto di una luna bellissima davanti al mare. Penso che la luna raggiunga il suo massimo, la sua massima poesia e magia,
3: sì,
1: quando la vedi che si riflette nel mare. Cioè, se si riflette nel, no, nel palazzo della vicina, bello, è pur sempre la luna, però sul mare
3: è un'altra cosa.
4: Questa è la luna davanti stasera.
1: Eh sì.
4: E c'è poco da aggiungere.
1: C'è poco da aggiungere. Vabbè, la foto gli ascoltatori non riescono a vederla, ve l'ho raccontata.
3: Basta la descrizione da Amalfi, la luna.
1: E il mare, bellissimo.
5: Ma c'è un'app che, facendo la fotografia della pianta, ti dice esattamente che cosa devi fare.
1: Non è vero,
3: è vero.
5: Manda
3: è vero.
5: Sì,
3: sì, è vero.
5: Le foglie piuttosto che aggiungere dei fertilizzanti o la quantità di acqua.

0: che serve per farla riprendere.
1: Ma non è vero, dai.
2: Ma hai speso 100 euro per andare a vedere un'ora con Diplo e non credi all'app dell'ascoltatore?
1: Però non mi dice come si chiama l'app per salvare la pianta.
2: Adesso ce lo dice.
1: Ah, dici come
2: magari
1: si chiama.
2: Magari non ti viene in mente.
1: C'è
2: adesso
1: anche una statistica da parte del nostro ascoltatore speciale Johnny.
2: Vai.
1: Statistica, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti, qui Johnny. Vi do una statistica che è appena uscita e fresca di oggi. Mi dicono che la probabilità che questa stagione di Say What sarà una figata è del 100%.
2: Grazie.
3: Rientro, vi mando un abbraccione.
1: Grande Johnny, Giaggia alla lavagna.
4: Sono qui.
1: Come si chiama questa app?
4: Si chiama Picture This.
1: Scatti una foto, riconosci la pianta, ricevi una diagnosi immediata dei problemi
2: top,
1: e consigli pratici su come salvarla.
2: Non c'è.
1: Ve li scarico subito.
2: Vai.
1: Picture This per salvare la pianta, che poi sta bene, però c'è un po' di foglie gialle. La suggeriamo anche a chi sta rientrando dalle vacanze e ha trovato le piante un po' tristi dell'assenza dell'essere umano. Ma lo sentite anche voi questo buon profumo?
2: Io ho raffreddore.
1: Lo senti?
5: Ma che cazzo stai?
1: Non lo sentite? È il profumo di un grande classico.

0: cosa a Notorious B.I.G. che purtroppo non c'è più, è tipo: ma perché l'hai fatta sfumare sul finale?
1: Allora, scusami, tu hai una cosa che gli puoi dire? Sì, una, lo portano in vita per gli una cosa, tu gli dici questo.
0: Sì, okay. Sì, anche a pagamento. Ah. Tipo, paghi per una domanda a Notorious B.I.G., quale domanda?
1: Che assume, lei ti risponde, perché a me andava e tu hai buttato via.
0: Eh sì, un'occasione. Sì. Una volta abbiamo chiesto a Geolier €1.000.000 o un fit con Notorious B.I.G. e lui ha risposto: frate, ma...
1: Eh beh, certo, doveva dire
0: Geolier, che tra l'altro durante

0: comunque, perché quando l'aria condizionata
1: capito,
0: accesa
1: non così. Comunque tu non sei Brendan Bloomer, fatti dire questo, eh. Non
0: no,
1: sei
0: no,
1: né
0: no.
1: tu né tu né io. Brendan Bloomer, questo matrimonio sì. pazzesco
0: sì.
1: Tre giorni tra poco, tra qualche giorno in sì. Sardegna, non si parla d'altro da quelle parti. Oltre a i Coldplay, Lady Gaga, Giorgia, Laura Pausini che si esibiranno durante il matrimonio, che mi sembra anche un po'... No, esagerato. Va bene che sei ricchissimo. Per Forbes è uno dei più ricchi nel settore delle criptovalute.
0: Ma può fare quello che vuole.
1: Capito? Ma chiamare così tanti artisti. Ma perché dovete fare sti matrimoni esagerati? Ti vuoi sposare per amore? Cioè, lui fa il matrimonio in una di queste ville, Villa Yamani. Ha detto io non è che l'affitto.
0: La compro
1: 160 milioni di euro.
0: E li aveva
1: sicuramente li aveva. Una delle cose, delle ville più importanti dopo Villa Certosa, da quelle parti.
0: Ricordiamoci che Dolly Parton era solo milionaria e non miliardaria, perché faceva tantissima beneficenza.
1: Capito.
0: Poteva essere miliardaria,
1: però
0: era solo milionaria.
1: Non stiamo criticando Brendan Bloomer, che se volesse darci un budget così anche
0: suoniamo
1: se...
0: noi.
1: Ma poi scusa, gli invitati cosa regalano a uno che spende così tanto il matrimonio? Sai che si fanno i calcoli, no? 250, 500, 1000, uno che ti spende, boh, quanto costerà un matrimonio? Quanto metti nella busta? È questa la domanda. Quanto metti nella busta di Brendan Bloomer?
0: Vabbè, ti pagherai il viaggio per andare là.
1: L'hanno tutto compreso, dice. Sì, in effetti, ci sta. Gang. I can't

0: Baby Doll, Dominic Fike, l'ultima canzone di oggi. Mentre gli ascoltatori giocano a immaginarsi un po' come sarebbe essere invitati ad un matrimonio così costoso, sensazione che noi non sapremo mai e che tra l'altro non possiamo neanche immaginare, perché dobbiamo salutarci, ladies and gentlemen. Quindi ciao a Kendrick Lamar, Giaggia, Feel the Vibe. Torniamo domani alle 21, linea a di notte. Ciao!
1: Say what?
2: Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è Wazzu Radio DJ e vai! Woo!
3: One Gang Show
4: Radio DJ
3: One Nation One Station.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in

0: Tutta Italia.
1: Adwea Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su adwea.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Like that.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Radio DJ, sono le 22.

0: freschezza, che freschezza, bello, bello. Gianlu, fammi sentire la tua voce, vediamo come si
1: prova. Uno, due,
0: non sono più abituato.
1: Non mi ricordo più come si fa. Microfono acceso.
0: È un classico, no?
1: È un po' smarrito. Sì, ok, sì. Ok.
0: Guarda, infatti, prendiamocela lenta. Okay. Disannunciamo Jungle con Sunshine. C'è freschezza nell'aria, ci sono anche i Vitiello. E torna di notte, ma comincia tra pochi secondi.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con uno più uno.
4: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'uno più uno.
3: Scontata.
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'uno più uno.
3: Super scontata.
6: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'uno più uno. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche

0: online.
1: Radio DJ consiglia Katy Perry, The Lifetime's Tour, Live from Paris. Per 4 giorni arriva al cinema uno show monumentale che è l'essenza del pop, con tutti i grandi successi di una delle artiste più amate di sempre. Katy Perry, The Lifetime's Tour, Live from Paris.
2: I'm Katy Perry and welcome to The Lifetime's Tour!
1: Dal 2 al 5 settembre al cinema. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
3: Ritorno a casa Vitiello. Buonasera, buonasera. Ciao, ciao.

0: preparare qualsiasi cosa, Gianluca, in questo momento, in questo istante, poco prima di aprire il microfono, a sovvertire l'ordine di tutto quanto preparato, tutto quello che volevamo dirti, dirci e dirvi, i piedi di Cristina. Eccoli qua. Cristina, nostra ascoltatrice da Vicenza, che dice: finalmente siete tornati, adesso vedrò anche io la luna, anche se non è più piena, perché era piena
1: sì, fino a un paio di giorni fa,
0: e vi manderò le foto. Nel frattempo vi giro le foto che ho fatto durante la notte, ci sono i suoi piedi. Ma che inizio ci fate fare,
1: Cristina, non esageriamo adesso, la prima sera della nuova stagione.
0: Buonasera, buonasera. Tutto riprende dove abbiamo lasciato, ma non proprio, visto che nelle ultime 5 stagioni abbiamo sempre aperto con il Napoli primo da solo in classifica. Qui invece abbiamo un Napolo da mezza classifica, perché ieri mi crolla contro il Como.
1: Allora, lo dico subito. Adesso, telegrafico, lo dico adesso.
0: Sì, sì, sì.
1: Sai che questa stagione qua, calcisticamente, mi vorrei ibernare.
0: No, dai.
1: Giuro.
0: Ma perché?
1: Lo dico adesso, la seconda, cioè, due partite così. E svegliarmi tra un anno, perché questo anno qua. Sì, però l'andazzo lo vedi, guarda che lo vedi l'andazzo.
0: La prima l'hai vista ad Hong Kong, ti abbiamo lasciato tra le vie di Hong Kong.
1: No, quella sera pazzesca.
0: Alla ricerca, io non l'avrei mai guardata, ma anche perché allora hongkongese erano le tre di notte.
1: Cominciava le tre di notte.
0: Però comunque volevo lasciarlo in buone mani. Quindi ci ritroviamo in uno dei quartieri più belli, colorati,
1: sì, più cool,
0: e divertenti, diciamo, di Hong Kong, alla ricerca di un posto dove trasmettessero la partita, la prima del campionato.
1: Soltanto
0: giusto?
1: Che i maledetti hongkongesi, per farci bere, la trasmettete la partita. Sì, vieni. La trasmettete la partita? Sì.
0: Lui si alza alle tre.
1: Quando sono tornato alle tre lì, non la trasmettevano la partita. Trasmettevano il calcio, ma la Premier League. Per cui nessuno trasmetteva la partita.
0: Che curioso inizio.
2: Non esiste il pezzotto in Cina.
1: Non esiste il pezzotto in Cina. Io ho provato a farlo, in realtà. Mezzo ci sono riuscito. Ma perché la partita
0: funzionava tutto con quello ufficiale, senza pezzottare niente.
1: Sì,
0: la voglia di pezzotto non gli ha fatto vedere buona parte della partita, che invece avrebbe potuto guardare sui canali ufficiali.
1: Dalla stanza dell'albergo. Invece niente, sono andato in giro per tutto Hong Kong, però poi alla fine l'ho vista.
0: Senza né buongiorno né buonasera. Buonasera dai Vitiello, siamo tornati. Di notte è tornato. Questa sera vi dobbiamo raccontare subito una novità importante, che non cominceremo più alle 22.30, cominceremo, come abbiamo fatto spesso in questi anni, cominciamo alle 22. Quindi mezz'ora in più con voi fino alla mezzanotte. Ce la siamo guadagnata, ce l'hanno regalata, fatto sta, poco importa.
1: Ce l'abbiamo.
0: Che ce l'abbiamo e che di notte dura di più. Noi ne siamo molto felici. Casa Vitiello quindi riapre le porte dopo un mese intero di chiusura. Io, Gianluca, cioè questa sera c'è il DJ Aladin, anche se non si tratterrà per tutta la stagione.
2: Supplenza.
1: Già il primo giorno. Tutto deve cambiare affinché niente cambi. Mai come adesso.
0: Ma Gianluca, va la supplenza al primo giorno. È un po' come apre l'anno scolastico e non vai i primi giorni. Ma a chi ci stiamo riferendo? Ma chissà. Ciao Simo, ti aspettiamo.
1: Ciao Simo.
0: C'è Marco Lo Monaco in redazione. E come facciamo sempre, quasi da 20 anni a questa parte, raccontateci la vostra notte.
1: Sì, anche la vostra estate, perché stasera ci sta.
0: Sì.
1: Ci sta di raccontarsi un po' quello che uno ha fatto durante queste vacanze.
0: Ok, guarda, prima due parole veramente su di noi, un sondaggio. Guarda, premetto, lamentarsi non è quello e sarebbe completamente fuori luogo. Non lo faremo, altrimenti veramente se la gente ci manda proprio in apertura a quel paese, fa bene. Però un sondaggio dice che molti italiani avrebbero bisogno di una vacanza dopo la vacanza.
1: Beh, sì, è vero.
0: C'è un sondaggio, l'abbiamo trovato. Cioè, c'è gente che è stanca di aver fatto la vacanza, pertanto sarebbe meglio non ricominciare se non dopo qualche giorno di vacanza.
1: È vero,
0: Questa è la follia.
1: Vabbè. No, dovresti tenerti qualche giorno cuscinetto. Cioè, la vacanza è 2 settimane, 3, adesso non lo so. Ti tieni gli ultimi 2 o 3 giorni. Quella, diciamo, non è una vacanza, è il cuscinetto che ti permette poi di cominciare forse con le energie giuste.
0: I nostri amici, i nostri colleghi più furbi hanno fatto così: la vacanza grossa, spezzato un po' magari un rientro a casa, qualche lavatrice eccetera eccetera, e magari una cosa più tranquilla in località meno remote di dove siamo andati. Cioè Gianluca ha fatto Città del Messico e Hong Kong.
1: Sì, era una follia.
0: Io mi sono fatto un giro di 3 settimane in Cina. La bellezza è che ci siamo ritrovati, invece ci siamo ritrovati proprio ad Hong Kong, dandoci appuntamento nell'ultimo giorno di programma. No?
1: Esatto, esatto.
2: Oh, voglio sapere street food.
0: Street food è tutto da paura. Cioè è ancora una volta si conferma una curiosa regola. Con lo street food stai bene, vai in un ristorante quasi stellato e ti caghi addosso. Non è il modo migliore per lanciare la prima canzone della stagione, che comunque è un omaggio al nostro viaggio.
1: Bello!
0: Una canzone di Philip Bailey che si chiama Chinese Wall.

0: Gianluca, hai capito che omaggio che ci hanno fatto? Cioè, segno che comunque ci seguono. Non lo so se hanno
1: attenzione.
0: Non lo so se hanno messo il like. Fatto sta che il momento in cui io e te ci siamo abbracciati ad Hong Kong, tutto reale, non l'abbiamo
1: creata. Sì, infatti sembrava preparata, ma in realtà quel piccolo video di
0: abbiamo
1: pochi secondi.
0: Abbiamo fatto una stories.
1: Andate sulle nostre pagine se volete vederla, Gianluca Vitiello, Nicola Vitiello, era assolutamente live. Cioè, io sono arrivato a un certo punto a Hong Kong grazie DJ Aladdin, in un posto di Hong Kong dove noi ci siamo dati un appuntamento.
0: Sì.
1: Sono arrivato e tu c'eri, io c'ero, e c'era però Eleonora che ti ha detto, però noi non, cioè, non è che no, lo sapevamo, no, era lo tutto, sapevamo. Tutto super
0: quindi
1: spontaneo.
0: Quello che avete visto nella stories, nel post sui nostri account, è un incontro ad Hong Kong di due che si erano lasciati 2 settimane prima a Milano,
1: ma senza un appuntamento a Milano.
0: Ecco, adesso io non volevo fare le pulci,
1: signor, cominciamo bene.
0: La prima canzone è Walking on the Chinese Wall.
1: Attenzione,
0: Kong, no, Hong Kong non è Cina.
1: Se
0: proprio si doveva mettere la canzone,
1: eccoli, facciamo una disturbata al primo giorno.
0: No, per Francesco Guarda che ride per queste cose, no?
1: Grazie.
0: Se proprio si doveva mettere la canzone,
1: che cosa avrebbe dovuto
0: mettere? Avrebbe potuto scegliere questa. Dal mio telefonino, la canzone degli anni Ottanta.
1: Un pezzettino e poi dici il titolo.
0: Hong Kong Syndicate, Too Much. Oh, è dal telefonino, qualità è quella che è, eh? Roba vecchia.
1: È bella però.
0: E proprio devi farlo omaggio. Vado avanti un pezzettino.
1: Pezzettino, dai Nico, pezzettino piccolo. Too much.
0: Non mi ricordo neanche se fossero di Hong Kong, però il gruppo era Hong Kong Syndicate, per due che a Hong Kong si
1: sono incontrati. Sì, tra Hong Kong e Macao, tra Hong Kong e
0: Macao. Vogliamo essere sinceri, tutta questa straordinaria euforia che ho sentito, per caricarmi stamattina mi sono ascoltato tutto DJ Chiama Italia, arrivavo da Parma e ho ascoltato Linus e Nicola che comunque, prendendo un intro perfetto su Rick Astley, mi hanno fatto emozionare. Ho detto sono ancora vivo, perché non è che tutti l'hanno preso bene sto rientro dalle vacanze.
1: Un po' traumatico.
0: Sinceri,
1: sì, no,
0: sinceri. Cioè, Serena, primo messaggio, mi ha detto a me mi è scesa una lacrima.
1: Sì.
0: Guarda, c'è gente che l'ha presa veramente male.
1: Beh, comunque è un ritorno alla normalità, al lavoro, alle rotture di scatole. Comunque la vacanza in quanto tale è un periodo sospeso in cui ogni pensiero che ti viene, ogni scadenza, dopo le vacanze, anche tu la metti un attimo in pausa, no? Quindi però quando poi arriva questo giorno qui, questo è proprio il lunedì più lunedì dell'anno proprio, cioè questo
2: ma
1: è il
2: forse,
1: vero lunedì.
2: Forse non sono felici della loro normalità.
1: Sicuramente c'è un problema di questo tipo.
0: Noi lo siamo molto, però se posso sintetizzare con un'immagine che va indietro di tanti e tanti anni fa, io provo sempre questa cosa, rientrando a Milano, torno a dire per chi non lo sapesse, io a Milano ci sono nato e ci sono cresciuto, non ho mai abitato al sud, a dispetto di un cognome e di quello che penso, perché penso in napoletano, papà ci ha sempre tenuto, ma io sono nato e cresciuto a Milano. Bene, andavamo in vacanza a Bosco Reale, che non è esattamente la Costa Azzurra.
1: No, e neanche la Costiera Amalfitana.
0: Non è niente, è il posto dove i miei genitori sono nati. Io da bambino, andando in vacanza a Bosco Reale, dove non c'è il mare, c'è soltanto...
1: Ci sono soltanto c'è il Vesuvio,
0: le falde del Vesuvio, diciamo, non

0: è il posto forse più bello del mondo per fare,
1: non è
0: una
1: turistico
0: vacanza, però io ce l'ho sempre avuto nel cuore. Bene, quando si tornava con la macchina, questi lunghi viaggi dal sud verso il nord, in lontananza io vedevo questi viaggi interminabili, senza aria condizionata, la 127 verde.
2: Portavi il cuscino?
0: Certo.
2: Sulla macchina.
0: Ovviamente. Il termos per papà che sta guidando, la paura degli Appennini, le abbiamo raccontate più e più volte queste storie. Perché com'è sugli Appennini, Gianluca? Questa parentesi per
1: gli
0: il
1: giusto. Appennini! Non lo so,
0: dedicata al DJ Aladdin.
2: Cioè? No,
0: gli Appennini, minchia, mio padre, l'ansia... più viva, più vera.
2: Il tratto quello da Bologna a Firenze?
0: Zitti, bambini, papà sta guidando.
1: Sta guidando perché gli Appennini erano considerati comunque un tratto di strada piuttosto complicato, no?
0: Sì.
1: Anche perché comunque le macchine erano quelle che erano.
0: Io quando ci passo adesso, quando...
1: vabbè Nico, ma tu adesso c'hai la macchina...
0: ma non per quello. Allora a questo punto è più difficoltosa la Cisa, se proprio vogliamo andare
1: a... ma tuo padre non faceva la Cisa per andare a Bosco Reale.
0: Non divaghiamo. La Cisa la faccio quando vado a fare dei marmi. Che è più complicata degli Appennini. Poi non lo so, gente che guida, siete voi all'ascolto, ditemi se sto dicendo una cazzata o meno. Il focus però non è sugli Appennini. Era che io, bambino, rientro a Milano dopo queste vacanze a Boscorale, che ripeto, non è esattamente la Costa Azzurra, né la Costa Smeralda, né la Costa Brava. Vedo le luci di Piazzale Corvetto, quindi Milano che si avvicina, Milano sempre più vicina, e io che comincio a piangere. E mio padre che mi dice... non ti preoccupare, io mi calmo solo quando mio padre mi diceva: non ti preoccupare, domani torniamo a Bosco.
1: Sì.
0: Domani poi tornavo tra le mie cose, tra i miei giochi, tra le mie, e quindi tutto a posto, tutto bene.
1: Vabbè, comunque rientro è così. Cioè, per me non è tanto il rientro al lavoro, sinceramente no, neanche il rientro a Milano, è proprio il distacco da casa, cioè da Napoli, che torni qua e quindi c'è un anno di lavoro.
0: Io non
1: però
0: io ti volevo chiamare oggi per farti questa domanda cruciale. È stato per me il primo anno in cui tornavo in un posto, non sto parlando di Radio DJ ovviamente, quella è sì casa mia, ma tornavo per la prima volta in un posto e non sapevo se erano lì le mie radici. Quante volte ti sei sentito così?
1: Molto spesso.
0: Perché tra fidanzata a Parma, qua che non è rimasto più nessuno se non voi, gli amici della radio, eccetera, sì, eccetera, non trovavo esattamente la collocazione.
1: Beh, adesso per esempio, esco subito da questo argomento, a Torre Annunziata, dove io sono nato e cresciuto, dove ho la residenza, non ho più le radici. Non c'ho manco la casa dove sono nato e cresciuto.
0: È una strana sensazione. Mi sono informato su questa...
1: Henry De Luca direbbe Apolide.
0: Apolide, esatto.
1: Cioè non c'hai proprio una tua casa vera.
0: Allora, mi sono informato, mi è stato detto che è soltanto perché è in una fase di cambiamento, cioè non c'è da preoccuparsi, non vuol dire che non appartieni più a nessun posto e a nessun luogo.
1: Forse appartieni a più posti.
0: Esatto, forse appartieni a più posti o forse stai vivendo un cambiamento e quella a cui sei legato è la vecchia versione di te. Mazza, vi tiene che coglioni!
1: Il primo giorno!
0: Mamma, vi tiene che coglioni!
1: Metti un disco! Facciamo

0: Ma io non ho capito, siamo mancati a questo livello? A cosa mi riferisco? Il primo messaggio che arriva è la foto di un piede contornato da una luce rossa, e ci scrivono da Vicenza. Poi c'è Grisel che dice: finalmente siete tornati, doccia e voi di sottofondo. Quando ci siamo detti che probabilmente a questa nuova stagione avremmo dato un'aura un po' più sexy, un po' come nelle primissime stagioni di quasi 20 anni fa,
1: sì,
0: voi non eravate presenti a quei discorsi. Perché adesso state cominciando a sfruguliare la mazzarella?
1: Si vede che nell'aria, si vede che sta roba qua. Sai che ritorno alle vacanze, comunque uno sfruguliamento di mazzarella lo porta.
0: E c'è Grisel, c'è la tipa prima Cristina da Vicenza. Perché sfruguliate?
1: Perché
0: noi siamo tutti preparati su altri temi.
1: Su altri temi.
0: E volevo farvi sentire, per esempio, che non sfruculea niente il caro Alessandro.
2: Oh ragazzi, che bello, ma che voodoo. Adesso mi è comparsa l'app di Radio DJ e ho detto: ma sono le 10, aspetta, sentiamo che magari ha ripreso oggi. Ragazzi, un mese e mezzo di ritorno a casa dal lavoro, che non potevo ascoltarvi,
0: sì,
2: perché non
0: c'eravate.
2: Stasera torno allegro, spensierato e finalmente con un'allegria che mai ho avuto. Okay. Grandiosi.
0: Grande Ale, grazie, molto grazie gentile. Mille, tanti gentile. Altri messaggi, Valentino che si è commosso.
1: Anche Valentina ha mandato un bellissimo messaggio.
0: Sì, sì, sono tanti messaggi, adesso poi
3: ragazzi,
0: vi daremo...
3: come quando c'è la nuova stagione della tua serie preferita, tipo X-Files. No, quando c'è la nuova stagione, non eri così.
0: Sono d'accordo,
3: vero?
0: Che cosa ho fatto a chi mi scriveva nella mattinata? Ho detto: guarda che le prime non sono mai belle. Ho messo le mani avanti, ho detto: guarda, le prime puntate non sono mai belle.
1: Sai che è la prima volta devi dimostrare che al mondo solo tu sai far l'amore. Come direbbe Franco Califano.
0: A chi mi ha scritto stamattina, ho detto: stasera non mancherò. Sì, ma le prime non sono mai belle.
1: No, accendi la settimana prossima. Che le prime sono così.
0: Fabio D'Areano, bene, non vedo l'ora di tornare al di notte di una volta. Fabio, non ci mettere il pensiero.
1: Sì, non facciamo debiti.
0: Dipende molto da voi. Mi aiuti a spiegarla questa cosa?
1: Beh sì, perché quelle di notte lì, quel mood lì che abbiamo avuto nelle primissime stagioni, un po' quei fatterelli lì, no? Un po' più notturni.
0: Però dipende da voi. Allora, se raccontate con quella voglia, magari anche di dirla cazzata, per farvi sentire,
1: no.
0: Ho quasi discusso in maniera molto elegante con un ragazzo che fa il panettiere, che si chiama Enrico.
1: Ciao Enrico.
0: Quella discussione è pubblica sul mio Instagram, quindi la potete leggere, dove lui diceva: raccontate solo i fatti vostri, non date più spazio agli ascoltatori. Anzitutto non è vero, è la differenza tra riuscire a fare una telefonica in cui racconti veramente qualche cosa di interessante,
1: di intimo e personale,
0: o di inventare la telefonata, ed è facilissimo anche fare quello,
1: cosa che noi non abbiamo mai fatto e mai facciamo.
0: Perché lui prendeva ad esempio un altro programma, un altro programma
1: inventa le telefonate,
0: semplice. Marco, vuoi venire a raccontare come farebbe un bravo redattore per inventare una telefonata, cosa che noi non vogliamo fare? Guarda, farina, quanto tempo abbiamo, Dino? Lo possiamo fare adesso?
3: Meno di un minuto.
0: Cosa ci vuole? Si chiama l'amico con il quale Marco è andato in Inghilterra.
3: Sì, sì.
0: Uno dei quattro, come
4: sì.
0: si chiama?
4: Buonasera Vitiello.
0: Ciao,
4: Cino, il mio amico Cino.
0: Chiama il tuo amico, Cino. Che è quello con gli occhiali.
4: Quello con gli occhiali.
0: Ha la faccia simpatica. Digli a Cino che è molto simpatico. Allora, chiami Cino e gli dici: oh, io devo andare in onda con i Vitiello. Potresti raccontare che hai preso... Inventa.
4: Ma tu, che hai conosciuto la donna della tua vita a Londra una sera inciampando a terra, lei ti ha raccolto.
1: E poi hai scoperto che era un uomo.
0: Bravo!
1: Perché lì è la cosa. Okay. Questo è l'elemento.
0: Cosa fai? Brificino, mandi in onda la telefonata e noi in questo momento vi staremmo prendendo in giro, cosa che noi non vogliamo fare.
1: No.
0: Quindi voi avete una storia come Cino che poi trova una donna che è la donna della sua vita, ma in realtà era un uomo.
1: Avete un Cino?
0: Se avete un Cino potete raccontarcelo. 347 342 5220. Marco, com'è l'andazzo di questa stagione? Cosa senti?

0: cose sexy. Io c'ho di là una lista di notizie sexy, Nicola.
1: Tutte reali.
0: Mi tutte vere.
1: Non imbroghiamo gli ascoltatori. 347-342-5880 per i vostri messaggi a di notte.

0: se vuoi, se vai a cercarle, Gianluca, le storie un po' strane, un po' quelle da sfruculiamento,
1: sì,
0: ci sono.
1: Ci sono, certo ci sono.
0: Basta, è un attimo e te le raccontano. Senti.
2: Questo. Allora, ragazzi, racconto questo. Ero qui su questa isola deserta, no? Praticamente a un certo punto vedo questa meraviglia che viene verso di me con tutti questi capelli che oscillavano a destra e a sinistra. Ci incrociamo gli sguardi, era una capra.
0: Ha bruciato il finale. Prendi tu il tuo, Cristian, prenditi quel secondo, quel tempo comico.
1: I tempi comici. Vabbè, però è un buon inizio, un buon inizio. Si può fare meglio, ma è già un buon inizio.
0: Buon inizio, anche se è totalmente inventato. Sì, era quello che volevamo non offrirvi mai, ma ci torneremo, abbiamo un anno per far polemiche. Tra poco.
3: Di notte su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: C'è un nuovo modo di chiudere le

0: estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ Ten. Run like a DJ.

0: Siamo in Scandinavia con Troye Sivan, She's the Best, alle 22. Non parlava di una sua canzone, quando... no, nel senso che in passato ha fatto molto meglio. She's the Best su Radio DJ alle 22.38. Gianluca, penso che il senso della nuova stagione potrebbe attingere proprio a quello che mi stavi raccontando sul treno combinato.
1: Sì.
0: Cioè combinare una serie di elementi, tra cui anche le famose storie vietate ai minori, come quelle di Margherita, tra un algerino e un cubano. State a sentire, poi mi racconti il treno combinato.
2: C'era un algerino, un cubano, un'italiana. Ovviamente l'italiana ero io ed ero finita in affitto. Avevo preso una casa in affitto.

0: casa di un algerino che aveva affittato un'altra stanza a un cubano e c'ero finita lì perché avevo lasciato mio marito.
1: Sorridente, decisamente, decisamente sorridente, bello che ti lascia lì. No, ma invece raccontaci questa cosa della... Ecco, noi potremmo fare parti di programma un po' come la filosofia del treno combinato. Che cos'è? Non lo sapevo, mi sembra una follia. Sì. Dimmi solo che per fare quello sbattore almeno costa meno.
2: No.
1: No,
2: no, no, no.
1: Racconta
2: no.
1: bene.
2: Allora, il treno combinato, dico subito che è una soluzione di viaggio che applicano tutte e due le compagnie, no? Cioè sia Trenitalia che Italo. Che cosa significa? Che tu durante il viaggio dovrai combinare più posti, cioè tu durante il viaggio ti siederai in posti diversi.
3: Vinci qualcosa.
2: Allora, io oggi ho fatto Napoli Centrale, Milano Centrale. Napoli Centrale, Napoli a Fragola, quindi un'altra stazione, sono 10 minuti.
1: Eri seduto al posto.
2: Alla carrozza 2, al posto 3.
1: Ok.
2: Ma da Napoli a Fragola a Roma Termini ero seduto al posto 33 in un'altra carrozza. Da Roma Termini a Roma Tiburtina, 10 minuti, Nico, carrozza 2, posto 42. Roma Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella, carrozza 2, 55. Poi carrozza 3, posto 29.
1: Allora, poi uno dice: parlate sempre di voi, ma noi in questo modo stiamo imparando una cosa nuova. Voi sapevate del treno combinato? Io no, ma no, neanche lo voglio sapere.
2: Non c'è nessuno sconto. Non c'è, non c'è nessuno
1: perché
2: sconto.
1: Viene fatta una cosa?
2: Viene fatto per non lasciare invenduti i posti, fondamentalmente. Tu vuoi salire e il treno è pieno. Se vuoi, ti mettiamo in posti diversi ogni qualvolta qualcuno scende dal treno e tu c'hai le valigie, carrozza 4, carrozza 3, carrozza 2, 3.
3: Cambiano i prezzi da carrozza a carrozza. Se tu paghi per la prima
2: in
3: classe,
2: realtà
3: poi
2: in
3: spostare.
2: Realtà Dino vai sempre nella tua fascia di prezzo.
3: Ah, okay.
2: Io sono andato dalla carrozza 1 alla carrozza 3, che però se tu fai un biglietto diciamo standard, che sono molte più carrozze, potresti trovarti dalla carrozza 4 alla carrozza 11.
3: Certo, sì, sì.
2: 11. Cioè, tu stai con le valigie lì.
1: Più persone accettano l'opzione treno combinato. Non c'è un grande movimento.
2: C'è
1: sul treno.
2: C'è. Ma poi c'era una signora di Napoli.
3: Povera.
2: Che pretendeva da me. Lei aveva fatto il treno combinato, però volevo il posto sicuro. Che cazzo è?
1: Signora, hai fatto il combinato.
2: Signora, scusate, ma lei ha fatto il combinato, mica faccio il capotreno io. No, perché mi hanno detto che al posto 35 non mi sarei più alzata.
1: Lei voleva il completo.
2: Signora,
1: hai fatto il combinato.
2: Ma io al 35 da Santa Maria Novella a Bologna è mio.
1: Che curioso
2: è pretendere. No, è pazzesco. No, ma sta roba del treno combinato è stranissima.
1: Molto.
2: È stranissima. Molto. Treno combinato, qualcuno oggi l'avrà preso.
1: Penso se lo fanno in aereo.
2: Adesso fanno in aereo, cade l'aereo.
1: No, una cosa che leggo spesso sui social ed è molto divertente, relativo a come ci si muove con le prenotazioni con le low cost.
2: Sì.
1: Amore della mia vita, stiamo insieme tutta la vita insieme, e poi stanno uno al B2 e l'altro al 45A.
2: No, c'è una cosa ben peggiore.
1: Insieme tutta la vita e per 10 euro di merda non ti metti
2: non vicino. Non spendono i 10 euro e poi senti, lei avrebbe il B2. Vorresti sedere e te ne vai a fare in culo.
1: È la gente litiga. È la gente.
2: Allora,
1: litiga.
2: Io prendo sempre treno e aereo, sempre il posto esterno, mai finestrino, mai.
1: Sì.
2: Mai, perché se devo alzarmi non ce la faccio. Cioè chiedere a quello spostarsi.
1: È di quest'estate la storia di quella signora che ad una ragazza che aveva comprato un posto vicino al finestrino chiede: il mio bambino vorrebbe stare al finestrino, invece si trova lì nel mezzo, lo vorrebbe far spostare. Lei ha detto di no e apriti cielo.
2: Sì.
1: E ovviamente il popolo dei social che si è diviso tra chi dava contro alla ragazza, ma quello è un bambino, e gli altri che dicevano no.
2: A me se mi chiedi
1: dal momento che ha comprato il posto
2: di mettermi vicino al finestrino, io ti dico di no, perché proprio io già so cosa dire. Le chiedo scusa, soffro il treno o soffro l'aereo, è già la cosa che dico.
1: Mi perdoni, sono cardiopatico.
2: Cioè, non spendono 10 euro e poi, scusami, avremmo questi qua, questi... Non è che ci faresti mettere vicino?
1: Tutta la vita.
2: Ma fa un culo.

0: I Fugees a di notte, che è ritornata e che comincia alle 22 per questa stagione, quindi alle 22.46. Buonasera dai Vitiello, da
1: ciao,
0: Nicola,
1: ciao.
0: Da Gianluca, dal DJ Aladin e Marco Lo Monaco. I vostri messaggi al 347 342 5220. Cos'era una novità la storia del treno combinato?
1: Per me sì,
0: ma è una roba vecchia come il mondo.
2: Ragazzi, è una storia vecchia come il mondo, ecco. Cioè il punto è che se io prendo il biglietto per esempio da Napoli a Milano, scusate, da Napoli a Bologna, ed è il posto A10, uno che sale appena prima di Bologna non troverà mai il posto A10 vuoto, che però si libera subito dopo. Quindi è un po' il concetto dell'overbooking per l'aereo, che in realtà non è esattamente la stessa cosa, ma il concetto è analogo, cioè provare a riempire il più possibile a tappo i treni, soprattutto quelli particolarmente congestionati.
0: Ok, chiaro, però sì, quello sbattone me lo devi far pagare un po' meno.
1: Non c'è nessuno sconto, nessuno sconto, giuro.
0: Niente. Sentiamo Cristina.
3: Ragazzi, ma mediamente già la gente non sa salire in treno, non sa mettere i bagagli, c'è gente che si porta dietro degli armadi intieri con sotto le rotelle, mediamente, ma ci manca solo che li facciamo anche spostare a metà del viaggio. Certo. No, dai, non diamo idee, vi prego.
1: No, è idee. Io allora oggi
0: è quanto il mondo questa
1: oggi
0: cosa.
1: Ho cambiato 7 volte il posto. 7 volte di posto.
0: Cioè, prima se guidavi tu, guarda.
1: Cioè 7 volte il posto, ragazzi,
0: allora,
1: pazzesco.
0: Primo viaggio, invece torniamo sugli aerei. Primo viaggio in aereo con il mio attuale compagno, risale a 10 anni fa, questa storia che ci racconta Paola. Io abituata a viaggiare, lui paura di volare. Quando ci siamo seduti a distanza di 10 file, lui mi ha chiesto il perché e io gli ho risposto perché sono i soldi peggio spesi. Sono abbastanza d'accordo.
1: Dipende abbastanza, però quanto d'accordo dura il viaggio,
0: però,
1: dai.
0: Poverino, lui ha paura di volare e lei invece non fa una piega.
1: Poi prima volta che lui volava.
0: Mamma mia.
1: Allora, se il viaggio è breve ci sta a stare lontani, no? Però se fai, che ne so, Milano, Città del Messico, dove sono andato io, a parte andare a Hong Kong, che sono molte ore di volo, ci sta a stare vicini, dai, su.
0: Sì, sì, su un viaggio. No, ma anche perché su un viaggio così lungo è meglio avere qualcuno.
1: Sì.
0: Io poi non viaggio mai tranquillo, quindi ho proprio bisogno della presenza della persona.
1: Sì.
0: E la persona si può appoggiare, adagiare a me. Comunque, il viaggio di ritorno 12 ore, lo temevo molto.
1: A me viaggio di ritorno,
0: ho dormito 9 ore,
1: mi hanno cancellato il volo, Nico, non te l'ho detto nemmeno a te.
0: No.
1: Viaggio di ritorno da Hong Kong, arrivo, scalo ad Amsterdam, mi sembra, no, a Parigi, riaccendo il telefono, il suo volo non sta andando come lei desidera. Che cazzo è successo? Basta, ho aspettato altre 6 ore, mi hanno riprogrammato dopo 13-14 ore di volo, mi aspetti altre 6 in aeroporto e poi te ne fai altre 2. Bello Hong Kong, eh? Bella, eh? Bella, però...
0: Sentiamo Dandi, sentiamo.
4: Ciao ragazzi, da quanto tempo non ci sentiamo?
0: Un mese.
4: Sono andato a prendere mia moglie che è a terra da Milano a Napoli, e con un Ryanair in ritardo di 3 ore. A quanto pare, perché c'è questo problema a Napoli, che non si trovano facchini per il deposito, il recupero bagagli.
0: Sì, è successo anche a Milano.
4: O quantomeno c'è un problema a capodichino per quanto riguarda i bagagli.
0: Sbattone.
4: Dandy Chef.
0: Dai, ti facciamo compagnia.
1: Tra l'altro l'aeroporto di Napoli tra qualche settimana chiude. Cioè chiude per un piccolo periodo di tempo, per cui c'è un po' di sbattimento.
0: Sentiamo ancora Ilaria.
2: Ragazzi, no, non è vero che ve lo devono far pagare meno, ve lo fanno pagare tanto uguale. Perché il punto è che se tu non fai così, la tratta non la trovi libera.
1: Brava.
2: Cioè, piuttosto che non darti la disponibilità, io ti dico, io il posto te lo do, ma devi cambiare posto. Quindi... No, in realtà vi state dando una mano a vicenda, quindi nessuno sconto.
0: Ok, grazie Ilaria.
1: È così.
0: Ok, e Beppe.
5: Vitiello! Buonasera! Io quest'anno ho imparato a mie spese una cosa che non sapevo.
0: Sentiamo.
5: Ovvero che se tu compri in unica soluzione andata e ritorno di un biglietto aereo e poi non ti presenti per qualunque motivo al volo di andata, si annulla automaticamente
0: il biglietto
5: di ritorno.
0: No, aiuto! Non vedo le motivazioni al momento del non presentarsi all'andata e voler fare comunque il ritorno.
1: Vabbè, lo perdi all'andata, parti
0: però
1: il giorno dopo con un'altra compagnia.
0: Anche il ritorno. Ti si annulla anche il ritorno. Mamma mia.
1: Che paura, ragazzi.
0: Spero di non trovarsi mai.
1: Io l'anno prossimo vado in Calabria, ve
0: l'ho detto subito. Appena atterrato in Asia, ho detto una bella casa in Calabria.
1: Sì.
0: La spesa il primo giorno.
1: Calabrisella mia.
0: La spesa il primo giorno al supermercato, supermercato e basta.
1: Sì.
0: Finito Asia, finito mondo.
1: No.
0: Finito...
1: L'unica cosa che voglio comprare è l'acqua frizzante e l'anguria. Punto.
0: Ma vai, casa in Calabria moderna, sta nel depuratore.
1: No, che ne so.
0: Fai tutto dal rubinetto, molto frizzante, poco frizzante, frizzante fredda, frizzante.
1: Però l'anguria la compro.
6: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: Ascoltando di notte una nuova stagione che è cominciata alle 22. Per questa stagione cominciamo proprio alle 10 di sera fino a mezzanotte. Buonasera dai Vitiello, sentiamo Vero.
1: Ciao ragazzi, sono la Vero. Ciao, Vero. Che bello risentirvi.
0: Bello, bello, grazie.
1: Però adesso Gianluca mi ha messo il panico. Io ho un meraviglioso fidanzato napoletano e ho già il volo prenotato per il 29 e il 30 di settembre. Cos'è questa storia che chiudono l'aeroporto? No, vietatissimo. Deve essere sempre aperto e sempre agibile. Come faccio se no io a venire a Napoli?
0: No, se ti hanno già venduto il biglietto, probabilmente per quella data ci sarà. Sentiamo.
2: Dal primo al 30 novembre comunque, quindi stai dentro, non ti preoccupare.
3: Ciao Vitiello, bentornati.
0: Grazie.
3: Un bacione, Bar Max. Bello, ma chi è questo qua che sembra Rino Gaetano? Bellissima la canzone.
0: La canzone è di Primogenito e si chiama Scusa Caterina.
4: Un po' Rino. Gianluca, sono dopo il G, che bello che siete tornati. Voglio che sono messo qua al camion, ma avete lasciato, sono rimasto così come un gippone proprio. Ciao, voglio bene. Un saluto da Double G.
0: Grazie, Double G sta per Gianluca, abbiamo sentito anche il clacson. Bene, noi ci sentiamo tra poco qui su Radio DJ, a tra poco.
5: Radio DJ, di notte.
6: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
7: Radio DJ One Nation, One Station.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: i punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: casa per te.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Manca un minuto, quasi due.

0: sferzata di positività, di allegria, no? Per noi che alla prima ora siamo già stanchi e un'altra ne abbiamo da fare, no?
1: No!
0: Tanto per portare avanti l'argomento di cui anche Vanity Fair si è occupata, ha pubblicato uno studio su cui, capirai, lo studio di fine estate, se ne parla un po' come quando all'inizio dell'estate consigliano nei giorni più caldi
1: di non uscire, di bere molto.
0: Esatto. Certo. Lo studio direbbe che un italiano su tre sta rientrando male dalle vacanze, psicologicamente più stanco di prima, va bene, non fisicamente, psicologicamente. Quasi 8 italiani su 10 dicono di sentirsi emotivamente meglio durante la vacanza. Questo è
1: strano,
0: ovvio.
1: Però è strano, però, se ci pensi.
0: Certo. Cioè... però oltre un terzo ammette di essere tornato meno riposato di quanto sperava e in alcuni casi più affaticato di quando era partito. Cos'è un terzo? Dentro ci sono io.
1: Sì,
0: no, ma io lo sapevo con l'itinerario serrato fatto lì.
2: Siete partiti con la valigia vuota?
0: Io sono partito con lo zainetto e sono tornato con una valigia e due zaini. E io mi sono lasciato proprio impazzito.
1: No, io sono partito con uno zaino un po' più grande e una borsettina piccolina e basta.
0: Allora, vi do un'idea. Beh, cioè, se non lo fai lì, in quella parte del mondo, in Cina, non lo fai da nessun'altra parte del mondo. Un posto dove una corsa di metropolitana, ovviamente una metropolitana che capillarmente tocca tutti i punti di queste città.
1: Sì, le stazioni sono aeroporti.
0: 10 milioni, 20 milioni di abitanti. Un giro in metropolitana costa 39 centesimi. 39 centesimi. I cinesi mangiano la pizza con i guanti.
1: Questo è sospetto.
0: Rispetto a quello che immagini delle varie Chinatown in giro per l'Italia, e non voglio fare polemica, io ho trovato i cinesi completamente diversi rispetto a quelli che vediamo. Eravamo stati due volte in Cina prima, ma mai per un periodo così lungo. Corsa in metropolitana 0,39. Abbiamo fatto in tempo a pagare una cena in due in un ristorante, 5,50 euro in due.
1: Sì.
0: E abbiamo pagati anche 150 quando è arrivato Gianluca.
1: Ha pagato Nicola.
0: Al di là di chi ha pagato, è che un trucco di quando sei all'estero per capire come andrà la serata è questo: se al ristorante c'è la tovaglia, ti inculano.
1: Noi l'abbiamo scoperto a spese di Nicola.
0: Non volevo dire quello. È che non te l'aspetti se le sere prima hai pagato 10-15 euro per un pranzo, andarne a pagare 150, ma perché appunto ci sono dei parametri ai quali...
1: Poi devo dire. Sì. Hong Kong a livello di costi, scusate, poi usciamo dal personale.
0: Hong Kong è come Milano,
1: per cui non è come andare a Shanghai o a Pechino. Io ero a Città del Messico una settimana prima di Hong Kong, in due a pranzo abbiamo pagato 7 euro.
0: Ma certo, cioè, Marco si chiede se quella tovaglia dove abbiamo mangiato a Hong Kong era quadrettata.
1: No,
0: era quella bianca, no, Marco. Seria col tovagliolo.
1: Allora,
0: seria.
1: Io arrivo e dico. Ho scelto un posto, avevo tutti i posti stellati, devo dire la verità, ma il posto stellato a Hong Kong è stellato milanese.
0: Pensi che lo stellato da quelle parti te lo puoi permettere, così come ti puoi permettere quello a Milano, ma magari non ci vai per scelta. Io a Milano lo stellato per scelta non ci vado.
1: Non ci siamo andati. Ok, arriviamo in questo posto, ci fate mangiare? No, abbiamo chiuso.
0: Alle 8:20.
1: Alle 8:20 avevano
0: già chiuso. Mangiare. 8:20.
1: Allora, io e Eleonora ci buttiamo per terra, cominciamo a dire parole hongkongesi inventate, ma alla fine ci fanno mangiare e ci fanno un servizio che sarà difficile da dimenticare.
0: No, però il costo della vita per non Hong Kong, per la Cina continentale è assolutamente affordable, no?
1: Come si dice? Affrontabile.
0: Affrontabile, lo puoi
1: non affrontare. Andate a Hong Kong, andate a Hong Kong sapendo però che i prezzi non sono quelli della Cina.
0: È il motivo per il quale molte persone partono con uno zainetto, con due cambi e comprano tutto lì nell'idea di rifarsi proprio completamente il guardaroba. C'è una grande attenzione, essendo zone molto calde in questo periodo dell'anno, ai tessuti molto molto tecnici. È una cosa che abbiamo notato anche con Gianluca, che sono coperti dalla testa ai piedi, anche sulle braccia, perché il loro concetto è: se il il sole picchia direttamente sulla pelle, si alza la temperatura corporea. Quindi io quella pelle la copro, e la copro con un tessuto molto molto fine, sì, derivato da una grossa tecnologia, così come nel campo anche delle scarpe, eccetera eccetera. Eleonora dice che ridere il pollo alla pechinese. Doveva essere un'anatra, ma all'ultimo momento per incularci meglio.
1: Ma quando c'è quella tovaglia lì, è quella tovaglia lì che ci ha inculato. Ele, mi sento ancora in colpa.
0: Ma non è quello. È che però ti rimane, ti rimane impresso, ma non per chi ha pagato, perché non ti aspetti una cifra così quando magari qualche sera prima avevi pagato 10-15.
1: Vabbè, hai bilanciato.
2: Ma lo sapevate che costava?
1: No, in realtà no. Siamo andati in un posto. Allora, maledetti influencer, esco da questa cosa.
0: Non ci saremmo andati.
1: No, assolutamente. Né io avrei mai proposto questo posto. Vedo Dino degli influencer che fanno questo giro di Hong Kong. Abbiamo mangiato 4 ravioli per 15 euro. Ed è un ristorante stellato. Cazzo, dico, c'è. Mi metto tutte ste robe qua. Ok. Una sera che andiamo a cena fuori, io pensavo di mangiare 4 ravioli a 15 euro. Ed era anche stellato. 50 euro a persona. Un pollo alla pechinese che doveva essere anatra.
0: Sì.
1: E un riso.
0: No, si è mangiato bene, ma non te la so.
1: No, molto buono.
0: Questo però potrebbe essere un tema, se vi andasse di partecipare, le inculate che mi hanno tirato gli influencer. È pieno. Cioè, secondo me, se lo fai in un orario importante, non finisci.
1: Io ti dico soltanto che il secondo posto di questi influencer, l'intelligenza artificiale, mi ha detto di non andare perché era troppo costoso.
0: Certo.
1: Io poi stavo anche da solo a Hong Kong, quando stavo con te.
0: È una corsa al sensazionalismo a dirti la cosa. Sì, no.
1: 15 euro ed è pure stellato. Andiamo subito. Ma non importa me, Paolo Nicola.
0: Però che ridere. Vabbè, guarda, l'unica scusa che ci siamo dati è pensa per quanti anni la racconti.
1: Sempre, abbiamo già cominciato.
0: Sì, però.

0: Gabriel con Kate Bush. Ci conosce bene Roberta, dice un rientro, un ritorno ad una nuova stagione senza Morrissey o senza Peter Gabriel era impensabile. Effettivamente Peter Gabriel ce lo siamo ritrovati con Kate Bush con grande sorpresa, ma questo serve anche a fare da apripista ad un racconto di Marco Lo Monaco, che a Salisbury Hill era proprio poche settimane fa, pochi giorni fa,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sì.
0: E perché Salisbury Hill? Perché è così importante nel mondo iconografico anche di Peter Gabriel?
1: Perché Peter Gabriel poi è cresciuto vicino a Londra in realtà, ma si è trasferito e ha fondato i suoi studi, la sua etichetta, la Real World, proprio vicino a Bath. E Bath non è un luogo casuale per lui, perché è riuscito, lui ha preso questa decisione importantissima di lasciare i Genesis camminando su questa collina, che in realtà poi salendo sopra, infatti lui dice running up, no? Salire proprio di corsa.
0: Salendo su Salisbury Hill, lui decideva di lasciare i Genesis e abbracciare la carriera.
1: Lui ci pensava a questa cosa, no? E poi facendo queste lunghe camminate ha preso questa decisione importantissima per la sua vita. E io lì ho incontrato un sosia di Peter Gabriel. Lì sopra,
2: certo.
1: Un signore inglese incredibile, il sosia.
3: E tu che decisione hai preso? Marco, quando sei salito su,
1: io ho deciso di tornare qui dai Vitiello.
2: Sì, aveva tante offerte
1: di partecipare alla mezz'ora in più con i Vitiello.
2: Aveva tante offerte, ma è tornato da noi.
0: No, hai detto mi faccio pure ciao belli. Infatti, era alle 8 con il D'Angelo e con Roberto Ferrari. No, ti volevo chiedere un'altra cosa a proposito dei sosia. Dario Suelli, sosia di Peter Gabriel.
2: Sì,
3: sì, è vero.
0: Più bello,
3: sì.
0: Più bello.
2: Dario, più bello.
0: Sosia di Peter Gabriel. E poi questo.

0: signore che hai visto. Ma perché gli inglesi molti hanno la stessa faccia. Sì. Il caro amico Nick the Nightfly, che mi ha scritto anche in queste settimane, Nick the Nightfly di Radio Monte Carlo.
1: Grande Nick.
0: È il sosia di Morrissey. Sì. Allora, non so se questo paragone a lui fa piacere. Morrissey in questo caso ovviamente è messo peggio, però anche lì hanno quelle facce che si assomigliano un po'.
1: C'era un gruppo di inglesi in una piscina della costiera amalfitana, un gruppo molto allegro, gente grande, Nico, no? Gente, diciamo, tra la mia età e la tua.
0: Sì.
1: Tutti con le magliette di Morrissey.
0: Morrissey!
1: Infatti avrei voluto dire che eravamo andati al concerto, che Morrissey è uno strunz.
0: Sì, non ho ancora fatto pace.
1: Che
0: non
1: siamo riusciti a beccarlo, però poi ho detto no, questi magari sono fan.
0: Guarda che DJ Aladdin non lo sa.
2: Cos'è successo?
0: Siamo andati io e Gianluca, siamo andati ad Asti a vedere Morrissey in concerto, tramite Paride, l'assessore.
1: Grande Paride.
0: Grandissimo Paride.
1: L'ottimo Paride.
0: Siamo riusciti ad arrivare a pochissimi passi da lui e a quel punto ci poteva essere l'incontro, non c'è stato.
1: Ma pochi passi sono neanche 10 metri.
0: Sì, siamo stati a pochi passi da lui, ma a me non ha dato fastidio il fatto di non averlo incontrato, perché io giuro non l'avevo messo in conto e non me l'aspettavo. Okay. Quindi già averlo visto a 10 passi di distanza per me, a me ha fatto piacere. A me quello che mi ha fatto incazzare con Mori, mi ha dato veramente veramente fastidio, è che gli erano stati lasciati da parte di Paride, l'assessore alla cultura del comune di Asti, che lo ha accolto veramente nel migliore dei modi.
1: Come quello che è una star.
0: È andato a prendere un mazzo di 100 gladioli, perché sai, lui con i fiori, con quei fiori lì sul palco. Ok, e gli ha lasciato un disco in camerino da fare autografare. Questo è andato via e non ha autografato il disco. È rimasto 5 ore in quel camerino perché ha fatto il soundcheck, si è chiuso in camerino alle 4, alle 5 del pomeriggio, non è uscito fino a quando ha finito il concerto e non ha firmato un disco. No, non hai firmato, e non era un mio disco, era il disco di Paride, era il disco di... Però io veramente, questo sprezzo dei fan... Al confronto di Johnny Marr, che è l'altro degli Smith, che invece è solare, cordiale, gentile, disponibile con tutti, con i suoi colleghi musicisti e con i fan. Johnny Marr che firma la colonna sonora del nuovo Spider-Man, che è tra i film più visti al mondo, insieme ad Hans Zimmer. Quindi mi fa piacere che quello positivo, allegro e gentile dei due... gliela sta mettendo in quel
1: però Johnny Marr non sarà mai
0: però Johnny Marr non sarà mai
1: lo so, perché bisogna dire pure questo, però
0: lo so.
1: Poi Morrissey ha anche annullato una settimana di concerti
0: a Las Vegas, ha annullato, vabbè,
1: ma perché? Perché no, dimmi la motivazione.
0: No, lui dice che non è colpa sua, ma è che per motivi tecnici e strutturali del casino che doveva ospitarlo per una settimana,
1: che era Céline Dion, che era stato un mese e mezzo lì,
0: anni. Céline Dion è stata anni, sì. A Céline Dion
1: non ci sono mai stati problemi tecnici,
0: no!
1: È arrivato lui.
0: Ma va.
1: È arrivato lui, c'erano i problemi tecnici.
0: No, ma sta dando fastidio. Ma ci sono cantanti, giusto per coinvolgervi, ci sono cantanti ai quali avete detto non vi perdonerò mai. Io e Gianluca ne abbiamo un altro che però purtroppo non c'è più e non possiamo neanche, come dire,
2: italiano.
1: Tornare indietro.
0: No, è che abbiamo visto un concerto e da lì Gianluca lanciò lo strale.
1: Non ti perdoneremo mai.
0: Basta. Anche Morrissey non lo perdonerò mai.
1: Sì.
0: È stato veramente.
1: Ma è tutto affetto. Sì. Morrissey.
0: Non so, Gianluca, non so che.
1: È tutto affetto.
0: Spero
1: tutto
0: di
1: affetto.
0: Farci pace, non lo so.
1: Sì, guarda, ma forse sì, dai. No.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julie e Bresh con Serenamente. 23:21, state ascoltando Di Notte coi Vitiello su Radio DJ.
1: Ragazzi, un paio di anni fa ho scambiato due chiacchiere con Brian Eno. Sono Rosario da Londra, by the way.
0: Ciao.
1: È un vostro affezionatissimo ascoltatore. Bene, okay. Ero pronto con The Unforgettable Fire di YouTube da farmi firmare, ma proprio cadde il discorso su di loro e disse: quello è un period of my fucking life. Prontamente ho rimesso dentro il disco come se niente fosse, non si è neanche accorto. Comunque un signore molto garbato,
0: sì, molto
1: affabile. Morrissey è uno strunzo, ragazzi. Morrissey, è uno strunzo.
0: Sì, ma lo abbiamo sempre saputo. Io ti devo dire, non sono rimasto male tanto per me, l'ho detto anche prima, ma per il gesto scortese nei confronti della persona che ci aveva ospitato. No, il riferimento a Brian Eno, storico, grande produttore, si deve a lui il fatto di chiamare la musica ambient in questo modo, cioè questo disco storico che si chiama Music for Airport, molto molto bello, è stato anche il produttore di tante cose degli U2 e il riferimento che cui fa Rosario è The Unforgettable Fire, che è meraviglioso. Rosario, nel caso dovessi incontrare ancora Brian Eno, digli che alla sua mostra, la doppia mostra che ha tenuto a Parma e che si è chiusa proprio questo agosto, mi volevo pugnalare.
2: Adesso si può dire, adesso quando la vostra si chiude è così.
0: Che adesso, no, era molto bella, una delle, addirittura due mostre, una era in un bellissimo giardino che non avevo visto, l'installazione riguardava questi alberi sui quali era stata messa la meno peggio una cassa acustica e tu passavi davanti all'albero e c'era il suono dell'upupa. L'upupa, la peppola, cioè, i vari uccelli.
2: Chissà se lui lo sa della mostra, manco lo sa.
0: No, è firmata da lui, l'ha anche curata i primi giorni, era a Parma a presentarla.
2: Ah, okay.
0: L'altra invece era in un ex ospedale di Parma, zona oltre torrente, e quello che ho apprezzato molto più della mostra è stata la location. La location ti sarebbe piaciuta molto anche a te, un vecchio ospedale.
2: Bello.
0: Tipo 1800 più o meno, datato verso me, con delle installazioni fotografiche, un progetto, come si un progetto
2: ad opera di Brian Eno, curato da Power by.
0: Esatto. A proposito di disponibilità, sono andata a vedere i Gorillaz nella mia città, che è Trieste. Pensa che Damon Albarn, il frontman dei Gorillaz, in un momento in cui purtroppo è mancata l'elettricità, è andata in mezzo ai fan a fare autografi e a parlare con tutti, disponibilissimo anche nei giri in città. Vogliamo parlare dei Kings of Convenience, che scendono in mezzo alla gente tranquilli, se c'è la luna piena fanno spegnere le luci e suonano al chiaro di luna, vabbè. Non lo so.
2: Oh ragazzi, so, ogni star è una star.
0: George Michael, l'ho visto in una via di Siena, era molto molto serio, non ho avuto il coraggio di chiedere un autografo.
2: George secondo me pure uno.
0: Però bisogna vedere poi la disponibilità. Marco ci diceva che anche i grandi chef hanno più o meno

0: meno.
1: Questo atteggiamento è un po' da pop star.
0: A proposito di persone invece molto molto gentili, ti volevo leggere il messaggio di Claudio e vorrei cominciare dalla fine del suo messaggio. Dice: non vi garantisco un seguito costante, ma non vi dimentico mai. Un abbraccio in bocca al lupo per questa stagione. E dice anche: causa lavoro e cazzate varie, non vi ho più seguito, ma stasera, cazzo, grande puntata. Sai che, cioè, tipo che hai una giornata brutta con mille distrazioni e preoccupazioni, ma poi ascoltare voi Vitiello è come rientrare la sera a casa, sedersi in veranda con una birra, fare quattro chiacchiere con persone autentiche a cui puoi raccontare tutto e parlare di tutto.
1: Oh, grazie, dice, Claudio, un grande messaggio.
0: Non garantisce il seguito.
1: Vabbè, ma
0: sai dove trovarci.
1: Garantisci l'affetto.
0: In questa settimana, anzi questa stagione, cominciamo anche mezz'ora prima, quindi di notte comincia alle 22:00.

0: Diamo.
1: Radio DJ. One Nation.
2: One Station. Di notte. Irrinunciabile.
3: Radio DJ.
4: One Nation. One Station.
5: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché?
7: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: il nuovo di Napoleone su Radio DJ. Ciao Pierpa, alle 23.34 su Radio
1: Ciao
0: DJ.
1: Ciao Davide.
0: Buonasera, buonasera, ben ritrovati. È tornata di notte e per questa stagione cominciamo alle 22, fino a nuovo ordine. E quando ci sarà un nuovo ordine, noi lo rispetteremo.
1: Beh, cioè, non è che possiamo fare molto.
0: Allora, a proposito di Brian Eno, prima parlavamo delle due mostre che si sono chiuse a Parma e che erano in scena, non erano in scena, erano in città, allestite dal mese di maggio fino al 2 di agosto. Invece Alessandra si ricorda una mostra di grande effetto, una mostra spettacolo vista in estate all'Esedra di Palazzo Te, quindi siamo a Mantova, anni ed anni fa. Mi ricordo dei disegni, delle sagome geometriche ed effetti di luce con colori che venivano proiettati proprio su Palazzo Te, molto futurista e di grande grande effetto. Poi c'è il messaggio di Antonella, che è questo. Gianluca,
1: bentornati. Gianluca, ascoltarvi nel primo giorno ufficiale in cui si torna a fare i conti con il lavoro è davvero una coccola preziosa. Qui a Messina il termometro segna ancora temperature pienamente estive e la tentazione di restare in vacanza è altissima, ma ritrovare la vostra voce, la vostra ironia nel palinsesto serale di Radio DJ rende il rientro decisamente più dolce.
0: Bello.
1: In bocca al lupo per questa nuova stagione, grazie per farci sentire sempre a casa, un abbraccio forte, grazie Antonella e bentornata anche a Marco. E stasera il DJ Aladdin.
0: Ok, tutte le sere passeggio coi cani prima di andare a dormire, tutte le sere mi fate compagnia, mi fate fare quattro risate. Grazie, grazie, grazie.
1: Grazie, grazie.
0: Non vedo
1: Luca.
0: Il nome, aspetta che mi...
1: Luca.
0: Si chiama Luca?
1: Sì, okay, si chiama Luca.
0: Ciao Luca. Il ricordo delle camminate notturne col cane mi riporta indietro di 4 anni fa. Bello, bel piacevole comunque. Poi c'è Giorgio.
2: Ciao Vitielli, domani è il primo giorno di scuola per noi insegnanti.
0: Domani.
2: Fateci un in bocca al lupo per favore.
0: Certo.
2: Ciao.
0: Adesso vediamo.
1: Perché domani non riaprono le scuole, ma domani ci sono i collegi.
0: Ah, quindi domani.
1: Cioè, c'è la riunione, diciamo, di programmazione, credo, non faccio il maestro. Anche se ho fatto.
0: Vediamo se hai ragione.
1: Ah,
0: Giorgia,
1: okay,
0: ce l'abbiamo
1: al telefono.
0: Giorgia, ha detto bene Gianluca, domani non cominciano le scuole.
3: No.
0: Ciao,
3: domani
0: benvenuta.
3: Iniziamo noi insegnanti. Ciao.
0: Ah, domani iniziate voi insegnanti, ok.
3: Esatto.
0: E che domani qual è il programma della giornata? Si può partire un po' lenti o si parte subito a bomba?
3: Allora, dipende. Di solito si inizia con i collegi docenti,
1: esatto.
3: Scoprono le classi nuove che entrano, insomma, scusate, sono un po' emozionata, perché vi seguo sempre e mi piace un sacco.
1: Grazie,
3: e quindi niente, avevo bisogno di un vostro buttafortuna, perché domani è anche il primo giorno di una scuola nuova.
1: Okay.
3: E quindi non conosco nessuno e vado a sondare un po' il terreno.
1: Si può dire che domani è il tuo primo giorno di scuola?
3: Esatto, domani è il mio primo giorno di scuola, quindi il vero capodanno per gli insegnanti è il 1° di settembre.
1: Giorgia, ho sentito forse che la prima regione ad anticipare l'inizio dell'anno scolastico è l'Emilia Romagna e poi aprono tutte le altre regioni.
3: Allora, io so che qua in Lombardia iniziamo il 14 con gli alunni.
1: Credo che in Emilia Romagna l'8, se non sbaglio. Adesso, amici dell'Emilia, insomma, fatecelo sapere.
0: Ma Giorgia, ritrovi una tua classe o ci sarà una classe tutta nuova?
3: Sì, una scuola nuova in cui non ho insegnato mai. Sarà tutto nuovo, quindi colleghi nuovi, scuola nuova, alunni nuovi. E quindi sono emozionata quasi come i bambini, quindi non ho mai smesso di andare a scuola, ma ogni anno è un'emozione nuova, rivivo ogni anno il primo giorno di scuola.
0: Molto bello. Giorgia, come si gestisce l'alunno che proprio non...
1: L'alunno Lipari.
0: Sì, l'alunno Lipari, quello proprio che non ci è simpatico, quello che è proprio purtroppo il bambino antipatico c'è in tutte le classi, o quello che magari fomenta gli altri, quindi agli occhi di un educatore peggio ancora, no? Come lo si gestisce? Com'è?
3: Allora, non ho un segreto magico.
0: Certo, e come si fa a non far trasparire questa avversione?
3: Non si fa trasparire dicendo al bambino sempre che gli vuoi bene. E che quindi ogni volta che lo sgridi, che lo riprendi, è perché gli vuoi bene. E quindi vuoi che il meglio per lui, vuoi il meglio per la classe.
0: Okay.
3: E quindi di solito provo così, funziona sempre.
1: Noi siamo cresciuti, Giorgia, col modello educativo di Mazza e Panella.
0: Sì.
1: Hai mai sentito questo Mazza e Panella?
3: Ma carota e bastone?
1: Esatto, carota e bastone.
0: Mazza e Panella fanno i figli belli.
1: Esatto, fanno i figli belli perché con la mazza e con la panella, esatto, con la carota e col bastone.

0: sempre vengono su bene. Giorgia, un'ultima domanda: che cosa insegni?
1: Non lo so, nel senso, sei una scuola nuova, devo ancora scoprirlo, però alla scuola primaria, ecco, io insegno alla scuola primaria, quindi insegno un po' tutto. Non so se sarà ambito letterario, umanistico, quindi italiano, storia, arte, o scientifico, quindi scienze matematica.
2: Giorgia, questa sera rappresenti l'intera categoria alla quale facciamo il nostro butta fortuna.
0: Ciao Giorgia.
1: Grazie.
0: Baci. Ciao. Buon inizio. Ciao.

0: Buonasera.
1: State ascoltando Di Notte e state ascoltando Cristina, che ci vuole correggere, sicuramente.
0: Buonasera, devo correggervi.
2: Vai, vai.
0: Domani rientrano medie, elementari, okay, e magari materna, ma in realtà le scuole superiori sono rientrate già da una settimana, perché okay, l'ultima settimana d'agosto ci sono gli esami di riparazione, quindi sono già stati fatti esami corretti, okay, e nella maggior parte scrutini, okay, quindi dal 24 d'agosto le scuole superiori sono già operative, e da domani ci sono i collegi docenti, dopodiché partono gli esami integrativi, riunioni, consigli di classe, dipartimenti, e chi più ne ha più ne metta. Un bacione, ciao.
2: Gli insegnanti, come ovvio,
1: e non essendo genitore
2: non abbiamo idea di tutta questa organizzazione che c'è alle spalle di un anno scolastico.
1: Allora Mirella, in qualche modo, come se avesse quasi ascoltato i nostri discorsi col DJ Aladdin a microfoni spenti, dice: cari Vitiello, è un piacere sentirvi. Con questa società di oggi sono molto vicina agli insegnanti, perché non c'è più rispetto ed è venuta a mancare quella figura, cioè il rispetto che dava la scuola. Forza insegnanti, ci aggiungiamo, sì, all'esortazione di
2: una volta gli insegnanti, a parte che

0: erano un riferimento, ma poi quando, che ne so, tua mamma andava a parlare con i genitori, con gli insegnanti, tu a casa tremavi perché certo. Mamma mia, speriamo in quella di matematica.
1: Adesso trema l'insegnante
0: perché i genitori stanno dalla parte dei figli contro gli insegnanti, non tutti ovviamente.
1: Spesso a prescindere stanno
0: non,
1: dalla
0: sì,
1: parte.
0: Sì, non tutti, spesso, ovviamente non tutti. Ci mancherebbe.
1: Simone.
2: Buonasera ragazzi. Buonasera, sì, Simone. Domani si prende servizio a scuola. Alcuni di noi sono stati convocati oggi alle 5:30 del pomeriggio e quindi siamo partiti al volo dalla Calabria per essere in Lombardia domani mattina.
1: Cavolo, che sbattone!
2: Un saluto da Simone, da un punto non ben identificato della 2.
1: Va bene, ti facciamo compagnia noi. Grazie Simone. Tra poco ritorna anche il nostro memoriello.
0: Wow!
1: Manacco musicale.
0: Cioè c'è pure quest'anno, stai dicendo?
1: No, quest'anno proprio ci deve essere, perché quella mezz'ora in più in qualche modo l'ha gestita. Allora, tra poco il memoriello e subito Olivia Rodrigo.

0: di notte. Il memoriello,
1: l'almanacco del giorno dopo.
2: Entriamo nel mese di settembre con il memoriello e l'almanacco del giorno dopo. Siamo ancora al 31 di agosto, ma celebriamo le ricorrenze musicali legate al primo settembre.
3: Nel 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza Idea.

settembre del 1981, Daryl Hall e John Oates pubblicano l'album Private Eyes, che contiene due singoli al primo posto in classifica. Private Eyes, appunto la title track, e

0: Quando tu non l'hai usato il campione,
1: sì,
0: di Hacken Goffo.
1: Sono certo che se chiedessi a DJ Aladdin di dirmi un po' di dischi che hanno usato sto campione, in pochi minuti me ne direbbe tanti.
0: Perché è un campione anche della Soul.
1: Anche della Soul, sì, assolutamente. È proprio della Soul, proprio quella roba lì. Allora, 1984, Tina Turner completa il suo ritorno sulle scene con What's Love Got to Do With It, che raggiunge il primo posto in classifica in America.

di un cuore, se questo cuore si può spezzare. Bello, bello, bello. What's Love Got to Do with It? Tina Turner è a 72 anni, tra pochi minuti il grande, caro

0: Compie gli anni anche uno dei BTS. Sarebbe molto più facile uscirsene così, visto che il nome è quasi.
1: Invece te lo diremo il nome.
0: Com'è, com'è?
1: Credo Jeon Jungkook.
0: Jeon Jungkook. Si faceva prima a dire uno dei BTS. Comunque, tanti auguri.

0: questa canzone è una bomba, è una bomba.
1: È una dynamite.
0: Ho provato a pensare, ma proprio nel fragore della musica, ho detto pensa a reincarnarsi in uno di una boy band coreana. Poi ho pensato al culo che si fanno per arrivare dove sono. Poi arrivano al vertice del mondo, no?
1: E tutti no, tutte le regole che hanno, che devono seguire, sì, quella disciplina.
2: Avete ascoltato qualcosa in Cina di particolare?
0: Beh, hanno un mondo tutto, sì, assolutamente.
1: Beh, sì.
0: Poi accompagnandoci a Shanghai all'aeroporto, il tassista cominciò a mettere una compilation di quelle malinconiche. Hanno una, comunque il senso della melodia è quella, è quasi quella dei neomelodici.
1: Totalmente, sì, totalmente neomelodica.
0: Quella dei neomelodici, cioè hanno un senso della melodia molto molto facile. Poi

0: anche lì hanno diverse varianti, claro, variazioni, c'è anche l'hip hop,
1: c'è tantissimo rap, sì assolutamente.
0: Shazammato tanto.
1: Pure io tantissima roba, anche, anche in Messico, anche a Città del Messico, bello, tantissima roba bella.
0: Bello. Allora, è il 1900

0: Righeira, l'estate sta finendo. Gianluca l'ha sentita in un lido quando ancora l'estate era aperta.
1: Ieri in un lido a Viche Quenze e pensavo, ma perché tu lido metti questa canzone?
0: Visto che devi lavorare
1: ancora. Tu devi fittare lettini almeno fino a ottobre.
2: Ad Halloween.
1: Sì, arriviamo fino a Halloween. Tu metti Halloween, l'estate sta finendo.
0: Sì, esatto, era meglio mettere qualcosa.
1: Quest'anno Halloween in spiaggia con la zucca in spiaggia, se continua così.
0: Sentiamo Katiuscia che ha una comunicazione importante sul compleanno di... quello dei BTS.
3: Ciao Vitiello, bentornati.
0: Ciao, grazie.
3: Comunque si pronuncia Jeon Jungkook. Il ragazzo dei BTS che fa il compleanno il 1° settembre. Ok? E questo lo so perché mia figlia 18enne stravede per tutta la musica K-pop, quindi ormai conosco i BTS a memoria.
0: Un abbraccio
3: Katiuscia.
0: Grazie, un abbraccio anche a te Katiuscia, saluta anche tua figlia. Grazie per questa prima puntata della stagione. Come dicevo a tanti che ci hanno scritto questa mattina, fidatevi, le prossime puntate saranno migliori. Però è stato bello ritrovare il DJ Alan.
1: Grazie DJ Alan.
0: In regia, a presto, e a Marco Lo Monaco che invece sarà con noi per tutta la stagione. Dai Vitiello, buonanotte.
1: Ciao, buona grazie, a domani.
4: Ciao. Quando pochi persone sei.
5: È fernuta Zazzanella.
6: È fernuta Zazzanella.
7: È fernuta Zazzanella.
8: Di notte.
9: È fernuta Zazzanella.
10: Va giù. È fernuta Zazzanella.
8: Su Radio DJ. Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
11: Radio DJ One Nation One
12: Station. Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mezzanotte.
4: DJ! DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: Pensa quanto siamo informati, lo diciamo a Cristina che ha mandato un messaggio al...
1: No, aspetta, 342 00 00 700,
0: per dire che no, noi abbiamo fatto i compiti a casa. Sì. Però giustamente Cristina dice: ma volete partire col botto, col gossip dell'estate?
2: Quale?
0: Non ne sapevamo nulla, Cristina, nulla.
1: Poi
0: nulla.
1: Vai su Google, metti Peggy Gu e Matteo Berrettini e scopri un mondo.
0: Scopri un mondo, scopri un gossip, che ce ne può fregare di meno, perché qui

0: parli con tre gossipari mancati proprio.
1: Però hanno fatto i birichini a Ibiza.
2: Lei è DJ, ci lavora.
0: Cioè. Ma saranno fatti
1: di loro.
0: Però Peggy Gou l'abbiamo appena ascoltata. Sono le 7:35. Beh, insomma, avete sentito Andy e Michael. Abbiamo ricominciato, diciamo, insomma, l'orario quello canonico.
3: Quello nostro.
0: Allora, facciamo l'appello. Noi tre ci avete sentiti, ci siamo. Veronica, ci sei? Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Eccola qua.
4: Ci
0: come
4: sono,
0: stai?
4: Ci sono bene, tutto bene.
0: Sì. Patrizio, ci sei?
5: Buongiorno, sì.
0: Perché ci sei? No, nel senso, che bello.
1: che bello. No, ci è arrivato anche prima.
0: È arrivato prima.
1: Perché hai sentito puzza di bruciato. Perché tu sei arrivato un'ora prima rispetto al solito.
5: Ma perché volevo vedere un attimo.
2: Se c'era ancora al tuo posto.
0: 3420000007. Ciao, ho fatto la gag, me lo ricordavo, avrei detto 347,
1: ma sai perché in realtà poi
0: perché tutta l'estate hanno ribattuto, cioè, no 3420000700. Voi alle 7:36 ci siete all'ascolto, fatevi sentire, o meglio lanciate la sigla,
6: lasciate un messaggio dopo il segnale acustico.
7: Allora, ci siete? Non è che si può stare tutto sto tempo senza andare in onda, senza il pancazzeggio, le canzoni travisate, tutto sto tempo senza la cucciolona, cioè, mi ha fatto caso, Patrizio, le previsioni di Enrico il Bagnino, un'Italia praticamente allo sbando. Soprattutto, non si può stare tutto sto tempo senza il lancio della sigla.

0: Medusa l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio
0: Gabriele. C'era mancata la sigla del Piotta, ma ho notato solo io che c'è una persona che non viene citata dal nostro lanciatore seriale di sigla, Antonio. Non c'è Danilo.
2: C'è Danilo. C'è chissà.
0: Danilo non gli è mancato. No, torna.
1: Perché torna il mercoledì, torna. Le sane abitudini, oggi sa che è lunedì.
0: Non solo, ma oggi tornano finalmente le canzoni travisate.
1: Finalmente.
0: Perché ragazzi,
1: vero,
0: siamo stati
1: tre mesi sono mancati.
0: Mamma mia, minchia, tre mesi. Tre mesi che è mediamente quello che facevamo di vacanza quando eravamo un po' più giovani.
3: Sì. Erano quattro quando eravamo piccoli.
0: Io lo so che ci avete mandati tutti a fare in culo, perché siamo tra coloro che hanno fatto quasi due mesi di vacanze. Sì. Cioè, nel senso, assenti dalla radio.
1: Assenti dalla radio, poi ognuno l'ha gestito come voleva il tempo. Però da in onda manchiamo da nove settimane.
0: Chi? Tranne il mio ottico, che ha chiuso il 22 luglio e riapre l'8 settembre, fa due mesi di vacanza.
1: Esclusi quelli che lavorano qua in radio, perché due masterclass lasciali perdere.
0: Allora,
1: i due masterclass non li nominiamo nemmeno.
0: Allora, Fabio Volo e Alessandro Catalan hanno la wild card per giocare anche agli US Open. Cioè, perché...
3: Sì, li hanno richiamati.
0: Chiamano
3: loro. No,
0: ma io so che Fabio Volo cambia numero di telefono durante le vacanze.
3: Genio.
0: Veronica, tu sei stata presente in onda?
4: Io sì, ho fatto due settimane di ferie, due di lavoro, due di ferie, quindi ho alternato.
3: Okay.
4: Sì.
0: Patrizio?
5: Uguale.
0: Quindi diciamo all'interno siamo noi,
3: sì,
0: diciamo quelli.
3: Sì.
0: All'ascolto? No, ma cioè non c'è più. Allora, ricordiamoci.
1: I professori puoi pensare che stiano tanto in vacanza.
0: No, noi quando eravamo ragazzetti partivi metà giugno.
3: Sì, appena finita scuola.
0: Cioè, a me questo 31 agosto che mi disturba. Fosse stato primo settembre.
1: Allora, l'anno scorso eravamo partiti di primo settembre. Lo ricordo.
3: Primo settembre.
1: Lo ricordo benissimo.
3: Primo settembre era proprio.
1: Era preciso.
0: Sto 31.
1: La butto là. Ce lo paga in agosto, no?
0: No, non credo.
3: Quindi, siamo sicuri. Andiamo a leggere le postille.
0: Noi 5 minuti l'abbiamo fatti. A questo punto direi che. Ma dove sono? Andrei Michele, sono già andati via. No, fermi lì che abbiamo tante cose da raccontarvi.

0: The Beatles, Norwegian Wood, grazie Fra Quarna, l'ha messa in mio onore, perché sapete che al ritorno dalle vacanze c'è sempre quello che ti deve massacrare un po' con i racconti delle vacanze. In quel caso quello sono io.
1: Oh, io ti vedevo sudare, dico, ma che schiala maglietta. Per caso bella, sei stato in Norvegia?
0: Sì.
1: Te la butto caso? Come domanda.
0: Però scusate, voglio far sentire, sentite di che qualità è fatta? Marzapane. Non si trova, non si trova quella.
1: Non si trova quella originale.
2: Sono andati non bene,
0: è, non è proprio originalissimo. Anche guarda la scritta dietro, si sente un po' come lo straniero che compra la maglietta con scritto Toti. L'avete visto?
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Non è. Il nome neanche mi pare che
1: Braut. Ah no, sì, perché ha il cognome.
0: Però sì, c'è, anche c'è scritto della... solo il cognome, non c'è scritto il nome, no, mi pare.
1: No, no, non è il nome, quello è il, credo che sia il cognome della madre, eh. Ora non la butto lì. Sapete che non sono un po' fuori dal giro. Non lo so, però, sai che ci hanno messo il codice fiscale di Alan.
2: Sì, sì, stai tranquillo.
0: Però vai in Norvegia, non vuoi comprare la maglietta della Norvegia?
2: Per forza, no, per credo forza, che tutti i norvegesi forza. Quella ce l'abbiano.
0: Quella originale.
2: Quella originale ce l'hanno tutte loro.
0: Vabbè, comunque ho fatto un viaggio molto bello. Poi magari domani che viene Mario Tozzi parliamo anche del fatto che al Polo Nord perdiamo 5 metri di ghiacciaio ogni anno. 5 metri, è una roba.
1: Hai postato parecchio materiale, sì, in cui molto spesso c'era fango, che uno fino a poco tempo prima ci fosse la neve.
2: Ma ci sono i prati. Esatto. Sono i prati, capito?
0: Salutiamo il permafrost.
2: Salutiamolo.
0: E poi il Previ invece, tu vabbè, hai avuto un'estate,
3: un'estate
0: diciamo,
3: un po' complicata.
0: Però è bello poi... sentirti in onda, bellissimo.
3: Grazie,
0: sentirti
3: in onda. E poi insomma mi sono rifatto con Rudy Zerbi un mese pam pam pam.
0: Veronica invece dove sei stata?
4: Io sono stata un po' al mare. Ah? A Castiglione della Pescaia.
0: Bello, oh,
4: molto bello.
2: Il paese di mio papà.
4: Molto bello,
2: mio papà.
4: Molto bello. Infatti. E poi montagna in Abruzzo.
0: Bello.
4: A prendere non il fresco. No.
0: Ero sicuro di vederti alla Perdonanza all'Aquila. Invece te l'hai mancata.
4: Ma sì,
0: ti
4: è mancata.
0: Ti farei perdonare.
4: Sì.
0: Patrizio.
5: Io sono stato Isola d'Elba, bellissima, secondo anno. E poi ho fatto la Via degli Dei da Bologna a Firenze.
0: Col fresco.
5: Sì, esatto. Sì. E non la farò più.
2: Mai più.
0: Li hai chiamati tutti in casa.
1: Ma credo che la Via degli Dei quando arrivi.
0: Esatto.
1: Da metà ancora. Poi diventa degli Dei.
0: Gianni ha lavorato. Buongiorno Gianni.
6: No, però ho fatto un po' di vacanza anch'io, dai.
0: E dove sei stato?
6: Ho fatto una settimana sulle Dolomiti ad Arabba, in Veneto. E poi Sardegna.
0: Ok.
6: Però ho già iniziato da un mese.
0: E quest'anno mi sembra chiaro che tutti un po' in montagna hanno cercato di andare per respirare.
2: Io pensavo Bretagna stai su. No,
0: ecco Giorgio,
2: mi sono spostato
0: innanzitutto
2: a nord.
0: Giorgio che ha avuto un piccolo incidente,
2: un piccolo...
0: come sta?
2: Tranquillo. Sì, sto bene. Adesso ho tre buchi come il capocannoniere.
0: Tre buchi non nel sedere,
2: ma sulla pancia. Però tutto quanto a posto, tant'è che sono potuto andare tranquillamente in vacanza. La Bretagna pensavo fosse fresca, perché vanno sui canali e quindi con un houseboat, invece no, 38 gradi, 40 gradi, è caldissimo e spese, tante spese.
0: Vabbè, detto questo, sì, va bene la Norvegia, va bene il Polo Nord, va bene la Bretagna, ma come ha detto Linus nella chat interna, chi è che ha vinto il torneo del Trio Medusa? Dillo.
1: Dove vai? Dove... A casa! In una casa in Calabria, ospite dai suoceri!
0: Quindi spesa...
1: Zero. Condizioni. Vi dico solo che io ho fatto. Il mio problema è stato casa senza aria condizionata. La saprò rimettere la maglietta. E ho visto i tutorial come si teneva la maglietta. Ma era impossibile stare con la maglietta. Era un posto però, come abbiamo detto, abbiamo riscontrato in giro, dove la sera faceva un po' fresco.
0: Un pochino, cioè,
1: faceva un po' fresco, quindi proprio bello fresco. Però, dai.
0: Però per dire, pizza e birra, quanti ne pagavi?
1: Ah no ragazzi, vi dico, ombrellone e due lettini.
0: Fila?
1: Quarta fila. Ma allora, prima fila, ti dico quarta fila, sì. 10 euro.
0: Vabbè.
1: 10 euro. Poi ne parliamo.
2: Ma esistono ancora? Mancano della
0: 10 euro.
1: Compreso di parcheggio e docce.
0: Norvegia 10 euro. La metropolitana 3 fermate. Alla terza di
1: scese.
0: Dai, facciamo poi un giro anche con voi. Ma attenzione, tra poco ci colleghiamo con colui che non è mai andato in vacanza.
1: Bravo.
0: Enrico Albagnino.

0: Siete all'ascolto di Radio DJ, chiamate Roma 3131, prima puntata della stagione 26-27, incredibilmente di 31, come Fonzi, non riesco a dirlo. Non possiamo skippare direttamente a domani.
1: Però vi ricordo che iniziamo la nostra avventura a Radio DJ proprio di agosto, 26 agosto.
0: 25 anni fa, 26 agosto, di domenica.
1: Di domenica, no, domenica.
0: La famosa Medusa Sportiva.
1: 2001.
0: L'imperdibile Medusa Sportiva. 342-00-00-700, un po' delle vostre voci, dai.
2: Dai, trio, pubblicizziamo un po' questa Calabria, almeno alziamo un po' il turismo locale calabro, che ne abbiamo bisogno, dai. Non siamo solo buoni a far pagare poco l'ombrellone, ma anche mangiare bene, il mare è bello. Dai.
1: Se mi fai parlare, dico: mare è bello, si mangia bene, si spende poco.
0: Si spende poco, no, ma scherzi,
3: si spende poco fino a che poi non ci porti la gente. Poi prezzi,
1: magari qualche incendio di troppo, però insomma, quello l'ho visto che era un po' ovunque.
0: È un po' ovunque, purtroppo. Sì. Credo un po' l'incuria, come al solito, come la mancata, diciamo, insomma, cura del territorio.

0: le temperature così alte favoriscono chiaramente lo sviluppo.
1: Chi altro, Veronica?
2: Io 3 mesi di vacanza li ho fatti forse all'asilo. Perché ragazzi, faccio 2 lavori e le vacanze non coincidono, quindi delle 3 settimane che dovrei fare in realtà ne faccio una sola, perché nel primo lavoro la prima settimana che sono in ferie, nel secondo lavoro l'ultima settimana che sono in ferie nel primo lavoro. Un incubo. Ciao.
0: Certo, no. È difficile farli coordinare.
3: Adesso diciamo che è l'opposto.
1: Anche per gli studenti, secondo me, è difficile fare 3 mesi. Cioè, anche gli studenti delle scuole che so, tipo elementari, perché chi li porta 3 mesi?
0: Non vai a scuola, però certo. Non vai nel posto di villeggiatura.
4: Se ne parlava, era uno degli argomenti durante l'estate. È evidente che da qua a qualche anno non si potrà più fare. Uno per motivi climatici, secondo perché chi li tiene i ragazzi? Non puoi mica spendere tutto per i campi scuola.
1: Tra l'altro, piccola notizia. In Norvegia ho conosciuto un ragazzo che lavora alle Svalbard, addirittura un nostro ascoltatore che saluto, Davide, che fa il barista. Gli ho detto: quanto ti fermi? Lui fa: beh, almeno un altro anno, perché dopo 5 anni posso percepire la pensione.
0: Mazza.
1: 5 anni lavorativi,
5: In Norvegia?
1: Norvegia,
0: Vabbè, un minimo.
1: Però non un giorno di meno, mi ha tenuto a dire, non un giorno di meno.
4: L'accetto se sono 5 anni consecutivi, cioè che tu per 5 anni lavori senza pelle.
1: No, credo che tu abbia anche qualche poco, magari una settimana, 10 giorni. Però buttali via, insomma,
5: voglio dire, investimento.
1: Dice, certo, fa freddo, ho capito, però 5 anni, dopodiché sei a posto per tutta la vita. Enrico, eccolo qua, colui che è in pensione, ma non si stanca di lavorare mai, anche perché non hai un cazzo da fare.
0: Ma veramente un giorno.
6: No,
0: incredibile.
6: Aiuto, qui è Nicola Tabacchi, quindi insomma ho avuto il mio da fare. Comunque sì, non ho staccato mai, però anche voi vi sottovalutate, perché voi avete saltato solo luglio. Voi avete toccato tutti i mesi.
4: Ha ragione, c'è il 31 agosto.
1: Fatturiamo.
0: Si può.
1: Fatturiamo subito. Enrico, che estate hai passato? Cioè, c'era gente, era come gli altri anni, hai visto, che so, di più, sì, di meno?
6: No, più o meno c'è stata parecchia gente, sì, sicuramente è stata una bella estate, poi climaticamente ha aiutato. Qui, devo dire, abbiamo sofferto meno il caldo, perché comunque vicino al mare c'è sempre un po' di brezza, si alzava sempre un po' di brezza, quindi abbiamo patito sicuramente di meno che nelle zone interne lontane dal mare, così da quel punto di vista è andata abbastanza bene, ecco.
1: Senti, però ci sembra di capire che non si romperà il fronte del caldo.
6: No, perché alla fine è sempre lì, gira e rigira, è sempre lì l'anticiclone, magari può venire sfiorato il nord da qualche perturbazione, non oggi, e oggi sarà una bella giornata dappertutto, sole totale praticamente, solo magari nelle zone interne del sud, soprattutto l'Appennino Calabro-Lucano, lì qualche temporale potrà spuntare, e giusto appena appena sulle Alpi orientali, ecco, per il resto ancora siamo sui livelli, insomma, dei giorni scorsi, come temperature leggermente in calo, ecco,
4: quindi da 39 ci stai dicendo un bel 38 e mezzo, quindi febbre alta,
0: 37, forse 37 scendiamo
1: di quanto, esatto, di quanto, Enrico, scendiamo?
6: No, qualche quei 2-3 gradi magari, invece di 40 tipo in Sicilia, ecco, nel Catanese ancora saremo intorno ai 40, magari non più 42, ecco.
1: Allora
4: finestrini chiusi in macchina,
1: ricordatevi la felpa, bravo, per la sera, felpa, il collo coperto. Tendenza della settimana, non è niente da dire, cioè, domani è uguale, tutto uguale.
6: Sì, la tendenza, diciamo, si indebolisce un pochino al nord, quindi magari al nord qualche temporaluccio potrà scappare fuori fra domani e dopodomani, e non sul resto dell'Italia, dove continuerà a prevalere, comunque appunto con la tendenza gradualmente a diminuire un po' la temperatura, ecco, anche se comunque è sempre lì, quindi non esultiamo, perché c'è l'anticiclone, certo, che non abbassa la testa più di tanto.
4: E poi abbiamo imparato che temporaluccio non esiste.
0: Non esiste più. Sono schiaffoni di ghiaccio.
6: Sì, veramente. Massate terribili.
1: Grazie, Enrico. A domani. Grazie. Un abbraccio, ben ritrovato. Ciao, grazie.

0: Fireflies, Martin Garrix, YouTube alle 8.06. Questa è Chiamate Roma 3131. Sì, è lunedì 31 agosto. Non riesco proprio a dirlo. Sto 31 agosto.
1: Non lo digeriamo.
0: Ha rovinato tutto.
1: Mi dà l'idea di aver lavorato tutta l'estate.
0: Bravo,
1: rovinato. Io temo, se mai ci fosse, cioè, prossimo anno, che è 30 agosto?
0: No. Si parte il 5 settembre. Come tutte le persone per bene, cioè che ti bussano a casa il 31 agosto. Al massimo domani. Di Marte si comincia, vabbè. E dicevamo vacanze. Ci sembra di capire che in tantissimi quest'anno hanno scelto una destinazione. Sì?
2: È molto lontano l'Islanda. È vicino a Padova l'Islanda.
0: Dio, lì. Ma che c'è di interessante in Islanda?
3: Le luci, i sassi.
4: Babbo Natale.
1: Comunque è ancora un po' più lontana, visto il voto di ieri.
0: Lontana
1: l'Islanda.
0: Sì, oggi la trovate.
4: Non ci voglio.
0: Non ci voglio.
4: Ragazzi, noi vogliamo l'Islanda, loro non vogliono noi. Hanno riaperto le consultazioni per i negoziati e per l'adesione, quindi manco da dire.
5: No, entriamo. Se ne sarebbe servito un altro.
4: Vogliamo entrare in Europa? Vediamo se vogliamo.
5: Parliamo?
4: No, al 52% ci hanno scagati.
0: Però comunque gli europei in Islanda c'entrano e come? Allora, non so se è una nostra sensazione, ma sicuramente all'ascolto c'è qualcuno che ha scelto come meta l'Islanda. Perché? Anche perché, non so voi, ma se aprivi un social, bene o male, incappavi su qualche personaggio che stava passando le vacanze in Islanda. Esempi.
4: Emma e Elisa, insieme.
5: Insieme, è vero.
0: Anche Stardust era quello.
4: Stardust. Cremonini, Valentina Vignali e Marrakesh sul finale.
0: Ma pensa a te.
1: Solo per dire, comunque è molto instagrammabile, devo dire.
0: L'Islanda è instagrammabile.
5: Poi credo vuoi mettere, mentre qui, oddio che caldo, fai vedere... Il giubbotto, perché qui fa freddo.

0: nel 2014 ci andai per un motivo simile, cioè non per una questione social, ma perché ho visto un film bellissimo che vi consiglio, che si chiama I viaggi segreti di Walter Mitty, con Ben Stiller e Sean Penn. Un film che a me è piaciuto tantissimo,
1: molto bello, sì.
0: Però sono rimasto talmente tanto rapito dalle immagini che restituiva che ho detto andiamo in Islanda 2014. C'è solo un problema, che costa un occhio della testa l'Islanda.
2: Peggio della Norvegia?
0: No. Allora, in ordine Dubai, Norvegia, Islanda, i tre viaggi proprio più cari. Ma l'Islanda è veramente molto molto cara. Perché? Aspetta, che c'è?
3: Una piccola correzione che ci correggeranno sicuramente. Ah. I sogni segreti di Walter.
0: Cosa ho detto?
3: I viaggi.
0: I sogni segreti di Walter Mitty, sì, è vero. Previ, tanto gara l'Islanda perché? Perché generalmente la popolazione è composta da...
4: Allora, sono 400.000, 3,97 nel 2025, ma aumenta di 250.000 unità durante i mesi estivi.
0: Ah,
4: islandesi che ritornano dal Canada soprattutto, turisti, tantissimi naturalmente, e hanno un 20% di cittadini stranieri, soprattutto polacchi.
0: Lavorano nel turismo, generalmente.
4: Ucraini, lituani, rumeni e filippini.
5: Mi fa strano, cioè, pensavo più danesi.
1: Esatto, invece dal nord, invece no.
5: Ci sono queste curiosità.
0: Altre curiosità sull'Islanda, che cosa abbiamo? Previ, abbiamo lo sport nazionale islandese. Dillo, come si chiama?
4: Allora, tu travisi questo sport.
1: No, è così, l'abbiamo letto.
0: È bello.
4: Il clima è una lotta libera, diciamolo, più o meno. Sembra che si smutandi.
0: No, è la smutandata.
1: È una delle mosse, è una mossa principale.
4: Cioè, è una lotta etnica dove gli sfidanti rimangono in posizione verticale e mettono in pratica tattiche sofisticate, ben 8 tattiche, per mettere l'avversario al suolo, eseguendo movimenti simili a una danza.
1: Un valzer dove ti smutandi?
5: La domanda che mi faccio e che ti pongo. Nel 2014 come sei venuto a conoscenza del clima? Perché il problema del clima ce l'abbiamo, del clima.
0: Perché ho comprato una maglietta in cui c'era una foto storica di due che si smutandavano. E ho detto, che bella, e mia moglie ha detto non la metterai mai. L'ho messa fino a consumarla e poi ho scoperto essere... Lo sport detto anche Segakuyun.
1: Segakuyun, l'islandese.
0: Però ho imparato tantissimo islandese, l'attack che vuol dire grazie,
1: sì.
0: Ma soprattutto Uzzala. Sapete che cosa vuol dire Uzzala?
5: No, cosa vuol dire, Aldo?
0: Se vai in Islanda e non sai cosa vuol dire Uzzala, sei perso. Saldi.
2: Uzza. Sempre forte. Sempre.
4: Almeno
2: Uzza.
0: Io Uzza. 342 00 00 700. Ma questa Islanda l'avete vista oppure no? Ci volete andare oppure no? Operatori del settore, che cosa avete venduto?
2: Io sapevo anche la Cina era andata tanto.
0: Beh, Danilo,
4: tanti influencer, tanti instagrammer sono andati in Cina.
0: Ah sì? A parte Danilo? Anche altri?
4: Anche altri, sì. Ne ho visti moltissimi tra quelli che seguo, adesso non ricordo i nomi, però tanti.
0: Forse è un po' più economico, la Cina forse è leggermente
4: sì,
0: più economico.
4: Decisamente. Chiamatelo. Radio DJ
6: One Nation One Station. In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: 8:25, questo era Tupac. Tra l'altro, tra le tante notizie, il Previ ci segnalava che ricorrono i 30 anni
1: il 7 settembre, cioè, sono 30 anni esatti.
0: Non
1: esatto.
0: È proprio quelle ricorrenze quadrate.
2: La Repubblica ha anticipato un attimo, ha fatto un articolo commemorativo.
3: È l'anno del 30.
0: E poi al 342-00-00-700 Alessia ci dice che ha chiamato Durian il suo cane. Cioè, come...
3: Cos'è? Un frutto che lei dice essere buonissimo.
1: È un frutto spinoso pure,
3: Che però puzza così tanto che sugli autobus c'è divieto di portare il durian.
0: Ma il cane come l'ha presa?
3: Non benissimo.
1: A meno che
3: perché sarebbe puzzone,
1: esatto, ha quel nome dopo un paio di giorni che l'hanno preso
3: sotto la pioggia.
0: L'odore di cane bagnato. L'odore, diciamo, la metafora è sempre: sa di cane bagnato o sa di circo?
3: Quell'atmosfera.
0: Holland, proprio lui, ragazzi.
3: Lui, Holland ci ha scritto.
0: Holland ha fatto l'Islanda con due bimbi. 3 anni l'estate scorsa. Metaverso, ma lo rifarei domani. Perché impegnativo.
1: Beh, io ricordo una nostra vacanza in un luogo in cui c'era scritto, ma l'abbiamo letto dopo sulla guida. Mi ricordo benissimo: sconsigliato per le famiglie. Quando andammo in Costa Rica.
3: Era proprio scritto. Anche lì ci tornerei su.
4: Ma comunque io sono neomamma, no? 4 prime estate, cioè sconsigliato anche andare in spiaggia. Quanto mi riguarda.
0: No, c'è qualcuno che sta partendo, sta andando in Islanda con dei bambini piccoli.
4: Ma va benissimo.
1: Quanto è bello tirare il passeggino
4: al contrario.
0: Non solo, ma poi economico, quindi lì compri un pupazzetto.
4: Prendi sempre l'ombrellone. Almeno un paio di lettini.
0: Però, tanti messaggi, tante considerazioni, sentiamone un paio.
5: Buongiorno trio, ben rientrati. Confermo tutto, vivo a Shanghai da 20 anni. Ogni volta che vado al convenience store all'angolo, in questi ultimi mesi, c'è sempre un gruppo di italiani che si compra patatine, birrette. Cioè, ma è pieno, strapieno, non ho mai visto la Cina così invasa da turisti. Baci, Luigi da Shanghai.
2: Ciao. Colazione.
0: Ma no, Luigi. Secondo me a quest'ora Luigi.
2: Vabbè, no, giusto.
3: No,
2: certo,
3: c'è aperitivo.
0: Cena.
3: Ravioli.
0: Chi altro?
6: In ordine. In Islanda, in Perù e in Scozia quest'estate e ultimo la Cina. Grazie agli insegnamenti meravigliosi di Danilo, un viaggio meraviglioso che ha portato tutti noi fin lì. Grazie Danilo.
0: Sicura?
1: Io gli ho visto fare tutto quello che avevo già visto fare, oltretutto.
0: Ha mangiato il treno, ha fatto la gola, le birre, artigia, tutto. E ha documentato tutto. Ma l'Islanda è meta anche di un altro nostro amico, giusto? È quello che è rimasto lì a lavorare. No, che meno male, non era lui.
2: Volevo leggerlo per ultimo.
0: Ci arriviamo.
2: Allora, se cercate un posto con poca gente, vi consigliamo la Finlandia, che tra tutti i paesi del nord europeo è quello con i costi più bassi.
3: È vero.
2: Quindi tendenzialmente, insomma, se è un po' l'opposto dell'overtourism.
1: Tra tutti quelli del circolo polare.
3: No, Helsinki io sono riuscito a sopravvivere. Mercatini, cose.
2: C'è prezzi umani, forse.
7: Sì. Mio fratello lavora lì, guadagna, scusa Luca, lo devo dire, 4.000 euro e muore di fame.
0: Sì, è vero. Stipendi alti, ma...
1: Tenore di vita altissimo.
0: Io ricordo appunto un bicchiere di vino 18 euro, grazie glielo ridò dietro. Come porta la bottiglia 18 euro un bicchiere di vino? No, cioè poi vino...
1: Il vino loro.
0: Importato, ma col caso 18 euro, ecco.
2: Paolo da Treviso, io quest'anno tanta Croazia, li mortacci loro a Dubrovnik, una bottiglietta 8 euro.
0: Anche mia figlia,
2: bellissima,
0: murata di gente, perché è facile da raggiungere.
1: In realtà c'era la leggenda che era economica, è stato fino a 4-5 anni fa, prima del Covid. Dopodiché
0: posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Mi fate dire solamente un paese.
3: Ma certo.
0: Albania. Secondo me
3: è la nuova meta.
1: Allora voi avete detto, io ho solo amici che sono stati o in Albania o in Montenegro.
0: Montenegro però già mi ha detto Margherita che adesso già hanno imparato la lezione.
1: Ma Albania, fidati.
0: Albania secondo me bello, economico, gente accogliente. Vi dovevo dire una cosa, basta.
3: Me l'ho detta. È arrivato il nostro amico.
2: E pieghiamo a questo punto. Noi siamo andati nel 2000, attenzione, in Islanda, spendendo 3 milioni di lire, una settimana probabilmente, in ostello. In ostello. Ho fatto un calcolo, 2600 euro a capoccia, ok? Il mio fidanzato è andato a fare il commesso per ridarmi i soldi. Ha lavorato due anni. Non so se è lì direttamente o è tornato qua.
0: No. Beh, io ricordo che l'Islanda è l'unico paese in cui i prezzi dell'IKEA sono più alti, sapete che sono tutti
3: più alti.
0: Lì costano 3 volte quello che costano qua. L'IKEA è per dire. Fermi lì perché torniamo, brevi, tornano.
2: Ma certo.
0: Tornano.
2: Certo.

Vabbè, ma così però è difficile. 8:37, Harry Styles, Dance No More. A occhio, lunedì prossimo potrebbe entrare questo pezzo nelle traviste.

0: Esatto. Ma questo
1: ma
0: perché?
1: Tua, Giorgio, questa
2: adesso l'ho sentita adesso mentre entrava.
0: Bravo Giorgio, ma questa è l'astinenza da travisate, ti porta ad affinare, capito? Dai, questa fame, Giorgio ne ha trovata una strepitosa.
1: Previ, io ti ho mandato una mail quest'estate, l'hai letta? Ti ho mandato una segnalazione, la troviamo oggi? No. Sì? Yes. Ah, davvero?
0: Meno male.
1: Attenzione.
3: La troviamo perché faceva
1: perché
3: veramente
1: faceva veramente molto ridere. Allora, canzoni travisate che mancano da 3 mesi,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Sì, sì.
1: Per i nuovi ascoltatori e nuove ascoltatori, vi sembra di sentire qualche cosa in italiano, una canzone inglese? È un giochino che facciamo tutti, oppure in spagnolo o anche in italiano, che dite? Ma possibile che
0: abbia detto questo?
1: Ma io ho sentito questo. Beh, basta mandare una mail a
3: a.prevignano@dj.it, mettete il link YouTube, il secondo esatto e la frase incriminata.
1: E se mi mandate una mail a me dicendo perché il Previ non mi risponde, perché non c'è Prevignano, è Prevignano.
3: Prevignano.
1: Ma io ho mandato una mail a
0: Prevignano. Ma veramente Prevignano.
1: Prevignano. Non mi risponde.
2: Gne, gne.
3: Poi non a appunto Prevignano.
0: Sarebbe appunto. Oh, punto Prevignano.
1: Punto inteso proprio come
2: punteggiatura.
3: Allora, partiamo da Giovanni V, che ci segnala Alex Warren, Fever Dream.
1: Sentita.
3: Alex Warren una cosa esige: quando va in del posticino vuole un po'. È ritornato al Coachella. Va nei bagni del Coachella, si reca con un tablet su cui ha scaricato 110 puntate di tutte le 15 edizioni di Temptation Island, compresa la prima rarissima edizione del 2005, quando si chiamava Vero Amore e lo conduceva Maria De Filippi.
2: Una chicca, sì, certo.
1: Perché ha alzato il ditino, Vero Amore?
4: Perché io già lo guardavo.
0: Sai che ho assistito a dibattiti lunghissimi.
1: Non voglio rimanere vergine.
3: Mentre si sta pregustando il falò di confronto tra Mirko Brunetti e Per Lavatiero, che tanto fece discutere nell'edizione del 2023, sente dei passi imperiosi e dei colpi secchi alla porta. E Rod Stewart esce subito che soffro di IU. Soffri di IU. IU.
2: Che roba è?
3: Incontinenza urinaria.
0: Medici.
3: Esce o butto giù tutto? No, risponde spavaldo Warren, che sta guardando giusto l'edizione 2023. Stewart allora prende la rincorsa, butta giù la porta e lo spettacolo gli si para davanti, è indecoroso. Ma cazzo, ti sei ridotto? E a parziale giustificazione Alex Warren, inerme lì, assiso sul trono, risponde accosciato, stitico e sarà un po' grosso.
1: È grosso perché non ancora va bene.
0: È gonfio, un po'.
1: Lascia che
2: poi
0: fallo lavorare.
3: Il Berte. Prodigy, Breathe.
1: Ricordiamo la famosa palla storta.
0: C'è
3: una palla storta. Santa Farabutta, Bagni Cianose, Prodigy prendono sole vantandosi dei loro successi a Beach Soccer. Ti ricordi lo scorso anno che abbiamo fatto un culo così ai tedeschi? Siete sempre lì a far casino, eccetera. Inglesi mandolino.
2: No, inglesi mandolino.
3: 5 pappini emuti, dice Kit Flint. Sti mangia patate, gliele avevamo già date nel 45. Sono arrivati, gliela abbiamo ridate.
1: Sei sicuro?
3: A un certo punto si avvicinano 3 giovani e chiedono: Adonite l'uan in lioe. Così, ok. Scusa? Chiedono se volete fare una partita, dice un turista albanese che sta.
1: Sti tre pellegrini.
3: Ma certo, vi stracciamo. Ma siete solo in 3? No problem. Accettata la sfida, dopo 5 minuti i Prodigy perdono 4-0 e hanno già il fiato cortissimo. Il caso ha voluto che quei 3 fossero 3 nazionali kosovari. Zegrova, Ramani e Murici.
0: Murici. Occhio a Zegrova.
3: Che figura de merda, dice il barista Mimmo asciugando dei bicchieri. Vi siete fatti battere, voi in 5 e loro in 3, tra l'altro. E Maxim, che per ripigliarsi dallo svenimento ha preso un cordiale e dalla stanchezza ancora vede doppio, risponde a parziale giustificazione: 3 kosovari erano in 6.
1: Ma che 3?
0: Io ne ho 6.
1: No, e che siete voi delle pippe clamorose. E poi
3: ancora Giovanni V, Laurent Wolf featuring Eric Carter, No Stress.
1: molto dance, questa puntata molto dance.
3: Conferenza stampa Rihanna, presidentessa del Liverpool, presenta il nuovo allenatore Eric Carter. È un giovane allenatore su cui contiamo molte. Domande dei giornalisti. Riccardo Quadrano, Radio Capital. Senta, certo. Carter, ci può parlare delle sue precedenti esperienze? Perché manco Gemini riesce a dire.
0: Non troviamo niente.
3: Esperienze sportive, intende? Sì, portavo mio figlio a nuoto il martedì.
0: Il figlio a nuoto.
3: Alla prima partita di Premier Liverpool contro il Sunderland, dopo 6 minuti, al netto dell'esultanza, è già sotto di 3 gol. Al netto dell'esultanza. Cioè. E non è ancora uscito dalla propria area di rigore, manco dalla metà campo, dall'area di rigore. Un po' preoccupato della pressione, Carter telefona a Laurent Wolf e dice: Loren, ma secondo te posso aggiungere 3 giocatori a quelli che ho già? Mortacci, male base. Non è che si gioca a 14 giocatori. Adesso cosa faccio? Che cazzo ne so, sei tu che hai accettato di fare l'allenatore del Liverpool. Uno spazientito Laurent Wolf risponde: minchia, stai là, risolvi il pressing.
1: Beh, suggerimento tutto sommato sensato. Torniamo tra poco con
3: Creedence Clearwater Revival.
1: Hai capito?

0: 7:46, questa è Radio DJ Imagine Dragons on top of the world. Ricordo ancora la loro faccia basita durante quelli che è il calcio, quando noi gli abbiamo detto: ma voi sapete che cantate in italiano? Quale parte? Quella nella quale dite: voglio ritrovare sentimenti e vacche, mi dicono adesso ciociaro.
1: Loro non l'hanno presa.
2: No, non l'hanno presa.
3: Che poi ricordo uno di loro ha anche origini italiane,
1: sì,
3: però non gli tornava.
0: Era bella la scena, loro che ascoltavano la traduttrice e poi ci guardavano.
1: Che cazzo sta?
0: Ma chi sono questi tre coglioni? È sempre quelli, sono sempre il trio Medusa. Allora, previ le ultime tre travisate, sì. Prima edizione, prima puntata dell'anno.
4: Ripartiamo da Plumplerio, naturalmente, che ci segnala Plumplerio. Creedence Clearwater Revival Run Through the Jungle. Di notte, l'ora delle streghe, naturalmente, cioè, John Fogerty si gira e si rigira nel letto. Alle 6 si deve svegliare perché con la sua ditta deve catramare 2 km di circonvallazione nomentana. Sto caldo. Dal piano di sotto però arrivano rumori. Da 3 mesi abita Jay-Z, doveva fermarsi un weekend, si è mollato con Beyoncé. E sta lì da un anno praticamente.
0: Non deve essere silenziosissimo.
4: Non facendo un cazzo tutto il giorno, vede film horror fino alla tarda notte. Sì, la sua grande passione. Qua c'è gente che domani lavora, no? Non mi rompere i coglioni, dice. Dice Jay-Z, sì. Che adesso c'è la scena dove Nancy sta scappando da Freddy Krueger e cerca disperatamente
0: No spoiler.
4: A quel punto spazientito Fogerty si lamenta e dice: wow, è tardi e guardi Nightmare, non ne posso più.
2: Dice esattamente così.

0: Flegar degli Opus, naturalmente.
1: Tra l'altro, partecipano... non so se la sapete, ma questa canzone l'hanno scritta in maniera estemporanea. Sì, erano sul palco.
2: Sì, e poi hanno inventato.
1: E la gente aveva il testo.
2: Sapeva tutto, pensa un po'.
1: Cioè, il fatto che hanno pubblicato una versione live, tutti. Ma l'hanno inventata lì.
0: C'è un video bellissimo che circola su TikTok, su reel di un gruppo hyperprog finlandese che lavora una canzone e la asciuga così tanto che diventa live.
2: La pisa,
0: che alla fine c'è solo la cassa. Vabbè, bellissimo. Rüdiger e Flegar degli Opus partecipano su Micromega a un dibattito sul woke. Se ne parla in questo
2: momento.
0: Eval dice: Ervig, non trovi anche tu che il problema di come continuiamo ad affrontare il sessismo oggi è che si tende ancora a trattarlo come un residuo culturale di mentalità patriarcale?
1: Già mai perso.
0: Allora, condivido la cornice del tuo ragionamento, ma temo che riducendo il sessismo semplice sintomo del capitalismo finiamo per sottovalutare la natura specifica.
2: Vabbè, è chiaro, certo.
0: In quel momento passa Mimmo Boy, trapper della San Frustone Mob, con due avvenenti ragazzi in abiti succinti. E perdendo ogni ritegno lessicale, tutto il luogo che c'è, Ervig esclama: quanta figa ha sto tipo?
3: Questa la cediamo subito a Andy e Mike.
2: Dopo tutti i discorsi
0: su
2: No, è Me Too.
3: È così.
1: Michele Serra ha abbandonato il gruppo. Già mi vedo sulla chat. No, per carità, non è bella.
2: No, ma finito.
3: Però vedi l'attenzione come subito.
1: Beh, e c'è di meglio. C'è di me, secondo
0: me. Meglio, perché meglio l'hai segnalato tu. Gabriele.
1: No, sì. Però non era mia, mi sembra. Che ti inoltrava
0: tu
1: qualcosa.
0: Tu hai solo inoltrato. Okay, non ricordo di chi fosse. Sì. Rosalia, Reliquia. Chi te l'aveva segnalato?
1: Non me lo ricordo. Non ricordo.
0: Ariana Grande, Sabrina Carpenter e Rosalia sorseggiano un aperitivo. Parlando di zone trendy, gentrificazione a Roma. Ah, guarda, Ariana, io ho comprato un loft al Pigneto 23.000 al metro quadro 20 anni fa.
2: Hanno fregato.
0: Adesso sono pentita, troppa movida, troppo rumore. Si è persa la magia neorealista, quella cosa pasoliniana, insomma, che aveva sta cosa.
1: Mi hai riperso un'altra volta.
0: Sabrina Carpenter dice: Centocelle is the new Pigneto. Basta Pigneto. Ma vuoi mettere i negozi storici di quartiere, la street art, le librerie indipendenti? Le due si voltano verso Rosalia, che nel frattempo sta verificando la tenuta della sella destra. E alla domanda: e tu dove hai preso casa? E Rosalia risponde con nonchalance un po' borgatara: sto a Torre Minchia.

0: Ora, non so se ci ascolta, ma se zero calcare nel prossimo mette Torre Minchia.
1: Certo. Torre Minchia,
2: stiamo lì.
1: Ma dov'è che stai? Sul tutto città è tipo tabella 69 molto bello, bravo Previ e bravi segnalatori. Chiamate Roma,
3: Radio DJ. Radio DJ One Nation One
4: Station. Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Un attimo che devo collegarmi un secondo con Radio DJ, poi torno, va bene? Ok. Buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuti. Sta per cominciare aspettando il volo del mattino. Buongiorno Maurizio,
1: Buongiorno, mi senti
0: buongiorno.
1: bene?
0: Beh, sì, ti sento
1: Ah,
0: bene.
1: oggi dove sei?
0: Oggi sono a Ibiza a raccogliere i mozziconi di sigarette di tutti i turisti che ad agosto le hanno
1: Bravo.
0: lasciati in giro. Invece di
1: Bravo.
0: metterli nei pacchetti e buttarli via, sai quanto dura un mozzicone? Cioè, dura degli anni. Quindi stiamo raccogliendo questi mozziconi. In realtà, anche un po' per la speranza che ci sia ancora un pezzettino da fumare, sai? Come quando è
1: Sì.
0: evito mettere tutti insieme, tutti insieme.
1: Senti, ma hanno mandato una sigla al tuo amico quello lì di Ibiza, come si chiama?
0: E,
1: Mi è arrivata una mail
0: da
1: tipo strana.
0: Miguel?
1: Ah, da
0: Da
1: Miguel, ecco,
0: Miguel?
1: infatti era Miguel qualcosa
0: Ah,
1: pure,
0: sì.
1: è gmail.com.
0: Sì, è il mio amico che dice che suoniamo con cui suono. Io i bonghi, lui la chitarra.
1: Ma ha mandato una sigla per aspettando il volo del
0: Va
1: mattino,
0: bene,
1: non lo
0: vai,
1: so.
0: vai.
1: Sentiamola, io non l'ho
0: Sì,
1: sentita.
0: è lui, riconosco la mano.
1: Aspetta.

0: proprio io.
1: Capolavoro letterario ancora sta scrivendo.
2: Adesso ci dirai.
0: Eh sì.
1: Aspettando il volo del mattino su Radio DJ.
0: Michele, è stato bravo.
1: Fabio, dove sta?
0: Te chiedo mucho.
2: Che bravo il Michele.
0: Sì, sono proprio qua a Ibiza. Sì. Ho il divano di casa ha la forma del mio sedere ormai. Vabbè, cominciamo, dai, aspettando.

0: In attesa che torni il volo del mattino, state ascoltando il meglio del volo del mattino,
1: che si chiama
0: Aspettando il volo del mattino. Allora ragazzi, volevo dirvi questa cosa. Mi è venuta in mente una cosa, non ieri, che non c'ero, ma il pomeriggio prima. Volevo dirci questa cosa, sì. Cioè, cosa succede quando a volte ci si trova davanti a un imprevisto, che dici, che due coglioni, che dà la roba, che può essere anche che hai bucato la gomma, per dire, no? Oppure delle altre cose. Bisogna tarare il cervello.
2: Sei tarato.
0: Bisogna tarare il cervello a, come dire, come se fosse un soldato. Lo devi preparare per quella sfida che ti capita al momento, che può essere, ripeto, anche una stronzata, tipo qua adesso vi faccio degli esempi, bucare una gomma o rovesciarsi il caffè sulla camicia, per dire, no? Però anche cose più importanti, perché quando tu sei dentro quella roba lì, se ti fai prendere anche il cervello, se ti fa prendere dallo spavento, dalla paura, così non funziona più. Invece quello deve essere, come dire, un'arma affilata che serve a, come dire, a essere pronta per quella battaglia, quella sfida che devi fare al momento. Ed è la famosa le tre regole del meno male che. La conoscete la regola del meno male
1: Io
0: che?
1: Sì.
0: Meno male, la conoscevi?
1: Sì.
0: È meno male che. È meno male che.
2: La famosa?
0: È famosissima.
1: Famosa.
0: Come sarà in inglese meno male che?
2: Luckily. Thank God.
0: Grazie thank a Dio. God. Brava. Quando ero giovane.
2: Quindi questo dice Warren Buffett.
0: Warren Buffett, cioè, chi non è Warren Buffett?
2: Multimiliardario. Esperto di investimenti, è uno che fa i discorsi, no? Sì, seminari, sì, per sì, i businessman, sì.
0: Cioè, stiamo parlando di uno che non è che, cioè, capito?
2: Uno che, vabbè.
0: E quando lui era giovane ha avuto la fortuna di incontrare un multimilionario.
2: Bravo.
0: Che lui non è ancora multimilionario, ha incontrato un multimilionario che gli ha detto: tu ricordati che devi tarare il cervello.
2: O magari era lui il multimilionario di cui si parla.
0: Non lo so. Vabbè, comunque chi ce n'è un po', no? Ci sono le guerre apposta.
1: Quindi anche lui è tarato.
0: È tarato. Ok. Allora, multimilionario.
2: Sgacciata i soldi.
0: Regola del 3 in più, cioè regola del meno male che. Ok. Ogni volta che sorge un problema, ripeti per 3 volte meno male che. Questo può cambiare il modo in cui il tuo cervello reagisce alla vita. Ti faccio 2 esempi.
2: Ok.
0: Gomma bucata della macchina, fantastico. Meno male che ho un'auto. Meno male che ho una ruota di scorta. Meno male che il mio telefono è carico. Oppure ti sei rovesciato il caffè addosso. Meno male che ho un'altra camicia. Meno male che non mi sono bruciato. Meno male che ho il tempo per cambiarmi. Cioè riuscire a trovare lì dentro, sì, in quel problema lì, 3 cose positive. Vedi cosa sta succedendo. Il problema non è sparito, ma la tua mente ha cambiato prospettiva. Esce dalla disperazione e si muove verso una soluzione. Quando ti lamenti e basta, indebolisci

0: la tua stessa mente. È come allenare il cervello a vedere solo il lato negativo. Ma quando cerchi tre cose, esatto, che stanno ancora andando per il verso giusto, rafforzi la tua intelligenza emotiva. Non si tratta di negare il problema, si tratta di ricordare che non è tutto perduto. C'è sempre qualcosa che funziona ancora. Okay. Per esempio, tipo, ok, faccio la radio con Maurizio. Vabbè, però, meno male che c'è la viola.
1: Faccio la radio con Fabio. Meno male che c'è l'Inus.
0: Ok. La nostra mente ha la pericolosa abitudine di dare più importanza a ciò che manca rispetto a ciò che abbiamo già. Questo semplice esercizio allena il tuo cervello a vedere le risorse, non solo gli ostacoli.
2: C'è l'Inus. Meno male che c'è Nicola.
0: Esatto. Io quello volevo dire.

0: State ascoltando Aspettando il volo del mattino. Ma professore, buongiorno!
1: Buongiorno Fabio, buongiorno, buongiorno. Allora, vi racconto la storia di un'elefantina, Tempa. Tempa è un'elefantina un po' sfortunata perché rimane orfana. A un certo punto la mamma in Sudafrica precipita giù per un dirupo e purtroppo muore. Solo che è sfortunata da una parte, ma fortunata dall'altra, perché ci sono delle persone, i guardia parco di questo grande parco del Sudafrica, che si prendono cura di lei e cercano di farla adottare a delle mamme della savana. Cioè la prendono, la portano vicino a queste mamme selvatiche, ma queste, niente, non se la filano, non la vogliono. Allora i guardaparchi la prendono.

0: prendono tempa, la portano all'interno di un grande recinto e le danno da mangiare del latte artificiale. Lei sta bene, si riprende, diventa bella, vigorosa, insomma tutto bene, ma diventa triste. Gli animali sono animali molto sociali . E quindi poveretta da sola, tempa, si sente triste, va proprio in depressione. I guardaparco però non hanno degli elefanti così a disposizione. L'unico animale così disponibile era Alfred. Alfred è un caprone con due corna gigantesche.
1: Stanno piangendo, dai, i bambini. Professore, stanno piangendo, no, i bambini, questa bambina. No, perché sta elefantina a me mi sta venendo a piangere. Okay.
0: No, vabbè, ma c'è Alfred, che questo caprone dalle corna gigantesche. Un po' burbero, stava sempre da solo, lo metto nel recinto con l'elefantina e Alfred smussa così gli angoli del proprio carattere e diventa la mamma perfetta per Tempa. Stanno sempre insieme i due. Addirittura Alfred insegna a Tempa a brucare. Sapete che gli elefanti brucano, prendono l'erba con la proboscide
1: e la buttano in bocca.
0: E se la mettono in bocca. Invece lei no. Lei brucava come le pecore, come le capre anzi. Cioè si metteva la testa giù e brucava. Poi, di nuovo, bambini, non piangete. A un certo punto, la povera Tempa viene un'infezione intestinale. Muori. Ma c'è una buona notizia. Perché Alfred, dopo aver imparato a fare la mamma adottiva a Tempa, si mette a fare la mamma adottiva per altri animali. Alcune giraffe, alcune kudu. E soprattutto insegna l'empatia a Paul. Paul è un altro caprone, anche lui con grandissime corna gigantesche, che è ancora vivo, Paul è ancora vivo, vive in Sudafrica e adesso si prende cura, pensate, è la mamma perfetta, di Nembo. Nembo è un cucciolo molto irruento, un teppistello lo chiamano, di 300 kg, perché è un rinoceronte bianco gigantesco e sta buono solo con Paul. Quindi insomma, se i caproni imparano l'empatia,
1: la possiamo imparare anche noi bambini. Comunque
0: diciamo
1: ci siamo sentiti tutti bambini di 8 anni. Adesso siamo stati qua proprio buoni. Ma scusi, ma perché hanno chiamato un animale membro?
2: Nembo.
0: Nembo.
1: E dicevo, ma dopo con tutti i nomi, davanti ai bambini, tra l'altro, Nembo. Nembro, ho capito meglio.
0: Nembo.
2: Come le nuvole. Scusi,
1: Maurizio mi chiedeva, senza farsi sentire,
3: cos'è il kudu?
1: Che animale è il kudu?
0: Ah, il kudu è un antilope del Sudafrica, molto grande, anche lì c'è una storia interessante.
1: No, ma lascia stare, che basta membro un kudu che siamo a posto così per oggi. Va bene, grazie professore.
0: Grazie Fabio, a prestissimo.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti, ciao.

0: ieri io volevo condividere con voi questa cosa. Allora, ieri è stato l'altra sera, è stato un amico di mio figlio a dormire. Quando viene, si svegliano alle 6, mettono la sveglia. Certo. Mi sveglio alle 6:15, uno era sotto la doccia. Così, e abbiamo dovuto giocare a uno.
1: No, scusa, i bambini sotto la doccia.
0: Mi sono svegliato e io.
1: Preadolescenti sotto la doccia alla mattina.
0: 10 anni, è piccolo. Comunque io ho detto: scusi, dov'è Gabriele? Sta facendo la doccia. Era tutto bello, si faceva la doccia. E io ho detto, ci siamo messi a giocare a uno, figa, alle 7:05 della mattina. Vabbè, sì, però vabbè. Allora, poi ieri sera, adesso voglio condividere questa cosa della famiglia. Ieri sera eravamo io con i miei figli, ho detto: ragazzi, adesso ormai ci avete una certa età, basta che ci mettiamo lì a guardare le serie. Adesso ci facciamo i film dove dicono qualcosa, iniziamo a parlare di libri, iniziamo a parlare di cose importanti. Così, e loro mi guardavano, così, tu devi iniziare, adesso ti faccio io la lista dei libri. Adesso sono riuscito a dire: ti do dei soldi se li leggi. Vi do 20 euro ogni libro che leggete.
1: Sì, ma me lo devi dimostrare.
0: Sì, sì, no.
1: Cioè, scheda detto, di lettura.
0: Sì, ma non lo fanno su ChatGPT, ci metto 5 secondi. Comunque, vabbè, niente. Sì. Detto, questa sera vi voglio far vedere un film che parla dell'importanza del... Se tu hai, insegui la vita, i soldi, gli oggetti, così a un certo punto ti stai costruendo una gabbia. Quindi questa sera guardiamo Fight Club.
1: Ricordiamoci, 10?
0: Quasi 11 e quasi 13.
1: Ok.
0: No, ma poi i miei sono anche molto dolci come bambini, non sono molto aggressivi. Okay. Vabbè, ci sediamo sul divano. A parte che non mi ricordavo, uscivano foto di piselli, certo. Così. Una che a un certo punto all'incontro di tumori, malati terminali, faceva: però prima di morire di qua. E gli fischia il microfono. Chiedo scusa se c'è qualche bambino in ascolto, abbassate perché è una parolaccia. E nel film a un certo punto lei sale e dice: voglio chiedere, io comunque tutta, prima di morire vorrei essere scopata ancora. Ho a casa anche dei dildo, così. E io sempre con i bambini ho detto forse ho sbagliato il film. Quando poi c'è stata la scena dove quello per terra nel basement del bar prende i cazzotti in faccia, si sente proprio il mi sono voltato e ho detto: ragazzi,
1: anche il babbo può sbagliare.
0: Avete sentito il dialogo del piumino? L'importante. Però questa roba qui vi dà un po' fastidio. E ho detto: un po' troppo violento. Niente, stasera ricominciamo dal vigile di Alberto Sordi. Non riconoscere i propri difetti. Il vigile, quello dove presenta il telefilm. Non l'avete mai visto quello di Alberto Sordi che c'ha i dentoni e deve fare il notiziario? Io ho detto: iniziamo da quello, cioè non riconoscere i propri difetti. Questo era per dire:
1: lasciali stare.
0: Che ho sbagliato.
1: Ah, ecco.
0: E che adesso che non ho il volo del mattino, a qualcuno devo rompere i coglioni e mi attacco a loro, poverini. La mamma non lo verrà mai a sapere.
1: No, l'ho appena detto in radio.
2: Sai cos'è un piumino?
3: Una trapunta.
2: Una coperta. Solo una coperta. Perché due come te e me sanno cos'è un piumino? È essenziale alla nostra sopravvivenza, nel senso cacciatore e raccoglitore? No. Allora cosa siamo?
3: Siamo consumatori.
2: Esatto, siamo consumatori. Siamo i sottoprodotti di uno stile di vita che ci ossessiona. Omicidi, crimini, povertà, queste cose non mi spaventano. Quello che mi spaventa sono le celebrità sulle riviste, la televisione con 500 canali, il nome di un tizio sulle mie mutande. Perciò vaffanculo, tu e il tuo divanetto a strisce verdi Oma Shab della String. Io dico, non essere mai completo. Io dico, smettila di essere perfetto. E io dico, dai, evolviamoci. Le cose vadano come devono andare. Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.

0: State ascoltando, aspettando il volo del mare. È difficile, via. State ascoltando, aspettando. Potremmo dire, questo è Aspettando il volo del mattino, che inizia la settimana prossima.
1: Sì, sì.
0: Ah, di lunedì. Sei pronto?
1: Io sì, sì.
0: Ah.
1: Un sacco di cose da raccontare,
0: ah,
1: sai.
0: Ah, sì, sì, sì, sì. Chissà cosa metterai nella seconda mezz'ora.

0: wanted. Radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: attesa che torni il volo del mattino, state ascoltando il meglio del volo del mattino. Maurizio.
1: Allora, ieri ho visto la puntata di Kong col professor.
0: Ancora, ma devo parlare.
1: È molto bella, vero?
0: Va bene, tu lo fai perché vuoi parlare del tuo King.
1: Sai che ieri avevamo Drupi e subito dopo Drupi abbiamo registrato una puntata nuova che andrà in onda.
0: Ah, perché voi non fate la diretta, siete registrati. No, ma è giusto, è giusto, ormai tutta la TV è registrata.
1: Subito dopo e abbiamo registrato la puntata con Vasco Rossi.
0: Sì.
1: Abbiamo parlato con Vasco Rossi, una lunga intervista di più di 3 ore.
0: Che si vedrà stasera.
1: Che si vedrà stasera su Ticino.
2: Più di 3 ore.
1: Più di 3 ore su Ticino TV con Vasco Rossi. Abbiamo preso un piccolo estratto.
0: Va bene, va bene.
1: Sigla di King.
2: Più di 3 ore.
1: Bella sigla, Viola.
0: Ma da quando facciamo le rubriche noi? Con Maurizio Vasco
1: Rossi. Sentiamo. Eccoci qua, siamo insieme a Vasco Rossi. Ciao Vasco, oggi belli sani e lucidi.
3: Ecco, su lucidi non sono sicuro, ma però vivi e sani anche. Insomma, c'è chi è più sano che meno.
1: Senti Vasco, hai visto ieri sera Kong con Fabio Volo? C'era anche il professor Accinelli. Che ne pensi?
3: È chiaro che è stato una grande, si può dire, disastro epocale. Sembrava di essere in un film di fantascienza, invece purtroppo è la realtà. Non c'è mica speranza continuando così.
1: Invece King è bello, è bellissimo.
3: Sì,
1: va
3: sì.
1: Bene, ciao Vasco, mi hai detto tutto quello che volevo sapere.
0: 3 ore.
1: Grazie tanto che stiamo parlando. Ciao.
3: Ciao a tutti, sono un po' cotto perché sai, dopo 3 ore che parlo.
0: Allora.
2: Ma sto brusio sotto?
0: Niente, questo lo dico agli ascoltatori. Agli ascoltatori, questa è la radio che vorrebbe fare Maurizio. Non gli piace fare queste cose qua, le gag. Sì. Va bene. Ma io tiro fuori. Cioè, mi va bene, c'è spazio per tutti. Sì. Ti piace fare tutte le gag, le cose.
2: Sì,
0: sì, sì, va bene. Qualcuno di voi ci ha chiesto come si fa a fare spazio e lasciare andare. Allora, dovete sempre capire che c'è questo libero arbitrio, il famoso libero arbitrio. Il libero arbitrio, che non è faccio questo, non faccio quello, perché il libero arbitrio, quello lì non esiste, no? Quante volte avete detto nella vita io non farò mai quella cosa lì, no? Poi dopo arrivi in quella, io poi, adesso io ti porto una roba da bere e tu mi dici guarda io quella roba lì non la berrò mai,
2: mai.
0: Poi io ti chiudo in una stanza a 20 ore, non ti do niente da bere, tu quella roba lì te la bevi. Quindi non è il libero arbitrio, perché il libero arbitrio è in base alle condizioni in cui stai, la famiglia da dove vieni. Il libero arbitrio è seguire ciò che senti, cioè quello che hai nel cuore, no? Il sacro cuore di Gesù, o seguire quello che pensi. Queste due cose sono due cose sempre, come dire, in lotta tra loro. Una divide, che è la mente, l'altra unisce, che è il cuore. Noi nasciamo dentro questa persona e la nostra lotta è quella di ampliare sempre di più la capacità di amare e di seguire quel che si sente. Come si fa? Con la meditazione.
4: Un eminente professore universitario si recò da un maestro Zen per chiedere consigli sulla mutevolezza della vita, sul continuo cambiamento. Ma il maestro rimase un po' in silenzio, poi prese una brocca di tè e incominciò a versare nella tazza dell'ospite il tè. Versa, versa, il tè fuoriesce dalla tazza, va per terra, non vedi che è tutto pieno? Seccato il professore. Eh sì, caro mio, disse il maestro, come questa tazza è colma e non posso mettere nuovo tè, la tua mente è troppo ricolma delle tue idee. La mente creativa è libera, totalmente libera, quasi vuota. Invece la mente non creativa è ingolfata dei pensieri, è ingolfata da tutto quello che è il suo passato e non riesce a liberarsene. Se vogliamo veramente stare nel qui e ora, far fronte soprattutto oggi a questa mutevolezza, a questa incandescenza della vita, dobbiamo far entrare la meditazione.

0: Ma Maurizio lo trovo particolarmente bello in questo periodo.
1: Grazie,
2: ci
1: amore.
2: Devi dire qualcosa.
0: Hai cambiato, amore. Hai cambiato la crema. Hai...
1: No, la crema, sì, no.
0: O stai facendo il sustio, stai facendo lo sporcaccione ultimamente.
2: No, no, no. Stai facendo?
0: Gli spagnoli dicono il sustio.
2: Ah, è sudicio, vedi?
0: Sudicio. Tu hai, cara donna in ascolto, sì, la tua no, no, dico la tua crema, quella nel vasetto piccolino di vetro, ciccione, ma poi dentro ne hanno fatto uno di plastica più piccolo.
2: Certo.
0: Sai che funziona così?
2: Sì, sì.
0: E tu vai lì con la puntina del dito, fai, so, tipo naso, fronte, le due guance, così. Poi tuo marito, qualcuno, una mattina non capisce la preziosità di quella crema, va dentro con le sue ditone, ma wow, 60 euro di crema.
2: Esatto. Di caviale del Volga, del coso.
0: Quello è come il caviale del Volga, esatto, esatto.
2: È capace anche di dirti puzza.
0: Ma cos'è sta puzza di cos'è grasso di maiale?
2: Che tira sulla pelle, grazie.
0: Oh, le creme. Io dico una cosa, sul corpo dopo la doccia, prima di asciugarvi, senza andare a spendere i milioni.
2: Cosa metti?
0: Olio di cocco.
2: Ah, cioè,
1: olio di
0: cocco. Olio di cocco.
2: Ci sta.
0: Ormai c'è anche in tutti i supermercati.
2: Quello di uso alimentare.
0: Olio di cocco, quello che ti dovresti, quello che la mattina si beve, non so se quello beve.
1: Che proprietà!
0: No, l'olio di cocco e poi ti asciughi. Va benissimo, l'olio di cocco è
2: idratante, dici?
0: È idratante, fa bene a tutto. Sì, sì, sì. Dico una cosa, tra l'altro, io ce l'ho lì nel bagno, se voi la mattina quando vi svegliate, un goccino in bocca e vi sciacquate la bocca, fate i gargarismi.
2: Però
0: sì, però quello lì gli indiani, me l'ha insegnato un mio amico indiano questa roba qua.
2: Ma gli indiani in India?
0: Sì, mi ha detto tu te lo tieni in bocca, sciacqui, fai quelle robe così e poi dopo lo sputi dopo un po'. Si toglie tutti i batteri così, fa bene alle gengive.
2: Poi ti lavi i denti però.
0: Dopo
2: ti lasci la patina di grasso.
0: Buonissimo, tra l'altro. No, comunque poi dopo ti lavi i denti, perché poi quello lì uccide i batteri. Parliamo di bellezza, ragazzi.
1: Sì.
0: E io ovviamente mi tolgo da questa puntata perché i belli del programma siete voi due.
1: Un po' di suoni belli.
0: Quando c'era ancora una vita.
1: Sì.
0: Quando guardavi Peppone Don Camillo.
1: Che bello.
0: A proposito, andiamo da Adriano Celentano, che è un uomo, diciamo, milanese, però è uno che ha una cultura di provincia, diciamo, no? Che sapete che questo famoso grattacielo che abbiamo qui a Milano, questo palazzo, non so come chiamarlo, il del Bosco Verticale, chi lo ha fatto, che si chiama
2: Boeri,
0: si è ispirato a una canzone di Celentano. Ma non la sapevi? Perché c'è una canzone di Celentano che credo che si chiama I 100 piani, 10 piani, non mi ricordo. Adesso guardo. Comunque si è ispirato a Adriano Celentano, che ha sempre fatto dalla Via Glu in avanti la sua battaglia contro il cemento.
1: Ah,
0: no?
1: Sì.
0: Oh, no, no, cemento. Allora, Adriano.
1: Ottima imitazione di
0: sei forte Maurizio.
3: All'inizio della carriera forse avrei avuto il timore di far vedere che sono un po' ignorante, che non sono tanto colto, mentre invece adesso questo timore non ce l'ho, anche perché ho capito che se sono ignorante si capisce.
4: Ma com'è che essendo ignorante sei sovente surreale? Hai delle invenzioni in cui i critici, quelli colti, leggono 2000 messaggi?
3: Io credo che dipenda dal fatto che io sono un entusiasta delle cose belle, i fiori, le piante, la natura, queste cose qui. E quindi, di conseguenza, essendo così entusiasta, ho anche un odio scatenato per le cose non giuste, come per esempio i palazzi, i grattacieli, l'inquinamento, le centrali nucleari e tutte le altre cose, insomma, che si sanno.
4: Si direbbe che tu fuggi per la tangente, ma la realtà è una verità, l'hai detta. Tu hai l'amore per le cose belle, quindi vedi le cose belle prima degli altri per istinto.

0: state ascoltando Aspettando il volo del mattino.
1: Va bene, a proposito di destabilizzare, ok, mi metti... Come sei messo a basi, a basette?
2: Ne ho di nuovissimi.
1: Da basette, mi piaci con la barba. Intanto mi piaci con la barba così. Mi piaci, perché poi ti sta arrivando, comunque 46 nei fatti, ti sta arrivando un po' quel bianchetto lì che ti fa saggio. Poi adesso ormai l'occhiale non è che lo inforchi quando leggi, lo inforchi alla mattina.
2: Allora, potrei anche non inforcarlo.
1: No, inforcalo,
2: per essere preciso.
1: Inforcalo.
2: Ti metto al posto di Bob Dylan. Bob Marley.
1: Allora, metti
3: basi nuove.
1: Hai basi nuove.
2: Senti che bella.
1: Aspetta. È nuova? Sì. E chi è, scusa?
2: Jan Post. Vado a cercare su Spotify.
1: Sai come si chiama la sua sorella più piccola? Story.
2: Story.
4: Che boomerone.
1: Ma che sta roba più da gioco. Sentite qua, ragazzi. Avvicinate.
3: Perché è bello ascoltare.
1: Bravissimi, qua vi tocca le cosce. Perché poi lo vediamo a chiamare. Allora, avvicinatevi qua. State qua belli al caldo sotto la coperta e sentite cosa vi dico. In psicologia esiste un concetto potente chiamato effetto cavallo selvaggio.
4: Ma
1: proprio di chiavare, no, effetto cavallo selvaggio.
3: Poi esisterà anche.
1: Ci saranno degli psicologi d'ascolto, dico, mai sentito. Spiega come i cavalli selvaggi nelle distese africane, se morsi da un pipistrello, perdono totalmente la testa. Il cavallo ferito inizia a correre a perdi fiato. Letteralmente, cioè lui corre fino a terminare le forze, pensando di essere ancora sotto attacco. La verità è che il pipistrello gli ha succhiato pochissimo sangue, certamente non una dose capace di ferire o tantomeno di uccidere un cavallo. Ciò che lo uccide veramente è la sua reazione a quel morso. Perché, cari ascoltatori, la vita è 10% ciò che ti accade e 90% come reagisci a quello che ti accade. Quando si presentano delle sfide, non sono sempre i fattori esterni a minacciarti, ma la tua risposta emotiva. Non permettere al caos intorno a te di insinuarsi nella tua mente e di trascinarci giù in fondo. Non permettere al caso intorno a te di insinuarsi nella tua mente e trascinarti giù in fondo. Mantieni la concentrazione, mantieni il controllo, elevati al di sopra di tutto.

Oh, alla fine siamo arrivati alla fine, ma quel file col professor Acinelli che inciampa su Linus, che gli è proprio con la fronte sui denti. No, ma te l'ho detto che è stato cancellato. Va bene, comunque ragazzi, abbiamo finito la prima puntata di Aspettando il volo del mattino. Ci risentiamo domani mattina, che è martedì, e poi lunedì prossimo invece in diretta. Grazie a tutti, ciao!

0: world were mine.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.